0: una sanzione da 7.500 euro. Uno stop imposto da Roma che non ha mancato di sollevare critiche e che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni con Berlino a pochi giorni da un incontro tra i rispettivi ministri dell'interno che affronteranno, tra l'altro, la questione dei rimpatri dei dublinanti, ovvero i migranti richiedenti asilo che si trovano in uno stato dell'Unione diverso da quello di primo ingresso. Per lo sport, calcio in primo piano, in Super League si è conclusa la quarta giornata di campionato con lo Young Boys che si è imposto sul Vaduz per 4-2. Nella Serie A italiana si sono disputati confronti validi per la prima giornata di campionato. La Juventus ha battuto il Frosinone per 1-0, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Nel tennis, il 22enne francese Fils ha vinto il suo primo Master 1000 in carriera, battendo a Cincinnati lo statunitense Tiafoe con un punteggio di 6-3-1-6-6-0. Si tratta del suo successo più importante in carriera. Nella Formula 1 invece parliamo quindi di motori. Il Gran Premio dei Paesi Bassi è stato vinto da Lando Norris su McLaren dietro le due Mercedes di Antonelli e Russell. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 24 agosto, in tutto il paese previsto tempo abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali locali.
1: Rete 1.

Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3 in studio Lino Bini. È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Vallese. L'uomo, stando ai suoi legali, è stato fermato per violenze nei confronti della moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta del rogo. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale. Ancora nessun dettaglio sulla vicenda slegata dalla tragedia causata la vita a 41 persone, giovani in particolare. È ufficialmente di 4 vittime il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in uno stabile a Tusis. Altre 2 persone, date per disperse, sono state trovate senza vita nell'edificio, distrutto dalle fiamme. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare un'identità ai corpi. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. Sono quasi 1200 le persone che ieri hanno partecipato a Ginevra alla tradizionale traversata del lago, giunta alla sua 10ª edizione, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di una 92enne che ha affrontato con successo l'impresa in 1 ora e 15 minuti. In Ucraina, ora, dove tutto è pronto per festeggiare i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, per l'occasione numerosi leader europei sono attesi a Kiev, dove si terrà anche un nuovo vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nella guerra contro l'occupante russo, vertice che dovrebbe concludersi con l'annuncio di nuovi aiuti militari soprattutto. A tal proposito, dopo la Francia, anche la Norvegia ha annunciato nuove forniture di armamenti. A comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari. E intanto al fronte, da segnalare la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7 in un centro per l'infanzia russo colpito da detriti di droni ucraini abbattuti dall'antiaerea nella regione meridionale di Krasnodar. Almeno 18 persone sono morte alla periferia della capitale della Guinea a causa del crollo di una discarica che ha travolto diverse abitazioni. Un dramma innescato dalle forti piogge che da giorni stanno interessando la regione. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, visto che l'attività dei soccorritori non è ancora conclusa. Diverse migliaia di persone, 50.000 secondo alcune fonti, hanno manifestato ieri a Stoccolma per chiedere alla politica un'azione più decisa sulle questioni ambientali. Un corteo ha attraversato le vie della capitale, tra i presenti anche l'attivista Greta Thunberg, una manifestazione organizzata poche settimane dalle elezioni nel paese, in programma il 13 settembre, per chiedere soprattutto che la questione clima torni in primo piano nei programmi dei partiti. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato. In serata possibili temporali locali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Dopo la Francia, anche la Norvegia annuncia nuove forniture di armamenti all'Ucraina. A comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari. E questo a poche ore dal vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini a Kiev, nella guerra russo-ucraina, che potrebbe decidere nuovi aiuti non solo militari. Intanto il presidente Zelensky frena sulla possibilità di indire elezioni, possibilità questa auspicata dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Chiamare i cittadini ai seggi sotto le bombe russe spaccherebbe il paese, sarebbe uno tsunami, ha dichiarato il leader ucraino. Da un fronte caldo ad un altro nel conflitto contro l'Iran, la Casa Bianca ribadisce la volontà di lanciare anche un'offensiva economica nei confronti sia di Teheran sia dei suoi alleati. Offensiva che secondo il segretario al tesoro americano Bessent sarà la più grande mai scatenata. Dal canto suo il regime iraniano ribadisce lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione commerciale e le navi che violeranno il blocco saranno soggette a restrizioni nei futuri transiti, tra cui multe, fermo o confisca. Nuovo scontro tra il governo italiano e le organizzazioni umanitarie attive nel soccorrere i migranti nel Mediterraneo. Questa volta il braccio di ferro è stato innescato dall'attività della Sea-Watch, la nave di una ONG tedesca sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni e una sanzione da 7.500 euro. Uno stop imposto da Roma che non ha mancato di sollevare critiche e che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni con Berlino a pochi giorni da un incontro tra i rispettivi ministri dell'interno che affronteranno tra l'altro la questione dei rimpatri dei dublinanti, ovvero i migranti richiedenti asilo che si trovano in uno stato dell'Unione diverso da quello di primo ingresso. Un nuovo terremoto di magnitudo 6 è stato registrato in Giappone, questa volta al largo delle coste sudorientali dell'isola di Hokkaido. Secondo le autorità locali al momento non vi sono stati danni e non è stato lanciato un allarme tsunami. Sono oltre 3.000 le persone che hanno preso parte al raduno federale di suonatori di campanacci e sonagli che si è tenuto nel fine settimana a Schüpfen nel canton Berna, che ha visto la presenza tra gli altri del consigliere federale Albert Rösti. Una tradizione consolidata che risale al XII secolo, ha ricordato nel suo intervento il democentrista bernese, che ha elogiato lo spirito di cameratismo e l'impegno dei presenti nel mantenere vive usanze e tradizioni. Uno sguardo in chiusura anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali locali.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: and prayed in the darkness of my night. In the brightness of my day.
1: Rete 1.
2: Edizione delle 5, in studio Lino Bini. È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar Teatro della Tragedia di Capodanno a Cramontana in Vallese. L'uomo, stando ai suoi legali, è stato fermato per violenze nei confronti della moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta del rogo. La donna, ferita, è stata ricoverata in ospedale. Ancora nessun dettaglio sulla vicenda slegata dalla tragedia causata la vita a 41 persone, giovani in particolare. È ufficialmente di 4 morti e 8 feriti, 2 dei quali gravi. Il bilancio definitivo dell'incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in uno stabile di Tusis. Le ultime 2 persone date per disperse sono state trovate nell'edificio distrutto dalle fiamme. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare una identità ai corpi. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. Persistono i disagi alla viabilità in Alta Valle Calanca. Anche nelle scorse ore sono continuati i lavori per ripulire i pendii che sovrastano la strada tra Molina e Arvigo, strada chiusa nei giorni scorsi a causa di alcune frane innescate dalle forti piogge. Sul fronte dei collegamenti, ora interrotti e assicurati da un ponte aereo con un elicottero, ebbene, questi saranno garantiti anche nei prossimi giorni per permettere a studenti e apprendisti di recarsi a scuola. Per ora comunque la scuola dell'infanzia e quella elementare di Castaneda restano chiuse, con l'apertura rimandata fino a nuovo avviso, lo ha annunciato il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi. In Ucraina ora, dove tutto è pronto per festeggiare i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, per l'occasione numerosi leader europei sono attesi a Kiev, dove si terrà anche un nuovo vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nella guerra contro l'occupante russo. Vertice che dovrebbe concludersi con l'annuncio di nuovi aiuti militari soprattutto. A tal proposito, dopo la Francia, anche la Norvegia ha annunciato nuove forniture di armamenti. A comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari. Al fronte intanto da segnalare la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7 in un centro per l'infanzia russo, colpito da detriti di droni ucraini abbattuti dall'antiaerea nella regione meridionale di Krasnodar. Da un fronte caldo ad un altro, nel conflitto contro l'Iran, la Casa Bianca ribadisce la volontà di lanciare anche un'offensiva economica nei confronti sia di Teheran sia dei suoi alleati. Offensiva che, secondo il segretario al Tesoro americano Bessent, sarà la più grande mai scatenata. Dal canto suo, il regime iraniano ribadisce lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione commerciale e le navi che violeranno il blocco saranno soggette a restrizioni nei futuri transiti, tra cui multe, fermo o confisca. Ad Amatrice, in Italia, quindi, una fiaccolata accompagnata da 239 rintocchi di campana, uno per ogni persona morta, ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò un'intera regione causando quasi 300 morti. A 10 anni dalla sisma di magnitudo 6, la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. L'emergenza deve finire, tornato a chiedere a gran voce il comitato dei cittadini costituito dopo il terremoto. Per lo sport, calcio in primo piano. In Super League si è conclusa la quarta giornata di campionato con lo Young Boys che si è imposto sul Vaduz per 4-2. Nella Serie A italiana si sono disputati confronti validi per la prima giornata di campionato. La Juventus ha battuto il Frosinone per 1-0, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1 e Venezia-Lecce 0-2. Nel tennis, il 22enne francese Fils ha vinto il suo primo Master 1000 in carriera, battendo a Cincinnati lo statunitense TFO con un punteggio di 6-3, 1-6, 6-0. Si tratta del suo successo più importante in carriera. Nella Formula 1, parliamo quindi di motori, il Gran Premio dei Paesi Bassi è stato vinto da Lando Norris su McLaren dietro le 2 Mercedes di Antonelli e Russell. E in chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali locali.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratitudine.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, don Raffaele voi politicamente, io voglio

Io riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini. È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar teatro della tragedia di Capodanno a Cran Montana in Vallese. L'uomo, stando a quanto anticipato dalla stampa romanda, è stato fermato per violenze nei confronti della moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta sul rogo. Ce ne parla Laura Dick.
2: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Main Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite.
1: È ufficialmente di 4 morti il bilancio dell'incendio divampato nella notte fra giovedì e venerdì in uno stabile a Tusis. Altre 2 persone, date per disperse, sono state trovate senza vita nell'edificio distrutto dalle fiamme. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare un'identità ai corpi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. E sempre nei Grigioni, in Calanca, riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parte rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle frane che ha interrotto la viabilità, tagliando in 2 la valle, isolando gli abitati a nord. Oltre all'isolamento, la conseguenza è anche l'allungarsi di qualche giorno delle vacanze scolastiche per alcuni allievi. Facciamo il punto con Luca Berti.
3: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
4: La scuola di infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
3: In tutto saranno circa 8 allievi, voli in elicottero, che sono a disposizione anche per urgenze previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa. Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
1: Dopo la Francia, anche la Norvegia annuncia nuove forniture di armamenti all'Ucraina, a comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari, e questo a poche ore dal vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini a Kiev nella guerra russa-ucraina, che potrebbe decidere nuovi aiuti non solo militari. Intanto al fronte, da segnalare la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7 in un centro per l'infanzia russo, colpito dai detriti di alcuni droni abbattuti dall'antiaerea nella regione meridionale di Krasnodar. In Italia ora, dove la matrice una fiaccolata accompagnata da 239 rintocchi di campana, uno per ogni persona morta, ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò un'intera regione, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma di magnitudo 6, la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. L'emergenza deve finire, tornato a chiedere il Comitato dei Cittadini costituito dopo il terremoto. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali locali. A seguire ora, come sempre, le notizie sportive, questa mattina con Giordano De Lucia.
0: Lo sport. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris, che nel Gran Premio dei Paesi Bassi ieri ha preceduto le due Ferrari di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie alla vittoria a 4-2 ieri contro il Vaduz. Intanto Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rosso-crociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS. Mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta pure 2-1 sul Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto a ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del Mondo. Altro exploit rosso crociato è arrivato ieri dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre. Tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti, impegnato al corpo libero. Infine il ciclismo e la Vuelta, che con Pogačar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 chilometri a Font Romeu.
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio, dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
6: È arrivato il sabato, poi è arrivata anche la domenica. Mi sembra sia passata anche la domenica, anche perché ho controllato e ricontrollato e proprio lunedì è il momento di ricominciare. Buongiorno, ben svegliati.
7: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
6: 24 agosto.
7: Buongiorno.

È la speranza di ogni giorno, con le parole del maestro Pavarotti ci auguriamo insomma ogni bene per l'inizio di questa nuova giornata. Alba chiara estate, ultima settimana, poi dalla prossima settimana ritorna Alba chiara nella sua versione che ormai conoscete, tradizionale, ovvero dalle 5:30 e non dalle 6, ricominceremo alle 5:30. E questa è l'ultima settimana anche per l'ospite speciale, per le nostre parole del giorno e per le varie rubriche, i tormentoni, eccetera, eccetera. Insomma, tutto torna alla normalità dalla prossima settimana. Per quanto riguarda il tempo, ho visto che, avete sentito le previsioni, ma guardo sempre il dettaglio sul sito di Meteo Svizzera, a sud sarà una giornata con nuvolosità variabile, temporali possibili, temperature che toccheranno al massimo i 27 gradi, e la stessa situazione accadrà nella Svizzera romanda, con un po' più di temporali possibili, isolati, e invece non è prevista pioggia, e sarà una giornata abbastanza soleggiata a nord, con temperature che toccheranno i 25 gradi. Ma è una settimana un po' così, un po' con alternanza. Per esempio vedo per questa settimana a sud giornata piuttosto piovosa, ma un po' in tutto il paese, venerdì, invece poi sabato è bello. E va bene, sono Daniele Oldani, cominciamo con la musica. Il primo si chiama Michael Bolton.

anche questa mattina, avendo un appuntamento con tutti i valorosi all'ascolto, la nostra chat comincia a fare questi rumori che in realtà non ci sono, però io li sento, plim, plim, plim, plim, plim, che sono i messaggi che arrivano man mano allo 076-321-1113. Per cui buongiorno, primo giro di saluti, buongiorno Riccardo, buongiorno Andrea, che ci manda i suoi saluti da San Moritz. San Moritz c'è questa mattina, molto bene. E poi Andrea, che ci manda i suoi saluti dal Canton Friburgo, e Edo dal Canton Argovia. E poi c'è Franca, Paolo, Marisa, buongiorno anche a Clara, che ci segue dalla Valmara. Bene, ottimo, ottimo. Allora, cosa è successo il 24 di agosto nella storia? Beh, l'evento più lontano risale addirittura a 1947 anni fa, quando il vulcano Vesuvio, detto anche O Vesuvio, esplode in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso. Questo accadeva a mezzogiorno e, come ben sapete, è passata la storia quell'eruzione che seppellì intere città, Pompei, Castellammare di Stabia, Ercolano. Ci furono moltissime vittime. È un vulcano non spento, quantomeno tranquillo, ma è comunque un vulcano attivo, e speriamo che rimanga silenzioso e tranquillo ancora per un qualche secolo, diciamo. Oggi, nel 1853, a Saratoga Springs, New York, un signore che si chiamava George Crum e che faceva lo chef nella sua vita, dice: ma quasi quasi mi metto a tagliare le patate a fette molto sottili e mi metto anche a friggerle. Da qui nascono le chips, le patatine fritte, perché qualcuno le avrà inventate, no? Qualcuno ha detto: ma invece di farle bollite, invece di mangiarle così a tozzoni, facciamo le belle frittine che fanno bene al fegato e a tutto il resto. Peraltro sono buonissime le patatine fritte, lasciamo perdere. Comunque grazie a George Crumb per aver avuto questa idea, per aver creato le patatine fritte. Oggi, nel 55, invece, nasceva anche il videotelefono, che però concretamente ha cominciato a diffondersi diciamo mezzo secolo dopo. Oggi è chiaro che tu dici: vuoi fare una telefonata a New York, in Antartide, o magari in Antartide no, in Argentina, o ovunque nel mondo, fai una videochiamata e il gioco è bello che è fatto. Questo accadeva il 24 agosto del 1955, ma molte altre cose sono accadute e ne parliamo tra poco, anche perché alle 6:15 sapete che, e mi piace essere abbastanza puntuale, possiamo leggere i quotidiani della Svizzera italiana e vediamo quali sono i temi. Beh, entrambi i giornali, la Regione e il Corriere del Ticino, aprono su questioni di cronaca che fanno naturalmente un po' scattare l'allarme per quanto riguarda la sicurezza. Lugano col coltello facile, questo è il titolo del Corriere del Ticino. Ancora un grave accoltellamento dopo quello di una settimana fa a Molino Nuovo, di cui abbiamo parlato in maniera abbondante, questa volta in via Pelli. La di Castero, la capo di Castero sicurezza della città, Karin Valenzano Rossi, che commenta: chiederemo un incontro con la polizia cantonale. E poi c'è anche il commento della polizia cantonale, il comandante ad interim Mauro Maggiulli, che dice: le zone calde sono già più presidiate di altre. Comunque, due gravi accoltellamenti in pochi giorni, e quindi a Lugano è diventato un piccolo campanello d'allarme. Episodi preoccupanti, così definisce i due attacchi all'arma bianca la capo di Castero, appunto, di cui abbiamo parlato prima, Karin Valenzano Rossi. Questa è l'apertura del Corriere, stesso tema per la Regione, che invece titola: due accoltellamenti in una settimana. E per il sindaco di Lugano si tratta di un problema culturale, così scrive la Regione. Al loro interno i quotidiani hanno ovviamente molti spunti. Nella pagina Svizzera e Mondo parla di Zelensky, che ancora una volta è protagonista di colloqui per cercare aiuti. Piano di pace con gli Stati Uniti, ma ora servono i Patriot. Kiev si prepara all'ennesimo assalto invernale russo, e anche la premier danese Fridriksen ha promesso altri aiuti militari. La notizia invece da Crans-Montana, che Jacques Moretti è stato arrestato per violenza domestica e accusato di aver aggredito la moglie, è finita all'ospedale. Questo signore, come ben ricorderete, è il proprietario del bar Le Constellation, dove
è successa la tragedia a Capodanno. È stato arrestato appunto con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'aggressione si sarebbe verificata nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna poi è stata portata in ospedale. C'è un'intera pagina dedicata all'escursionismo, ma anche a questioni di giustizia. Quelle eventuali responsabilità rimaste a lungo in sospeso. È il titolo ed è fondamentalmente un riepilogo, la cronologia di quello che accadde nella frana del Pizzo Cengalo. 8 persone sono morte, 9 anni dopo si apre il processo, 5 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo. Questa è la pagina che vi segnalo sulla Regione. E ancora, sempre dalla Regione, parliamo di musica, un album storico di Paul Simon che si chiamava Graceland, Paul Simon sotto i cieli dell'Africa, per alcuni un atto di colonialismo musicale, per altri uno scossone all'apartheid. Per l'autore un messaggio politico senza cantare di politica. Era l'agosto del 1986 e quindi c'è un anniversario che viene celebrato dalla Regione. Corriere del Ticino invece al suo interno vi segnalo un articolo a cura di Giona Carcano. Per una centrale nucleare servono dai 14 ai 43 miliardi, secondo alcune recenti esperienze fatte in altri paesi come la Francia, la Finlandia, gli Stati Uniti. Un nuovo impianto nella Confederazione avrebbe tempi lunghi, spese difficilmente sopportabili per i privati senza un intervento di sostegno statale. E l'analisi comprende anche i costi di finanziamento durante il cantiere. E poi si parla di intelligenza artificiale, argomento ormai stabilmente sulle prime pagine dei giornali, ma anche sui social, insomma, se ne parla molto. La coscienza delle macchine e la trappola che attende l'umanità. Sempre più persone si affezionano ai chatbot, li considerano dotati di sentimenti. I modelli di intelligenza artificiale più sofisticati eccellono in capacità tipicamente umane, ma cedere alla tentazione di tutelarli riconoscendo loro dei diritti aprirebbe scenari pericolosi per tutti. Poi torniamo anche sull'evento del fine settimana, questo android che ha battuto Usain Bolt nella sua grande corsa. Ecco, magari su questo abbiamo molto da riflettere. Oggi è il 236esimo giorno dell'anno. Il sole sorgerà alle 6:35, come vedete sempre più tardi, e tramonterà sempre prima, alle 20:16. Ciò vuol dire che abbiamo 13 ore 41 minuti di luce di cui fare decisamente buon uso.

Tommaso Paradiso. Ce l'ha con la Coca-Cola, va benissimo. Allora, avrete visto, insomma, in diversi servizi dei giornali, telegiornali, c'è questa notizia di questo androide che si chiama Lightning, che ha ottenuto le prime pagine di tutti i giornali perché corre più veloce di Bolt. Io ho fatto tutte le mattine sui miei social, faccio un piccolo video anche per così parlare, anticipare alcune notizie di cui poi affronteremo la giornata, con cui affronteremo la giornata, e dicevo appunto che non mi sembra una di quelle notizie, cioè che la tecnologia sia più veloce, più efficace. Cioè, pensate a come la tecnologia ci fa volare, ci fa comunicare, ci fa andare veloce. Prendi una macchina, cioè una macchina è più veloce di un uomo. Grazie, non avevamo quest'idea. Quindi batte Bolt, Bolt rimane un grande da questo punto di vista, però in effetti il risultato, io tra l'altro ho detto 20 secondi in meno, in realtà sono 20 centesimi in meno, ma è mattina presto anche per me, quindi faccio dei video intorno alle 4:45, abbiate pazienza. Comunque, ecco, mi ha molto colpito questa cosa. Poi ci sono molte altre iniziative, giocano a tennis, giocano a ping pong, ma è un gioco, cioè bisogna prenderlo come un gioco, sempre che le macchine non prendano, no, il sopravvento. Abbiamo visto tanti film da questo punto di vista. Per il momento è un gioco, giocano a tennis, poi ogni tanto qualcuno si schianta, però, nel senso che ho visto delle immagini complete, c'è quello lì che corre, che poi, voglio dire, a questo atteggiamento, dov'è il bagno, cioè corre come se, no, dovesse andare rapidamente a risolvere un problema personale. Fa molto ridere. E poi qualcuno in effetti si schianta, va a finire sulle varie protezioni, qualcuno si è anche incendiato. Va bene, allora torniamo a noi, a parte gli androidi, torniamo agli esseri umani. Io voglio ricordare questa mattina con voi, tra i tanti personaggi, mi piace ricordare insieme a voi un signore nato a Monaco nel 1916, diventato una delle figure più importanti della canzone francese del Novecento. Lui è stato poeta, compositore, pianista, cantante, ha pubblicato più di 40 album, una carriera durata più di mezzo secolo. E fin da bambino ha studiato la musica classica, e poi a Parigi, insomma, ha avuto la sua strada artistica anche grazie alla spinta, perché le spinte sono importanti, di Edith Piaf. Insomma, tutto un giro di parole per dire che oggi nasceva Leo Ferré.

La parte lieve, leggera, ma poi lui ha portato nella musica anche, ha musicato i versi di giganti della letteratura come Baudelaire, come Verlaine, insomma molti altri, ha fatto conoscere la poesia ad un vasto pubblico. Lui è scomparso nel 93. Una sua frase riassume bene la sua idea di vita, il personaggio, che dice: con il tempo va tutto bene o tutto male, ma va. Ecco, comunque va. Questa è una canzone degli anni Ottanta, ma so che l'avete riconosciuta e state facendo anche voi quella faccia lì. Come dire, ma dai!

0: loro nome ufficiale era Orchestral Maneuvers in the Dark, ma tutti li ricordiamo come OMD. La canzone si chiamava Enola Gay, lo ricordate, ha a che fare con la guerra, la seconda guerra mondiale, insomma non è esattamente un bel termine. Beh, vediamo quali sono le notizie che sentiremo alle 7 nel radiogiornale. Mi aiuta Veronica Lippi dalla redazione dell'informazione. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Quali sono gli argomenti che sentiremo quest'oggi?
1: Allora, apriremo parlando di un processo attesissimo che prende il via oggi e dopo 9 anni dai fatti, era il 23 agosto 2017, giusto, 9 anni. Parlo della tragedia del Cengalo, lo ricordo, 8 persone morirono sotto questa enorme frana che si era staccata appunto dal Pizzo Cengalo in Val Brigaglia. E cosa dovrà decidere il processo? Beh, dovrà decidere se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero quindi poi dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Sono 5 le persone a processo, sono funzionari cantonali, comunali e poi c'è anche l'ex sindaca di Brigaglia, Anna Giacometti. Ieri sera è arrivata una notizia un po' clamorosa, cioè quella dell'arresto del proprietario del bar Constellation di Cramontana, quello del rogo insomma di Capodanno. Non è stato arrestato in relazione a questo rogo, ma è stato arrestato perché un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola in ospedale. Poi per l'attualità estera, oggi sono i 35 anni d'indipendenza dell'Ucraina, il voto è avvenuto esattamente 35 anni fa, per Kiev coincide con un periodo molto delicato perché sappiamo ci sono accuse di corruzione all'interno del governo Zelensky, c'è chi chiede delle elezioni immediate, ci sono anche problemi di fornitura di armi e quindi insomma non è un momento facilissimo per questa celebrazione che tra l'altro avverrà anche in presidenza di tanti leader europei. Per chiudere vi parleremo di una petizione che è stata lanciata in Svizzera per vietare gli smart glasses, non so se sai cosa sono quegli occhiali,
0: sì,
1: che ti permettono di registrare dei video, uh-huh, anche degli audio, cioè c'è una videocamera e un microfono, e c'è chi vuole vietarle perché ritiene che siano una costante
0: violazione della privacy.
1: Esatto, uh-huh, si mette costantemente a rischio la privacy, pensiamo ai luoghi delicati come le piscine, le palestre, eccetera, eccetera. Quindi è stata lanciata una petizione, parleremo di questo.
0: Alle 7, molto di più naturalmente nel radiogiornale. Buon lavoro Veronica a te e alla redazione e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria San Nicolao in direzione nord. Ricordiamo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa a causa di una frana. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Alba chiara estate, ancora buongiorno a tutti voi. Lunedì 24 agosto, grazie per tutti i vostri messaggi, le spinte e controspinte, perché da una parte qua ci sono delle spinte, ma dall'altra arrivano i vostri messaggi che sono sempre molto, molto affettuosi, molto ricchi di energia. Ecco, abbiamo iniziato bene la giornata. Ora, è vero che abbiamo parlato di questi androidi, no? Qualcuno insomma ha commentato, in effetti è un gioco, si sono divertiti, eccetera, ma io la vera notizia del fine settimana per me è stata un'altra, ovvero il campionato. Non conoscevo assolutamente questo festival, però ho scoperto che veramente paese che vai, usanze che trovi. In Colombia, nella regione di Boyacá, esistono delle tradizioni contadine dove sostanzialmente si può fare di tutto attraverso l'abbigliamento classico. E quindi che cosa si sono inventati? Un festival sportivo e culturale dove si gioca a calcio con, attenzione, perché solitamente no, come si gioca a calcio? Magliettina e pantaloncini, giusto? Quando fa freddo magari si mettono le cose sotto, però tendenzialmente è uno sport così. Invece in questo festival sportivo, io veramente ho riso tutto il fine settimana, ma perché mi fa ridere questa cosa? Allora, si chiama Festival Sportivo e Culturale di Stivali, per cui già si gioca con gli stivali, che non deve essere comodissimo. Aggiungeteci il poncho, il mitico poncho che ci fa tornare indietro delle cose che, voglio dire, anche nel movimento, no? Semplicemente fa aria, e tutti col poncho, quelli col poncho rosso, quelli col poncho verde. Ma la cosa più bella è il cappello. per cui calciatori e atleti gareggiano indossando questo tipico abbigliamento campesino che, voglio dire, è bellissimo, fa parte della tradizione e diventa una singolare divisa sportiva. È un appuntamento molto celebrato a Boyacá, però io dico, la fatica, no, che devono fare questi ragazzi a correre con gli stivali, il cappello e il sombrero, no scusate, e il poncio, già il cappello, se devi fare un colpo di testa, no, ti si schiaccia anche il cappello. Il caffè l'avete ricevuto? Mi sa che è andato troppo veloce, aspetta che lo rimettiamo un po'. Cafferino per favore per gli ascoltatori di Rete 1, per i valorosi di Alba Chiara, che è anche lunedì, lascia aperto, che è anche lunedì.

Niccolò Fabi con la canzone Dica, tra poco il tormento, tormentone di oggi. Volevo però ancora ricordarvi un po' di compleanni di questa giornata, 24 di agosto, primo giorno del segno della Vergine, per cui anche il Leone quest'anno. Ciao Leone, è stato bello. I miei saluti a chi vive a Castel San Pietro questa mattina, buongiorno, buongiorno amici del Canton Lucerna, buongiorno a chi grazie all'app Play RSI e può ascoltare Rete 1 anche in Danimarca, e quindi buongiorno anche a voi lassù dove osano i pinguini e le aquile. Mi ha fatto sorridere, a proposito di androidi, di intelligenza artificiale, insomma sono i temi, no? Giorgio, grazie per lo spunto, mi dai la possibilità di dire una cosa alla quale sto pensando da un po'. Mi scrive: e Daniele Oldani venne sostituito da un robot umanoide nella conduzione di Alba Chiara. Io ho risposto così a Giorgio: guarda, si vedrà subito la differenza, perché lui non sbaglierà nulla, io invece sbaglio, e quindi anzi sono anche abbastanza orgoglioso dei miei errori, perché chi lavora sbaglia, è una vecchia regola che ho sempre in mente, quindi bisogna avere da questo punto di vista un po' di pazienza. Però ho scoperto, c'è un mio amico che è uno di quelli che strusa, fa disfa eccetera, sa tutto lui, mi ha detto: guarda che se tu registri 10 secondi, 20 secondi della tua voce, puoi dare un testo all'intelligenza artificiale e praticamente sentirai la tua voce che legge cose che non hai mai detto. A parte che mi spaventa un po' questa cosa, però volevo fare un test, non lo so, non, sono indeciso, lo facciamo sto test? Così mi fate capire se si capisce che sono io o no. Secondo me si capisce che non sono io. Anche perché quelle voci lì sono perfette, ripeto, non lo so. Comunque, condivido questo pensiero. Questo suono vi fa venire in mente qualcuno? Spero di sì. Jean-Michel Jarre nacque a Lione in Francia il 24 agosto 1948, figlio d'arte. Il papà si chiamava Maurice Jarre, autore di colonne sonore come Lawrence d'Arabia. Cresce però lontano dal papà, sviluppa una propria identità musicale e nel 1976 realizza in un piccolo studio casalingo un album che diventa un fenomeno mondiale, che vende 18 milioni di copie. Sono indecisi le analisi, 12 o 18, ma diciamo 15, va, così facciamo una metà. E ha portato la musica elettronica in effetti al grande pubblico. Lui è ancora molto attivo, ha venduto 80 milioni di dischi ed è un'ispirazione per molti altri artisti, da Moby e Daft Punk, insomma il suo suono è particolare. L'album che gli ha portato parecchio successo era questo, e questa ve la ricordate.

Ho altri compleanni, ma ne parliamo dopo la nostra rubrichetta musicale, che per l'ultima settimana vi tiene compagnia e che vi propone delle canzoni che abbiamo cantato e ricantato e ricantato e che ancora oggi ci fanno un bel effetto quando lo ascoltiamo. Questa mattina torniamo al 1966, quindi 60 anni fa, canzone che trasforma Rocky Roberts in una delle star più popolari di quell'estate. Canzone che diventa anche sigla di un programma televisivo della Rai che si chiamava Sabato Sera. Rocky Roberts, chi era Rocky Roberts? Nasceva in Alabama nel 1941 come Charles Roberts, cantante afroamericano, arriva in Europa con l'esperienza della Marina americana e poi si dedica completamente alla musica. Aveva fatto anche il pugilato, poi ha detto no, meglio suonare che prenderle o darle, poi lì è una questione di gusti. Stasera mi butto è la canzone che esplode letteralmente quell'anno, vince il Festival Bar, appuntamento che adesso è scomparso, ma era un bel appuntamento, c'erano tutte le canzoni più belle dell'estate, e vinse battendo artisti come Albano, Caterina Caselli, Nomadi e Little Tony. La canzone si intitola Stasera mi butto e questa mattina la riascoltiamo con grande piacere. Torniamo indietro di 60 anni. Ma con la radio queste cose si possono fare, altro che intelligenza artificiale.

Sono anni che mi chiedo, ma quando ha inciso la canzone, qualcuno lì vicino a dirgli: guarda che si dice butto, non buto, con due T, butto. No, lui l'ha cantata così, mi butto. Vabbè, comunque la canzone era molto bella, divertente. Però sono quelle domande che mi pongo da anni. Così come mi chiedo e mi interrogo sempre su questa idea di prendere un film e di farne 27 puntate, no? Abbiamo esempi famosissimi, no? Ci sono questi anche lo stesso Avatar, no? Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, Lo Squalo 1, Lo Squalo 2, La Casa 1, La Casa 2, Venerdì 13 1, Venerdì 13 2, eccetera, eccetera. Ci manca, secondo voi, un nuovo episodio dei Pirati dei Caraibi? Ebbene sì, o meglio, è possibile, trattative aperte con Johnny Depp, perché chiaramente lui è, insomma, il simbolo di questo film. Potrebbe girare il nuovo Pirati dei Caraibi 6. C'è stato un incontro, stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura. Se tutto va bene, il film si farà. Poi dipende da quanti soldini vorrà, questo lo aggiungo io, Johnny Depp. Tra l'altro, momento un po' complicato, turbolento, divorzio, gli è costato anche l'estromissione. Insomma, questo nuovo film della saga potrebbe non essere più incentrato sul suo personaggio, che diverrebbe più marginale. La protagonista potrebbe essere Margot Robbie, però è chiaro che un film sui Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp non è un film dei Pirati dei Caraibi, è un'altra roba. Oggi nasceva Paulo Coelho, che sicuramente ricorderete, questo scrittore brasiliano. Oggi compie 79 anni. Abbiamo parlato di Jean-Michel Jarre, che ne compie 78. Facciamo tanti auguri anche a Jeffrey Daniel, che oggi compie 71 anni. Lo ricordiamo perché è stato a lungo la voce degli Shalamar.

A me piaceva questo. Adesso lo l'hanno tolto. Vabbè, c'è questo durante il ritornello che è molto divertente. Cantante uno dei gruppi funky dance più gettonati degli anni 70, gli Shalamar. Oggi compie gli anni, molti auguri a lui. E oggi, nel 1964, che rimane un ottimo anno, usciva As Tears Go By, la canzone di Marianne Faithfull, scritta da Mick Jagger, da Keith Richards. Questa canzone entrò nelle classifiche davvero di mezzo mondo e la canzone faceva così.

anche il titolo proposto da Danilo non è affatto male. Stasera mi butto, che potrebbe diventare stasera m'imbuto. Marianne Faithfull, dai, torniamo seri, anche perché devo fare una cosa seria adesso, mica posso scherzare, continuare a scherzare. Allora, è time.

0: del fine settimana. Oggi avremo un cambiamento. Iniziamo a sud delle Alpi, però con tempo soleggiato, malgrado qualche banco di nuvolosità bassa sul sottoceneri proprio in queste ore. Sarà un tempo abbastanza soleggiato, ma poi con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, determinato dall'avvicinamento di una perturbazione temporalesca che favorirà appunto lo sviluppo di cumuli, in particolare sui rilievi nel corso del pomeriggio, con i primi rovesci o temporali isolati che potranno svilupparsi nella fascia alpina già prima dell'inizio della serata. Il tutto poi andrà nel corso della serata ad addensarsi. E questa sera nella notte avremo su tutto il versante sudalpino parte dei grigioni, rovesci e temporali localmente anche intensi con delle piogge di una certa intensità che si attenueranno poi nella seconda parte della notte. A nord delle Alpi abbiamo al momento della nuvolosità, specialmente nella Svizzera romanda, regione di Berna, dove ci sono dei rovesci che si attenueranno però rapidamente, poi la giornata sarà abbastanza soleggiata, poi anche lì nel corso della serata si assisterà a un addensamento della nuvolosità, seguito da qualche rovescio o temporale. Le temperature in tutta la Svizzera toccheranno i 26-28 gradi nel pomeriggio, il vento sarà moderato da sud-ovest in montagna, ma in prossimità dei temporali, appunto in particolare questa sera e nella prima parte della notte, avremo qua e là delle raffiche di forte intensità.
1: Notizie da Locarno Monti che ritroviamo alle 7:20 come sempre con Stefano Zanini. Allora, abbiamo parlato dei compleanni, io volevo tornare invece su altre questioni perché ho un po' di persone da salutare. Delia, buongiorno, mi manda i suoi saluti, buongiorno, ben svegliati, buongiorno valorosi, Delia, sentita, salutata. Poi saluto anche Silvana che ci manda i suoi saluti da Morcote, buongiorno, Morcote c'è. E poi Valeria che mi pone una domanda molto seria perché mi dice: vale ancora la possibilità di chiedere il Guglielmo Tell? Certo che vale, anche perché il caso mi sembra disperato. Mi scrive: torno dopo 2 settimane di vacanza, è durissima, con 3 S addirittura. Valeria, è tutta per te, ma anche la canzone che arriva, vedrai che ti aiuta sicuramente. Poi mi ha fatto molto ridere perché dice: io sono messa così, mio marito Francesco molto peggio. Senti che coppia, come si vive bene l'intimità e la complicità di una coppia. Lei messa male, lui ancora peggio. Per cui tutta per voi, Valeria e Francesco, questa canzone meravigliosa degli anni Ottanta, fatta senza intelligenza artificiale, incredibile. È incredibile come hanno fatto a realizzarla. Questi erano i Boys Town Gang, 1982, splendida canzone e davvero buon lunedì e buona settimana a voi.

Valeria va un po' meglio? Francesco si è ripreso un po'? Dopo le 7 parleremo dei delfini rosa. Sapete che esistono i delfini rosa? Vivono in due luoghi nel mondo, in Sud America ma anche in Asia, e ne parleremo, cercherò di raccontarvi qualcosa. E poi inizia la settimana di Franco Battiato, per cui questa puntata non dovete perderla, perché racconteremo gli esordi, ma neanche le altre dovete perdere, ma questa di stamattina ho trovato dei suoni, delle cose fatte da Battiato all'inizio, un po' imbarazzanti, ma lui rimane un grande. Tra poco l'informazione delle 7.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di dipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di rifornimenti di armi. Lanciata una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera. Questi occhiali con videocamera e microfono sarebbero una costante minaccia alla privacy. Si apre tra poche ore a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Il servizio è di Patrick Colombo.
2: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
1: In Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la strada. La valle è tagliata in 2 e gli abitati a nord restano isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno. Sentiamo Luca Berti.
3: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
4: Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata all'apertura, fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
3: In tutto saranno circa 8 allievi, voli in elicottero che sono a disposizione anche per urgenze, previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa.
4: Il trasbordo funziona con partenza dal magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono.
3: Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
4: Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati. Questo è un punto molto importante che dobbiamo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
3: E c'è anche una sensazione di solitudine.
4: Abbiamo fatto tutto noi in casa, ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce. Non sente una vicinanza delle autorità superiori.
1: Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato arrestato negli scorsi giorni e si trova in carcerazione preventiva. È accusato di aver picchiato la moglie. La donna, che anche lei coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso gli accertamenti. Sentiamo Laura Dick.
5: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Mans Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano, per le misure coercitive, aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
1: Veniamo all'attualità estera. A Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono infatti caduti su un centro di accoglienza provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Oggi è anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 91, confermata da un voto popolare pochi mesi dopo, con un esito tra l'altro nettissimo, oltre il 90% furono i sì all'indipendenza da Mosca. Per questa occasione si riunisce oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Nella capitale ucraina sono attesi dunque il primo ministro britannico Burnham e anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Non ci saranno invece esponenti di spicco dell'amministrazione Trump. Il momento è peraltro particolarmente delicato per l'Ucraina, ci dice perché Pierre Ograbek.
6: Sì, è da qualche mese ormai che la capitale Kiev e accanto a lei molte altre città ucraine vengono pesantemente bombardate dai missili russi. La difesa antiaerea dispone attualmente di pochissimi mezzi per abbatterli. I pesanti danni e il numero particolarmente elevato di civili uccisi sono ormai quasi senza precedenti. Il presidente Zelensky deve però proteggersi anche dai pesanti sospetti che gravano sulla sua amministrazione, oggetto di diverse inchieste per corruzione. Probabilmente dovreste chiedergli di renderne conto. Fate un'intervista con lui a questo proposito, di fronte al mondo intero. È l'invito lanciato ieri dal suo ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, appena licenziato ma molto popolare in patria, interpellato dalla BBC. Secondo Fedorov è sua responsabilità spiegare se fosse al corrente di questa corruzione, anche se l'ex ministro da parte sua non vuole avanzare alcuna supposizione. Ieri Zelensky aveva risposto alla richiesta di Fedorov per delle nuove elezioni. Il presidente le ritiene inopportune in un momento simile, troppo elevato il rischio di spaccare il paese. Intanto si ripresenta l'ipotesi che nei prossimi mesi possa veramente prendere forma la proposta occidentale di una pace per l'Ucraina attraverso la creazione di una zona cuscinetto nell'est del paese, in Donbass in particolare, da trasformare in zona economica smilitarizzata, dove fare affari e non più la guerra.
1: Ad Amatrice, nel Lazio, una fiaccolata ha ricordato questa notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. In Francia la stagione della caccia inizierà in alcune zone già a metà settembre, una scelta che fa discutere, in particolare dopo un'estate particolarmente difficile per la natura. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
7: L'apertura della stagione della caccia deve essere rimandata più tardi, anzi forse serve addirittura un année blanche, un anno bianco durante il quale la caccia sia totalmente vietata. È quanto chiedono le associazioni francesi per la protezione degli animali, per dare il tempo agli ambienti naturali di ricostruirsi dopo i terribili incendi che hanno inghiottito decine di migliaia di ettari quest'estate. Le fiamme infatti hanno causato la distruzione di innumerevoli ambienti naturali, che costituivano anche l'habitat della fauna locale. In molte delle zone bruciate, gli animali sopravvissuti alle fiamme hanno dovuto spostarsi verso altre zone, meno adatte alla loro sopravvivenza o più esposte. Per ottenere il rinvio della stagione della caccia, però, non basteranno le richieste delle associazioni e non sarà sufficiente nemmeno la mobilitazione dei cittadini francesi, che in queste settimane hanno fatto circolare una petizione intitolata «Niente fucili sulle ceneri». Dietro gli alberi bruciati ci sono dei sopravvissuti, animali sfuggiti alle fiamme per miracolo, si legge nel testo, che ha raccolto quasi 500.000 di firme. La decisione finale però spetta ai prefetti, che possono decidere a livello locale di rinviare l'inizio della stagione della caccia, tenendo conto della sofferenza della fauna durante un'estate che in Francia è stata assolutamente distruttiva per la natura. Oltre agli incendi, infatti, flora e fauna hanno dovuto subire anche le conseguenze delle numerose ondate di calore e della siccità che ne è derivata.
1: Negli Stati Uniti un violento incendio di boschi minaccia la città di Reno, al confine tra Nevada e California. Oltre 40.000 persone hanno già dovuto lasciare le loro case, altre 45.000 potrebbero presto ricevere un ordine di evacuazione. Le fiamme sono divampate sabato, si sono sviluppate con grande velocità, alimentate dal forte vento. Torniamo in Svizzera, essere filmati a propria insaputa con un click sugli occhiali. L'idea sta suscitando forti preoccupazioni anche in Svizzera, dove è stata lanciata una petizione che chiede al Consiglio federale di vietare i cosiddetti smart glasses, gli occhiali con telecamera e microfono integrati. In pochi giorni ha già raccolto quasi 20.000 firme. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
8: A prima vista sembrano occhiali da sole qualsiasi, se non fosse per quel piccolo obiettivo integrato nell'angolino. Le vendite sono in aumento anche in Svizzera, un'evoluzione che preoccupa. Preoccupa ad esempio Rachel Esterman, co-direttrice dell'associazione Digitale Gesellschaft, società digitale. Riprendere le persone senza che se ne accorgano per lei è una chiara violazione dei diritti della personalità. Le aziende produttrici come Meta, la casa madre di Facebook, ricordano la lucina che si accende durante le riprese, lucina che però non tutti riconoscono e che può essere manipolata. Per questo una petizione lanciata dalla piattaforma Campax e rivolta al consigliere federale Beat Jans chiede di vietarne la commercializzazione. Ne va della protezione soprattutto di donne e bambini, ad esempio nelle piscine, tanto che anche il presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini si dice favorevole a un divieto nelle piscine. Non garantirebbe un controllo totale, ma avrebbe un effetto preventivo e permetterebbe di intervenire contro chi sgarra, ha detto Michael Kunz alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una nuova forma di voyeurismo, oggetto anche di un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale da una deputata del centro, anche perché Meta ha già sviluppato la prossima funzione, quella che integra anche il riconoscimento facciale.
1: In tutta Europa sono in aumento i furti d'opere d'arte e in evoluzione sono anche le modalità con cui vengono messe a segno, più aggressive, più spettacolari, come lo ricorderete il colpo al Louvre a ottobre 2025. Anche in Svizzera le cronache ne sono piene, è un fenomeno sottovalutato e al quale non si risponde con la dovuta preparazione. Il servizio è di Anna Riva.
9: Le Locle, canton Neuchâtel, due settimane fa. Quattro persone incappucciate trafugano orologi per diverse decine di migliaia di franchi dal Museo dell'Orologeria. Losanna, Museo Romano, novembre 2025. Due uomini immobilizzano il guardiano e si impadroniscono di diverse decine di monete d'oro di valore archeologico. Si moltiplicano in Svizzera e in Europa i furti di opere d'arte e si fanno sempre più scenografici, ma soprattutto più violenti. migranti. Lo rileva un rapporto dell'organo di polizia dell'Unione Europea, Europol, rapporto non ancora pubblicato, ma a cui la NZZ am Sonntag ha potuto avere accesso. Ebbene, dietro a questi furti ci sono ormai vere e proprie neonate reti criminali, analogamente a quanto succede nel traffico di esseri umani o di droga. Una professionalizzazione che spaventa anche in Svizzera. Secondo alcuni esperti, alla preoccupazione non fanno però seguito contromisure adeguate. Anche se a titolo generale la sicurezza nei musei svizzeri è comunque un tema, non si stenta per questi esperti a individuare lacune di tipo infrastrutturale o oggetti non debitamente messi in sicurezza. Certo, cifre realmente esaustive sui furti d'arte in Svizzera non ce ne sono, fatta eccezione per l'Art Loss Register di Londra, che ogni anno segnala in media circa 30 oggetti rubati relativi alla Svizzera.
1: Si chiude qui il radiogiornale, buona giornata a tutti e a tutte.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da David Conti, apriamo con il calcio di Super League perché lo Young Boys è salito in testa alla classifica grazie al successo 4-2 contro il Vaduz. Sul fronte mercato, Brel Embolo ha lasciato l'Europa, in uscita dal Rennes l'attaccante della nazionale ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United di MLS. In Serie A, esordio vincente della Juventus che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo di misura anche del Milan che in trasferta ha superato 2-1 il Torino, stesso risultato con il quale l'Atalanta ha piegato il Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. In Formula 1, vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell, fuori Verstappen al primo giro davanti ai suoi tifosi nell'ultima sul circuito olandese, una sorta di passaggio definitivo di consegne. Ce ne parla Giordano De Luci.
12: L'addio definitivo di Zandvoort coincide con l'immagine più emblematica, la Red Bull di Max Verstappen accartocciata contro le barriere dopo appena un giro, ovvero il simbolo della caduta dell'idolo di casa davanti ad una marea arancione improvvisamente ammutolita. Più che un errore di guida è sembrato l'inchino forzato dell'uomo più pagato di sempre della Formula 1 ai ragazzi terribili della nuova generazione. Da un lato Lando Norris e la McLaren, ieri imbattibili. La sua vittoria è il manifesto di un pilota totale, feroce nell'inseguimento e pronto a difendere la sua corona fino all'ultimo. Dall'altro Kimi Antonelli, che domani compie 20 anni ma che ha già la maturità dei grandi. Il suo secondo posto di ieri non è una sconfitta ma un affare in ottica mondiale, evitando nel finale il rischio di un duello superfluo con Norris, ha puntellato la sua leadership in classifica che ora lo lancia verso Monza. Restando a ieri, mancava il solito e oramai malinconico psicodramma Ferrari nel capitolo aperto intitolato Occasioni perse, ecco infatti inserito il podio sfuggito ieri proprio sul finale. Hamilton non le ha mandate a dire, infuriato per il ritardo del muretto nel chiedergli il cambio di posizione con un Charles Leclerc in evidente crisi di gomma. Un gran modo di perdere tempo, ottimo lavoro, ha ringhiato sarcastico l'inglese, un'esitazione fatale che ha congelato la rincorsa delle rosse lasciate a masticare amaro ai piedi del podio. Zandvoort allora chiude definitivamente i battenti regalandoci questa certezza: la Formula 1 ha cambiato pelle, corre veloce, Maranello invece deve ancora ritrovare la bussola se vuole evitare che la marea rossa di Monza si trasformi in una passerella trionfale per i suoi avversari.
11: E nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Un'altra impresa arrivata poi è dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria, con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre. Tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti, impegnato al corpo libero. Sentiamo le sue parole al termine della competizione.
10: Per me è un orgoglio essere squadra come ticinese, portare diciamo un po' di Ticino in questa squadra che da molti anni ormai ha solo tinte svizzero-tedesche, quindi è ancora più motivo di orgoglio per me essere qua e soprattutto essere riuscito a portare dei bei risultati per far sì che la squadra si riconfermasse sul podio. Non penso che realizzerò questa cosa fino a quando torniamo tra qualche giorno, sono contentissimo, fierissimo della squadra, di me stesso. Sono stati anni difficili per arrivare qua, ne ho avute tante di infortuni e sono contento di non aver mollato e tutto ne è valso la pena per arrivare fin qua. Devo dire che essere a casa sul divano a guardare gli europei mi ha sempre motivato, perché comunque come Svizzera, come piccola nazione, eravamo sempre lì a fare delle grandi prestazioni, con l'anno scorso anche l'argento che abbiamo preso, e questo mi dava comunque la motivazione di sapere che il posto di squadra potevo trovarmelo come ho fatto quest'anno e che potevamo rifare qualcosa di grande come abbiamo fatto l'anno scorso.
11: Per la mountain bike a Léger in Francia, altra vittoria di Sina Fry, che dopo la prova di short track ha vinto, si è imposta anche nel cross country in campo maschile. Filippo Colombo, reduce da infortunio, ha chiuso al 15° posto. Infine il ciclismo e la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 chilometri a Font Romeu. È tutto per lo sport, buona giornata.
13: Sette venti minuti, buongiorno. Tra l'altro 7:20 riprende proprio la prossima settimana e ci sarà una bella sorpresa. Adesso non vi dico nulla, ma sappiate che ci sarà una nuova coppia a farvi compagnia. Buongiorno, sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi, chiacchierare con voi, darvi e farmi dare un po' di spinte. Oggi saluto chi si chiama Bartolomeo, Emilia ed Edoardo, sono i nomi legati a questa giornata, lunedì 24 agosto. Torniamo a Meteo Svizzera, torniamo a parlare di come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Lo facciamo grazie a Stefano Zanini, Meteo Svizzera Locarno Monti, che è di nuovo collegato con noi. Stefano, ancora buongiorno, ti ascoltiamo.
14: Ciao, buongiorno a tutti. La giornata di oggi è un po' nel segno di un cambiamento della situazione generale, in quanto la zona di alta pressione che ci ha regalato un fine settimana stabile praticamente in tutta la Svizzera si sta indebolendo. Abbiamo una perturbazione temporalesca che si sta avvicinando da ovest e questa ci interesserà a partire da questa sera. Quindi una giornata su delle Alpi che inizia abbastanza soleggiata, malgrado qualche banco di nuvolosità bassa verso il sottoceneri, se no comunque appunto abbastanza soleggiato, però con lo sviluppo di cumuli piuttosto rapido nel corso del pomeriggio, i primi rovesci o temporali possibili lungo le Alpi già nella prima serata e poi il tutto nel corso della notte, nella prima parte della notte si addenserà, quindi avremo poi rovesci temporali localmente anche di una certa intensità, in particolare appunto nella prima parte della notte, e si attenueranno poi lentamente nella seconda parte appunto della notte entro domani mattina. A nord delle Alpi la giornata inizia con nuvolosità in parte estesa, c'è qualche rovescio specialmente nella regione di Berna, destinato però ad attenuarsi rapidamente, se no anche lì abbastanza soleggiato, e poi nel corso della serata a partire dalla Romandia avremo un addensamento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali accompagnati localmente, questo vale per tutta la Svizzera, anche da delle raffiche di vento. Le temperature sono ancora piuttosto elevate, con delle massime in tutta la Svizzera comprese fra 26 e 28 gradi e un isoterma di 0 gradi che troviamo poco sotto i 4.000 metri.
13: Grazie per queste informazioni, Stefano Zanini, buon lavoro e alla prossima occasione. Buona giornata.
14: Grazie, buona giornata a tutti.
13: Notizie per chi viaggia con noi, ci aiuta Ilaria Schwegler. Le diamo subito la linea.
15: Buongiorno a tutti. In Ticino la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Segnaliamo la fine del pericolo sulla 13 tra Coira Sud e Coira Nord in entrambe le direzioni a causa della presenza di animali sulla carreggiata. E infine ricordiamo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
13: Riprendiamo con la musica. Abbiamo trovato un certo ritmo poco prima delle 7, non perdiamolo, grazie ad Alicia Bridges, 78.

Nel fine settimana ho avuto modo di vedere alcune immagini di bellissimi delfini rosa che esistono. Esistono davvero, i più famosi vivono sull'Amazzonia, sul fiume, sui fiumi dell'Amazzonia, sono chiamati anche boto, vivono nelle acque dolci dei bacini dell'Amazzonia e dell'Orinoco in Sud America. In realtà non nascono così, non nascono rosa, da giovani sono grigiastri, ma molti animali, no? Cambiano anche aspetto da quando sono dei piccoli a quando diventano più grandi. Ma con l'età diventano sempre più rosa. I maschi adulti sono generalmente più rosa delle femmine, accade anche questo, e sono degli animali anche abbastanza grandi, possono raggiungere 2 metri, 2 metri e mezzo di lunghezza. Di fatto sono i più grandi delfini di fiume del mondo. Nelle leggende amazzoniche si dice addirittura che il boto si possa trasformarsi in un uomo durante la notte, in un essere umano. Purtroppo sono specie minacciate soprattutto a causa dell'inquinamento, delle dighe, delle attività di pesca. Ma mi ha colpito leggere, e di questi io sapevo, cioè avevo già letto di questi delfini rosa sudamericani, non sapevo che invece anche in Thailandia, ed è una notizia che appunto ho letto questo fine settimana, una turista in viaggio nel sud-est asiatico ha avvistato alcuni delfini rosa, in particolare nella zona di Kanom. Lo dico perché abbiamo molti ascoltatori che ci seguono anche dalla Thailandia. Nel golfo di Thailandia ci sono questi delfini rosa dell'Indo-Pacifico, popolazione costiera. Anche in questo caso è interessante, no? A distanza di chilometri e chilometri, ma hanno le stesse caratteristiche. Non nascono rosa, ma nascono grigio scuri. Diventano più chiari con l'età, a differenza dei colleghi amazzoni. Il colore rosa deriva in gran parte da una fitta rete di vasi sanguigni sotto la pelle, che è usata per disperdere il calore nelle acque tropicali. In quella zona si stima la presenza di 50-60 esemplari, e in effetti è anche un'attrazione naturalistica. Questa specie di delfini vive principalmente lì, è caratterizzata dal muso più allungato rispetto alle altre tipologie, i delfini rosa. Ecco, ogni volta è sempre bello, interessante vedere la varietà della natura. Dice, facciamo un delfino, non dico io, chi ha creato il mondo, noi dice, facciamo un delfino, no, facciamone 20, ma no, tanto che ci siamo, facciamone 800 tipi di delfini. E quante farfalle? 3 milioni di tipi di farfalle. E quante formiche? 6 chi offre di più? Quelle cose meravigliose. È il momento di ritrovare, e credo che sarà un piacere per molti di voi, Franco Battiato.

Battiato, Franco Battiato, che è sempre stato un po' più avanti rispetto al resto del mondo, no? Un visionario, una persona che nella sua musica, ma anche nelle sue analisi, ha sempre dimostrato di guardare un po' più in là. È un artista che ha avuto un percorso molto affascinante. Vi racconto questo piccolo aneddoto che è successo a me personalmente. Qualche anno fa un'amica ha organizzato un piccolo mercatino in casa, doveva liberare un po' di spazio e quindi ha detto: "Ma io quelle cose che non uso più le regalo, le vendo, le metto a offerta libera". E sono andata a trovarla e mi sono trovato i primi album di Franco Battiato in offerta speciale. Dico: "Vabbè, dai, non li ho mai sentiti", cioè prima della voce del padrone, prima delle canzoni che hanno avuto molto successo. Sono anni importanti perché sono usciti diversi album. Io li ho presi, li ho ascoltati e mi sono fatto una serie di domande. Dicevo: cosa sto ascoltando? Che cosa strana faceva Battiato all'inizio della sua carriera? Lui è siciliano, naturalmente, ma arriva a Milano prestissimo, nel 65. L'idea è quella di fare il cantante. E allora nei primi anni incide alcuni brani di gusto beat, melodico, che oggi sono poco conosciuti, e si esibisce nei locali milanesi entrando in contatto con Giorgio Gaber, ma anche con Enzo Iannacci. Subito il primo 45 giri di Franco Battiato, magari non l'avete mai sentito, si intitola La Torre.

0: Già la voce è riconoscibile. Comunque, era proprio Franco Battiato con il primo singolo che si chiamava La Torre, lato A, Le Reazioni, lato B. 1967, l'etichetta si chiamava Jolly, è considerato il suo esordio come autore e compositore, anche se i brani vengono firmati da come prestanome, quindi ufficialmente non sono nemmeno firmati da lui. Ma all'inizio degli anni 70 arriva la svolta. Lascia la canzone tradizionale e inizia a interessarsi all'elettronica, all'avanguardia, alla psichedelia, al rock progressivo. Inizia a usare anche degli strumenti rarissimi ai tempi, come il sintetizzatore EMSVCS3, e a lavorare su concetti scientifici, cosmici e filosofici. Inizia di fatto la sua rivoluzione anche personale. Il primo album si chiama Fetus. Siamo nel 72 e vi faccio sentire come suona questo album, ispirato ad un romanzo, Il mondo nuovo, di Aldous Huxley, che racconta di fatto il percorso dalla gestazione alla nascita. Sentite il Battiato degli inizi. C'è un bambino.
1: Facevamo in casa, quella che rideva, che facevamo in casa.
0: Lo so, può smarrire, no? Questo suono di un Battiato così particolare, così innovatore, ma anche così creativo. Spiazza, sono stati anni così. Poi vi faccio un altro esempio. Ma torniamo a Battiato, che racconta anche la sua relazione con la musica. Questo è un documento da un intervento, da un concerto di Locarno del 2011.
2: Non dimentico la mia strada maestra, ecco, anche perché la musica leggera, non per caso si chiama leggera, no? Si occupa soprattutto delle influenze che hanno gli umani, insomma, no? E quindi dei dolori, delle gioie, delle rinunce, delle accettazioni, eccetera, eccetera. Mentre invece la musica classica tradizionale ha alzato il tiro, per cui quando si alza il tiro si può prendere anche veramente un obiettivo più elevato, no? E ogni tanto io cerco di districarmi tra una strada e l'altra, perché, ripeto, quella centrale è la realizzazione dell'essere umano degno di questo nome, no? Per me la musica è un mezzo, non è un fine.

Quindi l'album Fetus nel 72, poi arriva Pollution, Sulle corde di Aries nel 73, da cui abbiamo tratto questo brano, Da Oriente a Occidente, poi arriva Click nel 74 e poi ci vuole ancora del tempo per arrivare alla voce del padrone, ancora prima l'era del cinghiale bianco, insomma canzoni di cui parleremo. Questa settimana parleremo anche di Battiato autore, perché lui ha scritto anche molte canzoni per altre. Vi faccio subito un esempio.

0: aperte.
1: Franco Battiato, questa settimana ospite speciale, e allora partiamo con le canzoni che avete votato, che avete scelto. La prima canzone risale agli anni d'oro, agli anni della voce del padrone, agli anni, i primi anni 80, e allora non poteva mancare. Poteva anche mancare, sarebbe potuto anche sorprenderci, nulla da quegli album, ma qualcosa è arrivato. Questa canzone è la prima che ascoltiamo, ne ascolteremo altre quattro.

0: Qualcuno ha letto questa canzone come una sorta di bilancio della giovinezza, frammenti, le estati, la radio, i dischi ascoltati da ragazzo, gli amori finiti, in modo molto particolare, una sorta di mosaico di ricordi e di citazioni musicali, e poi Cucurru Cucù, ovviamente ispirata a Cucurru Cucù Paloma. Primo appuntamento con Franco Battiato, domani alle 7:30 ricominciamo, e invece adesso fatemi salutare due colleghi che mi hanno raggiunto in studio. Buongiorno Paolo Latorre.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovata, buongiorno anche a David Conti.
2: Buongiorno.
0: Che ritroviamo dopo lo spazio informativo delle 7:20. Allora, 7:15, anzi. Cominciamo da Paola, però, con i giornali nazionali. Si comincia con una notizia che riguarda i voli, riguarda un po' tutti noi.
1: Sì, a darcela è la NZZ, che dice che la compagnia aerea Swiss teme che il nuovo sistema di controllo alle frontiere dell'Unione Europea, che sostituisce la timbratura manuale dei passaporti con una registrazione digitale automatica dei dati biometrici, possa causare tempi di attesa particolarmente lunghi per i passeggeri. L'aumento del tempo dei controlli alle frontiere provocherà ritardi nei voli, e in alcuni casi alcuni passeggeri potrebbero essere lasciati a terra, e questo è quanto dice un portavoce di Swiss alla NZZ. Swiss, che ha deciso quindi di prolungare il tempo minimo di coincidenza per i passeggeri in transito, portandolo da 40 a 50 minuti.
0: Torneremo a parlare di aerei più tardi, ma adesso hai trovato diversi articoli che riguardano i temi in votazione il 27 settembre.
1: Sì, ormai tutti i giorni ci stiamo avvicinando al 27 settembre, quando voteremo su due temi federali. Uno di questi è l'iniziativa sulla neutralità, che chiede una prassi più restrittiva in materia appunto di neutralità attraverso un articolo specifico da inserire nella Costituzione. Oggi il Tages-Anzeiger ha intervistato l'ex primo ministro svedese Carl Bildt, che è anche uno degli artefici dell'adesione della Svezia all'Unione Europea nel 1995. Ebbene, Bildt muove aspre critiche alla politica di neutralità della Svizzera. La Svizzera e l'Austria sono circondate da paesi della NATO e godono della loro protezione senza fornire alcun contributo, dice Bildt. E questo è un classico esempio di free riding. Bildt, che ritiene che l'iniziativa sia un errore, non ci si dovrebbe legare le mani per il futuro, perché indebolirebbe il margine di manovra politica e la capacità di reagire in modo credibile alle crisi. Il 27 settembre voteremo anche sull'iniziativa sull'alimentazione, che mira ad incoraggiare la produzione e il consumo di prodotti vegetali. E 24 Ore oggi titola in prima pagina: votazione o no, comunque noi mangiamo troppa carne. E 24 Ore dice: al di là delle polemiche, i nutrizionisti dicono che noi svizzeri mangiamo troppa carne, il doppio di quanto raccomandato. Forse uno non ci pensa qual è la raccomandazione: sono 19 chili all'anno, quindi 200-350 grammi a settimana. Di fronte a queste raccomandazioni, però, molto spesso la gente reagisce male. E Venkator si chiede perché, e lo ha chiesto a un medico ginevrino, che spiega che spesso pesano le tradizioni e che le nazioni un po' si identificano con la loro alimentazione. Spesso diciamo: andiamo a mangiare italiano, andiamo a mangiare francese.
0: Certo.
1: Però è vero che nessuna di queste alimentazioni, diciamo, nazionali si identifica con della carne ultra trasformata. E allora, secondo questo medico, forse una soluzione potrebbe essere tornare a delle ricette di base piuttosto che scegliere prodotti industriali.
0: E adesso parliamo di sport. David, prima hai dato tutta una serie di informazioni su quello che è successo soprattutto nel fine settimana, ma vuoi tornare sulla Formula 1 questa mattina?
2: Sì, prima, magari, quando Paola parlava di controlli e passeggeri, mi è venuto in mente Brelen Bolò, che prima dei mondiali non era riuscito ad arrivare con la squadra negli Stati Uniti, e guarda caso Brelen Bolò ci andrà a giocare negli Stati Uniti, dunque penso che a livello di visto adesso è tutto a posto. Brelen Bolò, che appunto lascerà il Rennes e andrà all'Atlanta United, dunque negli Stati Uniti. Vedremo appunto anche a livello proprio di nazionale come si svilupperà, insomma, un campionato sappiamo prestigioso, perché ci sono Messi e tanti altri, però insomma non un campionato di prima fascia, dunque poi ci si lega un po' a tutti i discorsi di condizione fisica, viaggi per la nazionale.
0: Certo.
2: Insomma, vedremo. Sì, parlavi di Formula 1 perché tornando la Formula 1 questo weekend lo ha fatto nei Paesi Bassi, a Zandvoort, sul circuito appunto olandese, l'ultima volta nella storia, dunque giornata anche simbolica, speciale, perché? Perché è proprio Verstappen, l'olandese che ha dominato la Formula 1, praticamente si è schiantato al primo giro, per fortuna senza farsi male, facendo praticamente il passaggio di consegne, diciamo così, alla giovane generazione Russell, Antonelli e soprattutto appunto Russell che ha vinto ieri, che ha vinto ieri Norris con Antonelli e Russell, insomma la nuova generazione che sta arrivando. È stata una giornata molto simbolica con tutto questo arancione nell'ultima volta di Zandvoort e appunto questo incidente di Verstappen, praticamente a passare il testimone alla giovane generazione, cosa che tra l'altro è già successa nelle scorse settimane, però ieri era veramente
0: una giornata simbolo,
2: esattamente
0: da questo punto di vista. Abbiamo aperto con gli aerei, i voli in ritardo, chiudiamo ancora parlando di aerei, ma in questo caso parlando di carburante.
1: Di carburante ne parla oggi Le Temps e scrive che il carburante sostenibile per gli aerei stenta a decollare. Parla di questa startup zurighese Metafuels che insieme all'istituto Paul Scherrer ha inaugurato questa settimana un sito di produzione dimostrativo nel canton Argovia, che produce appunto carburante per aerei sostenibile a partire dal metanolo. E questo carburante dovrebbe ridurre le emissioni del 90% rispetto al cherosene classico. Per il momento la produzione di questo tipo di carburante raggiunge circa le 2,3 tonnellate all'anno, che equivale a neanche l'1% della produzione di carburante mondiale, e gli obiettivi fissati dall'Unione Europea sono decisamente più ambiziosi. Però il maggior ostacolo sta proprio nel prezzo, perché questo carburante costa 3 volte il cherosene classico ed appunto questo frena il passaggio ad una produzione industriale. E per chiudere segnalo questo articolo della Liberté, in prima pagina leggiamo il titolo "Traffico di foraggio al confine", e la Liberté ha notato che negli ultimi giorni è nato un curioso andirivieni al confine franco-svizzero: camion carichi di foraggio di contrabbando moltiplicano i viaggi tra le fattorie, e questo a causa della siccità, perché è difficile trovare il fieno e quindi il prezzo del fieno, che normalmente fluttua intorno ai 140 franchi a tonnellata, ha già superato i 160 franchi. Però alcuni acquirenti svizzeri, scrive la Liberté, sono disposti a pagare fino a 205-215 franchi a tonnellata a svantaggio degli allevatori, dei produttori locali. E quindi al confine, scrive la Liberté, i controlli saranno rafforzati e delle pattuglie circoleranno sulle strade di campagna isolate dagli assi principali. Questo è quello che annuncia la direzione regionale delle dogane di Besançon, quindi francese.
0: I giornali nazionali e lo sport, i contributi di Paolo Alla Torre e di David Conti, che ringrazio e saluto. E adesso le notizie per chi viaggia con noi.
3: A nord delle Alpi maggiori disagi sono segnalati a Zurigo, davanti alla Galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo, sul Nordring a partire da Seebach in direzione di San Gallo e sulla 1 a partire da Effretikon in direzione di Zurigo. Nella regione di Soletta, sulla 1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e

Si chiama Somber questo artista, lo pseudonimo di Shane Michael Boose, classe 2005, cantautore, produttore discografico statunitense, e questa è la sua nuova canzone intitolata per l'appunto My Body Is Not Ready. Tra poco l'informazione delle 8, poi abbiamo diverse altre cose da fare, abbiamo una bellissima parola oggi, ma volevo raccontarvi qualcosa dell'avere 17 anni, perché si possono vivere cose molto diverse a 17 anni. E ho due esempi, magari il primo riesco a raccontarvelo velocemente adesso, il secondo ve lo dico dopo le 8. La Regione oggi dedica un articolo ad un ragazzo che ha 17 anni appunto e che ha deciso, indossando un costume rosso e blu tipo Superman e una manichetta antincendio, di proteggere la sua comunità. Vive in Indonesia e ogni pomeriggio dopo la scuola questo ragazzo di 17 anni, che si chiama Rudiansa, è protetto dal suo mantello rosso, si unisce alla lotta contro gli incendi boschivi che stanno devastando la sua terra, vaste aree del Borneo. Aiuta le squadre di volontari locali e questo coraggio ha conquistato i social, lo hanno visto, insomma, alcuni video diffusi anche dai media internazionali. Spicca questo paesaggio desolato, bruciato, avvolto da fumo denso che rende l'aria pesante come piombo, mentre usa un tubo per bagnare la vegetazione. E una volta l'hanno interrogato, insomma, gli hanno chiesto qualche dettaglio in più: piuttosto che stare a casa e passare il tempo sul mio smartphone dopo la scuola, preferisco aiutare mio padre e le squadre dei vigili del fuoco. In fondo questa è la mia casa. 17 anni, ricordatevi questa età, perché ho un altro 17enne che

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ecco il bollettino di Meteo Svizzera per questo lunedì 24 agosto. Fino a questa sera al mattino qualche banco di nuvolosità bassa, per il resto abbastanza soleggiato. Dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali in intensificazione nel corso della serata. Temperatura massima 27 gradi. Domani, martedì, per tutta la Svizzera al mattino ultimi rovesci e rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Alla sera in montagna rovesci o temporali isolati soprattutto a nord. Temperatura minima intorno ai 17 gradi, la massima sui 26. Sono le 8, il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di indipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria dei sistemi difensivi. Si apre tra un'ora a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatesi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Il servizio è di Patrick Colombo.
4: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa 8 escursionisti, 4 tedeschi, due austriaci e due svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere due funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
3: Sempre nei Grigioni, in Calanca, riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle frane che hanno interrotto la strada. La valle è tagliata in due, gli abitati a nord sono isolati. Non è ancora chiaro quando si potrà tornare a transitare normalmente. Nel frattempo le autorità hanno deciso di rinviare l'inizio dell'anno scolastico per i 28 bambini delle scuole elementari e dell'infanzia. La sede di Castaneda, oggi quindi non riapre. Aprirà. Gli studenti delle scuole Secche SAP di Mesocco e Roveredo potranno utilizzare i voli in elicottero che sono disponibili per urgenze anche per il resto della popolazione. Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato messo in carcerazione preventiva dopo essere stato arrestato. È accusato di aver picchiato la moglie. La donna, anche lei coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso gli accertamenti su quanto successo. Ce ne parla Laura Dick.
5: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Main Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano per le misure coercitive aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
3: L'attualità estera a Krasnodar, nella Russia meridionale. 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono caduti su un centro di accoglienza, provocando appunto un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Dall'altra parte del fronte ci sono stati massicci attacchi russi che hanno colpito depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. Oggi è peraltro anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 1991, poi confermata da un referendum popolare che ebbe un esito nettissimo. I sì all'indipendenza da Mosca furono oltre il 90%. E per questa occasione si riunisce proprio oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Nella capitale ucraina sono attesi dunque il primo ministro britannico Burnham e anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Non ci saranno invece esponenti di rilievo dell'amministrazione Trump. Il momento è poi particolarmente delicato per l'Ucraina. Ci dice perché Pier Ograbek.
2: Sì, è da qualche mese ormai che la capitale Kiev e accanto a lei molte altre città ucraine vengono pesantemente bombardate dai missili russi. La difesa antiaerea dispone attualmente di pochissimi mezzi per abbatterli. I pesanti danni e il numero particolarmente elevato di civili uccisi sono ormai quasi senza precedenti. Il presidente Zelensky deve però proteggersi anche dai pesanti sospetti che gravano sulla sua amministrazione, oggetto di diverse inchieste per corruzione. Probabilmente dovreste chiedergli di renderne conto. Fate un'intervista con lui a questo proposito, di fronte al mondo intero. È l'invito lanciato ieri dal suo ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, appena licenziato ma molto popolare in patria, interpellato dalla BBC. Secondo Fedorov è sua responsabilità spiegare se fosse al corrente di questa corruzione, anche se l'ex ministro da parte sua non vuole avanzare alcuna supposizione. Ieri Zelensky aveva risposto alla richiesta di Fedorov per delle nuove elezioni. Il presidente le ritiene inopportune in un momento simile, troppo elevato il rischio di spaccare il paese. Intanto si ripresenta l'ipotesi che nei prossimi mesi possa veramente prendere forma la proposta occidentale di una pace per l'Ucraina attraverso la creazione di una zona cuscinetto nell'est del paese, in Donbass in particolare, da trasformare in zona economica smilitarizzata, dove fare affari e non più la guerra.
3: E per chiudere andiamo ad Amatrice, nel Lazio, dove una fiaccolata ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma, la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. Chiudiamo qui con le notizie, buona giornata.
6: In Ticino forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio e in direzione opposta da Gravesano verso Manno. Ricordiamo che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
7: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ancora buongiorno da Daniele Oldani, da tutti noi di Rete 1, alba chiara estate, ultima settimana per quest'anno, eh. per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, stessa radio, per cui è molto probabile che tornerà anche l'anno prossimo. Mai dire mai nella vita, mai dire mai nella vita. Che bello riprendere con i Genesis, questa la conoscete sicuramente, Jesus, i

Comunque vi parlavo di questa meravigliosa età, 17 anni, sei quasi maggiorenne, hai comunque ancora, diciamo, una dimensione dell'adolescente cresciuto, ovviamente, non è più un'adolescenza di quelle profonde, però davvero mi ha colpito leggere queste due notizie che accomunano due persone, due ragazzi della stessa età, grosso modo. Se da una parte in Indonesia questo ragazzo è arrivato sui giornali perché, come vi raccontavo, si mette ad aiutare i pompieri con il suo impegno quotidiano di fronte a dei fuochi che tendono a distruggere la sua terra, negli Stati Uniti, in Pennsylvania, la polizia di Filadelfia è a caccia di un ragazzo che appunto presumibilmente è intorno ai 17 anni, che sta terrorizzando le zone del centro con la maschera di Chucky, cioè la bambola assassina del cinema. Quindi ha avuto questa brillante idea, no? Avrà pensato bene, dice: cosa faccio? Io vado a fare un po' di sport, vado in palestra, do una mano alla mamma che ha sempre bisogno, o mi metto la maschera di Chucky e vado in giro a spaventare le persone. Ha detto: questa mi sembra un'ottima idea, e infatti si è lanciato con questa idea. Si mette la bambola, si avvicina alle persone e inizia a dire: sei pronta a morire? Episodi che si sono rinnovati negli scorsi giorni. Vi ricordate la settimana scorsa, credo di avervi raccontato un'altra genialata di un tipo che si è messo su un ospedale con la falce, no? Vestito di nero sul tetto dell'ospedale. Quindi evidentemente questo caldo, la canicola, vai a capire. Comunque è già successo un episodio a metà agosto, secondo quanto riferito dalla polizia. Questo sospettato avrebbe rincorso e spaventato diverse persone tenendo in mano un telefono cellulare, immancabile telefono cellulare, con cui probabilmente ha ripreso la scena, perché poi, ehi, che idea, lo metto anche sui social, ah, grande! E le persone che ovviamente vedono questo tipo vestito con un certo modo, con la maschera della bambola assassina, è chiaro che scappano. Ci sono state almeno 6 aggressioni, indagini in corso per capire anche il possibile movente di questo bizzarro comportamento, che si sospetta possa essere legato ad un'assurda sfida nata sui social network. Ecco, questo è quello che vi volevo raccontare. Due modi diversi di essere diciassettenni. L'imagination, ma prima vi dico anche qual è la parola del giorno. È una parola, secondo me, molto bella. Io la uso, non tutti i giorni, ma mi è capitato, sono convinto di averla detto anche in radio qualche volta. Quando volete definire una donna, una ragazza molto snella, leggera, slanciata ed elegante, attenzione, è un termine che si può usare sia nel modo in cui vi ho detto, ma che fa riferimento anche alla mitologia. Quindi, qual è questa parola che inizia con la lettera S? Qual è questa parola? Pensateci un attimo. Intanto abbiamo promesso l'imagination, e l'imagination sono pronti a cantare, ci riportano indietro di un po' di anni, quando ancora nessuno si vestiva da bambola assassina e andava in giro. O magari sì, o magari sì.

Che meraviglia questo brano degli Imagination. Non è Silhouette, non è sinuosa, non è giunonica, ma la parola di oggi è silfide. Una silfide, una donna o ragazza molto snella, leggera, slanciata, elegante, una silfide, che nella mitologia, vi dicevo, mitologia germanica e medievale, rappresenta uno spirito, un genio femminile dell'aria e dei boschi. È una bellissima parola e sono contento questa mattina di rievocarla per voi e insieme a voi. La parola silfide rappresenta la leggerezza, l'eleganza, il mistero. Appartiene sia al mondo della mitologia che a quella della letteratura, ma anche la danza ti fa pensare, no? A figure di danzatrici che hanno questo aspetto. Linguaggio figurato, una persona delicata, l'aspetto etereo, come vi dicevo. Silfide arriva da Silfo, un nome attribuito agli spiriti dell'aria nella tradizione esoterica rinascimentale. Quindi una parola che arriva dal Rinascimento, ma c'è di mezzo uno svizzero, perché la parola fu resa popolare dall'alchimista e medico svizzero Paracelso nel XVI secolo. Lui classificò gli spiriti elementari associandoli ai quattro elementi naturali. Poi ne parliamo. Le silfidi rappresentavano la controparte femminile dei silfi, per cui maschietti silfi, femmine silfidi, creature legate all'elemento dell'aria. Secondo la Treccani, la parola italiana deriva da silfo, come dicevo, indica originariamente un genio femminile dell'aria presente, come vi dicevo, nelle tradizioni popolari germaniche, ma anche alpine. È una parola che ha doppio significato, quindi mitologicamente è, come vi dicevo, lo spirito femminile, la creatura leggera, e a livello figurato una donna molto snella, una persona elegante, aggraziata, che ha dei movimenti leggeri e armoniosi. Facciamo un esempio: sul palcoscenico si muove come una silfide, ecco, apparve tra le nebbie come una silfide quasi sospesa nell'aria. È una parola che non so perché, ma è entrata nel mio vocabolario e a me capita spesso di usarla, anche in radio mi sembra di averla detta più volte, la silfide, no? Quando devi rappresentare una persona e ce l'hai in mente, dici no, ma è una silfide, la modella che sfida col passo leggero di una silfide, la ballerina che interpreta la silfide nel celebre balletto romantico, perché c'è anche un'opera musicale intitolata proprio così. Oppure si può anche usare nella conversazione quotidiana, con quella grazia sembra una vera silfide. E i sinonimi, dipende dal contesto. A livello mitologico possiamo dire fata, ninfa, elfa, genio alato, oppure ballerina, figurina, donna slanciata, donna elegante, anche libellula, per dire, in senso poetico, no? E in senso contrario, cioè il contrario di una silfide, è una donna più robusta, più corpulenta, una donna un po' pesante nei movimenti. A livello simbolico è una creatura terrena e più materiale. Vi dicevo, degli spiriti dell'aria, le silfidi appunto, con i silfi, secondo la tradizione esoterica di cui abbiamo parlato prima, citando Paracelso, sono quattro gli spiriti, ovvero gli gnomi, che rappresentano la terra, le ondine, che rappresentano l'acqua, le salamandre, a rappresentare il fuoco, e appunto le silfidi o i silfi, che riguardano l'aria. C'è anche un coleottero che si chiama silfide, ma non è il caso, non ha nessuna relazione con il significato mitologico che abbiamo in qualche modo ricreato. Quindi la silfide è una creatura femminile dell'aria, appartiene alla tradizione mitologica europea, ma diventata comune, nel linguaggio comune, come simbolo di grazia, di leggerezza, di eleganza quasi soprannaturale. Qualcuno di voi si sente una silfide? Molto bene, sono felice. Ve lo dicono ogni tanto, vostro marito vi dice: amore, sei una silfide stamattina. No, sono soddisfazioni. Silfide è una parola che viene usata praticamente in tutte le lingue. Ci sono pochissime differenze tra l'italiano, l'inglese, silf, silfide in francese, silfide in spagnolo, quindi molto molto simile. Ma ovviamente in giapponese tutto cambia, perché la silfide diventa shirufido. La silfide è la parola di oggi. Stare con

continua l'opera di rinnovamento della musica, della scelta musicale, dello stile musicale di Noemi, che si sta spingendo sempre di più in atmosfere più dance, lo avrete notato in questi ultimi anni. Molto più coerente, nel senso che ha trovato una sua strada già da anni, la Pausini. Eccola qui che spunta con una canzone di 10 anni fa, si intitolava Innamorata. L'ascoltiamo e poi il punto notizia delle 8:30. Cantiamo al femminile stamattina.

tutta la sua energia a Laura Pausini. La canzone si chiamava Innamorata. Ancora buongiorno da Daniele Oldani, Rete 1, alba chiara estate, ed è il momento, il punto notizie, come mi piace chiamarlo, perché diamo un'occhiata a quello che raccontano a quest'ora del mattino siti, portali e spazi di informazione online. Cominciamo dal nostro rsi.ch come tutte le mattine. E allora, due le notizie in questo momento in primo piano. Dazi, Stati Uniti, Canada, il libero scambio sta cambiando. Spanaus analizza lo strappo tra Ottawa e Washington, dal fallimento dei negoziati commerciali alle conseguenze economiche e politiche per il Nord America. E poi, ne abbiamo parlato tanto questa mattina, Pizzo Cengalo, processo al via. Sono passati 9 anni da quel tragico 23 agosto 2017, alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. C'è un'altra vicenda, sempre dalla Svizzera, che riguarda Jacques Moretti, in carcere per aver picchiato la moglie. È un altro tema che questa mattina ha preso molto spazio nei nostri momenti informativi. I fatti sarebbero avvenuti una decina di giorni fa. L'uomo, principale imputato con la consorte Jessica per la tragedia del Constellation, è stato messo in carcerazione preventiva, sempre dalla prima pagina del nostro sito rsi.ch. Vediamo anche il Corriere del Ticino, che apre invece su con un editoriale che riguarda Lugano: la sicurezza non diventi uno slogan, violenze, aggressioni, normalità del coltello. Lo abbiamo letto nella nostra rassegna stampa, ci sono stati due fatti di cronaca dove c'è stato appunto della violenza con dei coltelli, e tutti e due nel luganese. Così non va, e non si continua a ripetere la città è sicura solo per autoconvinzione e pulirsi la coscienza. L'appello del giornale Politica: se ci sei, batti un colpo. E ci sono anche delle reazioni a queste vicende. In alcuni quartieri di Lugano c'è un senso di insicurezza. Il comandante ad interim della polizia cittadina, Mauro Maggiulli, dichiara: preoccupa la rapidità con cui si passa in alcuni contesti dallo scontro verbale alla violenza anche grave. C'è anche un commento di Michele Bertini: deriva molto preoccupante alla quale tutta la società deve dare una risposta. Arriva il D-Day economico per l'Iran. Nella pagina dedicata al Medio Oriente c'è questa notizia, arriva dal segretario al tesoro americano Bessent al Financial Times, parlando della più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario. Questo è dalla prima pagina del CDT del Corriere del Ticino. Vediamo invece la regione come apre in questo momento. Beh, si parla anche qui di Cengalo, del Pizzo Cengalo: 8 persone morte nella frana, lo ricordiamo, sono passati 9 anni, si apre il processo, 5 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, quelle eventuali responsabilità rimaste a lungo in sospeso. C'è poi un anniversario di Graceland, Paul Simon sotto i cieli dell'Africa, per alcuni un atto di colonialismo musicale, per altri uno scossone all'apartheid, per l'autore un messaggio politico senza cantare di politica. Era l'agosto dell'86, sono passati per l'appunto 40 anni. C'è una fotografia con una immagine abbastanza dubbiosa della premier italiana Giorgia Meloni, un boomerang per la Meloni. Non sorprende che dopo la decisione elettoralistica di Roma di sospendere gli accordi di Schengen, diverse capitali europee abbiano presentato il conto all'Italia. Questo è un altro articolo che trovate sulla regione in questo momento. Si torna a parlare anche della 52enne morta a Melide, assordante silenzio del governo. Il centro sulla donna che aveva postato le telefonate con Zalie sul docente delle medie di Giubiasco: quanto sta accadendo in questi giorni non può essere accompagnato dal silenzio delle istituzioni. È un commento che trovate appunto sulla regione. Vediamo il Corriere della Sera. Per chiudere, si parla di benzina, il caro benzina, il diesel oltre quota 2,2 euro al litro, è battaglia sulle accise, il taglio è stato prorogato di soli 2 giorni, per il governo scatta la caccia alle coperture. Questa è l'apertura, e appena sotto, sempre in taglio alto però del sito, Cramontana, l'aggressione in casa, poi Jessica in ospedale, cosa sappiamo dell'arresto di Moretti. Dedicano quindi un articolo a questa vicenda, la vita isolata dopo la tragedia, i fatti che risalgono a poco prima di Ferragosto, i legali che dicono, questioni che riguardano la vita privata, nessun commento. I coniugi, come ben sappiamo, sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Valle
Vallese con altre 14 persone. Io vi auguro buona lettura col vostro quotidiano online preferito e vi segnalo che sono le 8:35 minuti. Noi tra poco giochiamo anche questa mattina, anche questa settimana e anche quest'oggi ho dei regali per voi. Poi vi dico i dettagli, ma intanto arrivano dagli anni 80 i Culture Club. Questa era molto bella, si chiamava It's a Miracle.

dei Culture Club in grande spolvero con la canzone It's a Miracle. Tra l'altro, delusione, Boy George, avete visto, insomma, si è presentato all'Eurovision ed è stato scartato subito. Mi ha colpito questa cosa, così. Questa invece è nuova, si intitola Cucù Marie e lui è Napoleone.

0: Qualcuno è tornato su argomenti che abbiamo trattato questa mattina, i delfini rosa, per esempio. Connie mi ha scritto che li ha visti sul Gange. Caspita, deve essere stato un momento bellissimo. Qualcuno invece, siccome abbiamo citato Coelho, no? Paolo Coelho, che oggi compie 79 anni, ha ricordato con grande affetto L'Alchimista, peraltro uno dei libri più venduti al mondo, pare che sia stato venduto 65 milioni di copie, una cosa impressionante. E Coelho continua la sua attività, lui nato a Rio de Janeiro il 24 agosto, è anche molto impegnato nel sociale, ha fondato un istituto che si chiama Paulo Coelho, è un'organizzazione benefica che sostiene progetti educativi, aiuta bambini e anziani in difficoltà in Brasile e continua a scrivere, anzi ha trovato anche un angolo svizzero, da quello che ho letto vive tra il Brasile e la Svizzera, in Svizzera ha trovato un rifugio tranquillo per dedicarsi alla scrittura, mentre appunto in Brasile è impegnato con le sue attività filantropiche, con il suo istituto benefico. Tre minuti e si gioca, giusto il tempo di ascoltarci questo ragazzo molto in gamba che si chiama George Ezra.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Ci siamo, 8:46 minuti, è il momento di giocare se ne avete voglia, se vi fa piacere, se volete attivare anche con noi questa mattina la vostra memoria, i neuroni che iniziano a sparare a destra e a sinistra, in senso buono. 0763211113, vi dicevo, questa settimana ho per voi delle infradito, ho per voi delle matite e ho per voi delle calzette, per cui ogni giorno uno, quindi tre persone da premiare ogni giorno. Intanto grazie, sapete bene che questo gioco è senza premi, ma i regali, quando possiamo darveli, lo facciamo sempre con grande piacere. Poi vedo che sono molto apprezzati, arrivano le fotografie, insomma ci scrivete, ci mandate i selfie con lo sventolino, eccetera. Allora, 0763211113, non è facile, ve lo dico subito, non è facile, sono tre canzoni. Il lunedì, non so, mi viene voglia di mettere un po' di pepe, poi magari divento più buono durante la settimana, ma non è impossibile. Anzi, sono tre canzoni molto famose. La prima è famosissima, ebbe un enorme successo nel 69 e ve la faccio ascoltare. Chi cantava questo brano?

0: velocissima Magda, da oggi nominata Magda Ghepardo. Brava. Non è Drupi, no? Adamo, nemmeno. Questa è difficile, ve l'ho detto. Camaleonti, molto bene Deborah. Anche Paola non sbaglia, neanche Franca, anche Marisa. Michela, Aldo, chi è lui?
1: Oh,
0: parabam, parabam, parabam.
1: È l'ultima notte.
0: Era famoso, mi scrivono. Va bene, ma come... Serve il nome, serve il nome. Dai che ci siamo. Patrick qualcosa, è già qualcosa, eh? Aver detto Patrick non è male. Soli si muore, canzone del 69, cantata da, secondo Anna, Franco Simone. No, mal, no. Fausto Leale, neanche. State su Patrick. Patrick Samson, sì! Patrick Samson, la canzone si chiamava Soli si muore. Molto bene, molto bene, molto bene. Canzone del 97, la seconda, che ci porta sul palcoscenico di Sanremo. Un evento curioso, una artista che canta una canzone scritta da una famosa scrittrice. Vi aiuto in questo senso. Lei come si chiama?

0: Bravo. 5 lettere, 7 verticale, inizia con la T, con la T.
1: Ricordi quella sera.
0: Susanna Tamaro ha scritto il testo e lei è?
1: Si è arrivato in silenzio.
0: Non è Mietta. Non è Marcella. No. Bravo Fabio. Fiorella non sbaglia, brava. Pietro, no, Fiordaliso non è. Brava Nelly, brava. Anna Tatangelo, le state scrivendo tutti? No, è proprio Tosca.

Bravo, sto ragazzo, proprio bravo. Grande talento. Vedo che vi state sfogando con questa terza canzone che sembra essere molto facile, e in effetti tantissimi stanno scrivendo ultimo senza neanche un aiuto. Bravi, bravi, bravi. Soli si muore, Patrick Sampson, Nel respiro più grande di Tosca e Il ballo delle incertezze era ultimo. Il gioco senza premi torna domani. Sempre qui, Alba Chiara Estate.

uno dei tanti successi firmati Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free, prima di un appuntamento che riguarda la viabilità. Mi segnalano sulla 2 code tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord a causa di un incidente. Fate attenzione, Mendrisio-Lugano Sud in direzione nord sulla 2 coda a causa.

causa di un incidente. Ed è tutto per questa edizione di Alba Chiara Estate, l'ultima settimana di questa formula. Dalla prossima, lo ricordo, riapriremo i battenti alle 5:30, torna l'Alba Chiara classica che conoscete, dalle 5:30 ci svegliamo, programma davvero per valorosi. Stamattina abbiamo celebrato il compleanno di Jean-Michel Jarre e ha creato grande interesse almeno in un paio di ascoltatrici che mi hanno detto: ma che bella che era quella canzone, ma faccene sentire un pezzettino, dai, 30 secondi tutti per voi, di Oxygen 4.

0: Oggi anche Alice compie gli anni, non la mia collega ma un'ascoltatrice che viva dalle parti di Lucerna, per cui Alice, molti auguri, caso mai.
1: Oh, e caso mai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Vi lascio con l'informazione delle 9, la seconda edizione del Radio Giornale e poi con mille voci estate. E ci sentiamo domani, ovviamente. Domani sarà già il 25 di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi a Natale. Io l'ho sempre detto. È un attimo! Da Daniele Oldani un caro saluto. C'è Shakira a darvi l'ultima spinta di questa mattina. Questa è di quanti? 16 anni fa, sì. Cantava questa Addicted to You. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile, se le autorità avrebbero dovuto chiedere tutti i sentieri della valle. In Calanca continuano i lavori per la messa in sicurezza della strada della valle, bloccata da giovedì. Le autorità hanno deciso di non riaprire le scuole comunali oggi. Lanciata una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera, questi occhiali con videocamera e microfoni sarebbero una costante minaccia alla privacy. Si sta per aprire a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra, per rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo, compariranno 5 persone. Il servizio di Patrick Colombo.
2: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa, 8 escursionisti, 4 tedeschi, due austriaci e due svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere due funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
1: Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato arrestato e si trova in carcerazione preventiva. È accusato di aver picchiato la moglie nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, e anche lei coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Non è chiaro se sia già stata dimessa. L'uomo non ha precedenti di questo tipo di reati. L'indagine dovrà accertare se l'aggressione sia collegata alle conseguenze dell'incendio del bar. In Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la strada. La valle è dunque tagliata in due, gli abitati a nord sono isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno. Ce ne parla Luca Berti.
3: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
4: Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata all'apertura, fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
3: In tutto saranno circa 8 allievi, voli in elicottero, che sono a disposizione anche per urgenze, previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa.
4: Il trasporto funziona con partenza da il magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono.
3: Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle due frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
4: Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati. Questo è un punto molto importante che dovremmo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
3: E c'è anche una sensazione di solitudine.
4: Abbiamo fatto tutto noi in casa, ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce, non sente una vicinanza delle autorità superiori.
1: Veniamo all'attualità estera. Krasnodar, nella Russia meridionale, due bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono caduti su un centro di accoglienza per fanciulli provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale di Krasnodar. Dall'altra parte del fronte ci sono stati massicci attacchi russi che hanno colpito depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. Oggi, tra l'altro, è anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 91. Per questa occasione si riunisce oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Essere filmati a propria insaputa tramite un click sugli occhiali. L'idea sta suscitando forti preoccupazioni anche in Svizzera, dove è stata lanciata una petizione che chiede al Consiglio federale di vietare i cosiddetti smart glasses, gli occhiali con telecamera e microfono integrati. In pochi giorni ha già raccolto quasi 20.000 firme. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: A prima vista sembrano occhiali da sole qualsiasi, se non fosse per quel piccolo obiettivo integrato nell'angolino. Le vendite sono in aumento anche in Svizzera, un'evoluzione che preoccupa. Preoccupa ad esempio Rachel Esterman, co-direttrice dell'associazione Digitale Gesellschaft, società digitale. Riprendere le persone senza che se ne accorgano per lei è una chiara violazione dei diritti della personalità. Le aziende produttrici come Meta, la casa madre di Facebook, ricordano la lucina che si accende durante le riprese, lucina che però non tutti riconoscono e che può essere manipolata. Per questo una petizione lanciata dalla piattaforma Campax e rivolta al consigliere federale Beat Jans chiede di vietarne la commercializzazione. Ne va della protezione soprattutto di donne e bambini, ad esempio nelle piscine, tanto che anche il presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini si dice favorevole a un divieto nelle piscine. Non garantirebbe un controllo totale, ma avrebbe un effetto preventivo e permetterebbe di intervenire contro chi sgarra, ha detto Michael Kunz alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una nuova forma di voyeurismo, oggetto anche di un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale da una deputata del centro, anche perché Meta ha già sviluppato la prossima funzione, quella che integra anche il riconoscimento facciale.
1: Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, apriamo con il calcio di Super League, perché lo Young Boys è salito in testa alla classifica grazie al successo ieri 4-2 contro il Vaduz. Sul fronte mercato, Brelen Bolo ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United. In Serie A, esordio vincente della Juventus che, seppur a fatica, ha battuto il Frosinone 1-0, successo di misura anche del Milan, che in trasferta ha superato 2-1 il Torino, stesso risultato con il quale l'Atalanta ha piegato il Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. In Formula 1, vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell, fuori Verstappen al primo giro davanti ai suoi tifosi nell'ultima sul circuito olandese. Giordano De Lucia.
8: L'addio definitivo di Zandvoort coincide con l'immagine più emblematica, la Red Bull di Max Verstappen accartocciata contro le barriere dopo appena un giro, ovvero il simbolo della caduta dell'idolo di casa davanti ad una marea arancione improvvisamente ammutolita. Più che un errore di guida è sembrato l'inchino forzato dell'uomo più pagato di sempre della Formula 1 ai ragazzi terribili della nuova generazione. Da un lato Lando Norris e la McLaren, ieri imbattibili. La sua vittoria è il manifesto di un pilota totale, feroce nell'inseguimento e pronto a difendere la sua corona fino all'ultimo. Dall'altro Kimi Antonelli, che domani compie 20 anni ma che ha già la maturità dei grandi. Il suo secondo posto di ieri non è una sconfitta ma un affare in ottica mondiale, evitando nel finale il rischio di un duello superfluo con Norris, ha puntellato la sua leadership in classifica che ora lo lancia verso Monza. Restando a ieri, mancava il solito e oramai malinconico psicodramma Ferrari nel capitolo aperto intitolato Occasione occasioni perse, ecco infatti inserito il podio sfuggito ieri proprio sul finale. Hamilton non le ha mandate a dire, infuriato per il ritardo del muretto nel chiedergli il cambio di posizione con un Charles Leclerc in evidente crisi di gomma. Un gran modo di perdere tempo, ottimo lavoro, ha ringhiato sarcastico l'inglese, un'esitazione fatale che ha congelato la rincorsa delle rosse lasciate a masticare amaro ai piedi del podio. Zandvoort allora chiude definitivamente i battenti regalandoci questa certezza: la Formula 1 ha cambiato pelle, corre veloce, Maranello invece deve ancora ritrovare la bussola se vuole evitare che la marea rossa di Monza si trasformi in una passerella trionfale per i suoi avversari.
7: Nel tennis, nella notte, Arthur Fis ha vinto a Cincinnati, il torneo di Cincinnati. In finale ha battuto in 3-7 Francis Tiafoe, statunitense. Era dal 2014 con francese, non vinceva appunto un Master 1000. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Un'altra impresa è arrivata poi dagli europei di ginnastica artistica a Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre con il ticinese Mattia Piffaretti. Per la mountain bike a Leger in Francia, altra vittoria di Sina Frey, che dopo la prova di short track si è imposta anche nel cross country. In campo maschile, il ticinese Filippo Colombo, reduce da un infortunio, ha chiuso al 15° posto. Infine il ciclismo, la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 km a Fonte Romeo.
6: Andiamo sulle strade, sulla A2, code tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord a causa di un incidente.

0: Si accendono le luci dello studio, si accendono le luci di una nuova settimana di Mille Voci. Questa è quella che comincia con il 24 di agosto, è lunedì, sono le 9:12 minuti. Alice Pedrazzini e Axel Belloni con voi. Buongiorno Alice.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi giorno, primo giorno di scuola, l'abbiamo sentito anche poco fa nel radiogiornale, nel grigioni italiano, le scuole stanno riprendendo un po' ovunque. Settimana prossima ripartono anche in Ticino, abbiamo sentito, con delle difficoltà soprattutto relative alla Val Calanca, con le scuole
1: comunali
0: chiuse, quindi le scuole elementari e le scuole dell'asilo, dell'infanzia chiuse, mentre gli allievi delle scuole medie che sono andati in elicottero.
1: Genitori permettendo, dicevano, effettivamente anche quello è un tema, ti dicono sì, riprendi la scuola in elicottero, magari qualcuno non l'ha mai preso e quindi si aggiunge o un'avventura o qualcosa di nuovo, che già se non hai voglia di iniziare la scuola e devi fare qualcosa di difficile, se hai un po' paura, può essere positivo o negativo, può essere quel brivido dopo dei giorni difficili, giovedì è scesa la frana, oppure può essere l'ennesima cosa nell'aria che non per forza apprezzi.
0: Ricordiamo appunto la chiusura della strada ancora della Val Calanca, questo è il motivo di fatto dell'isolamento della Val Calanca.
1: La parte nord è ancora isolata, vedevo che appunto in realtà stavo analizzando anche la questione di come i più piccoli si prolungano comunque le loro vacanze e quindi quando succede qualcosa come quello che è successo giovedì, comunque c'è stata anche paura per chi vive in quelle zone, magari anche ricordandosi quello che è successo
0: nel 2024 a sorte più in basso, diciamo, comunque nel Moesano, ecco.
1: E quindi non riprendere la scuola sì, può essere qualcosa per i più piccoli che non capiscono, però colgono un po', magari hanno colto l'attenzione dell'aria. Mi chiedo come stanno vivendo questi giorni, se come libertà, bene, andiamo avanti con le vacanze, oppure se non è normale, quando non è normale che non si inizia la scuola e tutti iniziano, ti senti diverso, dici ma allora non siamo al sicuro. Per il momento stanno proseguendo i lavori e torneranno a scuola anche loro,
0: esatto.
1: Chi è felice e chi no.
0: E appunto proseguono anche i lavori per riaprire la strada, per al di là delle scuole rigarantire il ricongiungimento della valle. Noi siamo ovviamente vicini particolarmente alla Calanca in questo momento, lo saremo ancora di più e lo diciamo, sì. Ne approfittiamo per dirlo, questa settimana, perché è una settimana un po' particolare per Rete 1, Mille Voci in questa veste estiva ci sarà fino a mercoledì e poi da giovedì a domenica saremo per 4 giorni in trasferta con una parte della, insomma, con tutta la Rete 1 con voi, ma una parte dei programmi
1: sì,
0: che verranno trasmessi in diretta da San Bernardino, quindi Rete 1 si sposta a San Bernardino a partire da giovedì mattina fino a domenica, ma San Bernardino sarà un po' il nostro porto sicuro per poi spostarci in tutto il Moesano, andare anche oltre il passo del San Bernardino, andare in Val Calanca, andare in Bassavalle.
1: Saremo in viaggio, questo a partire da giovedì, ma anche Mille Voci Estate è spesso in viaggio, ci siamo agganciati a chi lo ha potuto fare, non tutti sono andati via, forse una di quelle estate in cui una delle prime volte in cui chiedevi alle persone dove vai, ma sai che io sto anche qui, tanti l'hanno risposto così, ma tanti sono anche andati e noi il lunedì è quel momento in cui ci agganciamo, entriamo nella valigia di qualcuno e scopriamo un angolo di mondo, non per forza in quei territori tanto battuti, via da quel turismo di massa, e quindi chi è stato, si è allontanato da quella strada dove ci sono più persone, e oggi facciamo questa cosa qui. Saliamo su un treno che sfiora i 5.000 metri, immaginatevi anche le bombolette d'ossigeno per ogni persona, quel treno è in Tibet, ci si sta su anche 20 ore e qualcuno c'è stato, quel qualcuno è collegato con noi e quindi noi diamo il benvenuto, salutiamo Alice Ortelli, benvenuta a Mille Voci, ciao!
2: Ciao Alice, ciao Axel, ciao, buongiorno a tutti.
0: Prima di tutto come stai? Come sei rientrata da questo viaggio? Perché sei rientrata, quindi come va?
2: Ma allora, tutto bene, porto ancora un po' gli strascichi di un'influenza che non so se è dovuta a un virus oppure se ho preso freddo, banalmente, perché a 5.000 non fa freddissimo ma manco caldo e quindi insomma sono un po' in ripresa.
1: Come spesso succede quando si torna da questi viaggi, non sai se l'aria condizionata è in volo, se qua, si aggiunge un elemento, non eri proprio in un luogo caraibico. Abbiamo detto 20 ore su treno che attraversa l'altopiano tibetano, fino ai 5.000 metri. Accanto ai sedili vediamo le bocchette per l'ossigeno. Che treno era? Ed è stato subito, all'inizio del tuo viaggio.
2: È stato praticamente subito. Sono arrivata in Cina, quindi a Chengdu, con un volo diretto di Air China da Milano Malpensa. Abbiamo fatto un paio di giorni di scalo, calcolate qualcosa come 35 gradi, l'88% di umidità, quindi insomma un caldo devastante, come la canicola qui secondo me comunque.
1: Quello lo conosciamo, quello lo insomma, conosciamo.
2: Esatto, caldissimo. E dopodiché ci siamo passo dopo passo elevati, quindi abbiamo fatto un paio di giorni a Chengdu, poi ci siamo spostati sempre con un aereo a Xining, un po' più a nord-ovest diciamo, ma già a 2500 metri, mentre Chengdu penso che sia praticamente a livello del mare. Ci siamo spostati a Xining, appunto a 2500 metri, siamo rimasti lì un giorno intero. Non abbiamo dormito perché alle 10 di sera abbiamo preso la ferrovia Xining-Lhasa, che quindi collega la Cina al Tibet, ed effettivamente non solo sfiora i 5000 metri, ma li sorpassa proprio.
1: E come si sta? È questo che voglio
2: dormito. Allora, in realtà si sta bene, nel senso che all'inizio avevamo visto dei video, dei reel su Instagram che dicevano di pulire i vetri, quindi ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è stata pulire i vetri del finestrino per vedere meglio fuori, e poi in realtà c'è fibrillazione finché non si parte. Siamo partiti credo con 20-30 minuti di ritardo. Dopodiché a un certo punto io ero in stanza, diciamo, avevamo queste cuccette da quattro, okay. Quindi io ero in una cuccetta con le mie amiche e ci siamo addormentate. Prima che ci addormentassimo è passata la poliziotta del treno ad avvisarci che se avessimo avuto bisogno, lei comunque era lì nel vagone tutto il tempo. E quindi niente, in realtà qualcuno di noi è stato male per l'altitudine probabilmente e ha avuto bisogno di, diciamo, un rabbocco di ossigeno, perché ci sono le bocchette aperte, ma se stai male devi comunque chiedere a loro, che ti danno il tubicino, attaccano il tubicino alla bocchetta e di conseguenza a te. Di noi nessuno è stato male, ma lei ci aveva avvisato che qualcuno poteva stare male intorno alle 4 del mattino, che è più o meno quando avremmo toccato i 5000.
0: Quindi male inteso,
2: e noi nel panico,
0: mal di testa, nausea, quelle sensazioni lì?
2: Esattamente, sì, mal di testa, nausea soprattutto, fatica a respirare, ti sembra che ti manchi il fiato. Io non lo so, poi sicuramente un po' effetto placebo, ti sembra sempre che ti manchi il fiato nel momento in cui ti dicono guarda che forse ti mancherà il fiato.
1: Immagino conto alla rovescia, ti dicono alle 4 potresti stare male, sei lì, ci bene, mancano...
2: Esatto, cioè, capito? E tu dai per scontato che alle 4 starei male, perché se l'ha detto lei vuol dire che probabilmente starei male effettivamente. Invece no, devo dire che abbiamo dormito praticamente tutta la notte, non benissimo, insomma, non la notte migliore della mia vita, però poi ci siamo svegliate all'alba e abbiamo guardato fuori dal finestrino, è stato incredibile.
0: Viaggio quindi complessivamente di quante ore su questo treno, più o meno?
2: 20 ore, perché siamo partiti alle 10:30 di sera e siamo arrivati il giorno dopo alle 6:30 di pomeriggio.
1: Noi non l'abbiamo detto, forse un'informazione che va data è anche che il tuo mestiere, tu sei una bibliotecaria alle scuole medie di Gravesano, e quindi mi chiedo anche, guardando le immagini che abbiamo visto anche scorrere per chi ci guarda su RSI La 2, mi chiedo quanto la deformazione professionale nei tanti monasteri che hai visto.
0: E quanti libri ti sei portata da bibliotecaria? Anche
1: bravo, le due cose. Quanto di bibliotecaria c'era in questo viaggio particolare?
2: Devo dire che stavolta ho giocato d'anticipo, mi sono portata il Kindle.
0: Ok, quindi il libro digitale, mettiamola così.
2: Sì. L'ho letto? No, perché in realtà non c'era assolutamente tempo per leggere. Ho passato molto tempo con i miei compagni di viaggio, c'erano sicuramente tante ore. In riferimento alla tua domanda alla deformazione professionale, ti avevo forse accennato che uno dei monasteri che mi è piaciuto di più è stato il monastero di Sakya, a circa 4.000 metri di altitudine, perché contiene, allora, la guida ci ha detto dai 30.000 manoscritti. Io poi ho cercato in internet e internet dice 80.000, quindi non so chi abbia ragione. Comunque, Anti. Diciamo, più di 30.000 manoscritti, tutti contenuti in una parete immensa, sono dei fogli di pergamena uno sopra l'altro, chiusi all'interno di alcuni tessuti, e sono tutte preghiere scritte a mano con l'oro, l'azzurro.
0: Chiaramente il Tibet è una realtà di forte spiritualità. Quando uno pensa a Tibet, anche senza esserci stato come nel tuo caso, la prima immagine forse che gli viene in mente è quella del Dalai Lama, che lo ricordiamo, il Dalai Lama comunque è in esilio dal Tibet oramai da diversi decenni. Noi tra poco torniamo proprio nella capitale, perché abbiamo fatto questo viaggio di 20 ore, siamo saliti come Daniele Silvestri, e tra poco torniamo per proprio immergerci nell'atmosfera di quel viaggio e in Tibet. Salirò, Daniele Silvestri.

0: lontano. E siamo saliti anche noi su quel ghiacciaio tibetano.
1: Ha
0: come
1: fatto l'assist.
0: Bravo Daniele Silvestri che ci ha fatto l'assist, perché siamo saliti su un treno, un viaggio di 20 ore insieme ad Alice Ortelli, che ci ha portato in questo viaggio dalla Cina al Tibet. Abbiamo detto, accennando alla questione Dalai Lama, allora la questione è sicuramente delicata tra la Cina e il Tibet. Di fatto il Tibet è una regione autonoma della Cina, ma è sotto il controllo anche stretto del governo cinese dagli anni 50. C'è stata una rivolta,
1: insurrezione
0: nel 59, con migliaia di vittime, e da allora il Dalai Lama è in esilio, prima in esilio in India, e comunque è in esilio, e la situazione, il rapporto tra i tibetani e la Cina e il governo centrale di Pechino è sicuramente una questione delicata.
1: E infatti ci chiediamo, Alice, noi da qua abbiamo queste informazioni, guardiamo la storia, leggiamo gli articoli, poi tu vai lì e ci chiediamo che aria si respira, quanto questa situazione più delicata si senta, quanto di Cina c'è effettivamente, come ti accorgi di essere in Cina, se ti accorgi quando sei lì in Tibet e viaggi.
2: Ma allora è impossibile non accorgersene, nel senso che tutte le case, tutti gli edifici hanno una bandiera cinese. Ho chiesto alla nostra guida se fosse una scelta, diciamo così, e mi ha detto che invece è compulsory, e quindi devono per forza di cose affiggere la bandiera cinese sulle loro case.
1: Cioè tutte le case hanno una bandiera, grande, piccola, che dimensione?
2: Sì. Ma direi, non lo so, forse un 30x30, un 30x20, insomma, comunque, cioè da lontano sembra piccola, però...
0: Ben visibile, chiaramente visibile.
2: C'è. La vedi, non puoi non vederla.
0: Al di là di questo, appunto, che presenza c'è secondo te da parte della... Perché evidentemente se c'è un obbligo vuol dire che c'è un controllo da parte del governo cinese che impone questo tipo di regolamento, di fatto.
2: Allora, noi non abbiamo osato fare domande delicate alla nostra guida per non metterlo in difficoltà, però la nostra impressione è quella che comunque il controllo sia totale, nel senso che al di là delle bandiere, ogni quanti chilometri comunque abbiamo affrontato diversi checkpoint, quindi dei controlli di sicurezza, delle specie di dogane all'interno comunque della stessa regione, dove ti fanno... Magari ti fanno scendere, magari no, però a volte ti fanno scendere, attraversare un metal detector, un controllo di sicurezza e poi risalire sul tuo bus. A volte c'è un poliziotto cinese o tibetano che sale sul bus e ti controlla il passaporto. A volte stai viaggiando magari da ore e ore e ore in mezzo alle montagne e vedi delle scritte sulle montagne, fatte o con la pittura o con altri materiali, per esempio quella che state passando adesso era impossibile non vederla perché era enorme, immensa. All'andata, che è la foto che state vedendo adesso, non c'era nessuno, al ritorno c'erano un sacco di turisti cinesi che si facevano le foto davanti a questa bandiera, perché non rende l'idea, ma era veramente immensa. Quasi a ricordarti che anche se sei nel bel mezzo del nulla, sei comunque in Cina.
0: Hai detto turisti cinesi.
2: E anche le scritte. Sì, perché abbiamo chiesto alla nostra guida e lui ha detto, loro sono dei turisti cinesi.
0: Ci sono tanti, tanti turisti internazionali, c'è tanto turismo cinese. Che tipo di persone hai incontrato in Tibet?
2: Allora, in realtà rispetto ad altri posti nel mondo non mi sono trovata a dire c'è tantissima gente. Abbiamo incontrato diverse comitive, perché comunque in Tibet non puoi entrare se non ti appoggi a un'agenzia locale, quindi spesso e volentieri sono dei viaggi organizzati. Anche la nostra guida ha detto che noi eravamo in 16, però lui fa anche dei tour di 4 persone o magari anche di coppia o magari anche persone da sole. Quindi c'è un po' di tutto, abbiamo incontrato dei pullman di coreani, di cinesi, una volta in un giorno abbiamo incrociato due volte dei turisti del Bhutan, che comunque sono praticamente attaccati e spiritualmente vicini al Tibet e che quindi facevano più che altro pellegrinaggio e visitavano i monasteri e seguivano le loro pratiche. Occidentali, devo dire, in Cina... Quindi a Chengdu sì, chiaramente, in Tibet molti meno. ci sono meno.
1: È proprio dei curiosoni, siamo entrati proprio nella tua valigia e stiamo usando anche i tuoi occhi per vedere un angolo di mondo che non tutti vedono, e sei veramente brava tra l'altro a descrivere.
0: Io, ci sono un paio di messaggi. Grazie. Prima di andare con un paio di messaggi che un po' ci danno l'assist, la domanda è questa: che tipo di persona è il tibetano? Che persone sono i tibetani che tu hai incontrato?
2: Allora, i tibetani che ho incontrato, per quanto mi riguarda, sono delle persone stupende, nel senso che a partire dalla nostra guida, che si chiama Karma, e dal nostro driver, che faceva, è un tibetano che però fa parte di un'etnia che si chiama Kampa, quindi sono quasi vicino ai nomadi, sono contraddistinti da un vestiario particolare, è passata prima, se non sbaglio, la foto, quindi con questa specie di treccia rossa sulla testa, e hanno sempre degli aggeggi addosso utili, come, non so, una specie di accendino con una pietra focaia praticamente, un contenitore con degli aghi per poter cucire, esattamente lui, bravi. Con questa stola che di giorno è un vestito, di notte diventa una coperta, coltellino, eccetera, eccetera. E comunque veramente anche lui è stato adorabile per tutte e due le settimane in cui siamo stati con lui. Idem la nostra guida, idem tutti gli altri tibetani che abbiamo incontrato. Sono molto socievoli, sempre pronti a scambiare due chiacchiere, chiaramente non in inglese perché veramente pochi parlano l'inglese, ma non è la Cina e il Tibet non sono gli unici posti, diciamo, in cui l'inglese non è diffuso, quindi col traduttore bene o male ci si fa capire, e sempre molto aperti ad aiutarti, appunto a scambiare due chiacchiere. Mi sono sembrati comunque un popolo molto accogliente.
1: Ci stanno scrivendo in tanti allo 076-321-1113. Io ricordo che c'è il tuo profilo che è aperto oltretutto, quindi se qualcuno vuole anche degli spunti di viaggio, sei una grande viaggiatrice, sei una bibliotecaria e sei adesso la nostra testimonianza dal Tibet, e Alice Ortelli, guardate su Instagram e ci sono tantissimi viaggi nel mondo, potete trarre spunto anche per altre mete. Molto sincero anche sempre il tuo racconto, quindi beh, ci sono diversi messaggi, ne possiamo ancora leggere.
0: Sì, ci sono un paio di messaggi di qualcun altro che è stato in Tibet, ci scrive: in Tibet ho visto una specie di muraglia, così ci dice, nella regione del Qinghai, nella prefettura di Zeku, erano dei fogli di una specie di, su una specie di pioda, incisi con delle preghiere. I cinesi, distruggendoli, avevano sparsi ovunque, le persone del posto, in questo caso i tibetani, li hanno ricomposti, li hanno rimessi insieme per costruire una sorta di muro delle preghiere. E poi un altro messaggio, qualcuno ci dice: in un tempio, in un'altra zona turistica del Tibet, una guida cinese ci stava spiegando che di fatto il tibetano è un dialetto cinese, e ci spiegava anche dal punto di vista un po' della conformazione sociale che le persone che portano una sorta di saio sono studenti cinesi di filosofia, e conferma, chiudo con questo ascoltatore che ci dice: confermo che le domande esplicite, immagino sul tema Cina, imbarazzano, e quindi è meglio rimanere tranquilli e zen. A proposito,
1: fa segno di sì con la testa, dice.
2: E anche noi abbiamo avuto l'impressione che fosse comunque un tema delicato e che non fosse il caso di fare domande specifiche.
1: Noi domande te le vogliamo fare perché ti abbiamo anche seguito su Instagram quando eri in un luogo e hai visto una montagna che anche lì non so quanti hanno visto da così vicino. L'Everest, la montagna più alta al mondo. Tu sei andata al campo base dalla parte tibetana, e io mi chiedo come ci siete arrivati, com'è stato, perché io di solito sono abituata che bisogna fare molta fatica per arrivarci, e quando ti ho vista lì e c'era una specie di bus sul quale eravate, ero molto disorientata, sono andata a guardare Google Maps, mi sono informata e ho capito che non è come arrivare dal Nepal, però ci siete arrivati comunque. Com'era? Come ci sei arrivata? Aiutaci a capire, ero disorientata un po' ancora adesso.
2: Allora, comincerei chiedendo scusa a tutti gli alpinisti veri all'ascolto, perché sicuramente arrivare al campo base tibetano non è effettivamente come arrivare al campo base dalla parte nepalese. Io ero con una ragazza, Sara, la nostra tour leader, che ha fatto anche, eccolo qua l'Everest, che ha fatto anche il campo base nepalese, e al quale ci si arriva soltanto con almeno una settimana di trekking, quindi comunque con fatica e sudore. quello che vedete in realtà sono tutti luoghi in cui ci si arriva con effettivamente un pullman. Quindi noi abbiamo guidato con il nostro pullman fino ai piedi, diciamo, dell'Everest. Poi c'è una stazione dei bus dove obbligatoriamente bisogna cambiare mezzo, si sale su questi ecobus che sono dei bus elettrici e poi 45 minuti, un'oretta dopo si arriva al campo base che sono appunto 5200 metri circa. Come avete visto c'è addirittura un ufficio postale da cui si possono mandare delle cartoline, io ci ho provato, questo era il nostro albergo, chiamiamolo così.
1: Sono come dei container, giusto?
2: Allora sì, in realtà sulla destra ci sono delle stanze vere e proprie, quelli sulla sinistra ricoperti di verde sono dei container, il nostro hotel ha fatto overbooking per quella notte e quindi due delle nostre stanze, vi ricordo che eravamo in 16, due delle nostre stanze erano quei container lì, quello con la porta rossa aperta probabilmente, o forse quello dopo era il nostro, io e le mie altre tre amiche abbiamo dormito in questi due container senza riscaldamento. Soltanto con dei letti abbastanza duri su cui dormire, una stufetta perché comunque non faceva proprio caldissimo. In teoria c'è l'ossigeno appunto in tutte le stanze, nella stanza delle nostre compagne funzionava, nella nostra non è mai funzionato.
1: E a 5.000 metri,
2: dopo,
1: sei?
2: Due giorni dopo, a 5.000 metri, sì certo. Io poi ho fatto un paio di giorni di febbre così per recuperare.
1: Ecco spiegata. Com'è? Adesso è vero, da una parte te la sudi un po' di più questo campo base, dall'altro arrivi con i mezzi di trasporto, ma come essere lì quasi all'attacco della montagna?
2: Ma allora sicuramente fa impressione, noi siamo arrivati che era abbastanza nuvoloso, l'Everest era coperto, ha fatto un paio d'ore di pioggia, quindi ci siamo riposati bevendo del tè, loro bevono molto il butter tea che è un tè fatto col burro di yak che aiuta sia a riscaldarsi ma poi anche per l'altitudine. Quindi abbiamo aspettato un po', poi appena si è aperto abbiamo visitato il monastero di Rombuk che è proprio di fronte al campo base e poi ci siamo avviati verso quello che appunto è il campo base dell'Everest e siamo stati molto fortunati perché in 448 il cielo si è aperto e abbiamo avuto, come avete visto dalle foto, una visione completa dell'Everest. Ti sembra comunque ancora molto lontano, cioè secondo me nelle foto sembra ancora vicino, invece una volta che sei lì fai fatica, perché comunque sei a 5.000 metri ti sembra sempre che ti manchi l'ossigeno, fai fatica a fare due passi per arrivare fino alla ringhiera, ma poi oltre la ringhiera possono andare soltanto coloro che fanno il summit, quindi quelli che poi dopo scalano veramente l'Everest.
1: Quindi a cui abbiamo chiesto scusa prima.
2: 4-5 chilometri, esattamente, chiediamo scusa a quelli veri perché... Comunque c'è chi lo definisce un po' un parco giochi perché effettivamente ci sono delle stanze in cui puoi rifocillarti con l'ossigeno, comunque ci sono i bagni pubblici, c'è appunto l'ufficio postale, ci sono delle specie di campi tendati, c'è forse anche un mini market a cui credo siano stati dei miei compagni, quindi ci sono veramente tutte le comodità base che invece immagino dalla parte nepalese non ci siano.
1: Già comunque qualcosa c'è.
0: Esatto. Tu sappiamo che l'hai detto tu prima, Alice Pedrazzini, citando il profilo di Alice Ortelli, che sei praticamente una viaggiatrice appassionata, potrei dire una viaggiatrice seriale, nel senso che fai tanti viaggi. Sì. Ecco, questo viaggio in Tibet, come lo posizioni rispetto agli altri viaggi che hai fatto nella tua vita?
2: È difficile, sicuramente nella top 10, forse anche nella top 5, eccoci qua, ed effettivamente a me piace l'Asia, quindi io sono una grande fan dell'Asia, ho girato soprattutto l'Asia, ma appunto vedete sicuramente anche altri posti.
0: Come mai questa passione per l'Asia?
2: Non lo so, non ve lo so spiegare. È nata col mio primo viaggio nel 2018 in Thailandia e Myanmar, in cui adesso appunto non si può andare, purtroppo. E poi è continuata. Da lì mi sono estesa e ho visto sempre più paesi dell'Asia, fino a vederli quasi tutti. Mi manca, vabbè, nel sud-est asiatico mi manca solo il Laos, vediamo di recuperare a breve. E poi vabbè sono diventata una grande fan del Giappone, il Giappone per me ha sempre un posto speciale perché ci torno più volte, ho visto quasi tutto e diventa difficile veramente batterlo. Non lo so, non saprei veramente dove posizionarlo, probabilmente nella top 5, ma perché è stato veramente un viaggio assurdo, dal viaggio in treno fino ai, penso, 18 monasteri che abbiamo visitato, ai paesaggi, alle ore in bus, perché veramente tantissime ore in bus.
0: E per,
2: sì,
0: per
2: forse nella top 5.
0: Per chiudere e salutarti, visto che hai detto la top 5 dei viaggi più belli che hai fatto, in 10 secondi, a livello di difficoltà, come lo posizioni, cioè a livello organizzativo?
2: No, a livello organizzativo, per quanto mi riguarda, zero.
0: Okay,
2: difficile.
0: Difficile?
2: Nel senso che, sì, no, zero difficile, facile. Nel senso che io mi sono appoggiata a un'agenzia italiana che a sua volta si è appoggiata a un'agenzia tibetana ed era tutto organizzato, quindi noi non abbiamo dovuto pensare a niente. L'unica problematica che abbiamo avuto è stata quella dell'overbooking all'Everest, ma per il resto è filato tutto liscio ed era organizzato tutto nei minimi dettagli, compreso il fatto di salire gradualmente e di acclimatarsi, perché sennò rischi veramente di stare male. Quindi noi abbiamo, una volta arrivati a Lhasa, appunto da Chining, che erano 2500 metri, siamo saliti fino a 3600 e poi siamo rimasti lì un paio di giorni per abituarci, e da lì gradualmente siamo saliti a 4000, a 4500, a 5000. Era tutto perfettamente organizzato.
1: E quindi tu dici, comunque suggerisci di appoggiarsi a un'agenzia, perché da andare in solitaria, dicevi, l'inglese non lo parlano, le altitudini non...
2: Come dicevo,
1: scherza.
2: Non si può.
1: Okay.
2: In Tibet non puoi andare come solo traveler, devi per forza di cose appoggiarti a un'agenzia tibetana e di conseguenza a una guida,
1: facile,
2: altrimenti proprio non puoi entrare.
0: Allora facciamo così, Alice Ortelli, ci sentiamo quando andrà a visitare il Laos, mi sembra di aver capito.
2: Volentieri.
1: Guarda che le brillano gli occhi. Grazie Alice per averci portato lassù a 5000 metri e aver viaggiato in
2: grazie
1: questo paese chiamato Tibet, che poi è Cina, l'abbiamo raccontato anche questo, grazie.

0: Shivers, Ed Sheeran alle 9.47, allora per tornare in viaggio più vicini a noi, un'informazione di traffico, ci sono dei rallentamenti che ci segnalano anche i nostri ascoltatori sulla 2 in questo momento, da Mendrisio a Lugano Sud, siamo sulla 2, ci sono code o forti rallentamenti da Mendrisio verso Lugano Sud in direzione nord, ricordiamo c'è stato un incidente, quindi sono un po' gli strascichi di questo incidente. Noi invece la percorriamo nella direzione opposta, in questo caso la 2, e andiamo verso sud.
1: Andiamo in un luogo che abbiamo lasciato il Tibet poco fa, un luogo che se vi teletrasportiamo lì vediamo attorno a noi delle rocce anche un po' rossastre, e io sfido chiunque, se vi mettiamo lì, a credere, a capire dove siamo, e soprattutto a dirvi che siamo in Svizzera. Dite: ma no, questo è un posto più esotico, un posto lontano. No, siamo nelle cave di Arzo, siamo lì, se sentiamo anche un po' di musica, nel cuore del Monte San Giorgio, abbiamo anche il Cavea Festival, e quindi noi adesso vi parliamo di un evento molto particolare con uno degli organizzatori, il presidente del Cavea Festival, Matteo Martelli. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, a che edizione siete arrivati?
2: Questa è la quinta edizione, nasciamo in realtà nel 2018, ma abbiamo avuto ovviamente la pausa dovuta al Covid, poi dopo il 2022 ci siamo fermati qualche anno, quindi in realtà l'associazione ha ormai quasi 10 anni, perché si costituisce nel 2017, però l'evento sarà la quinta edizione.
1: Siamo in un anfratto della montagna, l'ho descritto bene, sei d'accordo con me che difficilmente uno, se entra, lo teletrasporti e non fai la strada che ti porta lì? Non è sottovalutato anche magari anche da noi, magari non lo conosciamo neanche noi che viviamo qui vicino.
2: A noi capita di sentire persone che vengono al nostro evento, magari anche del Mendrisiotto e anche della zona, che ci ringraziano e ci dicono: grazie per averci portato qui, perché effettivamente è anche un pretesto. Noi diciamo sempre che le cave di Arzo sono un bellissimo contenitore che si può visitare in qualsiasi momento, perché lo spazio è aperto, ci sono anche dei pannelli informativi, ma se poi ci si porta un contenuto, sia anche il pretesto per raggiungere le cave di Arzo, tanto meglio. Come dicevi Alice, sono uno spazio affascinante che ha dei colori, questa macchia vecchia che è tecnicamente una breccia più che marmo, ha vari colori, varie sfumature, rosso, grigio, oliva, insomma ci sono dei colori incredibili. Poi questa montagna scavata dall'uomo, cioè noi sfruttiamo uno spazio che ci è stato costruito dai nostri antenati in un certo senso, perché è dal 1300 che il marmo alle cave di Arzo è stato estratto, ora l'attività a fine anni, attorno al 2009 se non sbaglio, è caduta in disuso, e
1: l'estrazione
2: esattamente, e noi sfruttiamo, diamo una nuova vita a queste cave di marmo.
0: Partiamo dalla base. Cavea Festival, uno pensa a un festival, il luogo è ben definito, sono le cave di Arzo. Come lo definiresti per uno che non, un extraterrestre che arriva nel Mendrisiotto, arriva al vostro evento?
1: Quello famoso teletrasportato.
0: Esatto, arriva il 28 e inizia questo evento, sì. Cosa si aspetta, cosa trova?
2: Diciamo che noi nasciamo come festival musicale, quindi forse qualche anno fa ti avrei detto, per identificare subito l'evento, ti avrei detto festival musicale. Oggi siamo molto di più, anzi farei quasi fatica a definirlo in una parola sola, perché noi effettivamente su 3 giorni, quindi dal venerdì alla domenica, dal 28 di agosto al 30 di agosto, proponiamo tante cose. Quindi ci sarà sicuramente tanta musica il venerdì e il sabato sera, poi magari ci sarà modo di raccontare anche un po' di più del programma. La domenica invece è tanto altro. Noi la domenica ce la immaginiamo quasi come uno spazio di porte aperte sulle cave, per permettere alle persone non soltanto di raggiungerle, ma anche di viverle e conoscerle un po' meglio. Ci sarà un brunch, ci sarà della musica dal vivo, ci saranno degli spettacoli, ci saranno anche degli atelier per i più piccoli che si confronteranno con l'elemento naturale. Noi abbiamo voluto in questa domenica coinvolgere, questo già a partire dall'anno scorso e lo ripeteremo anche quest'anno perché ha funzionato molto bene, abbiamo voluto coinvolgere varie realtà del territorio, proprio con l'idea di raccontare questa regione che è bellissima e per molti è sconosciuta. Ci sarà il Museo dei Fossili che farà delle visite guidate, Future Farmers, che è un'altra bella realtà del Mendrisiotto, ci sarà la Fondazione Loverciano, ci sarà Castella, insomma

0: anche noi e abbiamo sviluppato anche sensibilità diverse. Quello che poteva essere un'offerta per le famiglie, per i bambini, magari inizialmente non era tra le nostre priorità. C'è stata poi una riflessione che nel frattempo ha un po' maturato, e che è quella di veramente avere una proposta, avere linguaggi diversi, una proposta che sia il più possibile trasversale. Questo cosa vuol dire? Che noi il venerdì sera, ad esempio, abbiamo una serata, quest'anno in particolare, il venerdì è un po' particolare nel senso che ogni anno vogliamo ospitare una realtà differente. L'anno scorso era l'associazione Cava Viva, quest'anno sarà Radio Gwen, che è una radio insomma conosciuta anche del Mendrisiotto, e ci sarà una serata anni 80, il sabato sarà un target più giovanile e la domenica appunto per le famiglie. In queste tre giornate diciamo che noi copriamo non soltanto tre fasce, diciamo così, di età differenti, ma anche diverse sensibilità del comitato, perché ad esempio noi in comitato abbiamo Georgia che insegna alle scuole elementari e la domenica è un po' nelle sue mani perché conosce insomma le tematiche, sa anche come portare determinati contenuti e temi a una fascia di bambini, diciamo dai 3-4 anni in su, poi non abbiamo definito esattamente un'età, però insomma parliamo di quella fascia d'età.
1: Tu per esempio, lo diciamo, sei un nostro collega, quindi ti occupi di comunicazione, sai comunicare, sai...
0: Ci provo.
1: E quindi quello è il tuo ruolo.
0: Inizialmente nasco come responsabile comunicazione all'interno dell'associazione, poi nel frattempo un po' di cose sono cambiate, oggi mi ritrovo anche a essere presidente e mi occupo anche della parte artistica del venerdì e del sabato.
2: Sì. A proposito di unire generazioni, ci ascoltiamo una canzone che unisce almeno due generazioni. Giovanotti Alfa, Buon Vento, poi torniamo a parlare del Cavea Festival.
3: Ed è un po' di

0: Buon vento, Giovanotti con Alfa alle 9.56. Noi torniamo al Cavea Festival, torniamo a immergerci in quel contesto lì privilegiato. Patrimonio UNESCO, non l'abbiamo ancora detto.
1: Certo, quando penso alla cornice che Matteo Martelli ci stava descrivendo di questo festival che ci sarà questo fine settimana, vedo fossili marini risalenti a 240 milioni di anni fa. Siete lì, è comunque quella la zona, è chiaro, siete nella cava, però bisogna veramente fare attenzione, pro e contro, oneri e onori di essere in un contesto del genere. Non è facilissimo organizzare un festival, ci saranno dei limiti in più, patrimonio UNESCO.
2: Sì, e non soltanto, è un patrimonio UNESCO dal punto di vista fossilistico, è...

0: Tutta la zona delle cave di Arzo in realtà ha anche un valore naturalistico, quindi ci sono anche dei vincoli, ad esempio, sulle zone dove possiamo andare a occupare il sedime, diciamo così, che ricordo di proprietà del patrizietto di Arzo, ma chiaramente anche monitorato dal cantone. C'è il tema chiaramente del fatto che siamo in mezzo alla natura, siamo in un bosco, quindi ovviamente noi sensibilizziamo anche il nostro pubblico a non buttare, insomma, sigarette o altri rifiuti in natura. Ci sono tanti elementi e anche tante difficoltà, diciamolo, logistiche, perché noi arriviamo in un posto dove non c'è assolutamente nulla, uno spazio che è stato nel 2017 adibito ad eventi, che vuol dire una predisposizione, ad esempio, anche, non so, allacciamento elettrico. C'è questa bellissima scalinata d'anfiteatro all'interno dell'anfiteatro naturale dove si terrà l'evento, ma il resto va tutto portato in cava, quindi vuol dire, non so, il palco ovviamente, però banalmente i bagni, qualsiasi zona coperta, i bar, i food truck, tutto va costruito da zero e siamo già al lavoro per questo.
1: Un altro vincolo poi, lo possiamo dire, viene dall'essere umano. C'è stato qualche difficoltà, qualche attrito legato al fatto che comunque si vive in una realtà di valle normalmente in cui regna il silenzio, e per questi 3 giorni, 4, dal 20, insomma il questo fine settimana, c'è della musica, quindi gioco forza, la musica non si può far ascoltare a 10 decibel, bisogna farla sentire ad un pubblico. Ecco, da questo punto di vista c'è stato qualche attrito, come a che punto siamo, ecco?
0: Beh, noi ovviamente portiamo un evento che è effimero all'interno delle cave di Arzo, un evento unico per un solo fine settimana. Cerchiamo di stare sempre in dialogo con gli abitanti della zona per raccontare che cosa andiamo a fare.
2: Alcuni di voi sono proprio abitanti anche.
0: Alcuni di noi sono nati e cresciuti ad Arzo, alcuni ci vivono ancora, e si cerca, un po' come dicevo prima, di essere il più possibile aperti, non soltanto come proposta, ma anche, come dicevo, in dialogo con le altre persone, perché è chiaro che un festival può essere un evento invasivo anche dal punto di vista fonico, ma noi, ovviamente sono di parte, ma siamo dell'idea che portare un evento del genere, che porta valore all'interno di un contesto di questo tipo, che non semplicemente vuole portare una proposta musicale, ma che valorizza l'intero territorio, ed è un evento che nasce dal basso e nasce dagli abitanti della regione. Io sono nato e cresciuto a Mendrisio, ad esempio, può avere il suo perché, quindi noi evidentemente sosteniamo la nostra proposta.
1: 30 secondi per chiudere, facci dal 28 al 30 di agosto il Cavea Festival, dici qualche nome che si potrà sentire, biglietti, sì. Questioni pratiche.
0: Sì. Allora, Patagarri, il gruppo di punta del sabato sera, gruppo italiano per chi ama lo swing, il jazz, la musica balcanica, un gruppo che ci farà ballare, sempre sabato sera, Matilde, DJ Mami Papi e Open Mic Ticino, un format molto interessante che offre, diciamo così, uno spazio di 10 minuti per artista, per proporsi. Venerdì sera DJ set anni 80, domenica per le famiglie, caveafestival.ch per sapere tutti i dettagli e per acquistare i biglietti di sabato sera, il resto è gratuito.
1: Matteo Martelli, grazie mille per averci portato in cava anche quest'anno, lo ricordiamo, l'appuntamento dal 28 al 30, voi li aspettate il pubblico.
0: Vi aspettiamo.
1: Grazie mille, siamo arrivati alle 10, il notiziario, e poi noi torniamo con la seconda parte di Mille Voci.
3: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. A Pontresina ha preso avvio il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dall'enorme frana del Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Alla sbarra compaiono 5 persone che devono rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Sul banco degli imputati siedono 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Tutti contestano le accuse. In Calanca sono ripresi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la viabilità. La valle è tagliata in 2 e gli abitati a nord restano isolati. La riapertura prevista oggi delle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda è stata rinviata. Per gli allievi che frequentano le secondarie e i corsi di avviamento pratico a Mesocco e Roveredo è stato organizzato un ponte aereo con l'elicottero. Andiamo all'estero in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti per oltre 6 miliardi a sostegno della difesa militare. Nella nota diffusa questa mattina, Bruxelles conferma il proprio impegno a fianco di Kiev. Al fronte intanto la guerra prosegue. A Krasnodar, nella Russia meridionale, due bambini sono morti questa notte in un attacco contro il magazzino di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni ucraini intercettati hanno incendiato un centro di accoglienza. E Mosca questa mattina ha fatto sapere di avere colpito massicciamente depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. I serbatoi di carburante e le strutture portuali erano usati per i rifornimenti dalle truppe di Kiev. Infine, per smorzare le tensioni tra Israele e Turchia, ieri si sono svolti in Giordania colloqui ad alto livello tra Tel Aviv e Damasco. Lo Stato ebraico aveva attaccato una base nel nord della Siria per impedire lo schieramento di truppe di Ankara, che nega l'invio di soldati. In tutta la Svizzera oggi sarà ancora abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio primi rovesci e temporali, più forti nel corso della serata, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord. Minime domani attorno a 17 gradi, massime 26.
1: Sulla A2 code o forti rallentamenti tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord.

0: Rieccoci qua, mille voci, Rete 1 e RSI La 2, 10-4 minuti, Alice Pedrazzini, Axel Belloni, ridi.
1: Sto sorridendo perché nella seconda ora è il momento in cui normalmente raccontiamo un oggetto dell'estate. Okay. Tra poco ve lo racconteremo, però vi dico soltanto che questa mattina, per far capire a Axel Belloni che cos'era, ci abbiamo messo un'ora e ho detto: come facciamo a farlo capire al pubblico? Ho detto: ma secondo me il pubblico ci arriva prima.
0: Guarda, secondo me è la tua spiegazione questa mattina, è vero, mi ci metto anch'io che alle 7 non ero reattivissimo, ma secondo me che la tua spiegazione era da 7 del mattino. Tra poco ve lo spieghiamo meglio, ma prima di arrivare all'oggetto ci ascoltiamo i Coldplay con Speed of Sound.
1: Voi preparate la monetina, pronti a girare e qualcosa
0: scende. Quanto è? 2 franchi? 1 franco?
1: Vedi, hai bisogno di dettagli e mi fai perdere il tempo.

0: Sai che i Coldplay sono famosi per i loro gadget che precorrono un po' i tempi.
1: Luminosi.
0: Esatto, loro hanno introdotto i braccialetti luminosi ai loro concerti quando i braccialetti luminosi non erano ancora così famosi. Ecco, potrebbero introdurre, visto che stiamo arrivando all'oggetto dell'estate, come in ogni puntata di questa versione di Mille Voci Estate, potrebbero introdurre il bussolotto con le sorprese come gadget, se ci stanno ascoltando Chris Martin e i Coldplay, per i loro prossimi concerti.
1: Potrebbe essere all'interno di quelle palline che effettivamente non lo sai fino all'ultimo, da questi distributori. Sì, parliamo di distributori automatici di tutto. A me viene in mente Winnie the Pooh. C'è stato un periodo in cui c'era Winnie the Pooh travestito con quella plastichina di gomma, sì, era gomma malleabile. I gioielli addirittura ci sono all'interno, poi tu metti il 2 franchi o l'1 franco in funzione, o l'euro, anche se sei all'estero, esce un po' di tutto.
0: Cioè devi girare quel bussolotto tondo, sì, con delle palline all'interno, giusto? Vediamo se ho capito, esatto, bene la tua spiegazione, bravo, delle 7 del mattino.
1: Vai.
0: Introduci in soldino, giri quella manovella in acciaio che sembra un oggetto dell'Ottocento e sotto esce una di queste palline. Tu non sai esattamente quale pallina uscirà e quindi non sai che sorpresa ci sarà.
1: È così, okay. Tra l'altro tu hai detto 800, fine 800, non hai sbagliato di così tanto. Se andiamo indietro nel tempo per capire cosa sta dietro a quell'oggetto che ha fatto disperare più che di gioire tanti bambini, voglio quello, non arriva quello, allora rigiri. Come nascono negli Stati Uniti, siamo nel 1888 a New York, e tu non abbiamo detto un oggetto che esce, o comunque un alimento, le cicche. Parte così, con la cicca, le cicche rotonde, gomme da masticare, adesso potremmo trovarlo, ma lì era un'azienda di gomme da masticare che decide di mettere sulle piattaforme della ferrovia, quelle sopraelevate, quindi sì, ce le stiamo immaginando a New York, le prime macchinette automatiche per vendere il loro prodotto. Una cicca, l'ho detto, non rotonda, erano quelle lunghe, sottili, nella plastica
0: argentata,
1: erano quelle,
0: okay.
1: Uscivano loro.
0: Quelle che erano il nome di un quartiere di New York.
1: Bravissimo, infatti è quella zona lì, è lì che nascono, decidono di venderle a chi era di passaggio, erano in dei blocchetti ricoperti appunto da questa carta. Dobbiamo aspettare 20 anni per vedere le altre cicche, quelle, la pallina colorata, che forse è la prima cosa che ti viene anche in mente quando pensi al distributore col soldino. Quell'oggetto lì in realtà parte con la cicca, ma poi col tempo decidono di aggiungere anche altri oggetti perché funziona, le persone si annoiano, hanno lì quel soldino, quella monetina, girano, è anche divertente, e aggiungono qualche cosa, diciamo degli oggetti comunque sempre un po' economici che venivano venduti uno alla volta, quindi immancabilmente inserisci la monetina, esce qualcosa.
0: Da sottolineare, per non fare il mio stesso errore, che è una cosa diversa rispetto a quella macchinetta in cui tu metti il soldino e con con la levetta devi muovere la mano meccanica che preleva la pallina. Questo è un altro gioco.
1: La grande differenza è che quello di cui vi stiamo parlando sicuro ti esce qualcosa, 99% non è quello che volevi,
0: mentre nell'altro 9 volte su 10 non riesci a pescare niente.
1: Esatto, però fin qui siamo all'oggetto che scende, non sai neanche bene cosa scenderà, va bene così, c'è comunque un po' l'effetto sorpresa. La rivoluzione arriva in Giappone negli anni 60, quindi siamo comunque ottantina d'anni dopo New York. In Giappone si trasforma in una cosa completamente diversa. Un imprenditore introduce a Tokyo una macchinetta con le capsule giocattolo. Diciamo che da una parte avevamo una cosa che scendeva, anche magari un po' si incastrava, tutto mescolato, più o meno vedevi cosa c'era dentro. Col giocattolo l'effetto sorpresa aumenta ancora di più. E lì, forse una cosa anche interessante che hanno fatto, all'interno della pallina di plastica, loro hanno messo anche degli oggetti più legati alla cultura pop. Quindi tu cominci a collezionarli, cominci a dire ce l'ho, non ce l'ho. Mi manca, se mi manca quanti soldi spenderò finché magari uscirà. E questa trasformazione nel 77, con questa multinazionale giapponese del giocattolo, che lo lega davvero anche a personaggi famosi, a elementi che vuoi avere, permette di veramente guadagnare tantissimo, perché tu finché non ce l'hai vai avanti.
0: Sì, diciamo 77, arrivano gli anni 80, gli anni 80 sono gli anni in cui anche in dal Giappone iniziano ad arrivare i cartoni animati giapponesi, iniziano ad arrivare i personaggi di quei cartoni animati e questi personaggi in miniatura vengono inseriti in queste palline sorpresa.
1: E ancora oggi chi viaggia, siamo partiti dal viaggio, in Giappone lo dice, ce ne sono tantissimi, lì è rimasto tanto. Noi qui siamo andati un po' indietro nel tempo, nei ricordi, non ce ne sono più così tanti, anche davanti ai nostri supermercati, era lì che ne vedevamo tanti. Mentre in Giappone ce ne sono ancora tantissimi, addirittura la macchina, tu dicevi prima il rumore che fa, beh quel rumore lì dà proprio il nome in giapponese a quell'oggetto lì di cui stiamo parlando. L'oggetto si chiama Gashapon. Gasha è appunto il rumore della manopola e pon è quello della capsula che cade, puff, pom, loro lo chiamano così.
0: È una pallina che cade, che cade.
1: Nel contenitore.
0: Da noi, che potremmo chiedercelo, che nome ha? È il contenitore delle sorprese, è il bussolotto,
1: automatico.
0: Distributore automatico delle sorprese.
1: È quello, però, si basa tutto su quella cosa lì.
0: Però è più bello in giapponese, di com'è?
1: Gashapon.
0: Gashapon.
1: Gashapon. Gashapon. È quello.

0: Adelante, adelante, e anche noi andiamo avanti. Nuovo spazio di Mille Voci Estate, lo spazio dedicato a quello alle notizie curiose che arrivano in carrellata ogni lunedì.
1: E anche questa settimana la Svizzera ha svizzerato. Adesso vi parliamo di 5 notizie che sembrano fake, ma sono solo svizzere. Buongiorno Eleonora Tela, come stai?
2: Buongiorno, sto bene, grazie.
1: Mi piace questo motto: sembrano false, ma sono solo svizzere.
2: Sì, perché ogni tanto quando si leggono viene da pensare, ma veramente è successo?
1: Siamo partiti questa seconda ora parlando di quelle macchinette che le giri, esce un giochino, tu devi mettere dentro il soldo. Siamo un po' giocherelloni, ma come svizzeri anche. Abbiamo addirittura un museo del gioco, la Tour de Paix, dove nei prossimi giorni ci sarà un festival, ma anche si stanno cercando di radunare le persone per giocare a un gioco che si gioca tantissimo nella parte francofona della Svizzera. Questa è una delle notizie che tu hai raccolto per RSI Barnum sul profilo Instagram.
2: Esatto, sì, ci stiamo spostando nel Canton Vaud, dove, come hai ben detto, tra qualche giorno si terrà un festival, il Festival de Jeux, dove appunto, tra le varie cose, si sta cercando di organizzare una gigantesca partita di Lugaru.
1: Lugaru.
0: Allora, cioè, Lugaru, lupi mannari, cioè la traduzione è lupi mannari. Già ci dice che è un gioco molto giocato dai francofoni, dai francesi, dagli svizzero-francesi.
1: Sono malati di quello, sei lì a cena, dico, quando è che si gioca? Finiamo.
0: Però può darsi che c'è qualcuno all'ascolto che non ha ben presente le regole. Allora, diamo una rinfrescata.
2: Allora, diamo una rinfrescata. Appunto, Lugaru è un gioco che è anche chiamato Lupus in Fabula. È praticamente un gioco di ruolo. In cui ci sono i partecipanti che si siedono di solito appunto in cerchio e ad ognuno viene assegnato appunto un ruolo che rimane segreto, esatto, che rimane segreto. Quindi si può essere un abitante di un villaggio oppure si può essere un lupo, come appunto menziona anche il nome del gioco. A questo punto c'è un narratore, quindi una persona alla quale viene assegnato questo ruolo che guida il gioco e
0: scende la notte sul villaggio.
2: Esatto, fa praticamente chiudere gli occhi alle persone che partecipano e poi man mano sveglia le persone nei vari ruoli, quindi sveglia i lupi che devono scegliere un abitante da uccidere, tra virgolette. Poi sveglia, ci sono anche altri ruoli, c'è la strega, mi sembra il cacciatore, ci sono vari personaggi che devono fare determinate cose. E ad un certo punto poi la notte finisce, quindi le persone aprono tutte gli occhi e questo narratore spiega che qualcuno è stato ucciso dai lupi. Quel qualcuno non sa di essere stato ucciso e a questo punto tutti devono cercare di capire chi sono i lupi che hanno ucciso il personaggio. Quindi bisogna cercare un po' di individuare, un po' anche bluffando, perché i lupi sanno di essere dei lupi, raccontare insomma delle bugie, fare delle speculazioni, devono bisogna cercare di uccidere i lupi. Infatti fondamentalmente diciamo che lo scopo del gioco è che i lupi uccidano tutta la popolazione, la popolazione invece riesca ad eliminare i lupi. Certo. Quindi appunto è un gioco in cui bisogna sapere anche un po' fingere.
0: Sì, è un gioco che rovina le amicizie, diciamo, perché è un gioco in cui bisogna un po' bleffare, si litiga, se uno dice no, pensavo che tu fossi un lupo, tu mi hai ingannato, eccetera eccetera. È un gioco che se si è a cena bisogna essere un numero abbastanza grosso,
1: sì,
0: di partecipanti,
1: 8,
0: perché sennò finisce 8. Troppo in fretta.
1: Sì, comunque almeno 8.
2: Sì, però qui ci sono vari ruoli, appunto, cioè oltre ai lupi comunque ci sono anche altri personaggi, quindi serve effettivamente un po' di partecipazione.
1: Qua guardando su internet vedo il minimo 8 persone, consigliato 10-15, massimo 18. Ma qua. In Svizzera, vogliamo svizzerare.
2: Esatto, torniamo un po' alla notizia. Si sta organizzando questa partita gigantesca, il cui obiettivo è effettivamente battere un record, quindi con il maggior numero di partecipanti. Sta cercando di raggiungere 150 partecipanti che verranno divisi in 15 villaggi, quindi sarà un gioco che si giocherà simultaneamente in diversi gruppi e poi mi immagino che ci saranno dei passaggi in cui si uniranno i personaggi.
0: Sì, anche perché immaginati che tu vieni tra 150 vieni ucciso per primo. Tu praticamente hai finito di giocare, gli altri per 4 giorni vanno avanti a giocare.
2: Che sfortuna, anche perché il primo praticamente non può nemmeno parlare.
0: Esatto,
2: cioè,
0: esatto.
2: Cala la notte e è finito il gioco. E appunto l'obiettivo è battere questo record. E,
1: io ho visto che la Tour de Paix vuole battere il record che già appartiene alla Svizzera.
0: Sì, la Chaux de Fonds nel 2024, un altro festival di gioco, il festival Ludesco, aveva radunato 94 giocatori, okay. Che già è notevole, però si vuole veramente fare un gradino in più. 150.
2: Esatto, sì, qua stiamo parlando di 150, la cosa molto carina è che essendo appunto anche un gioco di ruolo qua si ricreerà anche l'atmosfera, quindi ci sarà appunto delle capanne, un po' come
1: falò,
2: se fosse un vero villaggio, il falò, esatto. E, la partecipazione è gratuita, sono state aperte le iscrizioni a tutti coloro che hanno più di 12 anni e bisogna appunto iscriversi. Ho visto che è già stato raggiunto il numero sufficiente di partecipanti, ma c'è una lista d'attesa, quindi se qualcuno è interessato sul sito del Festival de Jeux c'è la possibilità di iscriversi e partecipare a questo gioco.
0: Immagino bisogna saper parlare almeno minimamente il francese,
2: sì, certo.
0: Perché se devi difenderti altrimenti vieni eliminato subito perché non partecipi
2: subito
0: al
2: sospetto.
0: Gioco.
1: Lì vicino, sto pensando, c'è Martigny. E Martigny, abbiamo bisogno di notizie anche felici. E quando pensi a Martigny e pensi ai cani.
2: Beh, non si può non pensare ai cuccioli di San Bernardo.
1: Sono nati.
2: E sono nati, sì, perché l'11 agosto a Berlin, a Martigny, appunto, sono nati 8 cuccioli, 7 maschietti e una femminuccia di San Bernardo. È stata una nascita non semplicissima perché soltanto uno dei cuccioli è nato naturalmente, gli altri è stato necessario un cesareo, e stanno però tutti bene e stanno appunto crescendo. E i loro nomi, visto che appunto c'è questa regola che si segue l'alfabeto per dare i nomi ai cuccioli, dovranno cominciare con la lettera Z. È l'ultima cucciolata, sì, l'ultima dell'alfabeto. Il pubblico li potrà incontrare il 21 settembre, quando avranno 6 settimane, però nel frattempo la cosa curiosa è che si possono vedere attraverso una webcam sul
1: allora
2: sito.
1: Si poteva, sono delusissima.
2: Io ieri l'ho viste.
1: Anch'io, al momento di fusione, al momento sospesa. Loro dicono si stanno prendendo cura di noi,
2: okay.
1: Cosa significa?
2: Sarà qualche problema tecnico.
1: Oppure magari sì, un problema tecnico. Oppure un momento in cui, non so, c'è il veterinario.
0: Si vuole lasciare anche un po' tranquilli, cioè,
1: un po'
0: non vuoi osservare 24 ore su 24, vuoi anche lasciare
2: sì,
0: un
2: è proprio
0: tranquilli.
2: Una webcam.
1: Siamo un paese in cui abbiamo una telecamera su, penso a Uznach, su un nido di cicogne con i loro piccoli, quindi andiamo. Oppure
2: quella sul fiore.
1: Sul fiore a Basilea, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse nel giardino botanico, su un fiore 24 ore su 24.
0: Se vogliamo mettere tutti tranquilli, a proposito di telecamere e a proposito del nostro amico Barry, tra l'altro ho appena girato un film anche qui nella Svizzera italiana proprio che si chiama Il mio amico Barry, My Friend Barry, che è stato in parte girato, se non sbaglio, a Minusio, che sulla storia di quel Barry lì, cioè del San Bernardo, quello eroico che salvò diverse vite, e il Ticino è stata una delle location principali dove è stato realizzato il set Mi mando di essere a Martigny, Mi mando di essere sul colle del San Bernardo. Quindi in quel caso lì, se volete vedere un video che però non è la webcam dei nuovi nati, ma che comunque ritrae un San Bernardo, potete andare, perché tra l'altro è una coproduzione SSR, si può andare tranquillamente a guardarsi Mein Freund Barry. Però so che non vi ho convinto, so che aspettate,
1: no,
0: che torna la webcam.
1: Ci possiamo guardare sicuramente il film. So che hanno dovuto educare questi cani tantissimo, perché sono dei veri cani, non hanno usato intelligenza artificiale.
0: 16 cani hanno usato, 16 cani, ecco. Che hanno dovuto evidentemente istruire nelle varie fasi di crescita anche del cane di Barry.

0: Material Lover, canzone che ci riporta, parlavamo di poco fa del film dedicato a Barry, film invece in questo caso Il Diavolo Veste Prada 2, uno dei film del 2026, uno dei film molto attesi del 2026. Stiamo continuando a svizzerare con Eleonora Tela, con le notizie svizzere, vere notizie svizzere, anche se sembrano strane, un po' in realtà lo sono. Dove ci porti con la prossima notizia?
1: Ma in realtà parlerei un po' in generale della nostra nazione.
0: Ok.
1: È sicuramente una cosa che sta a cuore a tutti noi. Sappiamo che noi svizzeri siamo un popolo di sportivi e continuiamo ad esserlo, ma deve essere che appunto ci stiamo dando un po' una calmata, perché lo studio Sport Svizzera 2026 condotto dall'Ufficio Federale dello Sport
2: è uscito la scorsa settimana,
1: sì, menziona il fatto che appunto la Svizzera rimane una popolazione molto, molto sportiva. C'è stato un grandissimo boom negli ultimi anni, ma quest'anno per la prima volta si è un po' stabilizzata.
0: Okay.
1: Quindi la popolazione svizzera fa molta attività sportiva, stiamo parlando di numeri abbastanza alti, cioè solo il 17% della popolazione non fa sport, il resto della popolazione almeno qualche ora alla settimana lo dedica all'attività sportiva, però appunto a differenza degli altri anni è stabile il numero e le percentuali.
0: Che sport facciamo noi un po' li possiamo intuire, però i dati ci confermano delle cose.
1: Sicuramente ci confermano delle cose, perché sul podio delle attività preferite c'è l'escursionismo, che viene scelto dal 49% della popolazione, seguito dalla bicicletta, dal nuoto, dallo sci, ovviamente,
0: certo.
1: Dal jogging, che appunto chiudono un po' questi sport un po' classici che effettivamente fanno pensare alla Svizzera, a tipici sport che in Svizzera pratichiamo. Una nota curiosa è che appunto quest'anno sono in crescita i partecipanti, gli iscritti nelle palestre e anche chi pratica yoga.
0: A proposito di palestre, mentre leggevamo insieme questa notizia, discutevamo del fatto, della percezione che il numero delle palestre, la concentrazione delle palestre nella Svizzera italiana, perché noi viviamo nella Svizzera italiana, insomma, sembrano un po' crescere come funghi le palestre. In effetti i numeri lo confermano. Non è una notizia di questi giorni, ma a maggio era uscita questa statistica che riguardava specificamente le palestre, che diceva che insomma, un po' in controtendenza con quello che diceva questo studio di adesso, insomma, che si è stabilizzata la quantità di svizzeri che fa sport, perché è cresciuto ancora nel 2025 il numero di svizzeri e svizzere che va in palestra, tant'è che uno svizzero su cinque più o meno va in palestra, e nell'ultimo anno il numero di iscritti alle palestre è cresciuto del 6%, e noi ticinesi siamo messi bene, nel senso che il Ticino è il sesto cantone per concentrazione di palestre, quindi siamo partiti da quella percezione, sembrano crescere come funghi le palestre nella Svizzera italiana, è così.
2: Ma infatti spesso ti chiedono: ma qual è la tua? È quella? No, è in faccia, ma quella lì e lì.
0: E tutti hanno un nome molto simile.
2: Esatto, è vero. Tra l'altro a me colpisce, però l'idea che noi abbiamo il 50% delle persone che fa escursionismo dice tanto anche nel nostro paese. Noi, ne parlavo recentemente con persone che non vivono in Svizzera, dicono: quello che mi manca di più è che io in un attimo ci sono. In altri paesi o vivi in montagna o in zone collinose dove fai escursionismo, o in città. Da noi anche la città è a poco dall'escursionismo, è veramente pratico.
1: Sì, è una grandissima fortuna, effettivamente. Poi è uno sport che si può praticare all'aria aperta con relativamente un'attrezzatura semplice, non serve appunto avere.
2: Però la corsa, che anche richiede semplicemente le scarpe, l'abbigliamento, è molto più bassa, ne parliamo tantissimo.
1: È molto più bassa, sì, forse anche un po' meno alla portata di tutti la corsa, perché comunque è abbastanza impegnativa, mentre l'escursionismo si può trovare un po' quello che fa il caso di qualsiasi livello, no? Quindi un po' tutti possono praticarlo ed è una cosa bellissima, secondo me, la possibilità di avere effettivamente le montagne così a portata di mano.
0: Abbiamo detto il Ticino, dove crescono tante palestre, ce ne sono tantissime. Però, per chiudere questa notizia, noi ticinesi quanto siamo sportivi da quest'ultimo studio?
1: Allora, rimaniamo appunto dei grandi sportivi, però effettivamente il Ticino è un po' diversa la situazione, perché si evidenzia che è un po' calato l'attività fisica rispetto agli anni scorsi, e quindi appunto un po' in controtendenza rispetto agli altri cantoni, anche un po' rispetto a questa notizia che le palestre sono sempre di più. ci stiamo un po' impigrendo.
2: Allora, io qua a questo tavolo vedo uno che mi ha appena fatto Torino. Cosa hai fatto? Torino, Barcellona?
0: Sì, sì, però era un viaggio, non era una prestazione sportiva.
2: Mi hai fatto questo, quindi mi alzi le statistiche. Tu, Eleonora, come si chiama il tuo sport? Che mi
1: io faccio un po' di tutto in realtà.
2: Però fai anche quelle gare di...
1: Faccio l'Aerox.
2: Di Aerox, voi alzate.
0: Tu vai in montagna,
2: statistica.
0: Quindi diciamo che abbiamo rappresentato al tavolo più o meno il...
2: Però
0: diciamo...
2: voi alzate per fortuna queste statistiche. Svizzera che ha svizzerato anche con mucche felici, perché ne abbiamo parlato tanto di mucche tristi.
1: Certo, che ne abbiamo parlato dall'alto. Perché effettivamente il caldo, noi non siamo stati gli unici a soffrirlo, anche gli animali ne hanno sofferto parecchio. Ne avevamo visto qualche settimana fa delle mucche che godevano di ventilatori e potevano respirare un po' di aria fresca, perché appunto il caldo ha un po' colpito tutti. Ecco, è diventato un po' virale sui social network un video girato nel canton Turgovia, dove si vedono queste mucche che reagiscono alla pioggia. Si impazziscono, fanno salti, iniziano a correre, si vede proprio che sono felici e contente di finalmente poter prendere un po' di fresco, insomma. Ed è una scena appunto abbastanza surreale, ma molto bella. Sembra un po' quella che si vede quando vengono liberate nei pascoli.
2: Mucche, tra l'altro, animali intelligentissimi. Continuano a uscire studi, ma anche chi le frequenta riconosce il loro nome. Io non smetterò mai di dirlo, ma ho scoperto un mondo parlando con chi ha le mucche. Sapevano esattamente dove era l'erba buona. Adesso non lo sanno più, quindi sono anche loro perse. E probabilmente anche loro, essendo anche così intelligenti, sono andate giù di morale. Hanno una loro sensibilità e quindi bello vederle felici.
1: Sì, è un video veramente molto bello e anche secondo me molto tenero, cioè proprio...
0: Sì, è anche positivo per diciamo per quello che mangia. Dicevamo appunto c'è questa carenza di acqua, questa carenza anche di erba buona, tanto che doveva essere utilizzato il fieno che normalmente viene utilizzato in inverno, già in questi mesi. Ci fermiamo un attimo e poi chiudiamo con le notizie svizzere. Ci ascoltiamo Marco Mengoni e poi torniamo.

0: Vi leggiamo sempre allo 076 321 1113. Parlavamo all'inizio dell'ora, quindi un po' di tempo fa, di gadget. Abbiamo citato i Coldplay. Prontamente il nostro pubblico ci ha mandato un braccialetto, il famoso braccialetto dei Coldplay, quello che si illuminava, del concerto del settembre 2025 a Londra. Bellissimo concerto, un messaggio di una nostra ascoltatrice. A proposito di eventi, chiudiamo questo giro di notizie svizzere arrivando un po' agli eventi che ci sono, che ci saranno.
1: Esatto, sì, in realtà parliamo proprio di un evento un po' particolare, anche dato il periodo, perché se c'è una cosa che noi in Ticino prendiamo molto sul serio, anche se non esattamente adesso, è il risotto.
0: Sì.
1: Perché il prossimo weekend a Locarno si terrà un intero festival dedicato a questo piatto. Sarà venerdì 28 e sabato 29 agosto, in Piazza Grande si terrà appunto l'11° campionato ticinese del risotto. Il venerdì vedrà gli chef sfidarsi a suon di pentole e competeranno per preparare quello che verrà poi eletto il miglior risotto. E invece sabato l'evento è dedicato agli gruppi di carnevale e alle associazioni che di solito lo preparano appunto nel periodo.
2: E questa è una cosa meravigliosa, perché secondo me davvero, quando hai detto cuochi e gruppi di carnevale, cioè il risotto lo si può fare in tanti modi. L'unica certezza è che per farlo per tante persone comunque
1: è difficile.
2: Bisogna essere attenti. È uno di quei pasti che al grotto però ti dicono devi essere almeno in due, quindi magari lo vuoi, devi convincere la persona in faccia. Quindi se vi piace è il momento di andare. È la 10ª edizione, tra l'altro,
1: undicesima
2: del campionato. Una cosa che forse va detta è che chi ha vinto l'anno scorso, io ho visto che aveva vinto per gli chef, il trofeo era stato vinto da Susanna Caneja della Bottega del Gusto di Locarno per gli chef, quindi mi chiedo se poi ricompeterà per mantenere lo scettro. È vero che è una svizzera che ha svizzerato,
1: certo, sì, a trovare un festival effettivamente dedicato a un piatto così apprezzato e cucinato da noi, è effettivamente una cosa molto bella e particolare in Svizzera.
2: RSI Food consiglia altri eventi, dice sì, l'estate sta finendo ma gli eventi gastronomici non finiscono. Questo fine settimana c'è anche lo Street Food Festival in Capriasca, alle scuole elementari di Tesserete. Anche questo è uno di quegli eventi che suggerisce RSI Food. Potete andare sulla pagina Instagram e anche sulla pagina rsi.ch/food per trovarli. La festa di fine estate di Gudo nei campi di Seminterra, anche questo è il 7° compleanno della cooperativa, che collabora poi con tanti enti che poi passano anche a trovarci. La festa del mulino di Bruzzella il domenica 30, anche questo. Per Bacco abbiamo, poi siamo al 3 di settembre fino a domenica 6 nel centro storico di Bellinzona. Parlavamo prima di patrimonio dell'UNESCO, ci siamo, le eccellenze del nostro territorio entrano nella città di Bellinzona. Insomma, ce ne sono tanti ancora di eventi che ci fanno dire che l'estate sta magari finendo, ma non questi begli eventi all'aperto.
1: È un periodo dove effettivamente anche tanti piccoli paesi organizzano la loro sagra, dove appunto spesso ci si ritrova. È un periodo, il periodo di fine agosto-settembre di solito è ricco di questi momenti.
2: Anche la formaggiata è, tra l'altro, dimenticato a Sonogno, quella, tu ridi, è un grande pranzo in Valle Verzasca che adoro. Ci sono tutte le tipologie di formaggi, pasta dura, molle, capra, mucca, insomma c'è di tutto. E quest'anno io penso andiamo anche a questi eventi legati agli agricoltori dell'alta montagna, che scendono con un po' demoralizzati,
0: magari sono scesi
2: e meno
0: anche
2: in pompa
0: prima.
2: Magna, esatto, prima.
0: Insomma, non è ancora il momento di mettere in righiera con l'estate che sta finendo. Hai detto RSI Food per quelle informazioni per quanto riguarda gli eventi, diciamo, culinari. RSI Barnum invece per le notizie che ci ha raccontato questa mattina Eleonora Tela, che ringraziamo, grazie mille. E non diciamo lunedì prossimo, ma a molto presto.
2: Sì, a molto presto perché poi torna a casa Svizzera e torni anche tu a trovarci a casa Svizzera. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Lasciamo i giochi di carte, lasciamo la regina di cuori, veniamo ai giochi, per chiudere con una notizia positiva, ai giochi di pallone, mettiamola così, una notizia che ci arriva in realtà dalla Repubblica Ceca, ma da una catena di negozi sportivi, diciamolo, la catena è Decathlon, quindi catena francese, che in alcuni parchi di Praga, per questo siamo in Repubblica Ceca, ha installato degli armadietti speciali, degli armadietti blu come il colore del loro marchio. All'interno di questi armadietti ci sono dei palloni che non sono messi sotto chiave, non sono chiusi, ma sì, in realtà sono messi sotto chiave, ma sono accessibili facilmente a tutti i visitatori di questi parchi. Ovviamente l'obiettivo è permettere di giocarci con questi palloni a tutte quelle famiglie, a tutti quei bambini, quelle bambine che arrivano al parco, si sono dimenticati il pallone a casa, vorrebbero giocare e possono farlo semplicemente, ma soprattutto gratuitamente, per un'ora e mezza. Chiaramente giocano sul 90 minuti la durata di una partita di calcio. Ci sono palloni di diversi sport, dal calcio ovviamente, al basket, alla pallavolo, eccetera, e scannerizzando un codice QR facilmente si fa aprire la porticina di questo armadietto e i bambini e le bambine possono giocare tranquillamente nel parco.
1: Io trovo che sia la trovata marketing, certo, proprio dei 90 minuti, è quello che fa tanto discutere adesso e sta girando tantissimo la notizia. In sé possiamo dire con fierezza che anche sul nostro territorio sono comparse queste sono come degli armadi, sì, con all'interno dei cassetti. Io penso anche al Merige, per esempio, a Losone, in questo parco
0: sul fiume
1: lì ci sono, poi appunto col QR code puoi anche avere appunto la palla, puoi avere il volano per giocare a volano, le racchette, puoi avere anche lì degli oggetti. Magari fa meno discutere perché non hai dietro questa strategia del ma le persone ci vanno comunque, è uno di quei posti dove sta funzionando, c'è scritto l'hai dimenticato oppure prendilo in prestito, ti fidi chiaramente, cioè penso forse devi lasciare un deposito, qualcosa, però anche da noi c'è, ne si parla un po' meno, però ecco.
0: Chiaro, in questo caso c'è una multinazionale, perché alla fine è una multinazionale dell'abbigliamento sportivo che spinge, quindi la notizia è arrivata dalla Repubblica Ceca, è arrivata fino da noi. Chiaramente varie iniziative locali, come potrebbe essere quella del Merige di Losone, hanno meno enfasi, ma hanno la stessa efficacia. L'unica cosa che trovo, tra virgolette, un pochettino negativa, ma non è negativa, è che viene meno quel momento in cui tu, che avevi dimenticato il pallone, vedevi quel gruppo di ragazzini col pallone e andavi lì e gli rompevi le scatole e dicevi posso giocare con voi, e diciamo che dal momento che il pallone lo possono avere tutti, quella
1: io
0: cosa lì viene
1: angolino, magari
0: viene a cadere un po'.
1: Se ci sono troppi palloni è un problema.
0: Allora, siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima parte di Mille Voci, tra poco il notiziario delle 11 e poi Mille Voci seconda parte con Antonio Bolzani. Ricordiamo ancora una volta, sì, che si potrà, tra virgolette, giocare con noi, sì, o comunque incontrare la Rete 1 a San Bernardino a partire da giovedì fino a domenica. Tra l'altro sabato e domenica ci sarà qualcosa anche in zona parco giochi, in zona, quindi
1: soprattutto sabato
0: famiglie,
1: pomeriggio, e anche un concerto ci sarà sabato sera con
0: Julie Meletta e con Andrea Bignasca, sì, che saranno i nomi forti, ma poi prima ci sarà un DJ set dei nostri fanni, quindi con i nostri fanni DJ.
1: Esatto, e ci sarà anche un mercatino, il solito mercatino, con però altri, vi diciamo, anche da altre parti del Moesano, ma meno Solcina, abbiamo anche la Valcalanca che verrà a trovarci, e noi andremo anche ovunque, quindi sì, ve lo ripeteremo, ma noi saremo lì e vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo per incontrarvi. Intanto vi aspetteremo domani mattina, se vorrete, sempre dalle 9 con noi due. A domani.
1: A domani, grazie.
0: Ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo sulla frana del Pizzo Cengalo, 3 imputati su 5 si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Hanno rilasciato brevi dichiarazioni solo l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, e uno dei rappresentanti dell'ufficio dell'ambiente. Funzionari e geologi che compaiono alla sbarra devono rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Tutti contestano le accuse. I 3 milioni di metri cubi di roccia, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. Dipenderà dalla meteo la riapertura della strada che a causa di una frana divide in due la Valle Calanca. I lavori di ripulitura della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo potrebbero essere ostacolati dalle piogge previste domani. Le scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda oggi sono rimaste chiuse. Per gli allievi che frequentano le secondarie e i corsi di avviamento pratico a Mesocco e Roveredo è stato organizzato un ponte aereo con l'elicottero. In Ticino Usi e Supsi hanno annunciato un aumento delle rette universitarie. La decisione è stata presa dopo i risparmi attuati dalla Confederazione. Lo indicano i responsabili nella nota diffusa in mattinata. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
2: L'aumento delle tasse universitarie è una misura significativa, adottata dopo un'attenta valutazione delle possibili conseguenze per gli studenti e per le rispettive comunità accademiche. Così si legge nella nota congiunta di Usi e Supsi. Dall'anno scolastico 2027-2028 questi sono i cambiamenti. Per le nuove iscrizioni all'Università della Svizzera Italiana per bachelor e master, la tassa sarà di 5.000 franchi al semestre, che non tocca gli studenti svizzeri né quelli domiciliati in Svizzera al momento della maturità. Per loro la tassa è di 2.000 franchi. Questo cambiamento non si applica alla Facoltà di Teologia di Lugano, affiliata all'Usi, che gestisce autonomamente il calcolo delle rette. Alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana invece si applicherà una tassa di 1.000 franchi a semestre per gli studenti residenti e di 2.000 franchi per i non residenti. La modifica si applicherà per i 4 dipartimenti della SUPSI, ma non per le affiliate come l'Accademia Dimitri, ad esempio. Per contribuire a evitare che le condizioni economiche ostacolino l'accesso agli studi, il Consiglio di SUPSI ha deciso di destinare un'importante quota al fondo interno per gli studenti in difficoltà.
1: Dall'estero sono 3 adolescenti tra i 13 e i 16 anni le vittime dell'incendio provocato dai detriti del drone ucraino abbattuto in Russia. Altri 6 sono rimasti feriti. L'attacco che ha coinvolto il centro di accoglienza era diretto contro un'azienda di commercio online. L'importanza di potenziare prevenzione e soccorsi è stata ribadita dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il tema è stato evidenziato nella nota diffusa oggi nel 10° anniversario del terremoto che devastò Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Il sisma della notte del 24 agosto del 2016 provocò 299 morti, 365 feriti e oltre 40.000 sfollati. Molti vivono ancora nella precarietà. Il risanamento, sempre secondo Mattarella, è un percorso complesso che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile. Restiamo in Italia, dove proseguono gli sbarchi di migranti. A Lampedusa ne sono approdati 37. Le motovedette della Guardia Costiera e di Frontex hanno soccorso 2 piccoli natanti salpati dalla Libia. Il centro di accoglienza ospita attualmente 309 persone. In tutta la Svizzera oggi sarà ancora abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio primi rovesci, in serata e nella notte temporali anche di forte intensità, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime 26.
3: La
0: Terza parte di Mille Voci, un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Beh, abbiamo sentito rovesci temporali, quindi per la natura decisamente bene, un buon segnale, abbiamo bisogno di acqua. E difatti noi in questa terza parte parleremo delle conseguenze di questa canicolare estate per i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi e tutti i corsi d'acqua e anche per i boschi. È un tema, ai noi, purtroppo ricorrente, ne abbiamo parlato diverse volte, dobbiamo ritornare anche oggi per fare una specie di punto alla situazione. Estate bollente e caldo torrido, chiederemo ai nostri ospiti come stanno realmente i nostri laghi, i nostri fiumi e i nostri boschi, le elevate temperature che hanno contrassegnato gli ultimi mesi, come hanno trasformato anche i corsi d'acqua e l'intera vegetazione. Come detto, a Mille Voci facciamo un primo bilancio, un punto alla situazione per capire quanto ha sofferto la natura e quali sono gli scenari futuri, soprattutto pensando ai boschi e all'acqua. Ci soffermeremo in particolare su alcuni aspetti come la rivitalizzazione dei corsi d'acqua in periodi di forte siccità, gli eventuali scompensi della carenza d'acqua per gli utenti delle rive e per l'intero ecosistema, i futuri interventi anche e poi il recente riversamento. Se ne è parlato sui media, il recente riversamento di acqua dal lago di Lugano verso il Verbano a beneficio dell'irrigazione nella pianura padana. Poi anche il tema dei deflussi minimi che fa sempre discutere e poi per quanto riguarda i boschi e le foglie già secche degli alberi spieghiamo come potranno riprendersi le piante che oggi hanno già assunto delle tonalità tipicamente autunnali. Beh, si vedono gli alberi, si vedono le piante con i colori giallo e marrone che rendono il paesaggio decisamente strano, molto strano, pensando che siamo soltanto nel mese di agosto. Con noi ci sono quattro ospiti, quattro esperti. Cominciamo dall'acqua e dal capo dell'ufficio dei corsi d'acqua, Laurent Filippini. Buongiorno e benvenuto. Allora, la prima domanda è se l'aspettava un'estate così?
3: Fammi indovino, ti farò ricco. Evidentemente quest'anno chi poteva dire che andava così? D'altra parte ci dobbiamo aspettare delle estate così in futuro, ci dobbiamo aspettare sempre più eventi estremi, sia con tante precipitazioni sia con siccità. Questo è l'effetto del cambiamento climatico, quindi non me l'aspettavo proprio quest'estate, però non mi sorprende che si va in questa direzione.
0: Più che cambiamento climatico, direi che è più opportuno parlare di crisi climatica, perché il cambiamento sembra qualcosa al quale ci si può abituare, ci possiamo abituare. La crisi invece è qualcosa di più profondo, di più netto, di più marcato, è qualcosa con la quale invece ci si deve confrontare e assolutamente si devono trovare dei rimedi, delle soluzioni, almeno per arginare e per tamponare. Allora, per quanto riguarda il suo ufficio, l'ufficio dei corsi d'acqua, cosa è cambiato, cosa sta cambiando?
3: Allora, sta cambiando sicuramente lo stress in questo genere di situazioni. Adesso quest'estate mi diranno i colleghi cosa facevi visto che non c'era acqua. In realtà i corsi d'acqua sono molto stressati in questo tipo di situazioni, lo sono per la questione della fauna in particolare, e quando però arriva la precipitazione, come è successo alla fine della settimana scorsa, i corsi d'acqua reagiscono in maniera molto violenta perché il territorio è secco, non è capace di assorbire la precipitazione, quindi c'è un fortissimo deflusso diretto, c'è tantissimo materiale che viene trasportato, ci sono delle piante che sono in cattiva salute perché sono stressate e sono anche morte, che cadono nel corso d'acqua e tutto arriva poi alle foci, come oggi, questa mattina sono andato a vedere la foce del Vedeggio, c'è tantissima...
0: È un bosco in acqua.
3: Bosco piuttosto steso, però c'è tanta...
0: Un bosco orizzontale in acqua. Christoph Molina, buongiorno anche a lei, benvenuto, lei è collaboratore dell'ufficio Caccia e Pesca, e beh, avete avuto anche voi un'estate particolarmente impegnativa.
4: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, è chiaro che quest'estate è stata particolarmente impegnativa, ci siamo mossi su più fronti, abbiamo cercato di monitorare i corsi d'acqua prima che appunto andassero in secca e prima che andassero in secca abbiamo effettuato questi interventi di salvataggio pesci. Diciamo che è un po' l'ultima spiaggia, cerchiamo sempre di aspettare fino all'ultimo anche perché come ha detto bene Laurent prima, i corsi d'acqua erano comunque abbastanza stressati, di conseguenza anche i pesci erano stressati, e quindi se andiamo a portare dei pesci stressati in un altro corso d'acqua dove sono stressati, è chiaro che possiamo creare un problema supplementare.
0: Quando si parla di pesci stressati, cosa deve capire il pubblico? Cosa deve intendere?
4: Ma il pubblico deve capire che a una determinata temperatura il pesce smette di nutrirsi, e superata una certa soglia inizia già a morire. Quindi chiaramente superati i 20-22 gradi il pesce fa fatica, e superata la soglia di 25 gradi il pesce muore. Soprattutto le trote, chiaramente.
0: Quanti pesci sono morti? Si può fare una stima?
4: Ma è difficile fare una stima adesso, vedremo poi in futuro, nei prossimi anni, però è chiaro che in Svizzera probabilmente dei milioni di pesci sono morti, in Ticino migliaia di pesci.
0: C'è chi dice, o c'è chi sostiene, che i pesci però poco a poco, vista questa crisi climatica, si adatteranno, oppure cambierà la tipologia di pesci, è così?
4: È quello che vediamo nel fiume Maggia, ad esempio cambiano le famiglie di specie che le abitano, fino ad esempio a Bignasco, una volta si trovano i salmonidi, quindi una specie che predilige delle acque ossigenate e fresche, adesso troviamo dei barbi, che sono dei ciprinidi, che riescono a sopravvivere a temperature elevate, però ecco, sicuramente cambieranno le specie che troveremo nei nostri fiumi, e l'adattabilità dei salmonidi arriverà fino a un certo punto. Come ho detto prima, superata la soglia dei 25 gradi, questi pesci qua muoiono, quindi non riusciranno ad adattarsi più di quel tanto.
0: Quindi un po' si potranno spostare eventualmente in acque più fresche, però poi alla fine, se tutte le acque si scaldano o si surriscaldano, diventa difficile insomma far sì che possano sopravvivere.
4: Esattamente, anche per questo che lavoriamo sui corsi d'acqua, per poter garantire la libera migrazione dei pesci. In questo modo, oltre a cercare delle zone di riproduzione, delle zone di rifugio, vanno a cercare delle zone più fresche.
0: Ursula Kinger, buongiorno anche a lei, presidente dell'AFTAP, la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca. Decisamente il vostro mondo sta cambiando.
5: Sì, buongiorno a tutti. Effettivamente il mondo sta cambiando, in special modo per i corsi d'acqua. Direi che per i laghi Verbano e Ceresio in Ticino e per i laghetti alpini la situazione è ancora gestibile da un punto di vista della pesca e della presenza ittica. Mentre per i corsi d'acqua i pescatori si stanno spostando sempre più in quota, aumentando la pressione di pesca in quota, tralasciando quello che è il fondo valle, che effettivamente, come diceva benissimo Molina, oggi come oggi scarseggia in termini di pesce pregiato, il pesce ambito dal pescatore, in particolare le trote. Quindi anche le nostre abitudini stanno effettivamente cambiando, in modo tale che il pescatore si sposta laddove riesce ancora a prendere qualcosa.
0: Voi come federazione potete fare qualcosa, potete suggerire, potete tentare di porre rimedio a una situazione che è fortemente stressata per quanto riguarda la vita dei pesci?
5: Sì, certo. I pescatori, non solo a livello ticinese ma anche a livello svizzero, possono muoversi in termini di pressione politica, quindi sul mondo politico, esortando chi ci gestisce, chi crea le leggi e chi le deve applicare, a far sì che questo fenomeno di siccità sia mitigato da interventi che vengono tra l'altro richiesti da qualche giorno a questa parte dalla Federazione Svizzera di Pesca, che ha promosso un'iniziativa, anzi sta valutando di promuovere un'iniziativa popolare a largo spettro, quindi a livello svizzero, proprio per accelerare i risanamenti che sono in corso in parte. Il quadro giuridico di cui esiste, c'è già, manca un po', a mio modo di vedere, ma non solo il mio, la volontà politica di applicarle queste leggi. I funzionari ci sono pronti, le applicano per quello che possono fare, ma il là deve essere dato dal politico, e il politico al momento è un po' latitante. Ticino si è mosso qualche anno fa, purtroppo per motivi che non sto qua a spiegare perché sono piuttosto complessi, e il progetto è andato in fumo. Adesso io sto cercando con la Federazione Ticinese di Acquicoltura e Pesca di esortare il gruppo parlamentare che abbiamo istituito interpartitico di promuovere presso il Consiglio di Stato quel progetto che 3-4 anni fa era stato cassato dal Tribunale Amministrativo del Tribunale Federale, un progetto che prevede un rilascio maggiorato di acqua da parte delle aziende idroelettriche ancor prima della scadenza delle concessioni.
0: Quindi è un problema di deflussi?
5: È un problema di deflussi, più acqua e meno l'influsso della temperatura inciderà sui pesci. Oggi l'acqua è veramente troppo poca.
0: E troppo calda.
5: È troppo calda.
0: Allora, proprio venerdì ho ricevuto un comunicato stampa dalla Federazione Svizzera di Pesca che traccia appunto un primo bilancio di questa eccezionale estate e illustra le misure che ora sono necessarie e si dice che l'estate canicolare 2026 ha colpito duramente le acque svizzere. In numerosi corsi d'acqua sono morti pesci, gamberi e insetti acquatici. Le elevate temperature dell'acqua, le basse portate, il prosciugamento di diversi tratti di corsi d'acqua hanno provocato situazioni drammatiche in molte regioni. Allora, abbiamo parlato del Ticino, ma il tema è, il problema è svizzero.
5: Da quello che so io, il problema è molto maggiore a nord delle Alpi. L'incidenza di questa siccità ha inciso molto, molto di più a nord delle Alpi. Anche da noi, per l'amor del cielo, non voglio minimizzare. Però il problema si è esteso a tutta la Svizzera. Ho visto di recente una foto di un lago, le Brené, a confine con la Francia, praticamente ridotto a un corso d'acqua, non c'è più acqua, i pesci non so dove sono andati a finire, poveretti.
0: Quindi la situazione è decisamente grave. Allora, io come sempre vi esorto, vi invito a partecipare alla trasmissione. Se desiderate mandare i vostri messaggi scritti o vocali, lo potete fare allo 076 321 1113, oppure anche le vostre telefonate per chiarimenti, domande, dubbi, opinioni, insomma, lo 0848 030808. Le conseguenze di questa torrida, bollente, canicolare estate per i corsi d'acqua e per i boschi. Allora arriviamo anche ai boschi con Patrick Luraschi. Buongiorno, benvenuto a Patrick Luraschi, capo dell'ufficio forestale Sesto Circondario. Beh, per parlare di boschi basta guardarsi in giro, vedere le piante e si capisce che la situazione è sconfortante.
6: Sì, buongiorno anche da parte mia. Effettivamente quest'estate lascia delle conseguenze anche al nostro patrimonio boschivo, che ricordo in Ticino copre il 50% del territorio, quindi una fetta piuttosto importante. Ieri scendevo dalla Leventina e da Biasca in giù praticamente la sponda sinistra è tutta marrone. Lo stesso fenomeno lo vediamo un po' a macchia del leopardo su tutto il territorio cantonale. Già nel 2022 ricordo avevo avuto le stesse conseguenze, ma limitatamente al Mendrisiotto. Allora mi ricordo che la gente era particolarmente preoccupata, perché già a metà luglio vedevamo vaste superfici boschive completamente imbrunite con questo classico colore autunnale, che a dir la verità non è un classico colore autunnale, perché in autunno le piante si preparano, quindi il fogliame passa dal giallo all'arancione poi al rosso. Invece oggi, con questa siccità, le piante seccano, le foglie seccano sui rametti e diventano praticamente subito marroni.
0: Un marrone piuttosto spento.
6: Marrone sconcertante, direi piuttosto spento, perché questo marrone significa un danno irreversibile alle piante. Quanto grave lo si potrà vedere solo l'anno prossimo.
0: Ecco, queste piante si riprenderanno?
6: Abbiamo appunto l'esperienza del 2022 nel Mendrisiotto. Posso dire che alcune si riprenderanno un pochino e altre invece non si riprenderanno più. La problematica è un po' anche la ripetizione di questi fenomeni, cioè quindi la pianta soffre, porta l'anno successivo la debolezza di quest'anno, quindi diventa anche più soggetta ad attacchi parassitari, funghi, eccetera.
0: E per quanto riguarda proprio, sì, abbiamo detto le piante che non possiamo dire se si riprenderanno totalmente, però se arriverà l'autunno e che piante vedremo? Che piante saranno quelle che avremo in autunno?
6: Ma appunto, come detto, le piante stanno soffrendo, quindi il loro ciclo si conclude in anticipo. Sono piante che non riescono ad immagazzinare le sostanze nutritive per riprendere con piena forza in primavera, che è quello di cui hanno bisogno.
0: Ecco, però i colori autunnali non li vedremo quest'anno.
6: Li vedremo parzialmente sulle piante che non hanno ancora subito la siccità.
0: Quali sono le piante che stanno soffrendo di più?
6: Ma da noi il tiglio ha perso le foglie già molto presto, il faggio sta soffrendo parecchio in Ticino e soprattutto in Svizzera interna, perché in Svizzera interna il faggio non era abituato a queste ondate di calore e di siccità. Il faggio è una tipica specie montana, quindi predilige temperature piuttosto fresche e un suolo umido. Chiaro che in quest'estate queste condizioni non le ha trovate.
0: Allora, come per le acque, Patrick Luraschi, anche per i boschi si può parlare di piante stressate?
6: Pi- piante molto stressate e piante, questo ma lo sappiamo già da almeno un decennio, non sono più adatte alla stazione, quindi le piante che noi troviamo nelle nostre zone un domani probabilmente non le vedremo più.
7: E possiamo ipotizzare, possiamo pensare a un cambiamento di piante?
6: Certo, si può ipotizzare
7: con
6: un cambiamento.
7: Con boschi, con altri,
6: sì, certo,
7: alberi.
6: Possiamo pensare alla macchia mediterranea, quindi specie come il Quercus ilex, il leccio ad esempio, è un buon esempio, resistente alla siccità, purtroppo non alle bassissime temperature, ma sarà un processo lento che noi possiamo però favorire con le immissioni di specie più adatte.
7: Allora, abbiamo fatto una panoramica, una fotografia, una carrellata dei problemi dei corsi d'acqua, dei fiumi e dei laghi in particolare, e anche dei boschi. Sarebbe interessante, è interessante credo ora capire, mi rivolgo a Laurent Filippini, riprendiamo il giro, quali strumenti voi funzionari cantonali avete a disposizione per cercare di arginare, contenere, per far sì che la situazione non degeneri ulteriormente. Da un punto di vista amministrativo e anche scientifico, avete gli strumenti adatti oppure siamo ancora indietro?
3: Abbiamo sicuramente degli strumenti a disposizione che sono, diciamo, delle norme, abbiamo delle modalità di intervento sui corsi d'acqua, abbiamo delle risorse finanziarie anche. Per poter contrastare un po' questa evoluzione sui corsi d'acqua, una delle ricette è la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, più spazio, ma soprattutto della vegetazione adatta al corso d'acqua che permette di mitigare l'effetto del calore in estate sull'acqua, quindi corsi d'acqua con una ombreggiatura adeguata.
7: Quindi le rinaturazioni,
3: quindi ripristinare.
7: Sono state positive quelle fatte e dovranno essere ulteriormente fatte.
3: Permettono al corso d'acqua di reagire in maniera elastica a questo genere di situazioni. Quello che è importante è anche strutturare i corsi d'acqua in modo che quando c'è poca acqua, comunque quest'acqua è concentrata e non si perde in giro. Quindi tutti questi interventi vanno nella buona direzione, servono sia quando c'è poca acqua, ma servono anche quando c'è la piena, quando un corso d'acqua ha spazio, è capace di accogliere l'acqua, di non concentrarla ma trattenerla per evitare che la punta della piena sia troppo alta. Quindi la rivitalizzazione e lo spazio per i corsi d'acqua è una ricetta che permette di guardare in avanti con una certa fiducia.
7: La vostra preoccupazione maggiore sono i periodi di forte siccità o le piene?
3: Sono entrambe le cose e i nostri progetti li dobbiamo misurare o dimensionare e pensare proprio tenuto conto di queste due possibili situazioni. Quindi noi abbiamo anche formazione continua e uno dei temi è i corsi d'acqua in balia agli estremi, quindi tanta acqua, troppa acqua oppure troppo poca acqua.
7: Le piene quanto incidono, Molina, sui pesci?
4: Beh, dipende di che piene parliamo. È chiaro che se parliamo di piene morfogeniche, come è avvenuto in Valle Maggia nel 2024, sono delle piene completamente...
7: con l'alluvione.
4: Con l'alluvione, esatto.
7: Che sono morti infinità di pesci.
4: Praticamente lì abbiamo avuto una moria quasi totale dei pesci che popolavano i corsi d'acqua dell'Alta Valle Maggia. Quindi è chiaro che se abbiamo delle piene che movimentano tanto materiale, i pesci vengono triturati insieme a questo materiale. Se abbiamo delle piene, annuali o decennali che non muovono così tanto materiale, i pesci trovano rifugio nei loro rifugi e quindi riescono a salvarsi.
7: Allora, sono molte le domande che stanno arrivando allo 076 321 11 13 oppure chiamateci anche allo 0848 03 08 08. Ovviamente siamo volentieri a vostra disposizione, lo sono i nostri ospiti, i nostri esperti. Allora, Urs Luckinger, molti scrivono se la fauna ittica si riprenderà. C'è questa preoccupazione che la fauna ittica possa non riprendersi?
5: Sì e no, nel senso che, come ben diceva Molina, in alcuni tratti di fiume, in particolare nei fondi valle, dove le temperature salgono sopra certi limiti di sopravvivenza, la fauna di salmonidi, ovvero trote, non si riprenderà. E anzi la tendenza sarà quella che questo tipo di fauna pregiata, o sensibile alle temperature, verrà sostituita da un'altra fauna.
7: Meno pregiata?
5: Da un punto di vista gastronomico sì. Un conto è mangiare una torta, un conto è mangiare un barbo. E mentre per quello che riguarda i corsi d'acqua secondari laterali, la fauna si riprenderà sia in modo naturale con la riproduzione naturale degli esemplari che hanno resistito a questa siccità, sia anche con l'intervento delle società di pesca che sotto il coordinamento dell'ufficio caccia e pesca immettono del materiale in questi corsi d'acqua che hanno subito dei danni.
7: E quindi il materiale che si immette qual è?
4: Ma è il materiale che è prodotto nelle pisciculture cantonali. Sì. È materiale che adesso abbiamo cambiato un po' tipo di gestione, quindi preleviamo dei riproduttori lungo costacco durante il periodo riproduttivo e partiamo quindi dal materiale genetico che è di quei corsi d'acqua. Ad esempio, in quasi tutte le pisciculture abbiamo cambiato tutti i riproduttori, questo perché chiaramente i pesci riescono ad adattarsi comunque nei limiti del possibile alle condizioni dei corsi d'acqua, e abbiamo visto con uno studio della genetica che i pesci che immettevamo non erano quelli che poi pescavamo, e quindi abbiamo deciso di cambiare un po' questa strategia di immissione, di partire dal materiale selvatico per dare un po' più di chance ai pesci, partendo magari dal materiale giovane, quindi uova o pesci diciamo appena nati che poi vengono immessi nei corsi d'acqua e sarà poi loro a...
7: Ci vogliono però un po' di anni prima di chiaramente ritornare alla situazione di qualche anno fa, insomma.
4: Chiaramente.
7: E possibilmente non troppe estati canicolari.
4: Esattamente, con le trote parliamo circa di 3 anni, come dicevo prima, in Valle Maggia abbiamo fatto delle pesche elettriche di censimento per capire quanto era stata devastante l'alluvione, e su 100 metri di corso d'acqua dopo l'alluvione abbiamo trovato 2 pesci. Quest'anno sullo stesso tratto di corso d'acqua ne abbiamo pescati 600, quindi è chiaro che i pesci si riprendono se le condizioni sono adatte. L'estremizzazione degli eventi a cui stiamo assistendo in questi anni è chiaro che è un problema, perché abbiamo degli anni siccitosi contrapposti a degli anni comunque alluvionali, e quindi questo potrebbe essere un problema.
7: Certo, le due cose assieme non creano le premesse migliori. Allora Filippini, noi spesso parliamo, ne abbiamo accennato prima fuori dallo studio, di corsi d'acqua. A livello terminologico e lessicale, cosa significa quando si parla di corsi d'acqua o corpi d'acqua?
3: Allora, diciamo che noi nel linguaggio comune, quando parliamo di corsi d'acqua, intendiamo l'acqua che scorre, quindi fiumi, ruscelli, eccetera, ma intendiamo anche i laghi. Se si vuole parlare giusto, si parla di corpi d'acqua, cioè contenitori d'acqua che scorra o che sia ferma. La legge parla di corpi d'acqua, che include le due categorie.
7: Non però Wurzelkinger, non bisogna parlare, non bisogna dire acqua stagnante per quanto riguarda i laghi.
5: No, assolutamente. Una critica che ho fatto a suo tempo a un politico famoso ticinese che era agli Stati, che aveva presentato una modifica di legge dove definiva come acqua stagnante quella dei laghi. Ma tu che fai la traversata conosci benissimo quale sia l'influenza delle correnti, a volte anche,
7: e ci sono
5: fredde, calde, anche veloci, che ci sono nei grandi laghi, per cui di stagno proprio nel Ceresio, nel Verbano, io non lo vedo. Tutto al più Muzzano e
7: Origlio
5: magari ci sta anche questa definizione.
7: Tra l'altro nelle acque stagnanti, beh, i pesci ci sono, vivono.
5: Sì,
7: comunque,
5: naturalmente non trote,
7: non
5: come
7: trote.
5: Abbiamo detto prima, pesci che sono più resilienti alle alte temperature.
7: Allora, qualche domanda per Patrick Luraschi. Ho visto tante betulle completamente secche e negli scorsi anni qui nel Mendrisiotto, lungo gli svincoli, sono state messe molte piccole betulle. Ora secche però anche le piccole betulle, ma i nostri giardinieri non si ricordano che le betulle esigono un clima umido?
8: Allora, va detto che la betulla è una specie pioniera, quindi va a colonizzare proprio quelle zone che erano inospitali poco tempo prima. Ed è abbastanza normale, questo succede quasi in tutte le estati, che la betulla sia la prima specie a perdere le foglie. Fatta così, questo non vuol dire che la betulla sia morta. Va detto che nelle piantagioni lungo le autostrade e gli svincoli, di regola c'è un periodo in cui queste piante vengono anche irrigate, almeno fin tanto che l'apparato radicale non si è sviluppato sufficientemente per attingere da solo al proprio sostentamento.
7: Patrick Luraschi, molti ascoltatori e anche molte ascoltatrici dicono che siamo in ritardo e i politici devono darsi da fare, devono darsi una mossa per introdurre nuove misure da subito, insomma, e c'è chi dice, insomma, c'è anche chi nega ancora il cambiamento climatico o, come è più giusto dire, la crisi climatica. Per quanto vi riguarda come sezione forestale, gli strumenti li avete? o ci vorrebbero maggiori strumenti in questa situazione molto particolare e molto grave?
8: Allora, gli strumenti ci sono, chiaro che se venissero messi a disposizione più mezzi finanziari sarebbe ovviamente meglio, ecco. Allora, noi agiamo curando il bosco. Il riscaldamento climatico esige per il bosco un ringiovanimento più frequente, proprio perché il bosco giovane si adatta meglio alle nuove condizioni. Il bosco vecchio è stato abituato a condizioni un po' più agevoli, quindi fa più fatica e soffre maggiormente. Chiaro che non si può intervenire su larga scala, perché gestire il bosco costa parecchi soldi, parliamo di decine di migliaia di franchi all'ettaro, e qualcuno questi soldi ce li può mettere. La Confederazione e il Cantone sussidiano in parte questi costi, di regola nell'ordine del 70%, ma ci vuole un committente, un ente pubblico, un comune, un patriziato, un consorzio che mette il resto.
7: Ecco, in molti si chiedono cosa potrebbero fare i comuni, Laurent Filippini. Cioè, se le misure sono più misure che devono arrivare dal cantone, oppure i comuni stessi possono essere più attivi, più, diciamo così, intraprendenti anche e tempestivi nel tentare di dare e proporre qualche soluzione.
3: Ma diciamo che davanti a una situazione di questo tipo ci vuole una strategia, e non è possibile che ognuno fa la sua strategia per conto suo. La strategia deve essere, diciamo, c'è una strategia a livello nazionale, ci sono i cantoni la mettono, la applicano e la interpretano in funzione della situazione di ogni realtà cantonale. I comuni assieme al cantone fanno tanto, i comuni sono anche raggruppati in consorzi che si occupano della manutenzione, della sistemazione dei corsi d'acqua, della sistemazione della protezione contro i pericoli naturali anche dei boschi. Quindi i comuni fanno, ma i comuni possono fare assieme nell'ottica di una strategia che deve essere al minimo a livello cantonale, se no non è efficace.
7: Qualche settimana fa ho fatto una trasmissione sulla siccità e sul problema della carenza d'acqua, soprattutto per quanto riguarda gli acquedotti, e c'era ospite il presidente degli acquedotti, mi sembra Maurizio Barro si chiami, sì, Maurizio Barro. Allora, in molti sostengono e sostenevano i comuni dovevano dare dei divieti, fare dei divieti molto chiari, delle proibizioni per l'utilizzo dell'acqua, cosa che invece non è stata fatta, in qualche comune sì, ma pochi, in qualche altro comune no, ognuno è andato un po' per la sua strada. Allora, in momenti di forte siccità è utile proibire l'uso, l'utilizzo dell'acqua, almeno per certe attività o per certe destinazioni, secondo lei?
3: Ma è importante sensibilizzare, i comuni dovevano sensibilizzare, lo hanno fatto, io ho visto, viaggiato sul territorio, per esempio in Valle Maggia ci sono gli striscioni che informano che c'è una situazione particolare, che bisogna risparmiare l'acqua. Si può arrivare anche al divieto, però secondo la mia filosofia è l'ultima ratio, le persone devono essere convinte, devono essere informate, devono essere partecipe di questa azione e non semplicemente un divieto, però a rigore in situazioni estreme si arriverà anche lì.
7: Ai divieti, forse con i divieti si può agire subito meglio e la regola vale per tutti. Ad esempio si parlava di piscine private, di campi di calcio irrigati, di campi da golf. Qualcuno diceva, insomma, tutta quest'acqua per destinazioni che se ne potrebbe fare anche a meno, o teniamo il giardino con l'erba gialla o marrone.
3: Certo, diciamo che lì ritorno alla strategia, cioè i divieti sono gli ordini che vengono sparati nel momento della crisi, però è giusto avere una pianificazione, avere un messaggio chiaro, ma che non si porta soltanto nel momento della crisi, che si porta piano piano. Andiamo verso un periodo probabilmente più difficile da questo punto di vista, quindi è importante che ci sia una buona informazione e che le varie cose, i giardini e diciamo
7: campi generale, da golf, campi da calcio, tutto quello che è, diciamo così, attività
3: in funzione di essere resiliente,
7: non indispensabile,
3: queste cose qua, anche i parchi pubblici eccetera.
7: Molina, voleva dire qualcosa?
4: No, sono
7: sul tema e su quello che ha detto Laurent Filippini. Tra l'altro c'è chi dice, qui mi rivolgo a Ursula Kinger, e sono alcuni pescatori, si sarebbe dovuto introdurre il divieto di pesca quest'anno.
9: Sì, è una domanda che mi hanno già posto.
7: Diversi, lo dicono.
9: Sì, sì, è una domanda che mi hanno già posto anche fuori da questo contesto. Divieto di pesca, sì, nella misura in cui chi è che va a pescare con questo periodo di siccità lungo i corsi d'acqua? La pressione di pesca si è sposta principalmente sui grandi laghi e sui laghetti alpini. Forse il discorso può essere fatto per i riali laterali, però io ve lo dico per esperienza mia personale. Sono andato diverse volte a pescare lungo i corsi d'acqua laterali, in alta montagna non ho mai visto nessuno.
7: C'è anche una riflessione che è giusta, che è condivisibile, perché qualcuno dice spiegate perché sono importanti i pesci per l'ecosistema del fiume. Mi rivolgo a Molina, al di là dell'interesse legittimo e naturale, insomma normale dei pescatori, perché c'è gente che pensa che i pesci siano importanti soltanto per i pescatori. No, c'è un ecosistema.
4: Chiaramente c'è un ecosistema, fanno parte comunque della catena trofica. Ad esempio certe specie sono delle specie sentinella, quindi ci indicano comunque se un corso d'acqua sta bene un po' di no, la qualità dell'acqua buona, quindi è chiaro che non è esclusivamente il pesce non deve essere visto esclusivamente come scopo aulietico, quindi per la pesca, ma proprio per gestire un ecosistema in generale. È chiaro che se togliamo il pesce dal nostro corso d'acqua creiamo uno scompenso nell'ecosistema che può produrre effetti probabilmente negativi a livello della fauna ittica tutta.
7: Certo.
9: Io aggiungerei anche l'interesse gastronomico, alimentare. Preferiamo mangiare un pesce che proviene da non so dove, magari pieno di PFAS o di microplastico o di microinquinanti,
7: sì,
9: piuttosto che un pesce sano a chilometro zero, preso nel Ceresio piuttosto che lungo un corso d'acqua. Io preferisco la seconda ipotesi.
7: Allora, torniamo ai boschi con Patrick Loraschi. Il tema della siccità ci porta anche a parlare di incendi.
8: Esatto, chiaro che un bosco secco...
7: Allora, abbiamo visto gli incendi, certo. Li abbiamo visti in Spagna, li abbiamo visti, sì, in Francia, in Grecia, in tante zone, insomma. In Svizzera più o meno la situazione è stata abbastanza sotto controllo.
8: In Svizzera abbiamo avuto la fortuna che la situazione è rimasta sotto controllo, questo anche grazie al sistema che abbiamo noi, adesso penso per il Ticino, col divieto di accendere fuochi all'aperto.
7: Ma anche mi diceva Pezzatti per la tipologia di boschi.
8: Anche per la tipologia di boschi,
7: è vero?
8: Certo. Non abbiamo grandi boschi di conifere, non abbiamo anche delle condizioni climatiche con forti venti che favoriscono il propagarsi di questi incendi, ma quello che secondo me è fondamentale è il divieto di assoluto di accendere fuochi all'aperto e le segnalazioni tempestive col tempestivo intervento dei pompieri. Quindi appena parte un focolaio, abbiamo avuto l'esempio 2 settimane fa in Valle di Muggio, subito sono intervenuti i pompieri, c'è un sistema di allerta e subito il focolaio è stato domato.
7: Allora, a proposito di piante, parlavo prima con il collega Davide Conconi, che è un grande esperto di api, anche il presidente della Federazione Ticinese appunto delle api, e mi diceva che anche per le api ci sono degli effetti indiretti, essendo gli alberi secchi.
8: Sì.
7: Anche per tanti insetti, per tanti volatili.
8: Allora, anch'io sono apicoltore, ecco, per diletto, e le api bottinano, quindi raccolgono il nettare in primavera, la robinia, penso in particolare i rovi, e poi il castagno, il tiglio, che fortunatamente fioriscono prima della siccità, quindi prima della calura estiva. Questo è un grosso vantaggio. Evidentemente le api poi hanno bisogno di nutrirsi anche dopo, e dopo con la siccità fanno fatica, e quindi dobbiamo intervenire noi nutrendoli con dello zucchero.
7: Eh sì, perché hanno un altro nutrimento naturale, certo, o non lo hanno del tutto. Laurent Filippini, allora c'è la domanda: chi è responsabile, chi decide della correzione, scrive l'ascoltatore Bruno che ringrazio, della correzione dei corsi d'acqua?
3: Allora, la correzione è quello che si faceva ai tempi quando il corso d'acqua si riteneva non andasse al posto giusto, lo si correggeva, lo si raddrizzava, in questo modo si guadagnava anche territorio per l'agricoltura, c'era bisogno. Oggi si fa la sistemazione dei corsi d'acqua, parliamo di sistemazione, che vuol dire un equilibrio tra la protezione contro le piene e una qualità ambientale adeguata, anche una qualità per la fruizione, per le persone. Quindi non si guarda soltanto al avere del territorio per l'agricoltura e la sicurezza, ma si guarda in maniera più ampia. C'è una pianificazione della rivitalizzazione dei corsi d'acqua a livello cantonale, anche a livello nazionale, che fissa le priorità quindi le tratte con maggiore rapporto beneficio-costo di un intervento, quindi su quelle tratte c'è possibilità di intervento e cioè ci sono delle risorse a livello finanziario più importanti per sostenere la sistemazione.
7: Ecco, però non è giusta la parola correzione, non è esatta.
3: Non si usa più questa parola. Negli anni 1900, così quando si sono fatte le bonifiche, si parlava di correzione, oggi non usiamo più questa parola.
7: E veniamo al tipo di intervento che avete fatto, che insomma è stato discusso e anche ampiamente mediatizzato, il riversamento d'acqua, lo abbiamo detto, lo abbiamo visto anche in diversi servizi, anche nostri, della RSI, se ne è parlato molto. Allora, il recente riversamento di acqua dal lago di Lugano verso il Verbano a beneficio dell'irrigazione nella pianura padana. Ecco, cosa ha comportato per i laghi nostri questo tipo di intervento?
3: Allora, magari così per chiarezza, cioè riversamento, il lago di Lugano scarica le sue acque nella Tresa, che è un affluente del Lago Maggiore, quindi è una cosa naturale.
7: Il passaggio attraverso la Tresa
3: è naturale. Il lago di Lugano è regolato, così come lo è il Lago Maggiore. Il lago di Lugano è regolato per ragioni di sicurezza, per evitare di avere delle piene importanti e per mantenere un livello, diciamo, più stabile rispetto a quello storico, anche per la fruizione, per diversi motivi. Quindi quest'estate noi avevamo già degli indizi all'inizio della stagione, perché c'erano poche riserve, c'era poca neve, eccetera. Quindi il lago di Lugano è stato, diciamo, regolato in maniera di mantenere un livello sicuro e fruibile. Abbiamo avuto delle richieste da parte dell'Italia, due riprese, nel mese di luglio, se non mi sbaglio, e poi al mese d'agosto. L'Italia usa, regola il Lago Maggiore per utilizzare la forza dell'acqua per produrre energia, ma soprattutto per irrigare le vaste aree agricole che ci sono in Lombardia e in Piemonte per la coltura del riso. Il riso ha, diciamo, un momento molto critico per il riso, che è nella seconda metà di agosto, quando il chicco si gonfia, e se manca l'acqua in quel momento lì si rischia di non avere una buona qualità, ma soprattutto si rischia di perdere tutto il raccolto. Quindi la crisi da quel punto di vista era molto grave, e quindi quello che si poteva fare andava fatto, non si potevano attivare le riserve all'interno dei bacini idroelettrici che erano, diciamo, in riempimento ma anche con poca acqua quest'anno, perché ci sono le concessioni. Quindi noi abbiamo valutato quali erano le possibilità, avevamo questi 10-15 centimetri di acqua di livello, diciamo, disponibile nel lago di Lugano senza andare in una situazione difficile per i rivieraschi. Abbiamo ritenuto di aumentare un po' il flusso dal lago di Lugano, quindi attraverso la Tresa verso il Lago Maggiore, e questo, devo dire, è stata una misura ponderata, pensata, che è stata apprezzata da parte dell'Italia, e in una situazione di questo genere dovevamo fare qualcosa.
7: Assolutamente giusto. È stata una donazione oppure c'è stato anche un riscontro finanziario, un compenso?
3: È stata una misura di gestione, non ci sono, cioè l'acqua è di tutti.
7: Sì.
3: Il lago di Lugano per quasi metà è Italia, cioè per dire le cose come stanno. Noi abbiamo il compito di regolarlo, quindi secondo il regolamento, ma non ci sono compensi. Si sarebbe parlato di compensi se l'acqua fosse arrivata dai bacini idroelettrici, perché lì c'è un diritto d'acqua che viene, diciamo, leso, perché qualcuno deve cedere la sua acqua per un altro uso.
7: E i bacini idroelettrici si riempiono quando?
3: Allora, i bacini idroelettrici si riempiono, diciamo, nelle nostre
7: in estate, mica tanto.
3: Normalmente comincia già alla fine della primavera.
7: Sì.
3: E va fino a ottobre. Quest'anno piano piano si sono riempiti,
7: ma meno del solito.
3: Quindi speriamo di avere un autunno piovoso, in modo di avere queste riserve, perché questi bacini sono importanti soprattutto per la stagione invernale.
7: Perché?
3: Perché loro fanno, diciamo, producono energia pulita quando serve questa
7: quindi
3: energia.
7: Devono essere pieni i bacini per l'inverno, insomma.
3: Verso il mese di novembre normalmente.
7: Però quest'anno abbiamo detto che poco. Con l'estate
3: sono
7: caricolare.
3: Vuoti, adesso abbiamo ancora qualche mese davanti a noi, speriamo che si riempiano.
7: Ecco, quando si parla di abbassamento dell'acqua dei laghi, beh, il Ceresio un po' è diminuita l'acqua, e soprattutto il Lago Maggiore, il Verbano.
3: Allora, sì.
7: Cosa implica questo, al di là della misurazione?
3: Per il lago di Lugano diciamo che...
7: È un non problema o un problema anche questo?
3: Ci sono dei livelli a partire dai quali diventa problematico per la navigazione privata, anche
7: difatti,
3: per tutti quelli che hanno delle barche diciamo su dei carrelli, oppure che devono passare dei punti dove l'acqua non è molto alta, quindi per dalle darsene eccetera. Quindi noi sappiamo fino a che punto si può arrivare con il livello, oltre più basso diventa problematico, e stiamo attenti a queste situazioni, ma è anche soprattutto può diventare un problema anche dal punto di vista ecologico
7: per l'ecosistema.
3: Ci sono delle situazioni dove il lago troppo alto è un problema, per esempio in primavera quando i canneti devono germogliare. Ci sono delle situazioni dove quando il lago è troppo basso evidentemente la vegetazione ne risente, e il lago molto basso può anche creare delle problematiche dal punto di vista della stabilità delle rive, abbiamo visto nel 22 è successo.
7: Eh sì, per noi nuotatori Uslkinger dà fastidio nuotare in mezzo alle piante, sono piante la quali sono tante, tantissime, non sono alghe.
9: Sì,
7: i pesci invece festeggiano.
9: Festeggiano, ma festeggio anch'io, perché la ripresa della vegetazione acquatica è un buon segno di salute del lago. Quindi,
7: ma va bene che ci siano così tante piante?
9: Va molto peggio se non ci fossero. Quindi bisogna farsene una ragione, le piante servono all'ecosistema, servono in tutti i sensi, fotosintesi, rifugio per pesci piccoli, anche per zone di riproduzione dei pesci, quindi sì alle piante acquatiche.
7: Vorrei ritornare con lei, perché so che Uslkinger è particolarmente, diciamo così, appassionato del tema, più che altro è un esperto e soprattutto lo sente non soltanto come presidente della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, ma anche come scienziato e geologo, lo ricordiamo, Uslkinger, al tema dei deflussi. Abbiamo detto, è un tema politico prevalentemente. C'è un interesse da parte delle aziende elettriche, è normale, e quindi spesso si è un po' in difficoltà nell'agire, nel proporre un aumento dei deflussi.
9: Esatto.
7: È un tema peraltro che ricorre da moltissimo tempo.
9: Da decenni.
7: Sì.
9: È così, è un problema perché l'acqua interessa.
7: Allora, perché è un problema?
9: È un problema perché l'acqua interessa a tutti, anche a noi compresi, ai pescatori compresi, ecologisti, ambientalisti, tutta la società ha bisogno dell'acqua, ma già solo per accendere le luci qui in questo studio c'è bisogno dell'elettricità, e l'elettricità viene prodotta anche dall'idroelettrico. E quindi da questo bisogno c'è anche contrapposto il bisogno naturalistico, ecologico, che insomma non si può togliere l'acqua completamente dai nostri corsi d'acqua, cosa che purtroppo avviene per quasi 100 piccoli corsi d'acqua dove la captazione è praticamente del 100%, quindi a valle della presa di questi corsi d'acqua non c'è più acqua. Questo non è giusto, perché vuol dire uccidere completamente, annientare completamente un ecosistema, e questa situazione vige in parecchi posti in Ticino, in particolare nelle alte valli. Quindi la lotta che noi pescatori...
7: Cambia anche il paesaggio.
9: Cambia il paesaggio, vedere un fiume completamente secco per quasi tutto l'arco dell'anno è veramente triste, molto triste, deprimente. Noi stiamo combattendo da sempre con varie iniziative popolari già a suo tempo, nel 2006 ricordo Acqua Viva, forse te lo ricordi anche te, Antonio, che ha avuto un successone perché ha indotto le Camere federali e il Consiglio federale a modificare la legge sulla protezione delle acque, legge federale, migliorando il quadro giuridico. Dunque il quadro giuridico esiste, c'è, come ho detto prima, i funzionari sono anche pronti ad applicarlo.
7: È un quadro federale però.
9: È un quadro federale, ma che si ripercuote poi anche a livello di leggi cantonali e rispettive ordinanze e regolamenti.
7: Però poi ci sono gli interessi delle aziende che hanno bisogno d'acqua.
9: E poi c'è il terzo fattore di questo algoritmo, è la volontà politica. Allora, da una parte c'è chi vuole l'acqua per produrre elettricità, dall'altra ci sono i bisogni della natura, degli ecosistemi, e poi c'è il politico che deve promuovere.
7: Ecco,
9: deve,
7: ma allora quale interesse?
9: Bella domanda. Bisogna chiederlo a loro.
7: Però ecco,
9: bisogna trovare un equilibrio. La legge federale pone le condizioni per questo equilibrio, il problema è applicarle vuol dire fare promuovere delle azioni politiche tramite la volontà politica, che al momento non ci sono. In Ticino, come ho detto prima, si è tentato, è andata male.
7: Anche a livello federale.
9: Anche a livello federale, adesso ci riproveremo. E come anche all'inizio della trasmissione ho detto, la Federazione Svizzera di Pesca sta valutando di fare una nuova iniziativa popolare con la raccolta delle firme, che in questo momento secondo me arriva ad hoc, perché la gente è sensibilizzata, non sono solo i pescatori, gli ambientalisti, ma tutti, se ne parlano tutti. E penso che anche la stessa agricoltura, i contadini sono sensibilizzati a questo problema, la viticoltura, chi più ne ha più ne metta. Se dovessi la Federazione Svizzera decidere di promuovere questa iniziativa, sono sicuro che le 100.000 firme le raccogliamo in 448.
7: Christoph Molina, per andare un po' più nel concreto sui corsi d'acqua secchi, si può dare un numero? Stimare quanti sono i corsi d'acqua completamente secchi in Ticino che potrebbero essere magari riempiti?
4: Abbiamo delle zone che sono conosciute, ecco, appunto per questi fenomeni, direi sono una decina a livello cantonale, dove ogni anno abbiamo problemi. Con queste estati così canicolari e torride è chiaro che i reali laterali nelle tratte terminali, diciamo, che soffrono. Comunque le prime pesche elettriche che abbiamo fatto sono state fatte in Val di Vergeletto, ad esempio.
7: Ecco, però al di là adesso del problema, del tema dei deflussi, quanto è importante che questi reali siano riempiti?
4: È chiaro che è importante, mancava la neve comunque anche quest'inverno, quindi è chiaro che l'acqua è mancata subito. Se si interrompe l'acqua, si interrompe, come dicevo prima, la possibilità a questi pesci di spostarsi per cercare una via di fuga, e quindi di conseguenza muoiono.
9: Un conto sono i corsi d'acqua, poveri d'acqua, per via di questioni naturali
7: di siccità,
9: quello che ha detto Molina. L'altro conto sono gli 94, quasi 100 pezzi, tratte di corsi d'acqua dove la presa a scopo idroelettrico,
7: la captazione
9: è del 100%. Questo è un vero problema.
7: Questo è un problema
9: grossissimo.
7: Poi molti lo ricordano, Patrick Loraschi, c'è anche il tema dei ghiacciai che si stanno sempre più ritirando o scomparendo, quindi inevitabilmente anche i boschi ne soffrono.
8: Ma i boschi forse no, che ne soffrono sono le risorse idriche.
7: Sì, però è vero che c'è anche meno acqua.
8: Sì, c'è meno acqua, però appunto di regola...
7: In generale è un po' per tutti.
8: Sì, l'acqua dei ghiacciai defluisce lungo i corsi d'acqua, sì. E noi i boschi li troviamo soprattutto sui versanti, quindi sulle sponde.
7: Ecco, però
8: vallate.
7: La mia domanda era appunto, riferendomi anche ai reali e ai corsi d'acqua, quanto è importante per un bosco avere dei corsi d'acqua?
8: Ma
7: diversi corsi d'acqua nella zona.
8: Ma per i boschi planiziali è fondamentale.
7: Perderemo
8: ecco, una tipologia di bosco estremamente interessante per quanto riguarda la biodiversità. Però volevo fare un'osservazione, e volevo evidenziare quanto è importante il bosco, tutto il nostro bosco, sia quello che troviamo

0: citazioni localmente.
1: L'acqua è riuscita a entrare nel terreno?
0: No, poco direi, soprattutto sotto le chiome delle piante, probabilmente penetrata qualche centimetro, ma sicuramente non ha raggiunto le falde, quindi è stata poco efficace.
1: Laurent Filippini, abbiamo parlato dell'Italia, dei laghi che sono svizzeri italiani, allora c'è chi dice però l'Italia poi ha le sue leggi, allora come fare a far sì che si possa trovare una soluzione comune che sia di interesse per tutti?
2: Allora, l'Italia applica le normative europee sulla gestione delle acque e le normative svizzere sono in linea con quelle europee, quindi noi con i nostri colleghi italiani lavoriamo, parliamo, evidentemente non si tratta solo di una questione, diciamo, Italia-Svizzera, ma si tratta di una questione chi sta a monte e chi sta a valle. Ognuno ha i suoi interessi, gli interessi non sono sempre convergenti, però bisogna cercare di convivere e bisogna trovare delle soluzioni dove magari non tutti hanno il 100% del vantaggio, ma magari tutti all'80% e quindi si va un po' più d'accordo. Comunque si lavora assieme, è in corso per la regolazione del Lago Maggiore una sperimentazione che prova in uno a uno una regolazione un po' diversa, un po' più elastica, un po' più dinamica, tenuto conto appunto delle varie esigenze. In primavera i canneti, magari in estate, fine estate il problema delle piene e la stagione irrigua in mezzo.
1: Però mi sembra che recentemente in zona, in Italia, zona Ponte Tresa, c'era un problema di inquinamento di acque.
2: Allora, questo è un altro campo, però effettivamente ci sono, diciamo, delle situazioni
1: anomale. Ecco.
2: Ce ne sono in Italia, ce ne sono ogni tanto anche da noi, cioè non siamo i primi della classe, non deve passare questo messaggio. Ci sono degli incidenti ogni tanto, c'è una condotta che si rompe, può succedere anche da noi, è successo anche a Ponte Tresa, Svizzera. Ecco, questo tipo di situazione può succedere. Però diciamo che il quadro europeo sulla gestione delle acque e seguendo questo quadro si riesce a lavorare assieme.
1: Se tutti lo seguono come deve essere seguito secondo le norme europee. Carlo ci scrive che nel Mendrisiotto ho notato perfino dei pini marittimi con gli aghi marroni, l'uraschi.
0: Sì, può essere. La cosa che mi ha sorpreso nel 2022 quando c'è stata la siccità che ha colpito il Mendrisiotto è la moria del pino silvestre, che è una specie conosciuta per resistere a delle siccità estreme, eppure anche il pino silvestre è morto. Penso alla collina del Penz.
1: Ecco, ma in una situazione di questo tipo con le foreste sotto stress ha senso già piantare degli alberi tra virgolette nuovi, più adattabili, che si adattano meglio alla natura e alla crisi climatica?
0: Sì, questo è l'obiettivo. Sono in corso delle sperimentazioni da parte dell'Istituto Federale di Ricerca sulle foreste, neve e paesaggio. In Ticino abbiamo 6 superfici sperimentali dove sono state messe a dimora diverse specie autoctone con provenienze diverse, perché anche la provenienza è fondamentale.
1: Sì.
0: L'abete bianco lo troviamo in Calabria come lo troviamo a Lucerna. L'abete bianco della Calabria probabilmente è più resistente alla siccità rispetto a quello di Lucerna. E sono state piantate in queste superfici anche specie non autoctone, penso al nocciolo di Costantinopoli o al cedro dell'Atlante. Adesso queste superfici appunto servono per sperimentare, misurare, monitorare l'evoluzione di queste piante e un domani eventualmente metterle in natura e favorire quindi quelle specie che resisteranno meglio al clima di domani, esatto.
1: Che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, più caldo, con temperature più elevate. Per quanto riguarda gli alberi, tra virgolette, vecchi, antichi, che abbiamo nei boschi e che sono, diciamo, ad occhio, sono secchi, sì, si vedono che insomma non danno grandi garanzie, verranno tagliate queste piante. Sono previsti lavori di eliminazione di alberi.
0: Ma allora, il Ticino, come
1: dicevo
0: prima...
1: E poi c'è il rischio che cadono i rami.
0: Sì, il Ticino è coperto con il 50% di bosco e la metà di questo è bosco di protezione e la metà di questa metà è bosco di protezione diretta. Quindi la funzione di protezione diretta è fondamentale per la sicurezza delle persone, delle infrastrutture, delle abitazioni, del territorio in generale. E dove la situazione è seria, quindi dove la stabilità di questo popolamento non è più garantita, noi promuoviamo dei progetti di risanamento, quindi di ricostituzione di un bosco, perché l'obiettivo principale è fare in modo che questo bosco assolva sempre la funzione di protezione, che raggiunga perlomeno un minimo standard di
1: quindi
0: sicurezza.
1: Quindi anche con il taglio di alberi.
0: Col taglio, con la piantagione, esatto.
1: E però c'ho il tempo per rivedere un bosco con piante alte?
0: Allora, ci vuole molto tempo, però noi seguiamo le linee guida della continuità nel bosco di protezione.

0: Quindi l'obiettivo è di implementare questa rinnovazione in continuo e non lasciare la foresta alla sua evoluzione naturale, cosa che non possiamo permetterci.
1: Allora, sono molte le domande che stanno arrivando allo 076 321 11 13. Tre ospiti resteranno con noi anche dopo le 12: Christoph Molina, Laurent Filippini e Patrick Luraschi, che ringrazio. Ursula Luckinger invece ci deve lasciare. C'è una domanda che rivolgo a Ursula Luckinger: si può risolvere almeno parzialmente il problema dei deflussi alzando le dighe?
2: Domanda interessante. È in corso un progetto di innalzamento della diga del Sambuco di 10 metri. Con le associazioni ambientaliste siamo in trattativa con Ofima, che è l'azienda che gestisce questa diga, nella misura in cui, come compenso, abbiamo chiesto il rilascio di un maggior quantitativo di acqua, ancora prima della scadenza della concessione, che è del 2035. E le trattative sono in corso, non ci è stato detto di no, e quindi osiamo sperare che qualcosa si ottenga anche con l'innalzamento della diga.
1: Filippini conferma?
3: Sì, sono le informazioni che ho in mano, cioè
1: Innalzare una diga.
3: innalzare una diga comunque in generale permette di gestire in maniera più efficace la risorsa, quindi magari anche avere disponibilità per rilasciare un po' di acqua in più.
1: Quindi è fattibile come
2: E come? Perché
1: soluzione,
2: le
1: come
2: dighe,
1: rimedio.
2: non bisogna dimenticare, in Valle Maggia, i bacini che avevano la diga, le dighe si sono contrapposte all'alluvione, hanno accolto l'acqua in più,
1: Contenuto.
2: contenuto, e i danni a valle di queste dighe non sono avvenuti. Chi non aveva la diga ha avuto la distruzione completa. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Allora, io ringrazio Ursula Luckinger, presidente dell'AFTAP, la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, che è stato con noi oggi per parlare di temi importanti relativi certo alla pesca e ai pescatori, ma non soltanto, relativi anche all'ecosistema dei laghi e dei fiumi, insomma dei corsi d'acqua. Gli altri tre ospiti rimangono, ci sono i titoli del radiogiornale, poi fra un paio di minuti ritorniamo in diretta con Mille Voci.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco i temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco. Ha aperto il processo per la tragedia del Cengalo, unica imputata a rispondere ai giudici l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e SUPSI aumentano le rette semestrali a partire dal 2027, all'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla SUPSI aumenti sia per i residenti sia per chi viene da fuori. Le nuove misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolente a nome dell'autorità crollate del 75%, i dati sono dell'ufficio della cybersicurezza. Le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza ucraina, Kiev per la prima volta anche il premier inglese Burnham che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. Raphael Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027, tempo di grandi manovre a sinistra in cerca di intese in grado di sfidare Marine Le Pen.
1: L'aggiornamento che riguarda la viabilità sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km a partire da Amsteg con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Al portale sud invece le code sono di 3 km da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Informiamo che la strada del Passo è chiusa tra il Motto Bartola e l'Ospizio in entrambe le direzioni per problemi tecnici. Passo ovviamente del San Gottardo. Non sarà dunque possibile utilizzare il Passo come percorso alternativo. E poi ricordiamo che la strada della Calanca fra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani, la quarta e ultima parte di Mille Voci. Stiamo parlando delle conseguenze, delle ripercussioni di questa canicolare estate per i corsi d'acqua e per i boschi. Con noi sono rimasti Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua, Christoph Molina, collaboratore dell'ufficio caccia e pesca, e anche Patrick Luraschi, capo dell'ufficio forestale
6: del sesto circondario. Ci ha lasciato perché aveva impegni Urs Lückinger, che è presidente dell'AFTAP, la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca. In questa quarta parte avrei piacere di sentirvi, come sempre, telefonicamente allo 0848 030808 con le vostre domande, le vostre opinioni, i vostri dubbi, i vostri interrogativi su questa estate molto particolare, un'estate torrida, bollente, una canicolare estate. Beh, vi pongo anche la domanda se la siccità, tra l'altro, ha avuto ripercussioni sulla vostra vita, e quindi anche qualche esperienza diretta, qualche insomma riscontro concreto di quello che è stato per voi questo periodo, questo lungo, lunghissimo periodo torrido. Con Patrick Luraschi abbiamo parlato prima, e prima ho letto delle frane. Ecco, boschi, frane, ci sono delle correlazioni?
0: Ma allora, il bosco previene le frane.
6: Previene le frane.
0: Certo, più il bosco è sano e meglio previene queste frane, grazie all'apparato radicale. Una pianta sana ha un apparato radicale che funge da armatura. Se la pianta non è sana, questa armatura viene a mancare. Quindi è possibile che un bosco malato che ha patito la siccità possa favorire queste frane.
6: Allora, ricordiamo, la sete dell'aria sottrae acqua alle piante. Noi abbiamo parlato soprattutto di piante, di alberi, di boschi, foreste ticinesi, della Svizzera italiana, ma il problema è svizzero.
0: Sì, in Svizzera interna soprattutto ci si è accorti già da qualche anno che il problema diventa nazionale quando si accorgono in Svizzera interna che c'è un problema, altrimenti rimane confinato al Ticino. Il faggio, le faggete sono la tipologia di bosco più diffusa in Svizzera, e in Svizzera interna sono anni che sta subendo appunto grossi danni dovuti a siccità, proprio perché, come dicevo prima, il faggio è una specie montana che necessita di una buona presenza di acqua.
6: Ansgar Kamen, che è professore di ecologia fisiologica delle piante all'Università di Basilea, forse lo conosce, sicuramente lo conosce, il nostro ospite Patrick Luraschi, in un'intervista pubblicata stamattina su Sinfo, su tvsvizzera.it, diceva che gli alberi possiedono una certa capacità di adattamento e soprattutto quelli più giovani sono in grado di modificare il proprio funzionamento, la propria morfologia. Quando l'acqua è scarsa, possono ad esempio sviluppare radici più profonde o ridurre la loro chioma. Quindi radici più profonde oppure la riduzione della chioma, però ci sono dei limiti strutturali, un faggio non può trasformarsi in cactus. Allora, il tema delle radici degli alberi.
0: Sì, appunto, qui mi riallaccio a quello che dicevo prima, sì. Cioè il bosco giovane si adatta meglio al bosco vecchio, alle nuove situazioni climatiche, per questo che le direttive dicono ora di ringiovanire il più possibile i nostri boschi, con un ringiovanimento il più possibile naturale, in modo che si insediano quelle piante che meglio si adattano alle nuove condizioni. Una pianta giovane che cresce in condizioni di siccità inevitabilmente tenderà a cercare l'acqua in profondità, quindi svilupperà delle radici molto profonde.
6: E appunto lui diceva anche che, raggiunti questi limiti, il professore, la composizione di specie arboree di una foresta inizia a cambiare. In Svizzera il faggio e l'abete rosso sono tra gli alberi che risentono maggiormente dell'aumento delle temperature, della frequenza delle siccità, dei periodi siccitosi. Più resilienti sono invece il rovere, un tipo di quercia, il frassino e il ciavardello.
0: Esatto, il ciavardello è un sorbo che troviamo relativamente poco, sono insieme appunto l'acero riccio, l'acero montano, e forse si è dimenticato di dire anche l'abete bianco, che è una specie molto interessante con questo cambiamento climatico. Però tra il dire e il fare, appunto, c'è di mezzo il mare. L'obiettivo è pian piano sostituire queste monoculture di faggio, di abete rosso, con queste varietà, con una moltitudine di varietà, perché più è ampia il numero di specie, più un popolamento è stabile.
6: E poi dice anche l'esperto che le specie autoctone di quercia, che tollerano meglio le temperature molto elevate attuali, raggiungono i propri limiti. Quindi ci sono dei limiti anche per le piante. Dobbiamo considerare la possibilità di introdurre specie submediterranee o addirittura mediterranee.
0: Esatto, è quello che dicevo prima, con le piantagioni sperimentali, quindi il nocciolo di Costantinopoli o il cedro dell'Atlante, ad esempio. O l'abete bianco che arriva dalla Calabria.
6: Ecco, ma come cambierà il nostro paesaggio?
0: Cambierà lentamente, cioè dovremo aspettarci fra un centinaio di anni di non più vedere le boschi di abete rosso, dove oggi non è già più in stazione, quindi dove non è adatto a crescere l'abete rosso. e rispettivamente le grandi faggete, e probabilmente vedremo dei boschi misti di latifoglie.
6: Potremmo vedere anche zone o boschi di palme.
0: Palme no, perché al momento le stiamo lottando contro le palme.
6: Adesso state lottando, esatto. Però alla fine so che prima hai discusso il tema delle palme.
0: Ma la di palma da profilo forestale non è una specie interessante. Uno, perché ha un apparato radicale superficiale, quindi non svolge questa funzione di ancoraggio. In più non ha praticamente legno. Però altre specie sicuramente, l'olivastro, ecco, adesso lo sto buttando là. Bisogna pensare un po' alle specie presenti nella macchia mediterranea.
6: Poi Patrick Luraschi ci fanno ancora notare che la terra è disidratata e l'acqua non è penetrata perché il terreno non è permeabile.
0: Esatto, è quello che dice anche Vivian. Sì. Perché appunto queste piogge sono praticamente scivolate in superficie perché il terreno era idrorepellente.
6: Allora, sulle acque, uno dei problemi comunali è l'incuria dei riali, Laurent Filippini, a monte degli abitati, ci scrive Silvano, un tempo curati dal volontariato per far legna, ora pronti a fare dighe e disastri in caso di bombe d'acqua. Chi deve curarsene?
3: Effettivamente la cura
6: è un tema, la cura
3: di tutto quello che è il bacino imbrifero, cioè la superficie da dove proviene l'acqua, che poi diventa deflusso sul corso d'acqua, è un tema. Fin tanto che questo bacino, principalmente bosco, veniva utilizzato e avveniva in maniera naturale, diciamo per volontariato ma anche per necessità, viene fatto comunque, appunto abbiamo parlato prima delle cure che si fanno del bosco, di protezione, della cura dei boschi, viene fatto a un costo importante, così come è importante che vengano curati i corsi d'acqua, diciamo sorvegliati e tenuti liberi da ostacoli a monte degli abitati, ma anche negli abitati stessi. Questa è un'attenzione che deve avere l'ente pubblico, i proprietari rivieraschi. È un compito in comune che è un'attenzione che dobbiamo avere, perché appunto finché usiamo i corsi d'acqua in alcuni casi come la pattumiera del giardino, abbiamo un problema se non capiamo che questo corso d'acqua è anche un po' nostro, e se buttiamo le nostre cose nel corso d'acqua ce lo ritroviamo più a valle, magari incastrato da qualche parte con dei disastri.
6: E quindi la cura e soprattutto la responsabilità individuale sono fondamentali, imprescindibili, indispensabili. Christoph Molina, lei diceva in un servizio che abbiamo passato noi come RSI, mi sembra quotidiano, che la situazione è abbastanza disastrosa per quanto riguarda i pesci e le alghe creano un problema. Allora, con Luckinger prima abbiamo parlato delle piante che stanno sott'acqua. Allora, sono un problema o no? Luckinger diceva per i pesci è un bene avere queste piante.
7: Dipende anche dove ci troviamo, ad esempio il servizio ci trovavamo al laghetto del Ghidello.
6: Difatti, quindi Mendrisiotto
7: si era trasformato praticamente in uno stagno, e quindi chiaramente tutte queste alghe di notte consumano ossigeno, di giorno fanno la fotosintesi, però è chiaro che di notte, consumando ossigeno, avendo le temperature comunque più elevate, perché le temperature più elevate ce l'abbiamo diciamo in tarda serata, era un mix abbastanza letale per le trote, infatti ne abbiamo trovate pochissime.
6: Poi lei diceva, di giorno facendo la fotosintesi producono ossigeno le piante, e di notte, ma di notte lo consumano a scapito della fauna ittica.
7: Esattamente.
6: Quindi c'è un problema per la fauna ittica.
7: Per riallacciarmi magari al discorso prima della cura dei reali, è chiaro che curare i reali non significa eliminare tutte le piante, eliminare tutto il bosco che va a accumularsi, anche perché per la fauna ittica in generale o comunque per la fauna acquatica è molto importante questa funzione del bosco, del legno morto, perché vanno a instaurarsi comunque macroinvertebrati, insetti che fanno
6: nel legno lasciato nel reale.
7: Quindi nelle rivitalizzazioni spesso adesso si trova comunque del legname. Negli anni 90 magari le rivitalizzazioni venivano fatte esclusivamente con dei massi, creare dei rifugi, adesso si introduce del legname apposta per
6: come elemento naturale.
7: Esattamente.
6: Si conferma allora Filippini?
3: È giusto quello che dice il mio collega, cioè è tutto in un equilibrio. Io prima ho detto che si toglie il legname, che rischia di creare un ostacolo, però il legname nei corsi d'acqua, non so, dei tronchi oppure anche degli chuc, le radici delle piante, le piante che vengono girate e aiutano a strutturare i corsi d'acqua, creano questi ecosistemi o diciamo questo questa base per avere un corso d'acqua vivo, non un corso d'acqua che è semplicemente un ammasso di sassi.
7: Una pozza con un po' di sassi, un po' di legname e poca acqua. Ornella ci scrive, qui mi rivolgo a Luraschi, e tra l'altro vi invito nuovamente a scriverci allo 076 321 11 13 su tutti gli effetti, le conseguenze, le ripercussioni di questa canicolare estate, bollente, torrida, soprattutto per i boschi, per i fiumi, per i laghi, per i corsi d'acqua. Allora, perché vengono effettuati questi grandi tagli nei boschi? Sembrano quasi delle ferite, ma soprattutto perché le aziende che tagliano poi non puliscono? Fa male vedere come vengono trattati i boschi dalle grosse aziende che lasciano i tronchi, insomma, abbattuti in mezzo al bosco. Chi deve controllare questa situazione?
0: Ma allora, qualsiasi taglio in bosco è autorizzato dagli uffici forestali,
7: e praticamente iniziativa libera.
0: No, tutti i progetti, tutti i tagli di bosco che si possono vedere sono progetti sostanzialmente approvati dal cantone e anche finanziati. Il tema del legname lasciato in bosco, ecco, torna sempre d'attualità. In realtà in bosco non viene lasciato il tronco, questo viene sboscato perché ha comunque un valore, quindi si cerca di valorizzare il legname. E non si vuole neanche lasciare troppo biomassa, perché in caso di incendio appunto sarebbe del combustibile in più. Quello che viene lasciato spesso sono i rami. Probabilmente i nostri anziani non erano abituati a vedere i boschi sporchi con i rami per terra, però il ramo che rimane in bosco, che viene lasciato in bosco anche soprattutto per motivi finanziari, si decompone col tempo, quindi va a ricreare humus e sostanza nutritiva. Il fatto che sia bello o non sia bello, vabbè, questo è un punto di vista soggettivo.
7: Estetico.
0: Ecco, estetico, esatto.
7: Allora, il professor Ansgar Kamen, che citavo prima, che è un'autorità in materia, parlava appunto che dobbiamo considerare la possibilità di introdurre specie submediterranee o addirittura mediterranee. La sfida è individuare quali specie siano adatte al clima di domani, appunto le specie submediterranee o addirittura mediterranee. Però lui dice non è affatto semplice, perché ciò implica prendere decisioni al di fuori dell'esperienza maturata finora. Inoltre, l'introduzione di specie non autoctone rischia di entrare in conflitto con gli obiettivi di tutela della natura, orientata per definizione a conservare gli ecosistemi esistenti. Quindi non ci potrebbe essere questo conflitto tra specie autoctone, certo, e nuove specie.
0: Sicuramente ci sarà.
7: Che arrivano da fuori.
0: Sicuramente ci sarà, però ricordo che in Ticino, in Svizzera, si sperimentano nuove specie già quasi da un secolo. Quando negli anni 40 del secolo scorso i boschi di castagno in Ticino, che coprivano oltre il 50% della superficie boschiva, erano stati attaccati dal cancro corticale e si pensava che i boschi sparissero, perché in Stati Uniti sono praticamente morti tutti. Si sono fatte delle spiantagioni sperimentali in Piano di Magadino, penso a Copera, sperimentando specie esotiche che non erano ancora conosciute.
7: Ecco, questa situazione di boschi secchi con gli alberi che hanno foglie già insomma marrone scuro, non sono nemmeno colori autunnali,
0: esatto,
7: sono altri colori. Ecco, queste foreste, questi boschi attirano più o meno malattie?
0: Ma ne attirano decisamente di più. La pianta si indebolisce. Adesso qui magari penso all'abete rosso. Ecco, l'abete rosso non dà questi segnali manifesti come le latifoglie che seccano e quello che vediamo, sì, adesso. L'abete rimane verde, si indebolisce parecchio e l'anno successivo, in caso di attacco di bostrico, è molto più soggetto. Quindi rischieremo di trovare delle foreste di abete attaccate dal bostrico e inevitabilmente poi si dovrà intervenire eliminando questi gruppi secchi.
7: E i castagni come stanno?
0: I castagni stanno male da...
7: Una tipicità nostra, insomma,
0: sì,
7: da secoli.
0: No, appunto, il castagno è soggetto regolarmente a delle malattie, degli attacchi da insetti.
7: E rischia di sparire?
0: Probabilmente rischierà di sparire. Allora, il castagno appunto è stato introdotto in epoca romana con due tipologie di gestione: la selva castanile per poterne sfruttare il frutto che ha sfamato generazioni di ticinesi.
7: Sì.
0: E poi la gestione a ceduo, che è quella che serviva per ottenere la paleria, il palo di castagno. Quindi il ceduo implicava un taglio regolare di questi boschi ogni 15-20 anni. Ampie superfici, anche a questo tipo di intervento non siamo più abituati. Oggi lo facciamo ancora puntualmente, proprio perché è uno dei pochi sistemi per preservare i boschi di castagno puro, e puntualmente però riceviamo poi anche delle critiche proprio perché non siamo più abituati.
6: Cioè gli interventi per preservare i castagni?
0: I boschi di castagno ceduo, sì, è l'unico sistema.
6: Che sarebbero in concreto tagliare?
0: Tagliare il regolamento ogni 15-20 anni le ceppaie di castagno.
6: E spesso anche qui però poi subentrano discussioni polemiche.
0: Certo.
6: Allora, quando disboscano, ci scrive un'ascoltatrice, non lasciano alberi morti in piedi per gli uccelli, per esempio per i picchi e per i gufi.
0: Ma questo non è vero, siamo molto attenti su questo aspetto. Quando c'è un albero con interessante, vecchio, magari già morto, viene spesso e volentieri preservato. Abbiamo anche iniziative dove andiamo a preservare, indipendentemente dai progetti forestali, delle piante meritevoli da questo punto di vista.
6: Ecco, ma la pianta morta può stare anche in piedi?
0: La pianta morta può stare in piedi se non rappresenta un pericolo, ad esempio, per un sentiero escursionistico.
6: Sì. Poi aggiungo che gli acquedotti in Valle di Muggio prelevano tutta l'acqua dalle sorgenti, che sono situate in faggete secolari. Mi confermate?
3: Allora...
6: Loran Filippini.
3: Nel bacino della Brigia c'è un tema aperto simile a quello della produzione idroelettrica, cioè il prelievo completo di acqua da un corso d'acqua o diciamo troppo importante ci porta di nuovo al tema dei deflussi residui, sì. Cioè può essere un'azienda elettrica, può essere un'azienda di approvvigionamento idrico, il deflusso residuo è importante e a prosciugare completamente un corso d'acqua per magari rilasciare l'acqua del troppo pieno più a valle nel sistema di approvvigionamento non è una buona cosa.
6: Torniamo agli alberi nel Canton Grigioni, ci scrive Gabriele, che ringrazio. Ho potuto vedere molti abeti rossi con gli aghi come mostra la foto, aghi secchi, marrone chiaro, ma ovviamente non un bel colore. Tale situazione è dovuta al grande caldo e alla siccità?
0: Non necessariamente, può essere un attacco di bostri con fungo.
6: Ho capito, quindi non necessariamente. No. Ho il diritto di utilizzare il legname abbandonato a terra, i rami di cui parlavate prima?
0: Allora, di principio il bosco ha sempre un proprietario, il legname appartiene al proprietario. Sotto un certo diametro, si parla di 10-12 centimetri, si può raccogliere.
6: Altra domanda del pubblico che ringrazio per la consueta partecipazione che è davvero sempre gradita e molto apprezzata. Avevo sentito anni fa che le piante hanno una memoria. Quello che hanno fatto quest'anno per questa grave siccità potrebbero rifarlo anche l'anno prossimo?
0: Nel senso che diventano secche, non capisco bene la domanda.
6: Allora, provo a interpretarla, la domanda di Simone. Le piante, oggi le vediamo, sono già sofferenti. Se continueranno a soffrire, non si riprenderanno totalmente, l'anno prossimo cosa ne sarà di loro?
0: E appunto alcune deperiranno, alcune si riprenderanno parzialmente e altre totalmente, ma saranno soprattutto le piante giovani che si abitueranno a queste nuove condizioni e quindi si svilupperanno in maniera più sana.
6: Abbiamo detto prima che le piante giovani hanno anche un altro tipo di radice.
0: Beh, certo, se crescono in situazioni di siccità tenderanno a sviluppare le radici in profondità per andare a cercare l'acqua dove c'è.
6: Quindi più che in larghezza.
0: Più che in orizzontale,
6: in profondità ed esatto. È sempre una buona cosa.
0: Certo questo. Che è una buona cosa.
6: Però poi ci vuole acqua anche in profondità perché se alla fine l'acqua manca, Loran Filippini. Allora, abbiamo detto che per i boschi la situazione, abbiamo spiegato, non è particolarmente confortante. Per i corsi d'acqua? Cosa cambierà concretamente nel nostro paesaggio?
3: Allora, come spiegavo prima, cioè ci dobbiamo attendere a delle situazioni più estreme, quindi con periodi di siccità oppure piene più importanti. Sappiamo che per le piene ci sarà, così come le precipitazioni che poi portano alle piene, c'è un aumento per le portate dei corsi d'acqua nei prossimi anni, possiamo pensare a 10-15% in più delle punte delle piene, quindi ci dobbiamo preparare, dobbiamo prevedere i nostri progetti, progettarli in maniera di essere resilienti, diciamo di essere capaci di reagire in maniera elastica anche quando la portata è più alta o il fenomeno è un po' diverso, più intenso rispetto a quello che, a cui siamo abituati. Quindi questo ritorno a dire, cioè una delle ricette è un po' di spazio in più, così c'è spazio per la dinamica del corso d'acqua senza fare danni.
6: E da questo punto di vista però si è fatto molto in Ticino negli ultimi anni, proprio per rinaturare certe zone. Vedo anche nel Canton Grigioni.
3: Sì,
6: anche cantoni di montagna stanno facendo molto.
3: nel Canton Grigioni, in Svizzera in generale c'è stata una volontà.
8: Ecco, cosa vuol dire rinaturare un fiume?
3: Ma rinaturare
8: noi
3: un fiume
8: l'abbiamo visto a Lugano, al Parco Ciani, insomma.
3: Vuol dire creare, la foce. Creare strutture, creare dinamica, creare, diciamo, situazioni dove il corso d'acqua svolge le proprie funzioni in maniera più naturale. Non si può tornare alle origini, però si può fare in modo che un corso d'acqua abbia degli habitat, abbia delle strutture che sono interessanti per la fauna e anche per la flora locale, e questo porta anche automaticamente a una qualità anche del paesaggio più bella, quindi la gente ha voglia di andare a passeggiare lungo un corso d'acqua.
8: E di entrare anche nel fiume.
3: Un esempio molto interessante è il piano della Stampa, che nella mia memoria 20 anni fa era il retro bottega di Lugano, adesso è una passeggiata molto molto ambita per la città e per i cittadini.
8: Anche se adesso il fiume purtroppo in quella zona non è più tanto un fiume, si può camminare addirittura senza bagnarsi i piedi all'interno del Casarate.
3: Adesso momentaneamente, però in generale
8: dovrebbe riprendersi.
3: Sì, riprenderà.
8: Christoph Molina, sulle temperature delle acque non si può fare niente?
7: Io mi rilascio appunto al discorso della rivitalizzazione. Sì. Abbiamo visto dove abbiamo effettuato recentemente degli interventi, come in Valmara, la tratta terminale, lì la temperatura era ancora di 13 gradi tutto sommato. È vero che arriva dalla valle, però volare.
8: Valmara intende Arogno?
7: Esatto, sì però tratta terminale.
8: Quindi?
7: C'è Maroggia.
8: Maroggia è sotto. Sì. Ed era ancora quanto?
7: 13 gradi.
8: Il Riale?
7: Sì, sì, sì.
8: Possibile?
7: Sì, sì. Ah. Il Laveggio era 19 gradi, sì. E anche qua comunque ci sono diverse tratte rivitalizzate. Il Faloppia, dove non è rivitalizzato, 27. Quindi questi sono proprio degli esempi concreti che ci mostrano che comunque rivitalizzare è fondamentale, non solo per creare il rifugio, ma soprattutto creare dei rifugi non, diciamo, fisici, ma termici per i pesci.
8: Ecco, abbiamo parlato oggi spesso di pesci stressati. Quali sono i sintomi?
7: Ma come ho detto prima, appunto, smettono.
8: Di un pesce stressato.
7: Smettono di alimentarsi, vanno a cercare comunque delle zone, diciamo, tra virgolette ideali per loro, quindi le zone con acqua più ossigenata, più fresche. È chiaro che un pesce stressato si muove meno, è più apatico, è più facilmente predabile da, diciamo, piccoli mammiferi o comunque uccelli come i roni, cormorani.
8: Più soggetto anche a malattie.
7: Più soggetto a malattie, quello dipende un po', però sì, più soggetto a malattie chiaramente, perché il pesce si ammala quando è stressato.
8: Non abbiamo parlato dei laghetti di montagna finora. Vorrei concludere questa trasmissione, questa lunga trasmissione, ma spero per il pubblico interessante, sulle conseguenze, le ripercussioni per le foreste, i boschi e i corsi d'acqua di questa torrida estate. I laghetti di montagna come stanno?
7: I laghetti di montagna, diciamo che stanno ancora tutto sommato bene. Dopo di
8: quanto hanno sofferto del caldo?
7: Ma allora, se parlo di fauna ittica, riescono ancora a spostarsi magari in profondità e trovano delle zone, diciamo, comunque fresche. È chiaro che abbiamo certi laghetti che sono magari profondi 2-3 metri e quelli soffrono di più. Nel 2022 mi ricordo al Camoghè, in Alta Val Canaria, una moria praticamente totale di pesci. Quest'anno non l'abbiamo ancora riscontrata.
8: Doran Filippini, avendo fatto il bagno personalmente in diversi laghetti di montagna, sono molto più caldi. Una volta ti rinfrescavi, oggi fai un bel bagno ma non è più così rinfrescante.
3: Fa parte del certo, famoso riscaldamento.
8: Cioè. Del surriscaldamento climatico, ma c'è il rischio di prosciugamento di alcuni laghetti alpini.
3: Proprio come diceva Christoph Molina adesso, cioè i laghi che sono meno profondi, quando fa caldo, quando c'è tanta evaporazione,
8: ecco,
3: rischiano di prosciugarsi, sì.
8: E quindi qui si può fare qualcosa, è la natura che va avanti così. Dovremo abituarci a non avere più ghiacciai o sempre meno ghiacciai, e ghiacciai che si ritirano sempre di più e anche meno laghetti alpini. È questo lo scenario, sono questi gli scenari futuri.
3: Diciamo che viviamo comunque in un territorio che ha una sua dinamica, non è che possiamo pretendere di conservare tutto per sempre nello stesso modo, e le conseguenze di questo clima che cambia sono anche sul nostro paesaggio, quindi dobbiamo accettare anche dei cambiamenti da quel punto di vista.
8: E questo vale anche per le foreste, i boschi e Patrick Luraschi. Sì. Cioè dobbiamo accettare.
0: Forse la nostra generazione non si accorgerà, ma le prossime sì.
8: è qualcosa però che cambia radicalmente.
0: Inevitabilmente accadrà. Ecco. D'altra parte,
8: cambia un paesaggio, cambiano
0: i nostri
8: dei
0: boschi
8: mondi.
0: Hanno ricolonizzato il nostro territorio dopo l'ultima glaciazione, quindi c'è stata un'evoluzione tutto sommato repentina, e oggi assistiamo a un altro tipo di evoluzione dovuta al caldo.
8: Ultima domanda che le faccio, Patrick Luraschi, lei che è capo dell'ufficio forestale Sesto Circondario e che ha anche una lunga esperienza proprio sul fronte dei boschi, della salute dei boschi, gli strumenti che avete a disposizione, le leggi, il personale che è attualmente operativo per quanto riguarda l'amministrazione cantonale, tutto questo è sufficiente? Ma avete ciò che occorre per limitare i danni?
0: Oggi abbiamo ciò che occorre, preoccupa un po' il messaggio politico, soprattutto a livello federale, col taglio del Consiglio federale sui crediti per la ricerca nel bosco.
8: Non è un bel messaggio.
0: Va un po' in controtendenza con quello che stiamo assistendo.
8: Quindi non è un bel messaggio. Quello di tagliare. E voi, Laurent Filippini, per quanto riguarda i vostri uffici, tutto quello che dovete, dovrete fare?
3: Come detto prima, abbiamo gli strumenti, abbiamo delle risorse, però anche qui, anche da noi a livello federale, ci sono dei segnali che dicono meno sussidi per la rivitalizzazione. La rivitalizzazione è un'operazione che costa, che porta tanti vantaggi, ma se non è sostenuta in maniera sufficiente rischia di diventare un optional, quindi importante questo sostegno.
8: Grazie a Laurent Filippini, a Christophe Molina e a Patrick Luraschi. Prima grazie anche, lo abbiamo avuto nella prima ora, Urs Luckinger. Dalle 11 in avanti le conseguenze di questa canicolare estate torrida, bollente per i corsi d'acqua, i fiumi e i laghi, i laghetti anche di montagna e anche per i boschi, ne abbiamo voluto parlare oggi in questa puntata, direi speciale, prolungata su quello che è il tema, ai noi purtroppo, il problema di questi mesi, di questi anni. A domani, vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto e anche per la visione, vi saluto cordialmente.
9: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera prevedono l'addensamento della nuvolosità su tutta la Svizzera dal tardo pomeriggio, con i primi rovesci temporali a partire dalle Alpi che aumenteranno di intensità nel corso della serata e nella notte. Le temperature massime saranno attorno ai 27 gradi. Per domani, martedì 25 agosto, in mattinata sono previsti ancora dei residui di pioggia su tutto il territorio, ma poi si passerà rapidamente a tempo abbastanza soleggiato, con ancora qualche rovescio che è previsto in serata nelle Alpi. Le temperature minime scenderanno attorno ai 17 gradi e le massime risaliranno sui 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Radio Giornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Aperto il processo per la tragedia del Cengalo. Unica imputata a rispondere ai giudici l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e Supsi aumentano le rette semestrali a partire dal 2027. All'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla Supsi aumenti sia per i residenti sia per chi viene da fuori. Le misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolente, falsi poliziotti o funzionari crollate del 75% grazie all'obbligo di verifica agli operatori. Le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev, prima volta anche il premier inglese Burnham, che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. Raphael Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027. Tempo di grandi manovre a sinistra, si cercano intese in grado di sfidare Marine Le Pen. E dunque a Pontresina è iniziato questa mattina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana 3 milioni di metri cubi del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri della Valbondasca. Quali sono le ultime novità? Lo chiedo a Stefano Barbusca.
11: Poco fa il procuratore pubblico Bruno Ulmi ha concluso la sua requisitoria domandando per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese, senza specificare il numero di aliquote e importi che, ci ha spiegato, lascia alla Corte stabilire, così come il grado di responsabilità dei singoli accusati. In assenza di precedenti penali per tutti e cinque, non sono state richieste pene detentive. Tutti, a mente dell'accusa, vanno condannati per omicidio colposo plurimo. Questo poiché non valutarono correttamente la portata e l'imminenza del pericolo di un distacco di vaste dimensioni dal Pizzo Cengalo. A seguito di sopralluoghi e verifiche fatti nei 10 giorni precedenti la frana, stabilirono che un crollo si sarebbe potuto verificare solo nelle settimane e nei mesi successivi. Per questo non sbarrarono, come invece secondo l'accusa avrebbero dovuto fare, ogni accesso alla Val Bondasca. Fatto sta che un'enorme massa di roccia si staccò la mattina del 23 agosto del 2017, provocando la morte di 8 escursionisti svizzeri, tedeschi e austriaci.
5: Ecco, quali sono le posizioni degli imputati?
11: L'unica a rispondere alle domande dei giudici è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti, che all'epoca della tragedia era la sindaca di Bregaglia. In linea con quanto dichiarato pubblicamente già negli scorsi anni, ha ribadito ai giudici del Tribunale della Regione Maloja di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti competenti, sottolineando in più occasioni di non essere una geologa. Alla Corte presieduta da Franziska Zender Fasciati, la parlamentare ha spiegato che, in teoria, una chiusura dei sentieri per le capanne Sash-Furaye e Shora, quello sul quale si trovavano le 8 vittime, avrebbe potuto essere ordinata da lei nel giro di poche ore. Tuttavia, visto che non c'erano state raccomandazioni in tal senso dagli esperti sui quali il comune faceva affidamento, questa ipotesi non era stata valutata. Tra l'altro, aggiunto, una chiusura non avrebbe escluso la frequentazione dei sentieri. Basti pensare che il viale, il collegamento tra le due capanne, era chiuso dal 2011 per il rischio di frane, ma era comunque percorso da diverse persone. Gli altri imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del Cantone e un forestale del Comune di Bregaglia, si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere praticamente a tutte le domande poste dal Tribunale. Tribunale che comunicherà la sentenza non prima del 7 settembre.
5: Ecco, un'ultima cosa, Stefano, abbiamo detto processo molto atteso. Allora, qual è l'atmosfera che si respira nell'aula dei dibattimenti?
11: Un processo molto atteso, dicevamo, ma solo una minima parte delle circa 300 sedie predisposte al centro congressi Rondo di Pontresina è occupata. Al dibattimento stanno assistendo 40 persone nella sala principale, quella aperta al pubblico, tra i quali ci sono i componenti del municipio di Bregaglia all'epoca della frana e i vertici dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, mentre i giornalisti sono più di 20.
5: Grazie a Stefano Barbusca che sta seguendo per noi questo processo. Proseguiamo. Resta chiusa la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo. Gli interventi di messa in sicurezza e di sgombero vanno avanti anche se non permettono ancora la riapertura in sicurezza della strada. Le incertezze meteorologiche, in particolare le precipitazioni previste per questa notte, non permettono al momento di stabilire una data certa per la riapertura della strada. Ulteriori informazioni sono attese per domani alle 12. L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutta la Svizzera e che è dovuto in particolare ai minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. I dettagli con Alè Melchionda.
12: Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
13: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera. E la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzere, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
12: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'Ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
5: Dal 1 luglio scorso gli operatori telefonici sono obbligati a verificare l'origine di tutte le chiamate provenienti dall'estero che mostrano un numero di telefono svizzero e, se necessario, contrassegnarle o bloccarle. Questa disposizione ha fatto crollare le telefonate fraudolente a nome delle autorità del 75% in un solo mese, lo dice l'Ufficio federale della cybersicurezza nel suo rapporto semestrale. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
14: La più conosciuta è forse quella in cui una voce registrata in inglese, identificatasi come Swiss Police, invita a digitare un numero per saperne di più su fantomatiche operazioni sospette riguardanti la persona contattata. La frequenza di queste e altre chiamate fraudolente a nome di falsi poliziotti, funzionari o impiegati di banca era addirittura stata tematizzata in Parlamento a Berna con tanto di provvedimenti preannunciati dal consigliere federale Albert Rüsti. Era marzo di quest'anno, da gennaio era già entrata in vigore una disposizione tecnica per i numeri corrispondenti alla rete fissa, poi estesa dal 1 luglio scorso a quelli mobili. Risultato? Da oltre 400 segnalazioni mensili all'Ufficio federale della cybersicurezza, in luglio si è scesi sotto le 100 unità. Gli operatori di telecomunicazione sono ora obbligati a verificare meglio a chi viene assegnato un numero telefonico e se l'utilizzo di quel numero sia plausibile, spiega il capufficio Florian Schütz. Se si tratta di un numero svizzero utilizzato dall'estero, ciò può far presumere un abuso e in tal caso il numero va bloccato. Questa misura ha effettivamente portato a una diminuzione del fenomeno. 75% di segnalazioni in meno grazie a una verifica che gli operatori telecom prima potevano ma non erano obbligati a fare. È la conferma che anche in quest'ambito la volontarietà non basta? Non direi, ci risponde Florian Schütz. Gli operatori di telecomunicazione stanno già facendo molto su base volontaria, tuttavia laddove i costi aumentano in modo significativo e possono quindi crearsi squilibri concorrenziali, una regolamentazione può rivelarsi utile. Se alcuni operatori investono in determinate misure e altri no, è giusto che le regole siano le stesse per tutti.
5: Due notizie economiche in breve. Iniziamo dall'industria metalmeccanica ed elettronica svizzera che conferma i segnali di ripresa. Nel primo semestre dell'anno le commesse sono aumentate del 12%. L'associazione Swissmem parla però di una ripresa fragile. A preoccupare sono le tensioni geopolitiche e i dazi americani più severi rispetto alla concorrenza europea. L'altra notizia: è morto a 89 anni Klaus Michael Kühne, miliardario tedesco, gran patron della società di logistica Kühne Nagel, con sede nel canton svizzero. La notizia è stata confermata dalla stessa società che sotto la direzione di Kühne è diventata uno dei leader mondiali della logistica. Non avendo figli, il suo patrimonio, stimato in oltre 21 miliardi di franchi, sarà trasferito a una fondazione. Un anno fa a Losanna la morte di Marvin, un ragazzo di 17 anni di origini congolesi, inseguito dalla polizia mentre era alla guida di uno scooter, aveva scatenato due notti di violenti scontri nel quartiere Prelà. Il giorno dopo il municipio aveva rivelato quello che ormai è conosciuto come lo scandalo dei gruppi WhatsApp con agenti della polizia comunale che si scambiavano messaggi razzisti, sessisti e antisemiti, il che aveva alimentato ulteriori scontri. Aaron Guidotti, è passato un anno, che cosa è cambiato in questi 12 mesi?
15: Intanto ci sono stati due rapporti voluti dal municipio che hanno entrambi concluso che la polizia necessita più che mai di essere riformata. I casi di discriminazione da parte degli agenti sono reali, ma non si può parlare di razzismo sistemico. Degli agenti erano stati effettivamente licenziati, ma ad esempio uno è stato reintegrato in seguito a un ricorso e in generale c'è ancora un sentimento di impunità. L'inchiesta sulla morte di Marvin non è ancora conclusa, ma si tende a privilegiare la pista della perdita di controllo dello scooter, sottolineando che l'auto della polizia si teneva alla giusta distanza e che quindi la polizia non avrebbe avuto nessuna responsabilità, il che chiaramente scandalizza le associazioni contro il razzismo che da anni denunciano una serie di morti di persone nere per mano o avvenute durante controlli di polizia.
5: Ecco, l'abbiamo detto, dopo la morte di Marvin c'erano stati degli scontri nel quartiere che frequentava. Com'è questo quartiere di Prelà oggi? Come vive quanto è successo un anno fa?
15: Ma in realtà è un quartiere come un altro, multietnico, con molta gente, giovani e bambini per strada. Io ci devo passare spesso e onestamente non mi ha mai trasmesso una sensazione particolare di insicurezza. Sta di fatto che la morte di Marvin si fa ancora sentire, la fiducia nei confronti della polizia è al minimo, polizia che da un po' di tempo organizza dei cosiddetti caffè police, dove la popolazione può bere un caffè con degli agenti per discutere insieme delle loro preoccupazioni. Ma per il momento il bilancio è piuttosto tiepido, in particolare i giovani, oltre alle parole, vorrebbero dei fatti più concreti, vorrebbero vedere ad esempio gli agenti coinvolti negli scambi WhatsApp sanzionati a giusto titolo. Intanto in consiglio comunale ci sono vari oggetti legati alla morte di Marvin, da una moratoria sugli inseguimenti da parte della polizia a una formazione obbligatoria per gli agenti sulle discriminazioni, ma anche, e questo invece a livello cantonale, l'idea di istituire una polizia delle polizie come a Ginevra per fare in modo che le inchieste su casi che coinvolgono agenti siano il più indipendenti possibile.
5: Aaron Guidotti, il clima che si respira a Losanna un anno da questo caso, dalla morte di Marvin. Siamo alla pagina estera. L'Ucraina oggi celebra il giorno dell'indipendenza. 35 anni fa si staccava da Mosca in seguito al collasso dell'Unione Sovietica. Celebrazioni sono in corso in questo momento a Kiev, dove il presidente Volodymyr Zelensky riunirà la coalizione dei volenterosi, ossia quel gruppo di paesi europei che più sostengono l'Ucraina. Da sottolineare la presenza per la prima volta a Kiev anche del premier britannico Andy Burnham. Per Francia e Germania sono presenti i ministri degli esteri. Allora, che cosa è stato detto fin qui? Lo chiedo a Manjula Bhatia, che è qui in studio.
16: L'Ucraina aspira alla pace, ma non è disposta a farsi semplicemente sconfiggere. Questo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky in un combattivo discorso di celebrazione dell'indipendenza del paese. La cessione del Donbass non fermerà l'aggressione russa, quindi non permetteremo alla Russia, ha detto, di ingannare il mondo, facendo credere che con la rinuncia di quella regione tutto sarà finito. Zelensky ha reso omaggio ai soldati morti in 4 anni e mezzo di conflitto e chiesto agli alleati di fornire quanto necessario per fermare la guerra. Significativa a questo proposito la presenza del britannico Andy Burnham alla sua prima trasferta estera da quando è diventato premier a inizio luglio. Al cimitero militare di Kiev ha deposto dei fiori sulla tomba del milite ignoto, con lui c'erano anche i presidenti di Estonia, Finlandia, Lituania, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
5: Ecco, dicevamo, per il premier britannico Burnham, alla sua prima uscita da quando è primo ministro, Per lui questo è un po' un banco di prova. Il suo predecessore Starmer era un convinto sostenitore della causa ucraina. Ci si domanda allora quale sarà la sua posizione, quale sarà la posizione del nuovo premier, insomma.
16: Andy Burnham presiderà insieme a Zelensky la riunione dei volenterosi, un segnale molto eloquente che è già stato accompagnato da un annuncio molto importante. Vi daremo l'aiuto militare che vi serve, ha detto Burnham, non solo per difendervi ma per distruggere i missili prima che partano, e questo nonostante le minacce di Mosca. In sostanza, il Regno Unito permetterà all'Ucraina di fabbricare missili a lungo raggio per colpire in Russia le rampe di lancio dei missili balistici che martellano quotidianamente il territorio ucraino. L'Ucraina sta attraversando una fase difficile nel conflitto, lo sappiamo, questo perché è a corto di sistemi di difesa Patriot che gli Stati Uniti non forniscono più. E nello specifico, Londra consentirà al Consorzio di Difesa Europeo MBDA di consegnare informazioni classificate riguardo la componentistica britannica per la costruzione dei missili da crociera Scalp. In questo modo l'Ucraina, con l'ausilio della Francia che aveva già fatto questo passo, potrà fabbricare una propria versione sul proprio territorio del missile. Infine, da ricordare l'Unione Europea che ha rinnovato il suo sostegno promettendo lo sblocco di una nuova tranche di aiuti da oltre 6 miliardi di euro, e questo permetterà all'Ucraina appunto di rafforzare la sua difesa aerea.
5: Grazie Mangiulla Abbatia per questi aggiornamenti. In Francia, 8 mesi dalle elezioni presidenziali, i sondaggi danno favorita la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Questo costringe il fronte frammentato delle sinistre a fare i conti con la necessità di una potenziale alleanza elettorale. Ieri ha annunciato la sua candidatura a Raphaël Glucksmann, fondatore del partito Place Publique. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
17: A sinistra è tempo di grandi manovre, anche perché il tempo stringe. I sondaggi indicano che al secondo turno delle presidenziali, tra poco più di 8 mesi, di sicuro ci sarà Marine Le Pen. E sempre secondo un ultimo sondaggio pubblicato oggi, a contendere l'Eliseo alla leader dell'estrema destra sarebbe comunque Jean-Luc Mélenchon, padrone del partito di estrema sinistra La France Insoumise. La sua candidatura però non è altrettanto solida di quella di Le Pen, e per questo ieri Mélenchon per la prima volta ha teso una mano ai colleghi di movimento sollecitandoli a fare qualcosa. Una cosa l'ha fatta l'eurodeputato Raphaël Glucksmann, battitore libero socialista, che ieri ha annunciato la sua candidatura all'Eliseo, in opposizione però a Mélenchon.
18: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
17: Glucksmann dovrà comunque presentarsi alle primarie socialiste, dove potrebbe entrare in gioco anche l'ex presidente della Repubblica François Hollande, pure lui poco incline ad allearsi con l'ala estremista, anche se il segretario del partito Olivier Faure nei giorni scorsi ha ricordato come nessuna sinistra può pensare di vincere senza tutti i voti degli elettori di sinistra. Un messaggio di apertura confortato anche dalla capa degli ecologisti Marine Tondelier, costretta a fare i conti con una base più incline a sostenere Mélenchon che Glucksmann. I comunisti per ora avanzano da soli con il proprio candidato Fabien Roussel, ma il capogruppo alla Camera del partito propende per l'unione sul modello del nuovo Fronte Popolare, uscito vincitore dalle legislative anticipate del 2024, che però hanno reso ingovernabile il paese.
5: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz riprende oggi il lavoro dopo una vacanza estiva particolarmente lunga, 4 settimane, e un'assenza prolungata che ha suscitato e sta suscitando ancora parecchi interrogativi nel paese, come ci racconta da Berlino Walter Raue.
19: Nelle ultime 4 settimane sono successe tante cose in Germania: le dimissioni del capogruppo parlamentare della CDU Jens Spahn, il tentato attacco con un drone carico di esplosivo contro un aerocargo ucraino all'aeroporto di Lipsia, addebitato ai servizi segreti russi, l'attentato contro il Gay Pride a Berlino e i vasti incendi boschivi nel Nord Reno-Vestfalia al confine con il Belgio. Tutti episodi di cronaca che hanno tenuto l'opinione pubblica e le autorità tedesche col fiato sospeso. Solo una persona però non c'era e non si è mai pronunciata su quanto stava accadendo nel paese: il cancelliere. Friedrich Merz si è permesso ben 4 settimane di vacanze e di riposo assoluto, un lusso che molti tedeschi non possono più permettersi e che non ha mancato di provocare polemiche in Germania. Dov'è il cancelliere, si sono domandati molti giornali del paese. La Germania brucia e Friedrich Merz si gode il fresco in vacanza, ha titolato il tabloid popolare Bild Zeitung. Sono venuto solo ora sul posto perché non volevo intralciare le operazioni di soccorso e di spegnimento, ha tentato di giustificarsi ieri il cancelliere visitando i luoghi degli incendi boschivi in Renania. Ma le polemiche restano e a Friedrich Merz attende un autunno tutto in salita. Le elezioni amministrative di settembre in 3 regioni tedesco-orientali, il suo partito, la CDU, potrebbe incassare pesantissime sconfitte e gli indici di popolarità del cancelliere restano ai minimi storici.
5: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, vi lascio allo sport.
4: Lo sport.
20: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Alexander Čeferin non sfiderà Gianni Infantino, il presidente della UEFA, uno dei principali oppositori del capo della FIFA, annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni per la guida del massimo organo calcistico mondiale in programma nel marzo 2027. In realtà il dirigente sloveno non ci ha mai pensato davvero. Non pensavano forse nemmeno i tifosi dello Young Boys di vedere la loro squadra in cima alla classifica di Super League dopo 4 giornate, un sorpasso in vetta possibile dopo la vittoria con il Vaduz e il contemporaneo rinvio di Lugano San Gallo, per la gioia del capitano dei gialloneri Loris Benito. Direi che siamo sicuramente felici per i 3 punti. È stato un buon inizio di stagione con 25.000 spettatori. È stato davvero bello e anche divertente. Contro il Vaduz non è stato facile, per come hanno giocato con il pallone. Non sono molte le squadre neopromosse capaci di fare una partita del genere. Complimenti a loro. Ci hanno creato davvero parecchie difficoltà. Si è visto che è soltanto quando siamo riusciti ad avere 2 gol di vantaggio la situazione diventata più tranquilla. Veniamo da una stagione difficile, c'è sempre qualcosa da criticare o da migliorare, ma siamo sulla strada giusta perché alla fine ciò che conta è il risultato. Avremmo tutti firmato per questa situazione dopo 4 giornate di campionato, 3 vittorie e 1 pareggio, è un ottimo bottino, non vogliamo fermarci. Ora arriva il Basilea, sarà un avversario completamente diverso, sarà difficile, ma sarà una bellissima sfida. Vogliamo continuare questo buon momento anche contro i renani, però sì, per ora c'è davvero molta soddisfazione. Fronte mercato, Spondatun, il 25enne terzino Michael Oile ha deciso di lasciare i campioni svizzeri, giocherà nell'Adenheim appena retrocesso dalla Bundesliga. Sempre per il calcio, si chiude stasera la prima giornata di Serie A, i posticipi sono Bologna-Lazio delle 18.30 e Roma-Fiorentina delle 20.45. Infine, nel ciclismo, la Vuelta presenta il primo vero appuntamento con la salita. La terza tappa porta il gruppo da Gruisson a Font-Romeu per 174 chilometri e un finale tutto in salita, occhi puntati sulla maglia rossa. Pogacar, favorito per il successo, è pronto ad allungare ancora in classifica. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

il portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 5 km a partire da Amsteg con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. Al portale sud le code sono di 4 km da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Informiamo che la strada del passo è chiusa tra Motto Bartola e l'Ospizio in entrambe le direzioni per problemi tecnici. Non sarà dunque possibile utilizzare il passo del San Gottardo come percorso alternativo. Ricordiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.

0: Sono le 13. Notizie in lingua facile. È stata data la notizia che il gestore del locale Constellation a Grand Montana è stato arrestato. Circa 10 giorni fa avrebbe picchiato sua moglie. La donna è stata portata in ospedale per essere curata. La polizia sta facendo delle indagini, vuole capire se ci sono dei collegamenti con la tragedia avvenuta a Capodanno nel suo locale. A Tuzis, nei Grigioni, sono state ritrovate tutte le persone disperse dopo il grave incendio. Nella notte tra giovedì e venerdì, un incendio ha distrutto un edificio di 3 piani con un ristorante e alcuni appartamenti. Le fiamme sono partite dal secondo piano dell'edificio poco dopo la mezzanotte. 14 persone sono riuscite a salvarsi. Tra queste persone, 8 sono rimaste ferite. 2 sono in ospedale in condizioni molto gravi. Nell'incendio sono morte 4 persone. In Val Calanca sono ripresi i lavori per mettere in sicurezza la parete rocciosa vicino al Ponte Nuovo. Giovedì in questa zona è caduta una delle 3 frane che hanno bloccato la strada. Ora la valle è divisa in 2 parti. Le persone che abitano nella parte a nord sono ancora isolate, quindi non possono spostarsi. Oggi le scuole elementari dell'infanzia di Castaneda dovevano riaprire, ma la riapertura è stata rimandata. Gli studenti delle scuole secondarie e dei corsi di avviamento pratico, che devono andare a scuola a Mesocco e a Roveredo, vengono accompagnati con l'elicottero. Il 23 agosto del 2017 è caduta una grande frana dal Pizzo Cengalo, una montagna in Val Bregaglia. 8 persone che camminavano in montagna sono state travolte dalla frana e sono morte. Oggi a Pontresina è iniziato il processo per la morte degli escursionisti. 5 persone sono accusate di omicidio colposo plurimo, cioè di aver causato la morte di qualcuno per errore o per non aver fatto abbastanza attenzione. Le 5 persone accusate sono 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e Anna Giacometti, che in quel periodo era la sindaca di Bregaglia, oggi consigliera nazionale a Berna. Tutte le 5 persone dicono di non essere colpevoli.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. La storia di Nicolette Larson è quella di un sogno americano. Inizia lavorando come commessa in un negozio di dischi. Negli anni 70 ne esistevano ancora tanti. E inizia a farsi conoscere come corista a metà del decennio. Nel 77 incontra Neil Young e partecipa come corista nel suo storico album Comes a Time. Entra così nel giro delle stelle della musica country come voce in alcuni degli album più venduti degli anni 70, fino all'esordio solista con il patrocinio di Neil Young, che le regala il testo di Lotta Love per il suo primo singolo. Leggenda narra che lei abbia ascoltato per caso la canzone su una cassetta a bordo dell'auto di Young, il quale aveva eseguito più volte il brano dal vivo, ma senza mai inciderlo.

Later Love ha aperto questa puntata del Vintage Café di Rete 1. Nicolette Larson ha avuto una breve storia artistica, essendo scomparsa prematuramente a 45 anni, ma è ricordata non solo per la sua grande hit. Come vocalist è stata per esempio l'unica voce femminile mai apparsa in una canzone dei Van Halen. Ora andiamo in Gran Bretagna con i Soul to Soul, collettivo più che vero gruppo musicale, nato animando serate molto popolari nei club londinesi della fine degli anni 80. Il loro mix tra soul, R&B, reggae e influenza hip hop conquista le classifiche internazionali con l'album di esordio Club Classics Volume 1, che gli fa guadagnare numerosi riconoscimenti, tra i quali due Grammy Awards. Merito anche della voce di Karen Wheeler, una delle protagoniste assolute del soul britannico. Keep on Moving è il secondo singolo.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Nel 61 Ray Charles è già una leggenda della musica contemporanea ed è già stato definito il genio, the genius, anche per la sua capacità di fondere gospel, blues, jazz e riuscendo anche a far apprezzare il country al pubblico afroamericano. Hit the Road Jack è uno dei suoi classici senza tempo ed è un dialogo tra una donna e il suo compagno. Lei lo allontana da casa perché stanca della sua inconcludenza e soprattutto della mancanza di soldi, mentre lui cerca invano di giustificarsi. La voce femminile è di Maggie Hendrix, leader delle Relettes, gruppo vocale di accompagnamento di Ray Charles, nonché madre di uno dei suoi 12 figli. Hit the Road Jack è stata una delle cover della serata del Festival di Sanremo 2026, eseguita da Saif, Mario Biondi e Alex Britti. Quest'ultimo è un ottimo chitarrista blues che parallelamente si dedica anche al pop. Lo ascoltiamo con Solo una volta.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Su Rete 1 e in podcast il Vintage Caffè con Marco Trovesi. Il Nobel per la letteratura del 2016 Bob Dylan ha più volte definito Smokey Robinson come il più grande poeta vivente americano. Una delle figure più importanti della musica soul degli anni 60 e 70, pilastro della Motown Records anche come autore, cade in una profonda depressione dopo la morte dell'amico Marvin Gaye nell'84. Ne uscirà 3 anni dopo grazie a Just to See Her, canzone che abbiamo ascoltato e che gli viene proposta dall'etichetta discografica. È il suo grande ritorno e, paradossalmente, nonostante i grandi successi del passato, l'unico riconoscimento della carriera per il Grammy Award. Nei prossimi minuti ritroviamo il britannico Peter Frampton, che nell'aprile del 2026 ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione di Comes Alive, uno dei dischi dal vivo più venduti di sempre. Baby, I Love Your Way è tra i suoi brani inossidabili.

0: to myself.
1: Vintage Café.
2: Ziggy Marley è il figlio maggiore di Bob e Rita Marley, parte di una piccola dinastia che comprende 10 fratelli. Il padre gli insegna a suonare chitarra e batteria e Ziggy inizia a partecipare alle sessioni di registrazione dei Wailers quando ha solo 10 anni. Presto diventa il leader del gruppo di famiglia dei Melody Makers, ottenendo buoni successi a livello internazionale. Il percorso da solista inizia nel 2003 con l'album Dragonfly e con il singolo True to Myself che abbiamo ascoltato, continuando una bella carriera che fino a oggi gli ha fruttato 8 Grammy, la maggior parte dei quali ovviamente per produzioni reggae. Tornando oltreoceano ritroviamo una delle icone della musica americana. In oltre 50 anni Bonnie Raitt ha spaziato negli stili più rappresentativi. Nel rock, blues, country e folk si è guadagnata la fama di una delle migliori cantanti e chitarriste di sempre. Love Sneaking Up on You.

0: il vintage caffè di Rete 1.
1: If You Leave Me Now è una delle grandi hit dei Chicago, gruppo che si è sempre definito come una rock and roll band con una sezione fiati, ma che negli anni, grazie al bassista e in seguito cantante e autore Peter Cetera, si trasforma in una fabbrica di ballate che regalano momenti indimenticabili a diverse generazioni di adolescenti. Hard to Say I'm Sorry è un esempio degli anni Ottanta, ma ad aprire la nuova fase che delude i fans delle origini più energiche è If You Leave Me Now del 76, un vero tormentone dell'estate di quell'anno. Si dice che nelle prime settimane dopo la pubblicazione a New York fosse possibile ascoltarla contemporaneamente su almeno 4 stazioni radio. Ora torniamo in Italia con Edoardo Bennato, che negli anni 90 ha già in buona parte abbandonato l'ironia e l'impegno politico per canzoni più leggere e a volte anche malinconiche. Afferrare una stella fa parte del suo 15° disco del 95 e 15 anni più tardi darà il titolo alla sua raccolta di successi.

Prince scrive Manic Monday ufficialmente con lo pseudonimo di Christopher, nome del suo personaggio in Under the Cherry Moon, primo film che lo vede anche come regista. La storia della canzone ha origini abbastanza complesse, è pensata per le Apollonia Six, gruppo che Prince aveva assemblato per il suo storico film Purple Rain e che era prossimo al debutto discografico. Ma Prince, dopo aver ascoltato il primo disco delle Bengals e dopo averle viste dal vivo, se ne innamora e decide di proporla a loro, altra band interamente femminile di quegli anni. Inoltre, le Bengals facevano parte del movimento musicale di Los Angeles Paisley Underground, del cui nome Prince si appropria quando fonda la sua etichetta discografica Paisley Park nell'85. I titoli di coda di oggi scorrono sulla penna della musica di Burt Bacharach, che ha visto tra le sue principali muse Dionne Warwick. Lei confesserà più volte di non avere mai amato la canzone, ma le farà guadagnare il suo primo Grammy Award. Do You Know the Way to San Jose? Un saluto dalla Vintage Cafe e da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri tre imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. Stefano Barbusca.
2: Il procuratore pubblico Bruno Ulmi ha concluso la sua requisitoria domandando per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Tutti, a mente dell'accusa, vanno condannati per omicidio colposo plurimo. Questo poiché non valutarono correttamente la portata e l'imminenza del pericolo di un distacco di vaste dimensioni dal Pizzo Cengalo. A seguito di sopralluoghi e verifiche fatti nei 10 giorni precedenti la frana, stabilirono che un crollo si sarebbe potuto verificare solo nelle settimane e nei mesi successivi. Per questo non sbarrarono, come invece secondo l'accusa avrebbero dovuto fare, ogni accesso alla Val Bondasca. Fatto sta che un'enorme massa di roccia si staccò la mattina del 23 agosto del 2017, provocando la morte di 8 escursionisti svizzeri, tedeschi e austriaci.
1: Resta chiusa la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo. Le piogge previste per questa notte non permettono di fissare una data precisa per la riapertura. Ulteriori informazioni saranno fornite domani a mezzogiorno. Per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, Usi e Supsi aumenteranno le rette semestrali. Facciamo il punto nel contributo e con l'intervista realizzati da Alain Melchionda.
3: Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
4: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera. Da un lato, per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzere, e dall'altro, da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare.
3: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'Università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'Ateneo svizzero più caro. La SUPSI invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
1: Dall'estero, a Kiev sono in corso le celebrazioni del giorno dell'indipendenza. L'Ucraina si è staccata 35 anni fa da Mosca dopo il collasso dell'Unione Sovietica. Zelensky riunirà la coalizione dei volonterosi, i 34 paesi che sostengono militarmente la nazione sotto attacco russo. Infine, ancora dall'interno, sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari e poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, sono crollate del 75%. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera aumento della nuvolosità, dalla serata rovesci e temporali anche di forte intensità, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime domani sui 26.
5: Nei Grigioni, a causa di un incidente, la A13 è chiusa tra Via Mala e Rofla in entrambe le direzioni. Prevedere quindi la formazione di colonne e lunghi tempi d'attesa. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le colonne sono invece di 4 km da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo che la 13 è stata riaperta tra Pian San Giacomo e la galleria del San Bernardino, così come la strada del Passo del San Gottardo tra Motto Bartola e l'Ospizio.
0: Rete 1.
5: Le 14:05 minuti, buon pomeriggio da Francesca Margiotta, la nostra estate pomeridiana su Rete 1 è in partenza e questo vascello arriverà fino alle 18, fino a 6 di sera, con tante notizie, tante curiosità, anche qualcosa che riguarda proprio il territorio svizzero e mischiandosi al periodo che si avvia verso quello della vendemmia. Avremo occasione anche di parlare del raccolto e soprattutto di come questa estate torrida ha condizionato tutto ciò, ma ci arriveremo con molta molta calma. Io qua ho un carnet fitto fitto di appuntamenti con voi, con le solite buone notizie, notizie che ci fanno ben sperare, vite condotte in modo normale ma in qualche modo anche straordinario, e naturalmente un piccolo excursus, così una piccola uscita verso la mitologia. Settimana scorsa abbiamo parlato di come la mitologia si può guardare anche nel cielo e dunque delle storie che hanno portato le costellazioni ad avere certe forme, almeno a collegare le stelle in modo che avessero le forme di alcuni racconti mitologici, e oggi parliamo, oggi, domani e dopodomani parliamo di grandi storie d'amore nella mitologia, cercando di essere un po' originali sul tipo di storia d'amore, ecco, perché è difficile anche quello coi tempi che corrono.

nata la storia da solo due dischi, il primo Frank e il secondo Back to Black, da cui questa canzone. Tra l'altro per molti c'è solo un grande disco di Amy Winehouse che è proprio Back to Black, anche perché è quello che l'ha portata alla notorietà mondiale e ci ha fatto scoprire questa voce che apparteneva a una giovane donna ma sembrava quella di una consumata cantante soul. Di lei ogni tanto si parla, anche se non c'è più dal 2011, si parla come nelle ultime settimane per esempio per questioni anche un po' tristi, se vuoi, questioni di soldi, questioni che riguardano il padre e due sue amiche. Non so se avete sentito la notizia, c'era in corso una causa fatta dal padre di Amy Winehouse, Mitch, a due amiche collaboratrici, scusate, di Amy Winehouse, la sua stylist Naomi Perry e una sua amica Catriona Gurley. Le due avrebbero venduto all'asta degli oggetti appartenuti a Amy Winehouse e il padre aveva contestato questa vendita chiedendo una parte del ricavato per la fondazione dedicata all'artista, e la corte di Londra invece ha fatto tutto il contrario, dando ragione alle due che avrebbero venduto oggetti regalatigli da Amy Winehouse e imponendo al padre di pagare circa 1,3 milioni di franchi di spese legali legate appunto a quelle sostenute dalle due donne. Quindi una batosta importante per il padre di Amy Winehouse, nonché, dicevamo, il tenutario tra virgolette della fondazione a lei dedicata. Questa è un'altra storia, non è una storia positiva quando si litiga per i soldi e soprattutto per una persona che non c'è più. D'altra parte non è né la prima né l'ultima volta che sentiremo parlare di questo genere di cose, che si succedono quasi puntualmente nell'ambito proprio anche di chi ha lasciato delle eredità musicali e ovviamente economiche. Ma tra poco parliamo di una bella storia invece di 9 donne, sorelle non sul passaporto o sulla carta d'identità, ma sorelle nell'anima. Una storia edificante, direi.

Una canzone dai suoni un po' country questa, che ci porta in Tennessee. Allora, restiamo un po' nelle zone, sì, del country, nelle zone vicine a Graceland, la terra di Elvis, la città di Elvis, dove ancora nella sua casa vanno in pellegrinaggio tante persone. Ma non vi parlerò di Elvis Presley e non vi parlerò di musica, ma di azioni belle e silenziose. Quante volte ci siamo trovati a fare delle considerazioni sulla beneficenza e dire quanto è anche importante il piccolo gesto silenzioso, il gesto che arriva da una persona a un'altra, magari in difficoltà, che non viene pubblicizzato, resta lì e magari anche il benefattore resta sconosciuto. Beh, questa è una storia grossa così, ma che inizia proprio piano piano e si svolge per tante, tante notti. E nel cuore della notte ci sono delle zone dove ci sono delle donne al lavoro nelle loro cucine. 9 donne che si mettono a setacciare la farina, a rompere le uova, a preparare stampi e teglie, dividersi i compiti con naturalezza. Le 9 nanas, 9 amiche tra i 54 e i 72 anni che si chiamano sorelle, anche se non lo sono sui certificati di nascita, ma che da 30 anni avevano custodito un segreto: preparare dolci e trasformarli in piccoli gesti di felicità. Gesti anonimi. Loro tutte le notti per 30 anni, oltre a fare altro, hanno sfornato biscotti, plum cake, torte. Poi, andando a letto, ripulendo tutto, il sole sarebbe sorto. Poi nessuno doveva sapere, e neanche i loro mariti. Qualche volta si alzavano con un profumo di torta nell'aria. Magari qualche volta le mogli la notte facevano anche una piccola scusa, un piccolo dolce da lasciare a casa. Ma loro avevano cominciato veramente tanti anni prima nelle loro partite di carte, che i mariti chiamavano sostanzialmente pettegolezzi e bridge. Loro parlavano anche della loro vita passata, dei nonni che gli avevano insegnato il valore della generosità, soprattutto Pau Pau, il nonno, e Mau Mau Ruth, che avevano cresciuto 4 di loro dopo una tragedia familiare e che avevano accolto un'altra come figlia nei momenti di difficoltà. Ecco, ma Mau Ruth aveva un'abitudine speciale. Quando leggeva sul giornale che qualcuno era morto, preparava un dolce e lo spediva alla famiglia, anche se non li conosceva. Un modo semplice per dire: non siete soli, vi stiamo vicino. E allora queste 9 donne si chiesero come avrebbero potuto fare se avessero avuto una grande ricchezza a regalarla al mondo. Ma siccome la speranza di diventare ricche non era immediata, cominciarono con piccoli gesti, piccoli risparmi. Iniziarono a fare da sole delle cose per cui di solito pagavano, rinunciavano a qualche spesa superflua, usavano buoni sconto, raccoglievano i punti. Insomma, arrivarono a raccogliere un gruzzoletto ogni mese senza che i mariti si accorgessero di nulla e trovavano tutto regolare in casa. E poi iniziarono ad ascoltare intorno a loro, nella vita di tutti i giorni, al supermercato, nei discorsi colti per caso, se c'erano delle persone in difficoltà. A volte erano piccole cose: una madre sola che aveva bisogno di qualcosa in più per il figlio, una famiglia che aveva bisogno di pagare una bolletta. Le nanas si segnavano tutto, compravano quello che servivano e spedivano a destinatari pacchi senza mittente, spesso con un bigliettino: qualcuno ti vuole bene. E naturalmente anche un dolce. E col tempo queste iniziative diventarono sempre più larghe, no? Passavano nei quartieri poveri, guardavano qualche dettaglio, tornavano prima dell'alba, proprio come i folletti della notte, lasciando davanti alle porte piccoli aiuti. Questa bella incursione gentile ha funzionato per 30 anni, finché a un certo punto il marito di una di loro ha notato qualcosa di strano. L'auto andava troppo in giro e dal conto c'era qualche piccola mancanza. Un giorno arriva a casa, fa la fatidica domanda e la moglie chiama le altre: venite qui. Cosa succede quando il primo marito viene a conoscenza dei fatti buoni, notturni, delle 9 nanas? E ve lo dico dopo, dai. Un po' di pazienza e un po' di suspense. Cosa successe dopo? La cosa resta segreta o no?

Allo 0763211113 arriva il messaggio di Filippo che mi dice: sono tutto orecchie, vi ho lasciati un po' in sospeso per andare avanti nel racconto della storia di queste 9 nanas, 9 signore del Tennessee. Molte di loro sono cresciute come sorelle e, anche se non lo sono diciamo formalmente, biologicamente, che per 30 anni hanno fatto della beneficenza silenziosa nei dintorni della loro città, aiutando le persone in difficoltà e aggiungendo a questi aiuti un dolce fatto da loro notte tempo. E abbiamo detto che a un certo punto il marito di una di loro la, diremmo noi, sgama, insomma capisce cosa sta succedendo, intuisce, e allora c'è il grande raduno di amiche con relativi partner. Le 9 donne confessano ogni cosa: il denaro messo da parte, l'ascolto delle difficoltà degli altri, i pacchi lasciati all'alba fuori dalle case, i dolci spediti agli sconosciuti. E accade qualcosa di naturale se 9 donne di cuore hanno sposato gli uomini giusti, cioè gli uomini anche loro di cuore. Infatti rimangono stupiti, orgogliosi. Nel frattempo sono passati, dicevamo, 30 anni di queste buone azioni. Molti di loro sono in pensione e iniziano persino ad accompagnarle nei loro giri, aiutandole a prendere nota degli indirizzi e gestire le consegne. Diventa un lavoro molto ben articolato di beneficenza silenziosa. E poi a un certo punto anche i figli meritano di sapere, e i figli dicono: beh, bella la beneficenza silenziosa, ma noi siamo figli del presente, noi conosciamo internet, questi dolci della nonna Mamau, perché non li vendiamo per finanziare opere di bene sempre più grandi? E insomma, dalla vita nascosta di queste opere si passa a una vita un pochino più nota, e arrivano ordini, e le nanas emozionate come bambine vedono crescere quella che era una piccola pasticceria clandestina e, diciamo, una piccola non ufficiale associazione di beneficenza. E grazie alle vendite riescono a sostenere progetti sempre più importanti, donano migliaia di dollari in prodotti per rifugi per vittime della violenza domestica, creano un mese della felicità inviando gesti di riconoscenza a persone che avevano fatto del bene nella propria comunità in ogni stato americano. Insomma, si allarga a macchia d'olio questa bellezza, e il milione di dollari sognato da regalare durante le partite di calcio è più o meno stato raggiunto, perché in 35 anni circa le 9 nanas avevano donato quasi $900,000 alla loro comunità. Ma non hanno mai smesso di fare le piccole cose, di fare le piccole torte da spedire a uno sconosciuto o pagare qualche bolletta senza un bigliettino che riveli il benefattore, o riempire un carrello della spesa a chi sembra in difficoltà. Insomma, non serve essere ricchi, famosi o perfetti per cambiare la giornata a qualcuno, bisogna magari avere le mani sporche di farina ma il cuore molto pulito, e questa storia delle 9 nanas è senz'altro di buona ispirazione a tutti noi. Magari non saremo in 9, magari siamo da soli, però una persona in difficoltà, magari abbiamo l'orecchio e il cuore per sentirla, per dare una mano, anonimamente magari, che è il massimo, no?

0: si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
1: E la sappiamo tutti a memoria più o meno, almeno il ritornello, dai. Queste sono le canzoni che cantiamo dagli anni 90 e che continuiamo a cantare perché, lo dico sempre, Max Pezzali porta ancora in giro il progetto che originariamente si chiamava 883, ma che alla fine è il suo repertorio, quello di un uomo che ancora adesso riempie gli stadi e fa cantare tante generazioni diverse, canzoni anche leggere, canzoni anche d'amore, canzoni magari anche un po' adolescenziali, ma sempre belle, belle, belle. Invece non bellissima la notizia che voglio condividere con voi e che riguarda il traffico. Nei Grigioni, a causa di un incidente, la A13 è chiusa tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni. Anche se il traffico viene deviato sulla strada cantonale, ci sono da prevedere colonne e lunghi tempi d'attesa. E noi andiamo verso i racconti mitologici. Cos'è? Vi faccio mancare una narrazione mitologica? Però voglio prima condividere con voi i miei pensieri. Stamattina, mentre mi lavavo i denti, riflettevo sul fatto che questo fascino per la mitologia, per questi racconti, a vari livelli, sono anche un po' storia delle religioni, se vogliamo, perché nell'antica Grecia erano diffusi i culti di questi dei, e quindi quando raccontiamo le storie di grandi eroi, eccetera, però ci sono sempre all'interno le storie degli dei, a partire dalla Teogonia, il grande momento in cui il Monte Olimpo si popolò di Zeus, il grande re, di tutti i suoi fratelli, mogli, c'erano degli imparentamenti stranissimi, va detto. E così mi interrogavo sul fatto che i greci probabilmente in qualche modo credevano al mito anche in senso molto più realistico. Chiaramente noi lo raccontiamo sapendo essere frutto della fantasia. Boh, non ho una risposta per questo, ma mi stavo interrogando su questo. Noi oggi abbiamo ancora molti templi che sopravvivono al tempo, scusate il gioco un po' di parole, e che ci raccontano appunto di culti, di una fede religiosa nei confronti di questi dei. Chissà fino a che punto si spingevano nel pensare che, per esempio, gli dei si materializzassero tra loro sotto forma di comuni mortali. Io questo non lo so, so solo che le storie meravigliose che la mitologia ha sempre da proporci ci porteranno nei prossimi 3 giorni a parlare d'amore, ma d'amore a livelli differenti. Tra poco vi spiego anche in che senso. Però prima andiamo in tutt'altro argomento, perché mi è arrivato adesso un messaggio che è proprio di servizio e voglio condividerlo con tutti quelli che vogliono andare all'open air cinema di Morcote. Siccome per la sera del 27, del 28 e del 29 agosto il tempo non è detto che sia bello, sono spostati al chiuso gli appuntamenti. Se prima erano previsti sul tetto dell'autosilo comunale, saranno invece collocati nella sala Sergio Maspoli, del comune di Morcote, e quindi sempre a Morcote, ma in riva da Sant'Antoni. Poi per l'open air c'è tutta una bella locandina che potete consultare, ma ecco, 27 cineconcerto senza parole, 28 cinema in dialetto con Io a Milano e 29 commedia dialettale omaggio a Sergio Maspoli. Continuo a chiamarlo col nome sbagliato, chissà perché. Va bene, tra poco andiamo alla mitologia e ai grandi amori, dai. Adesso c'è lei, Katie Tunstall, ce la siamo persa un po' per strada, però peccato perché la canzone era molto carina, magari ha prodotto altre cose degne.

0: Innanzitutto, perché vi ho detto nei prossimi tre pomeriggi vi racconterò tre storie d'amore narrate dalla mitologia e non nei prossimi cinque? Perché da giovedì Rete 1 è a San Bernardino, praticamente da mattina a sera in collegamento con le dirette spostate lì, e quindi sentirete ben altro. Beh, avete un po' di racconti direttamente sul territorio con protagonisti diversi e quindi ci sarà un po' un cambio tematico. Ma io adesso e fino a mercoledì voglio parlarvi d'amore. Va detto che il mito greco è affollatissimo di amori, se ne incontrano tantissimi continuamente, ma ho pensato di tralasciare quelli che spesso fanno da contrappunto alle varie storie, e cioè gli amori giovanili che durano poco, se ci sono di mezzo gli dèi spesso sono frutto di capriccio e quasi sempre danno vita a delle nuove creature che sono appunto metà mortali e metà divine. Quindi in questi tre giorni avremo una storia di amore vero con un finale, come direbbe Alessandro Manzoni, lieto fine ma non idilliaco, ecco, una storia di amore materno e una storia di amore bellissima, semplicemente di amore vero, lungo e fino alla fine. Tenete i fazzoletti pronti per mercoledì. Ma partiamo da questa storia famosissima, il mito di Orfeo ed Euridice, che sono gli amanti che provarono a sfidare perfino la morte. È una storia d'amore splendida e anche crudele. Orfeo era originario della Tracia, era un poeta e un musicista senza uguali. La tradizione più diffusa lo vede figlio di Calliope, la musica della poesia epoca, e del re di Tracia Eagro. Dalla madre Orfeo sembra avere ereditato questo grande dono della poesia ma anche della musica. La sua lira e la sua voce rendevano docili le belve, facevano spostare alberi e pietre, fermare persino i fiumi. Dal canto suo Euridice era una giovane ninfa, bellissima creatura dei prati, delle acque, della natura, una donna che Orfeo amava profondamente, luminosa come la vita. Orfeo ed Euridice si sposano e per un momento tutto sembra essere perfetta. Si immagina Orfeo che suona per la sua sposa mentre il canto si allarga nei campi, l'aria profuma di erba e di fiori. È tutto molto bello, ma lo sappiamo, la felicità nei miti è spesso cosa estremamente fragile, pensate, più fragile che nella realtà. In una delle versioni più celebri, perché ci sono diverse versioni dei miti, lo sappiamo, sono tante le penne che ci hanno messo mano, però questa è quella più accreditata e anche quella che è più simile a tutte le altre. Euridice era inseguita da un pastore, Aristeo, che la desiderava e la seguiva. Lei invece lo fugge tra le erbe alte e non vede un serpente nascosto che pesta con il piede, e il morso di questo serpente al suo tallone è mortale. Euridice cade morta e, prima piena di danza e di respiro, diventa immobile. Orfeo non piange solo la perdita dell'amata, è come se la musica abbia perso ogni sua magia, ogni suo colore, canta il suo dolore, e il suo dolore è così puro e il suo canto è così perfetto che anche le ninfe, gli dèi e le creature della natura ne sono commossi. E allora Orfeo a un certo punto decide di scendere negli inferi per riprendersi l'amata. Con la lira tra le braccia attraversa la porta dell'Ade, l'inferno. La sua musica persuade Caronte, il traghettatore delle anime, a condurlo oltre lo Stige, il fiume che corre sotto suolo. Anche Cerbero, il cane delle molte teste che sorveglia l'ingresso del mondo dei morti, si china a lui. Persino le anime condannate si fermano per un istante e interrompono i loro tormenti. Ecco, Orfeo arriva davanti ad Ade e Persefone, sua moglie, sovrani dell'oltretomba. Orfeo non chiede potere, ricchezza e immortalità, chiede solo Euridice. Pare che sia soprattutto Persefone a essere convinta e commossa, ma anche Ade un po', si vede una crepa nei suoi occhi. E così gli dicono: puoi riprenderti Euridice, ma una sola condizione. Orfeo doveva camminare davanti a lei senza voltarsi a guardarla fino a quando entrambi non fossero usciti completamente dal regno dei morti. Lei lo avrebbe seguito in silenzio, nessuno sguardo, nessuna prova, nessuna certezza gli sarebbe stata concessa, e lei di questo accordo non sapeva niente. Orfeo si incammina, davanti a lui la strada sale verso il mondo dei vivi, dietro Euridice che avanza nell'oscurità, e lui ogni tanto viene colto da dubbi. Era davvero lei dietro di lui? Stava camminando? Ade lo aveva ingannato? O forse Euridice era già svanita nel vuoto? Quando finalmente Orfeo vede l'apertura degli inferi e la luce del sole, La curiosità, l'impeto, l'amore sono più forti della promessa. Si volta, ma Euridice non è ancora uscita alla luce del sole e la vede per un attimo soltanto. Lui non aveva ancora oltrepassato interamente la soglia del mondo dei vivi e la legge degli dèi era stata infranta. Così Euridice in un secondo svanisce, se ne va una seconda volta trascinata nell'ombra e Orfeo tenta di seguirla, ma questa volta non ci riesce e resta sulla riva dei vivi. Ecco, dopo aver perduto Euridice una seconda volta, Orfeo giura che non amerà mai più nessuna donna. Il suo canto non è più una festa, è una memoria, è un rimpianto. E le tradizioni raccontano finali diversi. Però nel più noto, Orfeo arriva al cospetto delle Menadi, le seguaci invasate di Dioniso. Forse perché aveva rifiutato il loro amore o perché aveva rivolto il proprio culto verso il dio Apollo. Le Menadi, adirate con lui sicuramente per il rifiuto, lo uccidono e la sua testa e la sua lira però continuano a cantare trasportate dalle acque fino all'isola che diventerà l'isola della poesia, Lesbo. Ma c'è una cosa bella in fondo, quindi è un finale lieto ma non idilliaco, perché Orfeo ed Euridice non riescono a ritrovarsi nel mondo dei vivi, ma lo fanno nel mondo dei morti, camminando insieme per la prima volta senza bisogno di sfidare il tempo. Dunque questa è la storia di questo mito famosissimo nel mondo antico, di una storia d'amore con un finale che mi piace pensare comunque un po' lieto.
1: Io sono sempre questo.

Una canzone un po' malinconica, ma se vogliamo potrei definirla di più nostalgica, quella che nel 1993 pubblicarono i Connells, gruppo che in questo brano rifletteva in modo un po' nostalgico sul passato e soprattutto intitolandosi la canzone 74-75 sui ricordi degli anni 70, con questo così questa attitudine a vivere nel rimpianto, un sentimento che appunto si riferisce a quegli anni formativi nella storia della band. Attenzione, perché farò un collega, faccio già il ponte, lancio già oltre l'ostacolo delle 15 il tema, perché più tardi voglio raccontare

0: raccontarvi di questo anniversario che ci fa tornare un po' ragazzini e di tutti quei film che uscivano negli anni 80 che riguardavano proprio il mondo dei giovanissimi e le avventure della prima infanzia, diciamo. Ma adesso è arrivato il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per i 5 imputati al processo sulla frana del Pizzo Cengalo. Tutti sono accusati di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. Un funzionario ha ripetuto in aula una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Le altre 3 persone comparse alla sbarra si sono avvalse del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. I corpi delle vittime svizzere, tedesche e austriache non sono mai stati ritrovati. Resterà chiusa almeno fino alla fine della settimana la strada della Calanca a nord di Buseno. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che è all'opera una decina di specialisti per ripulire le zone rocciose instabili e garantire in sicurezza i lavori a valle. L'obiettivo, si legge nella nota appena diffusa, è quello di trasportare domani i mezzi necessari oltre i tratti sepolti e cominciare con lo sgombero del materiale da entrambi i lati. La durata dell'intervento dipenderà dalla meteo e dalle valutazioni dei geologi. Per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali. In linea con il panorama svizzero, dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2,5 volte. Sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari e poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, sono crollate del 75%. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. E l'intelligenza artificiale viene sperimentata anche a scopi militari. Secondo il New York Times, la Russia l'ha usata per attaccare Zaporizhia con i droni. Dalle analisi dei rottami risulta che la decisione di colpire è stata completamente affidata al computer. Diamo uno sguardo al tempo. In tutta la Svizzera aumento della nuvolosità, dalla serata rovesci e temporali anche di forte intensità, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime 26.
0: Nei Grigioni, a causa di un incidente, la A13 è ancora chiusa tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni. Anche se il traffico viene deviato sulla strada cantonale, sono da prevedere colonne e lunghi tempi d'attesa. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le colonne sono invece di 3 km a partire da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Rete 1.
0: Si sono fatte le 15:04 qui su Rete 1. Cominciamo così, in modo languido, con Hot Chocolate. Quindi cioccolata calda, è un po' presto direi. E poi parliamo di quando eravamo bambini, le avventure che vivevamo e come il cinema a volte ce le ha riportate, grazie anche delle trame belle.

parliamo di quando eravamo bambini. Ci sono delle cose che solo a pensarle ci riportano indietro proprio con l'emozione. Per esempio le estati che sembravano lunghissime, le avventure con gli amici, delle paure enormi con le quali si giocava anche, immaginarsi i mostri nascosti nelle cantine, delle avventure che sembravano epiche ed erano delle semplici passeggiate con gli amici, giri in bicicletta. Ebbene, e poi ci sono racconti e film capaci proprio di riportarci indietro lì a quelle stesse emozioni. E ci sono anche dei cosiddetti racconti di formazione che ne parlano. E tiriamo fuori dal cilindro uno scrittore molto noto per il suo horror un po' surreale, che invece ha scritto uno di questi grandi racconti di formazione che si intitola Il corpo. È Stephen King, questo autore, legato solo all'horror, ma che ha scritto ben altro. La sua penna è molto felice anche in altre tematiche e ha scritto questo libro dal quale è stato tratto il film del quale parliamo, anzi riparliamo, perché l'anniversario è stato sabato, ma io voglio festeggiarlo oggi con due giorni di ritardo, non me ne vorrete, perché comunque la cifra è tonda ed è importante. Il 22 agosto 1986 usciva Stand By Me, sottotitolo Ricordi di un'estate, in italiano era così. 40 anni fa, giusto per sentirci vecchi, era il 1986, ed è veramente un film molto bello, molto sincero, che racconta di formazione, del passaggio dall'età di bambino all'adolescenza. Ecco, un film che si dice, quando l'autore dell'idea del libro, Stephen King, vide, dovette uscire dalla sala un momento per riprendersi, perché quel film gli aveva restituito le emozioni della sua infanzia con grande forza. La storia nasce da proprio un racconto di un corpo. Il corpo è il titolo del libro. In una piccola cittadina del Maine, quattro ragazzi scoprono che un loro coetaneo è morto lungo la ferrovia e decidono di partire per ritrovarne il corpo. Ecco, sembra un viaggio di due giorni, ma è un passaggio importantissimo della loro crescita. Lungo paure, percorsi difficili e pericolosi, questi ragazzi si allontanano dall'infanzia e iniziano a capire qualcosa di se stessi. Insomma, il mistero del corpo è davvero solo un pretesto, perché il centro del film è l'amicizia tra quattro adolescenti, spesso giudicati o ignorati dagli adulti, tutti con delle storie fragili. Gordy ama scrivere ma vive nel dolore di una famiglia segnata dalla perdita di un altro fratello. Chris arriva da una casa povera e violenta, però è il più lucido e protettivo del gruppo. Teddy porta le ferite del rapporto con un padre instabile. Vern è il più impacciato e spesso è preso in giro dagli altri. Ognuno di loro è diverso, ognuno di loro riconosce negli altri una solitudine simile alla sua. E l'intuizione grandiosa del regista di questo film, Rob Reiner, fu capire qual era anche il personaggio del libro che poteva essere il leader o quello più da seguire nella sua storia cinematografica. E lui scelse Gordy, il ragazzo che avrebbe proprio trovato nella scrittura la propria strada. Anche Rob Reiner si sentiva vicino a lui, perché da bambino aveva sofferto molto le pressioni del padre, che per inciso faceva il comico e si chiamava Carl Reiner. La sceneggiatura dunque viene leggermente modificata per rendere Gordy il centro emotivo della storia, scelta anche lì era un rischio, perché poi lo scrittore che ha scritto il libro da cui il film è tratto, ebbene anche lì Stephen King disse: buona scelta, l'avrei dovuto strutturare così il libro addirittura. Insomma, è la storia di quattro ragazzi che camminano lungo i binari tra i boschi, i piccoli paesi americani, che sono entrate nell'immaginario di tutti noi e per noi, molti di noi, sono ancora un film bellissimo da rivedere. E tra l'altro, se ci pensate, in quel tempo c'erano anche i Goonies, ma senza andare lontano, in questi anni abbiamo avuto Super 8, Stranger Things, che in fondo sono stati film o serie che hanno raccontato il medesimo sentimento, quello di giovani o giovanissimi che insieme si prendono un pezzo di strada da fare e per conoscersi anche. Quindi non solo nostalgia, ma amicizie che ci insegnano chi siamo, anche se poi da grandi le strade si separano. E i film che raccontano queste storie, così come gli amici dell'infanzia, restano tanto tanto dentro di noi. Voi lo avete visto questo film? Tra l'altro Stand By Me ha una colonna sonora indimenticabile, come brani scelti degli anni 50 e 60, e questa canzone che è proprio anche il titolo, che è la famosissima di Ben E. King.
è una bella occasione per ascoltarla. Tutto questo così racconto l'ho fatto per ascoltare la canzone alla fine. Ma voi ve lo ricordate il film? Lo rivedete ogni tanto?

che bella, quando due belle voci cantano insieme il mondo è un posto migliore. Blanco ed Elisa in questa Ricordi, canzone di quest'anno, che ci ha fatti uscire da questo mondo dei ricordi. Qualcuno ha scritto appunto a proposito del film del quale due giorni fa si celebrava il 40° dall'uscita, e quindi Stand By Me per noi aveva questo sottotitolo in italiano Ricordi di un'estate, di averlo molto a cuore, così come appunto anche i Goonies, altro racconto di ragazzini che vivono delle incredibili avventure. Diverse le trame, ma di base l'intento era quello, l'intento era di raccontare dei passaggi della vita, di come da bambini si diventa adolescenti anche attraverso lo stare insieme, conoscersi un po' meglio, conoscere gli altri, conoscere se stessi, tanta filosofia. E devo dire che Lidia ha scritto una cosa che non mi aspettavo, perché lei ha scritto: io guardavo anche un telefilm, quindi non era né un cartone animato né un film, che si chiamava, e qua lo ricordo benissimo anch'io Lidia, credo siamo rimaste in due, perché io non ho mai visto nessuno che lo conoscesse, La Banda dei Cinque. Era, non mi ricordo più su che rete lo guardavo e non mi ricordo neanche più bene di che cosa trattasse, credo che fossero un po' dei misteri da risolvere, ma soprattutto quelle grandi avventure pomeridiane, così quando la banda andava in giro, loro erano cinque, non mi ricordo se il cane era compreso nei cinque o fosse il sesto, però avevano anche un cane, forse un border collie, e andavano in giro con lui a vivere delle fantastiche avventure, e io sognavo di essere come loro. Beh, se ve lo ricordate diteci qualcosa di più, perché ho veramente avuto un lampo grazie al messaggio di Lidia arrivato allo 076 321 1113. Ho messo una canzone che ci porta nei mondi lontani da E.T. l'extraterrestre per parlare di un altro anniversario. Un anniversario per qualcuno un po' triste, perché da 20 anni Plutone è nano, sì, per molti è ancora il nono pianeta del Sistema Solare, ma 20 anni fa come oggi Plutone ha cambiato ufficialmente categoria, anzi gliel'hanno fatta cambiare. L'Unione Astronomica Internazionale, infatti, il 24 agosto 2006 disse che Plutone doveva finire un po' declassato, non solo perché era più piccolo, ma perché per essere definito pianeta doveva orbitare attorno al Sole, avere una forma quasi sferica e dominare la propria orbita, cioè avere eliminato o inglobato gli altri oggetti vicini. E dunque Plutone soddisfava la cosa del Sole e della forma, ma non il fatto di avere oggetti che gli orbitavano intorno, e quindi non aveva inglobato nessuno, sto poverino. E infatti si trova nella fascia di Kuiper, oltre Nettuno, una regione popolata da corpi ghiacciati. Per questo 20 anni fa Plutone è stato declassato. È così, lui ha un'orbita molto allungata, il suo giro attorno al Sole è di 248 anni terrestri, quindi capirete, in alcuni periodi della sua storia orbitale è persino arrivato più vicino al Sole di Nettuno. È un mondo piccolo, freddo, tanto tanto lontano, nano, ha una sottile atmosfera fatta soprattutto da azoto, non proprio ospitale per noi, e una superficie fatta di ghiacci e paesaggi parecchio vari, per cui da 20 anni oggi Plutone non è più il nono pianeta, ma resta un oggetto molto affascinante del Sistema Solare, se mai siete riusciti a vederlo, perché io no, anche con il telescopio. È comunque il simbolo di quanto le definizioni scientifiche possano cambiare quando si conosce meglio l'universo.

Ormai il disco di Ernia ha un annetto, era stato pubblicato proprio a settembre dell'anno scorso per Soldi e per Amore, e ancora circolano i singoli usciti da questo disco come questa Berlino. Ma voi siete dei miti. Io immagino Diana che mi ha sentito parlare della banda dei Cinque ed è andata a prendere i libri e poi per fare una foto. Io conoscevo il telefilm, ma non sapevo che fosse tratto da libri. E dunque arriva Diana con la foto dei libri della banda dei Cinque dicendo li abbiamo tutti, e poi arriva anche un'altra persona che non si firma, però mi aiuta ancora di più, ci aiuta ancora di più, perché io non arrivavo bene a leggere il dettaglio, e mi dice: la banda dei Cinque, telefilm inglese tratto dai libri di Enid Blyton, famosa scrittrice di libri per ragazzi, racconti ambientati nelle campagne inglese. Due ragazzi e due ragazze e il cane Timmy. Ho ancora i libri e confermo: due ragazzi e due ragazze e il cane Timmy, perché sui libri di cui mi ha mandato la foto Diana ci sono proprio loro quattro più il cane, quindi cinque erano, quattro umani più un quadrupede che la sapeva lunghissima. Grazie per aver sbloccato insieme a me questo ricordo, non mi sento più sola, perché ogni tanto quando parlo di cartoni animati o di libri di bambina, poi qualcuno magari non li sa, non li conosce, non li ricorda, io mi sento sola. Oggi con la banda dei Cinque mi avete veramente fatto cambiare il mood pomeridiano. E allora tra poco invece volevo parlarvi di un personaggio che è stato sulla bocca di tanti per dei decenni, però non so se ancora oggi lui è nei ricordi di qualcuno. Beh, forse i più grandicelli lo ricorderanno, i più giovani sicuramente non hanno idea di chi fosse, lo dico, Rodolfo Valentino. E parlarne ha un senso perché 100 anni fa, giusti giusti, nell'agosto del 1926, Rodolfo Valentino se ne andava, e quindi 100 anni fa chi è che se lo ricorda? Però è rimasto lì immobile nel mito per dei decenni, e allora a volte si diceva bello come Rodolfo Valentino o il fascino di Rodolfo Valentino. Ma chi era costui, come direbbe Don Abbondio? Lo guardiamo tra un po' insieme. Adesso la Femme Chocolat, Olivia Ruiz.

Olivia Ruiz era 20 anni fa la femme chocolat, lei era molto giovane e anche molto talentuosa, tant'è che ancora adesso pubblica musica, ha diversificato anche la sua carriera, ma resta sempre un'artista ben nota. Allora, andiamo là, indietro di 10 anni, per ripristinare magari questo nome. Quello di Rodolfo Valentino, del quale vi parlavo prima. 100 anni fa, nell'agosto del 1926, New York fu travolta da un'ondata di commozione che allora sembrò quasi inconcepibile. Non era morto un generale, un presidente, un grande industriale, ma un attore, aveva solo 31 anni. Si chiamava Rodolfo Valentino, era un italiano che Hollywood aveva fatto diventare il primo Latin lover della storia del cinema. Muto, tra l'altro. La sua morte provocò un dolore collettivo con pochissimi precedenti. Migliaia di persone telefonavano all'ospedale dove era ricoverato, i giornali pubblicavano aggiornamenti quotidiani sulle sue condizioni, perché lui qualche giorno prima era finito al policlinico di New York per un'ulcera gastrica perforata e la mobilitazione fu enorme. Il centralino dell'ospedale riceveva circa 2000 chiamate all'ora. Sono tantissime. Solo per lui, era il 1926, ve lo voglio ricordare. L'ospedale dovette aprire un ufficio informazioni al pian terreno e assegnare centraliniste aggiuntive solo per rispondere alle domande delle ammiratrici. E Valentino non avrebbe avuto una ripresa da questa malattia, perché la malattia si sarebbe evoluta e dunque muore il 23 agosto per una peritonite accompagnata da endocardite settica. Era uno degli uomini però più desiderati del pianeta e più riconoscibili. Oggi siamo abituati a vedere le folle che si radunano dopo la morte di un attore, di un cantante, di una grande figura pubblica, ma il 1926 no, per loro era una novità. Il Washington Times pubblicò la prima edizione straordinaria mai dedicata alla morte di un attore. La rivista Variety raccontò di donne che scoppiavano a piangere in ogni parte degli Stati Uniti. La morte di Valentino aveva rivelato la forza emotiva del rapporto tra una star del cinema e il suo pubblico. Ebbene sì, per la prima volta 100 anni fa esatti. Rodolfo Valentino era pugliese di origine. Era nato in un piccolo paese del Tarantino che si chiama Castellaneta. Ancora adesso, credo, io ci sono stata parecchi anni fa, credo che ci sia ancora adesso la sua statua all'entrata del paese, di lui nel suo ruolo più famoso, quello dello sceicco. Ecco, lui si era trasferito in California, dove l'industria del cinema muto stava crescendo velocemente. All'inizio con ruoli secondari, quelli di nobili stranieri o personaggi ambigui o pericolosi, lentamente divenne protagonista. Aveva un aspetto mediterraneo, dei modi eleganti e corrispondevano agli stereotipi che il cinema americano attribuiva agli europei del sud. Ma soprattutto aveva una caratteristica che lo distingueva dagli altri attori. Ricordatevi, era il cinema muto. C'era un'enfasi anche nei gesti, no? L'immagine maschile abituale era quella dell'eroe rude, atletico, oppure avventuriero sorridente e scattante. I divi dell'epoca erano così, un po' stereotipati in questi ruoli. Mentre Rodolfo Valentino riusciva a essere elegante, sensuale, malinconico, avere sguardi intensi, riuscire a essere geloso, innamorato, vulnerabile. Insomma, non nascondeva le passioni che si muovevano dentro di lui e soprattutto nell'universo del pubblico femminile diventa immediatamente un idolo, un uomo di grande fascino. Tutti si innamorano di lui e si costruisce attorno a lui il mito del Latin lover, l'uomo esotico, romantico e irresistibile. Quindi lui era quello ed era l'antesignano del Latin Lover. Ecco, quando il 24 agosto 1926, esattamente come oggi, ma 100 anni fa, si diffuse il nome dell'impresa funebre che custodiva la sua salma, un'immensa folla si riversò sul posto. Per riportare l'ordine servirono più di 100 agenti a cavallo e la riserva della polizia di New York, giusto per capire l'enormità del fenomeno. E si stima che al suo funerale, qualche giorno dopo, arrivarono circa 100.000 persone. La sua morte non segna la fine di una carriera brevissima e straordinaria, ma l'inizio di un mito e soprattutto mostra al mondo quanto il cinema potesse creare un legame di amore, desiderio, identificazione
negli spettatori. Quindi 31 anni di vita solamente, ma già qualcosa di più di un attore. Questo mito moderno, appunto, dicevo prima, è rimasto per tanti anni, quando Rodolfo Valentino era diventato un aggettivo. Sei proprio un Rodolfo Valentino, cioè il Latin Lover, oppure il fascino del seduttore Rodolfo Valentino. Ma oggi si è un po' persa, io ho voluto tirarlo fuori solo per ricordarvi che è un aggettivo ormai questo nome e cognome, potete ancora usarlo, e se mai siete stati a Castellaneta, Puglia, provincia di Taranto, ditemi se ancora campeggia la foto di uno dei suoi ruoli più simbolici, quelli dello la statua di lui vestito da sceicco, proprio un monumento, se non sbaglio fatto in mosaico, che campeggiava all'ingresso di Castellaneta, non la marina che è diventata famosa negli ultimi anni perché è una località balneare, ma un tempo non si andava a fare il bagno al mare, si lavorava la terra lì. Eh sì.

La collaborazione tra Martin Garrix, DJ e produttore, e gli U2 continua da anni, e questa infatti era un esempio recente, perché sono usciti da poche settimane con questa Fireflies, Martin Garrix insieme agli U2, che ben si distinguono per la voce di Bono Vox, riconoscibilissima. Grazie per i vostri messaggi, anche per Flavio che dice giustamente: Rodolfo Valentino, se lo usi per dirlo a uno, sei proprio un Rodolfo Valentino. Tecnicamente non è un aggettivo, ma è lo stesso un sostantivo. Sì, però poi ha quella accezione di aggettivo, perché essere un Rodolfo Valentino significa essere poi una persona seducente, affascinante. Comunque, grazie Flavio, mi piaceva tecnicamente l'osservazione, che era più che esatta. Io non so voi, parliamo di un'altra cosa completamente, non so voi, ma vivo un po' sempre un senso di colpa, giusto peraltro, quando consumo o uso cose che possono inquinare. Poi dipende un po' dall'uso che ne fai, però in genere quando hai in mano una confezione di plastica è più forte di me, un bicchierino monouso, mi sento un po' sempre in colpa. Figuriamoci quando si parla di cose che in realtà servono solo di abbellimento, per esempio i palloncini. Spesso mi ritrovo a dire: che belli i palloncini, ma poi soprattutto i palloncini, quelli riempiti con il gas elio che vanno verso l'alto, te li perdi, e il palloncino, che è del tutto di materiale non biodegradabile, va a finire chissà dove. Allora io mi immagino degli scenari apocalittici, non ve lo dico neanche. Bene, questo spettacolo meraviglioso dei palloncini che si alzano in cielo può rimanere solo meraviglioso e basta, perché uno scienziato londinese, secondo un servizio della BBC, ha sviluppato un palloncino completamente biodegradabile. Cioè, te lo perdi, ma non fai gli incubi la notte con i cervi col palloncino sulla zampa, per dire. Allora, il team dell'Imperial College di Londra afferma che il palloncino si decompone, però ragazzi, non istantaneamente, ci mette 9 mesi, quindi è lo stesso un po' rischioso lasciarlo in giro nell'ambiente, però alla fine dei 9 mesi è decomposto. L'hanno chiamato Bioloon anziché Balloon, perché appunto è biologicamente in grado di riconnettersi con l'ambiente. È una ricerca, questa cosa è curiosa, parzialmente finanziata da un organizzatore di feste che vuole impedire che i resti di palloncini scoppiati si trasformino in detriti, per esempio marini, che poi possono essere ingeriti dalle bestiole in acqua o dagli uccelli marini. Cioè, tu pensa all'organizzatore di feste che lavora con i palloncini e le coccarde e le stelle filanti, quanto senso di colpa può avere? Comunque, altro che io. Gli scienziati dicono che questo palloncino verde, chiamiamolo così, non costa più di un palloncino standard ed è persino più facile da gonfiare. Cioè, non devi perforarti i polmoni quando spingi e il palloncino fa resistenza, a parte chi ha le pompette apposite, che fa meglio. Il team spera dunque che i palloncini siano disponibili presto sul mercato, si parla di circa 2 anni. Potrebbe anche essere possibile realizzare altre cose con lo stesso materiale, per esempio guanti monouso, perché no, che alla fine della fiera se ne usano tanti anche per necessità, e sarebbe bello poterli buttare via senza la coscienza sporca, o se il vento te ne porta via uno, non sentirti in colpa verso il mondo, l'universo intero.

proprio in questo periodo quest'artista che mi piace parecchio, che si chiama Olivia Dean. Questa era Baby Steps. Mancano pochi minuti all'informazione delle 16 e poi vi dico già che Fabrizio Casati oggi lo troviamo là fuori. Sta preparandosi a fare i lavori nelle vigne e dunque speriamo di trovarlo in proprio nell'impresa o almeno a colloquio con chi ci saprà dire come andrà quest'anno. Adesso Teddy Swims, un altro di quelli che mi piacciono un sacco, con Break Up in Reverse.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Maria Armanda Trezzini, al processo per la tragedia.

0: media del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri tre imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. I corpi delle vittime svizzere, tedesche e austriache non sono mai stati ritrovati. Resterà chiusa almeno fino alla fine della settimana la strada della Calanca a nord di Buseno. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che è all'opera una decina di specialisti per ripulire le zone rocciose instabili e garantire in sicurezza i lavori a valle. Dall'estero il premier britannico Burnham ha autorizzato Kiev a produrre missili a lungo raggio per difendersi da Mosca. Londra permetterà all'Ucraina l'assemblaggio con la Francia sul suo territorio degli Storm Shadow. Il nuovo primo ministro ha partecipato alle celebrazioni del giorno dell'indipendenza. L'Ucraina si è staccata 35 anni fa da Mosca dopo il collasso dell'Unione Sovietica. Zelensky ha riunito per l'occasione anche i 34 paesi che lo sostengono militarmente. La valuta iraniana è crollata ai minimi storici nei confronti del dollaro. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, l'annuncio fatto una settimana fa da Trump riguardo alla potente offensiva economica ha generato un calo del 4,5%. E si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. È di poco fa la notizia che Trump da gennaio alzerà del 50% i dazi nei confronti delle esportazioni di veicoli, camion, componenti automobilistiche e acciaio. Infine, il premier israeliano Netanyahu ha partecipato oggi a un incontro sulla nuova spirale di violenza in Cisgiordania e sull'aumento degli attacchi degli estremisti ebrei che compromettono la sicurezza nella regione, lo riferisce la televisione pubblica Khan. In tutta la Svizzera dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità con rovesci temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato. In serata in montagna rovesci temporali isolati, soprattutto a nord. Minime attorno a 17 gradi, massime 26.
1: Nei Grigioni a causa di un incidente la A13 è tuttora chiusa tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni. Anche se il traffico viene deviato sulla strada cantonale, sono da prevedere colonne e lunghi tempi d'attesa. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Vassen con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le colonne sono invece di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Rete 1.

0: le 17. No, aspetta, rifaccio. Sono le 16:08 in questo istante. Andavo già un'ora più in là. Ma cosa vado e dove vado senza Fabrizio Casati? Lo abbiamo lasciato in giro. Non c'è holiday per te oggi come Madonna, non sei in festa, ma ci lavori da fuori oggi.
1: Esattamente così, buongiorno a tutti, ciao Francesca. Oggi vi porto in un posto magico, in realtà siamo nel Sopraceneri, più precisamente ad Ascona e più precisamente ancora ai Terreni alla Maggia. Questo per un motivo, perché ormai lo stiamo vivendo un po' tutti i giorni, ne parliamo tutti i giorni anche noi, sia in radio che in televisione, questo cambiamento climatico che ci fa cambiare, nel vero senso delle parole, tante delle nostre situazioni che conoscevamo. Una tra queste ha a che fare con un'istituzione vera e propria del Canton Ticino, della Svizzera in generale, parlo del vino. In tanti infatti sono già partiti molto in anticipo rispetto al solito con la vendemmia. Tu tra l'altro, cara la mia Francesca, che canti sempre quanto è bella vendemmiar l'uva fogarina, io sì, te lo dico, qui non c'è quel tipo di uva, ma ci sono un sacco di cose e oggi riusciremo a parlare davvero di tante di queste situazioni che stanno cambiando, ma soprattutto che posso dire portano ancora qualcosa di veramente molto buono a livello internazionale, ovvero il nostro vino. A parlarne quest'oggi qui con me ci sono la direttrice Guendalina Rampazzi, ben trovata.
2: Grazie, buongiorno, ciao a tutti.
1: E dall'altra, io te lo dico Francesca, ma anche per te, per tutti i nostri ascoltatori, io lo inonderò di domande perché abbiamo l'ingegnere agronomo Fabio Del Pietro, ben trovato.
3: Buongiorno anche da parte mia, benvenuti.
1: Sei pronto alle mie domande?
3: Prontissimo.
1: Va bene, preparati allora.
0: Beh, sarà interessante allora scoprire qualcosa di nuovo magari per qualcuno.
1: Certo, allora la prima cosa nuova è questa. Quando siete partiti con la vendemmia, perché siete partiti?
2: Sì, siamo partiti settimana scorsa, quindi siamo partiti con quasi 10 giorni d'anticipo rispetto al solito e siamo partiti bene, direi, però sicuramente con questo caldo abbiamo dovuto, i ragazzi fuori hanno dovuto veramente dare il massimo.
1: E certo, anche perché voglio dire, stare fuori sotto la stecca del sole, fino a qualche giorno fa avevamo 40 gradi praticamente all'ombra, non è stata una cosa molto facile, immagino anche per orari, per situazioni che sono diverse anche queste rispetto agli altri anni, mi viene da dire.
2: Sì, sì, sì, io sono una persona abbastanza mattiniera, ma mi sono accorta che non lo sono più rispetto ai miei colleghi della cantina, perché quando arrivo di solito sono già al secondo caffè, perché iniziano veramente molto presto.
1: E ovviamente ci sono state anche un po' di pause in più, perché rispetto alla canicola dovevate anche guardare, insomma, all'integrità delle persone che ci lavorano nei campi.
2: Sicuramente hanno di nuovo voglia poi di fare anche tutto quello che sono i lavori d'ufficio, che di solito chi è fuori ama meno, però in queste condizioni anche l'ufficio viene apprezzato nuovamente.
1: E questo lo immagino, almeno un po' di climatizzazione la possono trovare. Fabio, dicevamo, è cambiato tanto negli ultimi anni, quest'anno mi viene da dire in maniera particolare.
3: Sì, sicuramente per chi come noi è abituato a lavorare, a guardare un po' il cielo, negli ultimi anni abbiamo notato un innalzamento delle temperature, abbiamo notato magari dei periodi di pioggia, a volte più frequenti, a volte meno frequenti. E quest'estate insomma ci è stato presentato un po' il conto di tutto quanto e siamo rimasti per mesi guardando il cielo, scrutandolo e cercandolo di capire quando magari potevamo smettere di bagnare il riso piuttosto che, e è stato differente. Non ha portato solo svantaggi, qualche piccolo vantaggio c'è stato anche quest'anno, magari diremo dopo con calma, però effettivamente abbiamo vissuto sulla nostra pelle un bel cambiamento.
1: Certo, perché l'hai detto, qui c'è anche il riso ha bisogno di un sacco di acqua, ne è arrivata da una parte, ha fatto anche dei disastri, lo continuiamo a raccontare, anzi lo diremo anche settimana prossima, cioè questa fine settimana, andando proprio sul posto, perché saremo in diretta da San Bernardino per raccontare un po' com'è la situazione dopo quello che è stato davvero un periodo di piogge troppo intense. Però per quanto riguarda per esempio il riso, non basterà mai quello che è venuto giù per cercare di portare avanti un pochettino tutto il raccolto, che quando arriva più o meno?
3: Ma anche qui, se tutto continua come sta continuando in questi giorni, prevediamo che per la fine del mese di settembre saremo pronti. Okay. Quindi da questo punto di vista, essendo più caldo, avendo meno precipitazioni e quant'altro, il periodo della raccolta si sposta relativamente meno nel corso dell'autunno. Come dicevi tu giustamente prima, e menzionando certe zone che magari non hanno ricevuto l'acqua, però troppa e tutta in un colpo, questo è un problema. problema, perché se abbiamo dei terreni che rimangono per lungo tempo asciutti, secchi, si compattano magari anche quando scendono delle precipitazioni frequenti e intense, poi tutta quest'acqua rischia di dilavarsi e di andarsene e di non fare neanche il proprio corso. Diciamo che magari alla fine dell'anno l'intensità o la quantità delle precipitazioni magari varia di meno, ma l'intensità fa poi la differenza.
1: Certo, questo un po' come, sicuro, come hai detto molto bene, il terreno diventa praticamente, uso una parola sbagliata, ma impermeabile, perché ormai vola via tutto non riuscendo a trattenere quell'acqua della quale comunque tanto ha bisogno. Francesca, tra pochissimo, nel prossimo collegamento, racconteremo di un qualcosa che ha a che fare anche un po' con un nuovo modo di vivere il turismo. Si chiama Ticino 365, ne parleremo, perché anche da questo punto di vista, soprattutto in una zona come quella dei Terreni alla Maggia, qualcosa è cambiato, nel senso che tante persone vogliono venire a vivere, senti qua come direbbe Bolzani, l'experience. Hai capito?
0: Sì, allora dopo ti spiego. Ti aspetto per l'esperienza, anzi l'experience, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Che poi sarebbe carino vedere Fabrizio Casati che fa la vendemmia. Perché no?
1: Perché bello, grazie. No, ma le famose braccia rubate all'agricoltura.
0: Ma sì, quello, ma ogni tanto dicendomi, confrontarsi con la terra madre è molto importante.
1: La cosa più brutta è che in questo momento Fabio Del Pietro fa sì con la testa.
0: Prendetelo.
2: Per guanti, salopette, scarponi.
0: Allora ti lasciamo pronto lì. Insomma, torniamo ai terreni alla Maggia, torniamo con Fabrizio Casati, i suoi ospiti che questo pomeriggio ci stanno raccontando un po' una cosa di cui appunto ci siamo fatti qualche domanda ultimamente, cioè con questa estate calda, come sarà il raccolto dell'uva, come sarà il vino, se si è già in grado di dirlo, e poi appunto eravamo rimasti lì al raccolto anticipato, riso incluso.
1: Certo. Esattamente, qua ci sono tanti prodotti, poi ne arriveremo a raccontare nel dettaglio, però è vero che forse la prima domanda che viene da fare è: quest'estate quanto ha dato fastidio all'uva, oppure il contrario? Cioè, in realtà faccio un brillante, ma io lo so che l'uva quest'anno è buona, meno forse, ma buonissima.
2: Ma diciamo che appunto queste condizioni meteorologiche ci hanno da un lato magari favorito per quello che è la lotta alle malattie, quindi questa era sicuramente un'annata che con un po' di coraggio e un po' di adattamento al cambiamento climatico si poteva fare qualche intervento meno sulle crittogamiche. Abbiamo però dall'altro lato un po' un aumento della pressione degli insetti, perché comunque abbiamo i due lati della medaglia. E dall'altro però il Merlot reagisce in parte bene un po' a quello che sono le temperature, ma però l'approvvigionamento idrico è molto importante. Noi, per quello che è la nostra piccola realtà qui sul Delta, viviamo su un suolo sabbioso, quindi abbiamo dovuto prestare un po' attenzione a questo aspetto. Infatti, se guardi alle mie spalle, vedi le piante che presentano qualche piccolo stress, e questo è sicuramente qualcosa che ci ha impegnato maggiormente rispetto agli altri anni. Nel complesso siamo contenti. Calcoliamo comunque di avere un po' meno resa, perché comunque la mancanza di acqua ha avuto il proprio effetto, e però sono tutti degli elementi che vanno un po' a complicare la vita quotidiana, o a renderla interessante dai punti di vista, ecco, possiamo dire così.
0: Fabri,
1: sicuramente una bella sfida, dimmi tutto.
0: Posso aggiungere una domanda da perfetta ignorante del tema? Ma quando è un'annata così assolata e calda, l'uva è più saporita?
1: L'uva è più saporita quando è così caldo?
2: Ma diciamo che adesso, dai primi assaggi e personalmente, ho sentito degli aromi interessanti. Nella prima fase della primavera, benché fosse meno piovosa, i suoli magari erano abbastanza ricchi di umidità, quindi la bacca si è sviluppata, e quindi da questo punto di vista sono abbastanza fiducioso. Sentiamo la dolcezza, sentiamo questo aspetto per i tannini, per il resto delle componenti è ancora un po' presto, perché più caldo, più velocità non vuol dire per forza raggiungere i propri obiettivi, però a livello di aromi ho sentito qualcosa di interessante, magari dopo il nostro enologo entrerà un po' più nei dettagli più in là.
1: Sì, dopo glielo chiediamo bene, ma soprattutto, come ti dicevo prima, qui ad Ascona, come comunque nel resto del Ticino, si parla di turismo. Ormai viviamo davvero questo Ticino 365, che è un'idea di far vivere a chi magari non conosce la nostra zona, il nostro territorio, un territorio incredibile che ha da dare un sacco di cose. Anche per voi sicuramente è così, però Guendalina Rampazzi, sinceramente, che cosa è cambiato anche dal punto di vista di persone che vengono qui a scoprire delle cose? Io ho parlato prima di experience.
3: È cambiato che l'interesse è grandissimo, ed è grandissimo proprio su tutti i settori e va su tutte le fasce d'età, gruppo di amici, coppie, giovani, meno giovani. Vediamo veramente tutto, e vediamo che qualunque cosa noi proponiamo che sia un'esperienza viene accolta con grandissimo piacere. Abbiamo appena lanciato una cosa non nuovissima, ma il picnic comunque qua da noi in vigna, molto semplice da fare, fruibile, eccetera. Perfetto. Sicuramente quello che piace è anche tutto quello che non deve essere prenotato subito, quindi noi vediamo tanta spontaneità, tanto voler non prenotare tutto subito, e quindi se quello sicuramente è una cosa che piace, però veramente avvicinarsi a quello che è la produzione è bello, e come dicevi tu si sta allungando, nel senso che se io qualche anno fa dicevo ai miei colleghi ma questa è una cosa che facciamo in inverno quando siamo tranquilli, adesso quando glielo dico ridono e mi dicono quale inverno, perché non ci fermiamo mai davvero.
1: E tra l'altro mi dicevi tantissime visite in cantina.
3: Tantissime, e poi anche quando siamo pieni la gente chiede ma per favore, ma anche poco, ma anche un tavolo piccolo, ma stiamo poco, quindi la gente proprio ci tiene. L'altro giorno ero qua in negozio e vedevo i ragazzi che non sapevano dove muoversi, avevamo veramente gente dappertutto, ma è proprio bello, ha anche una bella atmosfera, la gente è paziente quando si trova in questo ambiente, poi è veramente anche bello vedere come la gente se la gode.
1: Questa cosa assolutamente fa piacere anche per quanto riguarda il circolo che si crea a livello di Ticino, perché se vengono prima qua poi magari vanno, che ne so, a Bellinzona a vedere i castelli, poi vanno giù nel Mendrisiotto, in Leventina o in Val di Blegno, e tutto diventa ancora più bello e si va a 360, non a 365, ma qua parliamo di gradi. È vero anche che tutto quello che ha a che fare con questo richiamo arriva anche da un'altra produzione che seguiremo anche noi di Rete 1, saremo in diretta con Antonio Bolzani, parlo di Mercato del Gusto.
3: Ebbene sì, il Mercato del Gusto, stiamo già iniziando a preparare anche la prossima edizione, e sicuramente il Mercato del Gusto è stato un evento per noi fondamentale, che ci ha aperto a legare in fondo quello che è la produzione con quello che è la gastronomia, no? Perché secondo me è proprio quello il passo da fare. Noi siamo produttori di materie prime, siamo produttori di vino, di riso, che poi però è parte del nostro bagaglio culturale gastronomico, e quindi appunto va goduto poi anche al ristorante. Quello è un'altra cosa che mi fa molto piacere della regione, quando arrivano da noi clienti che hanno fotografato un'etichetta in un ristorante e vengono qua e possono vedere dove è prodotto, piuttosto che noi possiamo consigliare i ristoranti dove poi vanno a trovare i prodotti regionali. Quindi è proprio una cosa che lavora tutto insieme, è un pacchetto unico.
1: Un pacchetto unico che appunto abbiamo vissuto, vivremo, che fare proprio con degli chef che arrivano qua. Spieghiamo un po' il concetto, perché è molto bello.
3: Mercato del Gusto è nato appunto per avvicinare chiunque a quello che è la gastronomia stellata, diciamo un po' la gastronomia quella difficile da raggiungere. Fortunatamente facciamo parte
1: per tutti tranne per Francesca Margiota, che ogni settimana va a mangiare uno stellato.
3: Per tutti gli altri invece abbiamo noi l'alternativa, altrimenti io comunque mi metto a disposizione per accompagnare in caso non avesse qualcuno per andare a mangiare stellato.
0: I toast,
3: e quindi sì, abbiamo questi 20 cuochi che si divertono molto anche loro a cucinare dal vivo con le persone che possono proprio interagire e gustare queste porzioni stellate a 7 franchi. E anche qua di nuovo parte del concetto: non c'è prevendita, non si prenota prima, si viene, ce la si gode e basta.
1: Oh, quindi siamo molto tranquilli anche da questo punto di vista. Insomma, stiamo andando un po' a 360 gradi, tanto per rimanere ancora lì, rispetto a quelli che sono i prodotti, il territorio, quella che è una situazione che stiamo imparando a vivere. Fabio, io te la dico così, abbiamo letto proprio con Francesca in queste settimane di diretta che negli anni il nostro territorio, il Ticino, potrebbe diventare praticamente quello che stanno vivendo in questo momento in Toscana. Quindi questa cosa potrebbe cambiare sicuramente anche quello che è il territorio, sicuro, ma anche i prodotti. L'accento, hai ragione.
2: No, sicuramente una visione interessante, ecco. Come dicevamo prima all'inizio appunto di questa nostra piacevole chiacchierata, è di cercare di vedere un po' gli aspetti positivi di un cambiamento. Ormai non possiamo combatterlo, ma dobbiamo abituarci. Sicuramente di positivo quest'anno c'è stato che la campagna cerealicola invernale, ossia quei cereali impiantati d'inverno, raccolti poi nel primo inizio dell'estate, è andata bene. Abbiamo comunque magari avremo forse dei climi più miti, e questo ci fa riflettere un po' su come andare a impostare e a vedere cosa si potrà fare fra 10 anni, ecco, nel senso non credo che forse avremo le stesse caratteristiche come i nostri amici della penisola, perché abbiamo comunque un clima prealpino, abbiamo ancora magari il rischio di gelate primavera, quindi avremo le nostre peculiarità e sicuramente potremo trovare delle belle soluzioni. Però è vero che da un lato l'estate diventerà più impegnativa, quindi per quelle culture annuali bisognerà riuscire a trovare delle soluzioni un po' più a corto termine, mentre che per la viticoltura sarà un discorso anche di adattamento alle nuove sfide, sicuramente l'approvvigionamento idrico anche e soprattutto in primavera, perché quest'anno abbiamo forse beneficiato ancora della presenza delle acque nelle montagne piuttosto che nei ghiacciai. Ecco, adesso non sto facendo l'ora della terra, però non sto voglio entrare nel tecnico, però alla fine abbiamo avuto comunque ancora un aspetto idrico che ci ha potuto preservare, salvare come territorio. Se dovesse preservare e continuare, questo poi dovrà
1: altro che. Insomma, questa è la situazione. Francesca, ci sentiamo tra poco?
0: Certamente, io vi aspetto. Ho già sentito rumore di bottiglie lì, comunque si stanno portando avanti. Avantissimo.
1: L'hai detto, tra poco cerchiamo di capire come sarà il vino davvero. Andiamo in cantina tra pochissimo.

coi regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: piccolo.
1: Io immagino Fabrizio Casati che si aggira per le vigne accarezzando i grappoli e facendo shai la lai, e questo è, e credo anche guardare un po' i minuti che abbiamo davanti, forse l'ultimo appuntamento ai terreni alla Maggia con te, ma abbiamo detto che avremmo chiacchierato anche del risultato di questa vendemmia.
2: Assolutamente, una vendemmia che è appena iniziata, ne sto parlando proprio con Ivan Vedovati. Allora, fondamentalmente mi stavi dicendo, qui in cantina si stia lavorando, ma settimana prossima, quella dopo ancora, sarà un delirio, Ivan.
3: Sì, buonasera a tutti. La vendemmia è iniziata, siamo tutti abbastanza contenti per come sta andando. Nonostante questo, abbiamo iniziato con la Bondola, il Kerner, lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc, che abbiamo iniziato appena a vinificare i mosti. È una vendemmia molto particolare, legata a un'annata molto particolare, tale per cui, grazie forse anche a una mia esperienza passata in Salento, mi sono avvicinato tanto a quelle che erano le meteorologie locali, no?
2: E si è portato avanti rispetto a quello che hai trovato anche quest'anno.
3: Sì, diciamo che ho trovato parecchie similitudini, no? Soprattutto sui parametri dei mosti. Quindi
2: mi devo correggere con Fabio, non saremo la Toscana, saremo la Puglia praticamente.
4: Sì, sempre di più, noi siamo un passo avanti, dobbiamo anticipare i tempi.
2: Per forza, il lago diventerà come per magia mare.
3: Sì, magari, sicuramente, sicuramente, no? Beh, sono anche lì delle similitudini, no? La spiaggia di Ascona è particolarmente bella, anzi. E no, come dicevamo, penso fra 1 o 2 settimane avremo un bel picco in cantina di lavoro, anzi penso fra 2 settimane in cui io e i ragazzi ci dovremo dare dentro più che mai. Ora come ora penso che siamo ancora abbastanza tranquilli.
2: Sì, beh, abbastanza tranquilli, però la calma prima della tempesta. Francesca vuole sapere una cosa, perché vuole capire se deve iniziare fondamentalmente una verticale, cioè di base che anno sarà per il vino? Cioè quest'anno deve investire i suoi soldi?
3: Ma io direi proprio di sì.
2: Attenzione.
3: Io direi proprio di sì, perché l'annata che ci ha messo dura prova con questo caldo, con questa siccità, con i lavori in parallelo tra la cantina senza fermarci, ci ha dato sicuramente un'uva, posso considerarla abbastanza di qualità, okay. Quindi potrei consigliare a tutti di poter acquistare un'annata 2026 che si prospetta molto buona.
2: Molto bene, quindi Francesca è fatta da una parte, dall'altra voglio raccontarti un antefatto, perché prima quando ci siamo visti appunto...
1: Ecco, mi è volato giù Casati. No, adesso aspettiamo che guarda, sta richiamando, ma perché eravamo troppo sul più bello.
2: Fondamentalmente,
1: ecco, aspetta che ti ho perso completamente, sai Fabrizio.
2: Sì, sì, sì. Lo so. Diceva appunto Ivan che questa qua poteva essere l'annata migliore di sempre. Sì. Si dice sempre così.
3: Sì, sì, è consuetudine dire che gli enologi dicono spesso che ogni annata è la migliore di sempre, no? Quindi direi che anche questa è la migliore di sempre.
2: ce l'abbiamo fatta, quindi siamo assolutamente tranquilli. Tu tra l'altro raccontavi di questa esperienza che hai fatto in Salento, sei giovanissimo, ma hai girato, cioè com'è che arrivi qui ai terreni della Maggia? Raccontaci un po' la tua storia. A noi quelle storie di vita le abbiamo raccontate anche in casa svizzera con Gwendalina, però ci interessano sempre.
3: Certo, beh, io sono parecchio giovane e non è che posso raccontare tutte queste grandi esperienze, sì, però
2: fai male a me. Francesca, quanti anni hai?
3: Io ho 27 anni e compio 28 fra circa un mese.
1: Che dolore.
2: Colpito e affondato, esattamente, anche tu, giusto?
3: E sostanzialmente ho incominciato l'esperienza circa 6-7 anni fa con le vendemmie in Toscana. Poi dalla Toscana sono passato alla Lombardia e entrando dentro un grosso gruppo in Italia, facevamo circa 10 milioni di bottiglie tra il Piemonte, la Lombardia e appunto una cantina grossa nel Salento, vinificavamo prettamente Negramaro, Primitivo, Susumagnello, molti rosati molto bianchi, dove ho acquisito una, soprattutto con gli enologi locali, parecchia esperienza, soprattutto sui macchinari, sugli impianti enologici, sulle grandi dimensioni che devo dire mi ha aperto parecchio quello che è il mondo, soprattutto poi anche noi vendavamo in tutto il mondo, queste 10 milioni di bottiglie non è che erano per lo più, era il 90% era mercato estero,
2: Certo, che è un po' quello che punta la nostra Guendalina Rampazzi, cioè tenere la magia in giro per il mondo, che già insomma comunque lì si trovano spesso.
0: Vabbè, noi abbiamo la fortuna che siamo già in giro per il mondo perché abbiamo turisti da tutto il mondo, esatto, che comprano qua e portano via, quindi esportano loro direttamente, così non dobbiamo fare niente con le dogane, è più facile.
2: Giusto, e poi avete puntato sul giovane che ha già lavorato a livello internazionale, siete a posto.
0: Siamo a posto.
2: Senti, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, c'è qualcosa che dobbiamo segnarci, visto che tra poco ci salutiamo?
0: Guarda, da qui a Natale praticamente noi siamo aperti 7 giorni su 7, abbiamo visite e degustazioni, quindi c'è sempre possibilità. Il prossimo appuntamento grande c'è la cena tra i filari questo sabato, ma è già
2: sold out.
0: Avremo un evento organizzato dalla Round Table qua locale di beneficenza che sosteniamo molto volentieri, sold out anche quello, quindi niente, vi aspetto a Natale.
2: È fatta, regali di Natale già pronti, insomma sapete cosa fare. Francesca, saluto anche Fabio Del Pietro, grazie mille.
4: Grazie a voi, è stato molto un piacere.
2: E a questo punto invece noi ci sentiamo,
1: grazie,
2: ci
1: mille,
2: vediamo domani in diretta in studio. Torno, Francesca.
1: Meno
2: va bene,
1: male,
2: posso?
1: Se non ti tengono lì a vendemmiare che hanno visto che c'è il fisico giusto per i lavori di forza.
2: Zitta, che lo fanno veramente, lasciami stare.
1: Come sarebbe una grande
2: stare,
1: esperienza.
2: Mi tengono qua. Vedo già una salopette giù là in fondo, aiuto!
1: Ciao Fabri,
2: ciao.

0: Abbiamo parlato pochi giorni fa per l'uscita di questo suo nuovo singolo che si chiama Summer, You Were Mine. Summer, l'estate che lentamente, manca poco meno di un mese, volge al termine. Allora guardiamo questa nottata e il giorno di domani per capire se sarà ancora estate. Lo facciamo direttamente con Locarno Monti e Stefano Zanini. Ben arrivato, Stefano.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ho chiosato su questa canzone per chiedermi e chiederci: è ancora estate e come saranno le prossime ore?
1: Beh, oserei dire estate, decisamente sì. Oggi in tutta la Svizzera abbiamo superato i 25 gradi, quindi la soglia che definisce una giornata estiva, salvo qualche eccezione nella Svizzera nord-orientale, e in particolare da noi a sud delle Alpi, anche nel Vallese, abbiamo avuto 28-29 gradi con delle punte addirittura fino a 30, come per esempio a Biasca, quindi direi siamo ancora in un clima decisamente estivo, non sono più le temperature delle scorse settimane, probabilmente a molti non dispiace, ma è sempre ancora estate.
0: Bene, e allora diamo uno sguardo a quello che ci aspetta nelle prossime ore per la Svizzera tutta, ecco.
1: Beh, questa giornata estiva di oggi è stata determinata da una zona di alta pressione che si sta adesso indebolendo e ritirando verso sud. Abbiamo una perturbazione temporalesca che si sta avvicinando dalla Francia e che ci raggiungerà già nelle prossime ore, in particolare attraverserà la Svizzera durante la notte. Quindi questa sera adesso abbiamo ancora qualche intervallo, degli intervalli soleggiati un po' ovunque, un tempo ancora abbastanza soleggiato, ma poi in serata assisteremo a un addensamento della nuvolosità seguito da qualche rovescio temporale che sarà poi più diffuso e più presente durante la notte, con dei fenomeni che al sud potranno essere localmente anche di una certa intensità. Quindi una notte temporalesca con delle piogge, una perturbazione temporalesca però che passa abbastanza rapidamente, quindi già domani avremo un netto ristabilimento delle condizioni del tempo, si passerà un tempo di nuovo ben soleggiato, quindi la giornata di domani nel complesso di nuovo un po' simile a quella di oggi, con delle temperature un pochettino inferiori, però avremo delle massime sui 26 gradi circa, quindi proprio un passaggio temporalesco che c'entra la notte, mentre domani già dalle prime ore del mattino si passerà un tempo abbastanza soleggiato e sempre ancora con un caldo estivo più gradevole rispetto a quanto abbiamo conosciuto in questa lunga estate.
0: Quindi direi che mi sembra che abbiamo soddisfatto tutte le curiosità, almeno per le prossime ore, per la giornata di domani.
1: Per la giornata di domani sì, non c'è molto più da aggiungere, stiamo un breve sguardo a quello che potrebbero essere i giorni a seguire. Sommariamente si vede mercoledì e giovedì un tempo abbastanza soleggiato, caldo, giovedì potremmo andare a sfiorare la soglia di 30 gradi un po' ovunque in Svizzera, questo causato dall'afflusso di aria più calda e anche piuttosto umida che precede una perturbazione temporalesca che ci interesserà nella giornata di venerdì.
0: Grazie mille Stefano, buon lavoro a te, colleghi di Locarno Monti, e buona serata.
1: Grazie, buona serata anche a voi tutti.

0: lo diciamo a una nuova ora in arrivo.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri tre imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. L'accusa che solo

0: pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La consigliera nazionale ha ribadito di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. La strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Sentiamo le spiegazioni di Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
1: Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
0: Un cercatore di funghi di 48 anni è stato ritrovato morto questa mattina poco dopo le 11.30 in Valle di Blenio. L'ha reso noto poco fa la polizia ticinese, precisando che l'allerta per il suo mancato rientro era scattata ieri sera verso le 22. Il corpo dell'uomo, un cittadino italiano residente nel Locarnese, rimasto probabilmente vittima di una caduta, è stato rinvenuto in zona Cugnette a circa 1200 metri di altitudine. Per prestare sostegno psicologico è intervenuto il care team. In Ticino, per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, Usi e Supsi aumenteranno le rette semestrali. In linea con il panorama svizzero, dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2,5 volte. Il governo ticinese realizzerà 60 nuovi posti per invalidi adulti. Nel quadro della pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale e professionale, sono state individuate anche altre priorità. Sono stati considerati in particolare l'autismo e l'invecchiamento dell'utenza e dei familiari curanti. Si auspica inoltre che si possano trovare maggiori collaborazioni con enti attivi al di fuori del settore della disabilità, come le case per gli anziani. Rispetto al passato, l'aumento dei posti a disposizione risulta più contenuto a fronte dei previsti risparmi, come spiega il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
2: Questa nuova pianificazione permette di tener conto contemporaneamente sia della valutazione finanziaria, soprattutto in un contesto di finanze cantonali fragili, sia delle priorità che permettono di dare una risposta concreta ai nuovi bisogni della nostra società in un contesto di selezione delle priorità e di permettere anche nel futuro di svolgere all'intero settore il proprio prezioso ruolo.
0: Dall'estero il premier britannico Burnham ha autorizzato Kiev a produrre missili a lungo raggio per difendersi da Mosca. Londra permetterà all'Ucraina l'assemblaggio con la Francia sul suo territorio degli Storm Shadow. Il nuovo primo ministro ha partecipato alle celebrazioni del giorno dell'indipendenza. L'Ucraina si è staccata 35 anni fa dalla Russia dopo il collasso dell'Unione Sovietica. Zelensky ha riunito per l'occasione anche i 34 paesi che lo sostengono militarmente. La valuta iraniana è crollata ai minimi storici nei confronti del dollaro. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, l'annuncio fatto una settimana fa da Trump riguardo alla potente offensiva economica ha generato un calo del 4,5%. E si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il capo della Casa Bianca ha annunciato che da gennaio alzerà del 50% i dazi sulle esportazioni di veicoli, camion, componenti automobilistiche e acciaio. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera, addensamento della nuvolosità con rovesci e temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato. In serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime 26.
3: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, vi è ancora un chilometro di colonna a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla A2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, sulla strada da Gravesano a Bioggio sempre su più tratti e poco oltre da Magliaso a Ponte Tresa. Nel Mendrisiotto sulla strada cantonale da Rancate a Genestrerio e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio e sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Infine segnaliamo che nei Grigioni la A13 è stata riaperta tra Zillis e Tusis Sud in entrambe le direzioni.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: che ha una sua voce, piaccia o non piaccia, quella di Carlos Santana, è decisamente una chitarra ultra riconoscibile. 17:11 minuti, Francesca Margiotta insieme a voi ancora fino all'appuntamento con 6 di sera e dunque alle 18, e alcune notiziole o anche ricordo di grandi eventi che hanno segnato la storia, perché sì, il 24 agosto dell'anno 79 d.C., se non sbaglio 1947 anni fa, un'inattesa quanto violentissima eruzione del vulcano Campano Vesuvio fu così potente da seppellire con lapilli e cenere incandescente ovviamente la città di Pompei, Ercolano e Castellammare di Stabia, e fissando nel mito soprattutto Pompei, diventata meta di infinite ricerche archeologiche e di turismo. Ci sono delle notizie interessanti in questi giorni proprio su Pompei, che sembrerebbe non essere stata del tutto abbandonata dopo quel momento. Noi andiamo a vedere le rovine di questa città e ci impressioniamo per come tutto è rimasto così, immortalando nella tragedia quel momento, quello che stavano facendo le persone, le case come erano in quel momento. Eppure sembra che le sue rovine continuarono ad essere frequentate e riutilizzate per secoli, forse fino al Rinascimento. Quindi nessuno in effetti ci ha costruito cose nuove, ma andiamo con ordine, qualcosa ci hanno lasciato. Ci sono indizi che arrivano appunto fino al 400-500. Le tracce più evidenti sono emerse in un'area chiamata gli orti. Qui gli archeologi hanno riconosciuto almeno due grandi fasi di presenza umana dopo l'eruzione. La prima è tra la fine del primo e l'inizio del terzo secolo d.C. La seconda invece appartiene alla tarda antichità, IV e V secolo, quindi 300-400 d.C. In alcuni ambienti sono stati trovati mucchi di cenere, forse quello che restava di focolari, insieme a un forno, frammenti di ceramica. Non si tratta solo dunque di passaggi occasionali, sono segni di attività quotidiana, di persone che hanno acceso fuochi, cucinato e utilizzato nuovamente gli spazi rimasti tra le rovine. Con un linguaggio esterofilo moderno potremmo dire che altre persone hanno squattato Pompei, per farci capire, per buttarla un po' sul sorriso. Ma comunque ci sono stati, dicevo, non degli interventi architettonici, ma dei ritrovamenti di materiale, ceramiche comuni, recipienti per il fuoco, persino terra sigillata africana, che è una ceramica molto fine, che testimonia in più come certi oggetti circolavano e come c'erano fiorenti commerci anche nella Pompei dopo la distruzione. E poi c'è un reperto molto significativo, quello di un'antica lucerna, una lampada ad olio decorata col simbolo cristiano fatto da due lettere, la chi e la ro, e dunque un monogramma che immortalava, molto ben conosciuto, le prime due lettere greche della parola Christos. E dunque la Pompei frequentata dopo l'eruzione non era più la città pagana della Roma imperiale. Nel frattempo il mondo era cambiato, era cambiata la religione, erano cambiate le abitudini e, come abbiamo già detto, il modo di usare quel luogo. E poi hanno trovato anche reperti più tardi, un catino di epoca rinascimentale. Insomma, la vita a Pompei non si era interrotta, aveva solo cambiato forma, erano solo ospiti delle rovine di quella città. Comunque, ecco, questa scoperta fa riflettere anche sul modo in cui Pompei è stata scavata e raccontata, concentrandosi soprattutto sul livello della catastrofe, sugli affreschi che sono rimasti, sulle case, le strade, gli oggetti che ci hanno restituito davvero questa istantanea di eccezionale antichità. Ma cercando nei secoli successivi ci sono state altre tracce che potrebbero magari essere nel corso del tempo state rimosse, non riconosciute, trascurate, e quindi diciamo che queste testimonianze sono preziose adesso, perché sappiamo che l'eruzione del 79 d.C., esattamente il 24 di agosto come oggi, trasformò la storia di Pompei, che per molti comunque resta sempre e comunque quella delle rovine.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cantare.

fresca, luminosa e floreale, come una bella domenica mattina di quelle che avete presenti, no? La domenica mattina perfetta. Lo so che è lunedì, scusate, però toccava dirlo, almeno questo è l'effetto che a me fa questa canzone di Maroon 5, ma dimentichiamoci del fatto che domenica sarà solo fra 6 giorni e parliamo di cose buone, notizie buone, anche se poi le buone notizie tutte vanno lette nella loro complessità e interezza, però detta così comunque suona bene, eh? Per il terzo anno consecutivo la fame nel mondo è diminuita. La buona notizia sarebbe: la fame del mondo nel mondo non esiste più, a parte il sano e robusto appetito. Ecco, invece purtroppo dobbiamo solo, tra virgolette, dire che è diminuita. A dirlo è un rapporto della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che ci riporta come nel 2025 il numero di persone denutrite è calato di circa 14 milioni rispetto al 2024. Sono numeri enormi e non lasciano indifferenti. Nel mondo ci sono ancora 645 milioni di persone che non hanno abbastanza cibo. È una cifra gigantesca, è poco meno dell'8% della popolazione globale. Il lato importante è anche la direzione che prende questa notizia, perché ci sono stati anni molto difficili e la tendenza adesso è quella di tornare verso il basso, e questi anni sono stati gli anni della pandemia. Ecco, ci sono ancora più persone rispetto ai livelli prepandemici che soffrono di fame, ma i miglioramenti non sono distribuiti allo stesso modo dappertutto. Allora, i cali più significativi dell'insicurezza alimentare si sono registrati in Asia e in America Latina. Lì si va meglio, diciamo. In Africa invece la situazione è rimasta praticamente immutata. Milioni di persone ogni giorno continuano a faticare per soddisfare il proprio fabbisogno alimentare. Il rapporto FAO prevede che il miglioramento possa continuare, però, perché non è garantito, ma questo progresso può esserci. A creare l'insicurezza ci sono le guerre, l'instabilità politica, la crisi energetica e le difficoltà nell'approvvigionamento dei fertilizzanti. Però un altro elemento è incoraggiante: negli ultimi 10 anni il costo di una dieta sana è aumentato quasi ovunque, però in molte zone del mondo è diminuita la percentuale di persone che non riesce a permettersela. Quindi diciamo che probabilmente in molti paesi c'è stata una crescita economica tale da far aumentare i redditi più velocemente rispetto ai prezzi degli alimenti. E l'agricoltura ha anche fatto passi importanti in avanti grazie alla tecnologia, che ogni tanto ci sta antipatica, ma in questi casi ci dimostra che produrre di più e in modo migliore è possibile. Quindi non solo disponibilità di cibo, ma anche conseguenze positive per l'ambiente. E dunque è un passaggio importante, perché fame, povertà, clima, sviluppo economico sono tutte questioni strettamente intricate tra loro e non si può affrontarne una senza considerare quell'altra. Ecco, il miglioramento è possibile, questi dati ce lo dicono, allora perché non continuare così? Quando crescono i redditi, aumentano le opportunità, si investe nell'agricoltura, si rendono più efficienti i sistemi alimentari, il numero di persone in difficoltà può diminuire. Non c'è da festeggiare, perché, lo ripeto, quasi l'8% delle persone che vivono su questo atomo opaco del male, come lo chiamava qualcuno, soffrono ancora la fame, però sono meno rispetto a un anno fa, e questa è una notizia che merita davvero di essere celebrata.

0: energia degli Incognito per dare un po' di energia anche a questo periodo, a questo pezzo di stagione sportivo che invece è tranquillo, Patrick Locatelli.
1: Confermo, ciao.
0: Ciao, ben arrivato. Allora, sì, c'è poco da raccontare, diciamo, sì. Esaurite i mondiali di calcio, poi c'è stato esaurita l'atletica. Adesso,
1: gli europei di nuoto,
0: adesso ci sono c'è il fantacalcio che si prepara,
1: sì,
0: e ci sono i giocatori che vanno in giro per il mondo.
1: Esatto, c'è ancora una settimana di calciomercato, quindi ci si prepara le aste dei fantacalcio, e ci sono gli ultimi giocatori che cercano le nuove ultime sistemazioni. C'è il Thun, per rimanere prima in casa nostra, che sta un po' smobilitando, era questo un po' il timore dei tifosi bernesi, che dopo la vittoria del titolo da neopromossa si smobilitasse un po'. Ha partito Mauro Lustrinelli, direzione Union Berlino, anche i migliori giocatori, i pezzi più pregiati diciamo sul mercato sono andati altrove. Oggi il Thun ha perso anche Oile e Matoshi, dunque altre due pedine titolari della formazione bernese, che a questo punto davvero rischia, non dico il testa coda, perché forse c'è il Vaduz che sulla carta e al momento anche i risultati dicono questo, è più debole del Thun, però ecco, dal primo posto dell'anno scorso si rischia di navigare nei bassi fondi per la formazione bernese.
0: È un periodo delicato dunque.
1: Esattamente. C'è invece un giocatore della nazionale che ha cambiato continente, proprio perché da Rennes è volato oltreoceano ad Atlanta, e parlo di Brelen Bolo. Per 18 milioni si è trasferito all'Atlanta United, una scelta un po' particolare.
0: Ma io per 18 milioni vado anche su Plutone.
1: Ah no, però non li ha presi lui, li ha presi il Rennes, 18 milioni.
0: Ragione.
1: Lui ne guadagnerà comunque, penso, non tanti di meno per 4 anni, per i 4 anni che ha firmato con la formazione georgiana, della Georgia. Insomma, una scelta, dicevo, un po' particolare, perché Brelen Bolo comunque ha giocato in Europa in diversi campionati e nel giro della nazionale. Quello statunitense in campionato non è proprio di prima punta, anche se si sta cercando di renderlo un campionato importante. Il mondiale è stato un po' un trampolino, però ecco,
0: ha fatto solo una stagione col Rennes, poi
1: sì, si rischia di uscire un po' dai radar, come i giocatori che alla fine sono andati a giocare in Arabia Saudita. Adesso tanti hanno capito un po' l'antifone e stanno rientrando in Europa, perché proprio perché rischiano di uscire dal giro delle proprie nazionali. Vediamo in Bolo, magari poi gli auguriamo di fare 30 gol a stagione,
0: ma
1: e
0: certo,
1: mantenere il posto d'attaccante
0: che rimanga nel radar, insomma. Beh, d'altra parte,
1: esatto,
0: nella nazionale potrebbe restare fino a che il mister e la società,
1: certo,
0: la
1: sì,
0: società no, il mister e basta, non lo deciderà. Ci sono altri sport che ci deliziano le orecchie, oppure
1: siamo all'asciutto? C'è tennis, ma non ci sono svizzeri impegnati nei tornei che sono al momento in corso, quindi Monterrey e Winston-Salem. Si attendono gli US Open, dunque lì ci sarà qualche svizzero che proverà ad andare avanti il più possibile.
0: E quelli arrivano verso gli inizi di settembre,
1: esatto,
0: quindi non manca
1: qualificazioni
0: tanto.
1: Qualificazioni in corso al momento.
0: Grazie mille Patrick, buon lavoro, vedremo cosa ci riserverà il domani, e adesso andiamo a Bien, dove a fare il punto della situazione sulla viabilità c'è Marco De Carli. Buonasera Marco.
2: Buonasera, e come sempre inizio con il portale sud della Galleria del San Gottardo, dove vi è ancora un chilometro di colonna a partire da Quinto per chi viaggia in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla A2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, sulla cantonale da Cadempino a Vezia, sulla strada da Gravesano a Bioggio oppure su più tratti, poco oltre da Agno a Ponte Tresa, nel Mendrisiotto, sulla strada cantonale da Rancate a Genestrello, e quindi anche su via Adorna per chi proviene da Mendrisio, e sulla A24 da Mendrisio a Stabio, e questo a causa di un incidente. E concluderei con due cantieri. Ricordo infatti che questa notte dalle 23 alle 5 la galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa, e sempre questa notte verrà pure chiusa, ma dalle 21 alle 5 anche la galleria Vedeggio Cassarate.
0: Grazie mille Marco, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
2: Grazie, buona serata.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Il primo di maggio, mentre tutti festeggiavano la giornata dei lavoratori, lei faceva uscire questo singolo. Francesca Michelini, il primo maggio 2026, ha lavorato facendo uscire questa Una donna non può. Noi parliamo ancora di curiosità, tendenze e parliamo di come siamo messi noi in Svizzera con le vendite di auto elettriche. Ve la dico tutta così. Perché evidentemente noi abbiamo quel carattere che pondera, un po' timoroso delle novità, che aspetta di vedere come va agli altri, ma è una prudenza anche ragionata. Perché sì, le vendite, almeno i risultati delle vendite tutti assieme in questi giorni, nazione per nazione a livello mondiale, dimostrano che le auto elettriche avanzano in fretta in molti paesi, ma da noi mica tanto. Da noi circa un'auto nuova su quattro è completamente elettrica, quindi siamo ancora in minoranza. È un dato in crescita, ma è lontano dalle percentuali di stati che stanno lì in cima. Allora, Norvegia e Danimarca rappresentano ormai le elettriche l'80% delle nuove vendite. Se andate a noleggiare un'auto lì, ormai vi noleggiano solo auto elettriche. Cioè, tu sei qui che guidi un'auto che va a benzina o a diesel, arrivi lì e ti scontri con questa nuova realtà di doverti fermare, ricaricare, trovare le colonnine. È un'esperienza istruttiva. In pochi anni in Danimarca la quota è passata da meno del 20% a circa l'80%. Come sempre i paesi del nord, la Finlandia a dir la verità è un po' indietro, si muovono rapidamente rispetto a tutti gli altri. Perché? Perché adesso bisogna anche chiedersi perché. Il primo fattore è il prezzo d'acquisto. In Norvegia e Danimarca tasse elevate sulle auto a benzina e diesel insieme a forti agevolazioni per le elettriche rendono spesso più conveniente comprarne direttamente una a batteria. Invece in Svizzera l'auto elettrica può convenire sul lungo periodo per i costi di energia e manutenzione che magari sono più bassi, ma spesso dal concessionario costa di più. E poi c'è la ricarica. Sulle autostrade svizzere le colonnine rapide non mancano, ma per molte persone la difficoltà è quella di ricaricare a casa, e cioè avere la colonnina, quella domestica, a parte chi vive in affitto in condominio che incontra ostacoli burocratici, ma anche chi è proprietario di casa sua deve fare un investimento e magari ha delle difficoltà. Dunque, infine mettiamoci anche un po' la politica, perché tornando a citare le due nazioni che sono in cima a questa lista, Norvegia e Danimarca hanno fissato obiettivi chiari con misure concrete. In Svizzera esistono gli obiettivi ma sono meno vincolanti e dunque il passaggio all'elettrico si lascia che proceda più lentamente. L'auto elettrica non si diffonde solo perché dunque è disponibile, ma quando diventa la scelta più semplice, pratica e conveniente. Come dice un mio amico divulgatore scientifico, il passaggio a un mondo più ecologico non deve essere pieno di costi, pieno di fatica, altrimenti non è più un passaggio. Guardiamo un po' la classifica delle vendite, dai, giusto una classifica delle prime 10. Sono le prime 10 nazioni del mondo dove si vendono più auto elettriche. Abbiamo detto la Norvegia e la Danimarca, ma già tra la Norvegia e la Danimarca c'è uno scarto del 18%, cioè il 98% delle auto vendute ultimamente in Norvegia sono elettriche, mentre in Danimarca siamo solo, tra virgolette molto grandi, all'80%. Poi c'è Hong Kong, Singapore, poi c'è l'Uruguay, poi c'è la Finlandia, vedi che è un po' sotto la Finlandia, l'Olanda, la Cina, il Belgio, la Svezia, che è l'ultima tra i primi 10, e per trovare la Svizzera dobbiamo andare giù al 19° posto. Lasciamo perdere, qual è l'ultimo di questa classifica? Tra l'altro sorprendente, gli ultimi due paesi della classifica di 30 paesi in giro per il mondo e di come si vendono le auto elettriche. L'ultimo è il Giappone, col 4% di auto elettriche. Non ti aspetteresti che sia l'ultimo di questa lista, perché è vero che la Cina è un altro paese completamente diverso, anche se li mettiamo assieme per una questione geografica. E poi c'è l'Italia, la penultima, al 29° posto c'è l'Italia, mentre se la passano appunto abbastanza bene anche nazioni insospettabili come la Thailandia, dove ben il 37% dei veicoli nuovi venduti è già elettrico. Pensa un po'.

È proprio così, questo era Zucchero, Sugar Fornaciari, lasciatemelo dire, in un periodo in cui era lanciatissimo con la sua carriera, sicuramente più di oggi, è passato tanto tempo. Era il 1989, Il mare impetuoso al tramonto, quasi un titolo wertmülleriano per questo cantautore italiano che di recente ha fatto un po' parlare di sé perché è ospite a un festival culturale in Liguria. Già che era lì vicino a Sanremo, si è un po' scatenato sulla scelta della direzione del festival di dare, cioè il ruolo di direttore artistico e dunque immagino anche conduttore, a Stefano De Martino, che è un famoso conduttore televisivo italiano, ma non sapevamo questa sua attitudine di conoscitore musicale, e dunque lui l'ha un po' toccata pesante e quindi molti giornali hanno scritto che insomma ha infierito sul povero futuro direttore artistico. Ma questa è un'altra storia. Volevo anche ringraziare Danilo che mi dà un'opportunità, perché prima parlavamo delle vendite delle auto elettriche e di come per esempio la Norvegia sia in cima alla classifica tra i paesi di tutto il mondo come quantità di auto elettriche vendute negli ultimi mesi, 98% su tutte le auto vendute in quel paese lì. E dice, la classifica cita questa nazione perché finanziano con l'esportazione del petrolio. È verissimo, e ripetiamo ancora una volta che c'è questo fantomatico, neanche poi tanto, almeno ben noto direi, fondo sovrano norvegese, che è un fondo che investe per conto dello Stato, è uno strumento di investimento controllato direttamente dalla nazione Norvegia, è uno tra i più grandi fondi sovrani presenti sui mercati. I fondi sovrani sui mercati sono 20, È nato nel 1990 proprio per depositare il denaro proveniente dall'estrazione del petrolio e del gas naturale, e appartiene a tutti. Questa è una cosa parecchio straordinaria, perché il governo ha dovuto valutare come distribuire questa ricchezza a favore dei cittadini, e la soluzione è stata l'idea di un fondo sovrano per tutelare l'economia del paese in caso di alti e bassi e del mercato del petrolio, creare una riserva finanziaria per le generazioni future e garantire l'utilizzo responsabile dei proventi derivati da questo fondo. Insomma, la storia è decisamente molto molto lunga. Chi lo gestisce? Lo gestisce il Parlamento norvegese, il Ministro delle Finanze, la Banca Centrale Norvegese e il CEO del fondo, perché ovviamente essendo una cosa grossa ha un suo amministratore delegato, e un comitato esecutivo che affianca l'amministratore delegato nel prendere decisioni in base alle linee guida della banca centrale, anche perché un solo uomo che prende decisioni così importanti, trattandosi di trilioni di dollari, siamo a 1,428 trilioni di dollari, che io non so nemmeno con quanti zeri si scrive. Non insegnatemelo adesso perché tanto me lo dimentico, sono cifre talmente stellari, e comunque questo in parte giustifica anche ciò di cui parlavamo prima. Grazie Danilo.

0: porte di 6 di sera e allora per me è arrivato anche il momento di salutarvi e augurarvi un'ottima serata che continua sempre sulle frequenze di Rete 1 con 6 di sera e dirvi semplicemente che sarò qui a partire dalle 14 anche domani col nostro pomeriggio estivo di Rete 1 e poi dalle 16 arriverà il buon Casati a farci compagnia e raccontarci un po' di cose. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto allo 076 321 1113 per manifestare la loro presenza, dire la loro riguardo le varie cose che abbiamo raccontato o anche semplicemente per un saluto che fa sempre molto bene. E dunque adesso diamo uno sguardo alle evoluzioni del tempo per le prossime ore e poi 6 di sera. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera ci sarà un addensamento della nuvolosità con rovesci e temporali intensificazioni nel corso della serata e della notte. Domani ci sarà un rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato. In serata tuttavia in montagna rovesci e temporali isolati soprattutto al nord con minime attorno ai 17 gradi e massime 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: La Svizzera è tra le prime nazioni in Europa a stabilire un piano di emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse una interruzione di internet. Buonasera da Michel Volonté. Un'ora fa a Berna la presentazione dei pagamenti digitali senza rete. Si potranno acquistare solo beni di prima necessità. I dati resteranno nel sistema del negozio finché la rete non verrà ristabilita. Con quali rischi? Avremo le risposte di un esperto. Torneremo sull'annuncio dell'aumento delle rette di USI e SUPSI con chi dirige gli Atenei. Avremo pure una prima reazione di Swiss Universities, l'organizzazione mantello delle università svizzere. Metà della popolazione svizzera ha difficoltà a capire come funziona il sistema sanitario. Lo dice uno studio presentato a Mendrisio, a un simposio, a un forum sull'equità delle cure e della salute, il primo organizzato in Ticino. Votazioni federali del 27 settembre, spazio alle conseguenze che avrebbe l'iniziativa se accettata per un'alimentazione sicura che incoraggia la produzione e il consumo di derrate alimentari di origine vegetale. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, quello che colpì diversi comuni nel centro Italia uccidendo 299 persone, molti sfollati non sono ancora rientrati.

0: Se a casa cercheremo di capire il perché di questi ritardi e come sta procedendo la ricostruzione. L'ultimo approfondimento è dedicato all'Ucraina. Qui oggi si celebra la festa nazionale. Sono passati 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza.
1: Allora, i problemi che si vedono oggi in realtà in Ucraina dipendono più dal fatto che la trasformazione dallo Stato sovietico a quello post-sovietico è stato gestito da persone che non volevano tagliare troppo netto con il passato.
0: Il professore Simone Bellezza, che ci illustrerà fino a che punto la scelta ucraina determinò la fine assoluta dell'Unione Sovietica. Allora, poco fa alcuni pesi massimi dell'economia svizzera si sono presentati insieme a Berna. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e il delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister hanno illustrato la soluzione prevista entro la fine del 2027 per i pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet. Marzio Minoli è della redazione economica con i dettagli.
2: Sì, buonasera. Allora, è sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Insomma, la risposta alla domanda: se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio e non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. E importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero.
0: Questo sistema, Marzio, se dovesse appunto entrare in funzione in caso di un'emergenza, riguarderà tutto quello che oggi viene pagato online.
2: Sì, questo è un punto importante, perché quello che abbiamo spiegato è, diciamo, la filosofia di base. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare solo beni di prima necessità, quindi saranno soprattutto i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio a usufruire di questa possibilità, e questo appunto anche per garantire l'approvvigionamento quotidiano. Ci saranno poi anche dei limiti di spesa e un numero massimo di transazioni possibili, e questo perché uno dei maggiori rischi è l'abuso. Cioè, oggi quando uso una carta di debito o di credito, chi mi vende il prodotto sa subito se ho i soldi per pagare. Se invece si è offline, quindi non c'è internet, questo controllo non esiste e qualcuno potrebbe approfittarne.
0: C'è da capire adesso se questa soluzione è appunto funzionale e soprattutto anche sicura. Sempre Marzio Minoli lo ha chiesto ad Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica e di informatica forense. Sentiamo.
3: Il principio fondamentale dell'era digitale è: bisogna farsi trovare pronti. Questo significa in rapporto a diversi scenari. Lo scenario in cui l'allacciamento internet dovesse in un qualche modo, per qualsiasi motivo, interrompersi e non essere in forma prolungata disponibile, ecco che questa iniziativa assume un valore molto importante per i cittadini, per le aziende, per le istituzioni, per tutta la comunicazione quotidiana, giornaliera, che caratterizza la nostra società. Quindi direi proprio di sì.
2: Ecco, se si dovesse attivare questo protocollo di pagamenti offline, quali sono le criticità che lei vede? Soprattutto, diciamo, dal punto di vista dei consumatori.
3: C'è una complessità importante e con questa presa carico io credo che la stiano pianificando e gestendo con un piano di risposta agli incidenti, tipicamente che si usa nel campo digitale, però le persone devono essere preparate perché abbiamo spinto tanto dicendo loro dovete correre, utilizzarle, dovete usare il QR code per fare pagamenti e le persone hanno fatto fatica a capire e si sono impegnate a entrare in questo mondo digitale, ora fermarle sarebbe un rischio, fermarle bruscamente tirando il freno a mano sarebbe un grosso rischio, quindi c'è il tempo, è qui che nasce il buon senso, per prepararle a riacquistare il senso del tempo dell'attesa. Non tutto sarà istantaneo, che non è così scontato.
2: Ci sarebbe comunque anche un tema di responsabilità. Oggi quando pago i miei dati vanno verso istituzioni tipo le banche che sono dotate di sistemi di sicurezza sofisticati. Nel caso di una sospensione di internet, questi dati restano nel negozio nel quale ho fatto l'acquisto, che potrebbe essere vittima di un attacco informatico. Ecco, qui di chi sarebbe la responsabilità?
3: Dovesse accadere, ma anche non dovesse accadere, ma la preparazione, la gestione di questi incidenti sarà la vera prova del 9 per capire chi ha la responsabilità di tutta la catena, la filiera delle transazioni dei pagamenti, per esempio, perché chi fornisce un servizio finora non ha avuto grosse crisi, ha probabilmente definito degli scenari di intervento ma non ha potuto metterli in pratica su larga scala e quindi la responsabilità dovrà essere sicuramente presa da chi eroga il servizio, ma soprattutto pensando a ritroso, quindi dovesse un negozio subire un furto, un attacco informatico durante o dopo la crisi, quando viene ristabilita la connessione internet, deve avere tutti gli strumenti per poter a ritroso riprodurre tutto quello che è successo affinché effettivamente quel valore, la catena del valore possa essere tracciata, ristabilita e rimborsata.
2: Ma dal suo punto di vista questi negozi attualmente sono attrezzati per far fronte a un'eventualità del genere?
3: Hanno accettato, diciamo integrato, acquisito i sistemi di pagamento online, credo che siano supportati o qualcuno ha investito nel prepararsi di fronte agli attacchi informatici, diciamo quelli che impediscono di accedere a un dato sensibile di business o personale, ma credo che non siano preparati a gestire una situazione di crisi digitale in cui il valore rimane in un qualche modo nella loro cassa temporaneamente. La catena di custodia di quel valore diventa estremamente importante. Io credo che lì forse non siamo ancora pronti. Perché? Perché siamo orientati sempre giustamente alla prevenzione, a prevenire l'attacco, ma non siamo preparati a gestire l'attacco fino alla denuncia in sede probatoria, quindi a interrompere il business quotidiano, a far venire gli avvocati, a prendere delle decisioni importanti sulla sicurezza che poi impattano il business.
0: Le considerazioni di Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica e di quella forense, sul sistema dei pagamenti in caso di interruzione della rete, presentato oggi a Berna. A proposito di pagamenti, apriamo una pagina sull'Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, perché in tarda mattinata, con un comunicato congiunto, le due istituzioni hanno certificato l'aumento delle tasse semestrali per i loro studenti e le loro studentesse. All'Emelchionda ha sentito il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi, e il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni, con i quali ha cercato di capire il presente delle due alte scuole, ma soprattutto le prospettive future.
4: I giovani sono il nostro futuro, la formazione è un investimento. Investire nello studio dei giovani significa investire nel futuro della società. Quante volte abbiamo sentito queste e altre frasi simili? Eppure, mala tempora curunt, la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di tagliare i fondi destinati alle università. Atenei e scuole professionali si trovano così nell'esigenza e nella difficoltà di continuare ad avere finanze sane ed equilibrate. Nasce così il ritocco verso l'alto delle tasse di iscrizione, correzioni che si ritrovano un po' in tutta la Svizzera e così anche nei due istituti universitari della Svizzera italiana. Dai 5.000 franchi a semestre dell'Università della Svizzera Italiana per gli stranieri non residenti, ai 2.000 della SUPSI per la stessa categoria di iscritti, ai 1.000 franchi, sempre alla SUPSI, per gli svizzeri residenti.
5: La decisione è stata a lungo approfondita, sia dalla direzione che dal Consiglio, e siamo arrivati alla conclusione che era imprescindibile. L'entità dei tagli ai contributi federali e cantonali era tale da imporre anche una decisione relativa alle tasse studentesche a fianco di una serie di misure sia di contenimento dei costi che di ricerca di nuovi ricavi per la SUPSI.
4: A parlare il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni, a cui fa eco il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi, che sottolinea innanzitutto, in un contesto con le tasse più alte della Svizzera, che non si è voluta toccare la tassa per gli svizzeri e gli stranieri residenti, già a 2.000 franchi per semestre.
6: Per molti anni l'USI sta tentando di acquisire sempre più studenti svizzeri, ci sembra quindi un controsenso perché le tasse per gli studenti svizzeri sono già sufficientemente elevate in rapporto alle altre università svizzere. Ecco, quindi abbiamo tentato di appunto tutelare da un lato gli studenti svizzeri, dall'altro abbiamo tentato di arrivare a un livello di tassazione che non è così diverso rispetto a, per esempio, alcune università nostre competitor nel nord Italia.
4: Quel che è chiaro è che non basterà questo aumento a ridare stabilità. Ancora Gabriele Balbi e Franco Gervasoni.
6: Se vediamo i ranking dell'università, se vediamo la capacità dei nostri professori di attrarre fondi dal Fondo Nazionale e da altre fonti di finanziamento, mi sembra che siamo riusciti a mantenerlo. La sfida è di continuare a mantenerlo in futuro, ma confidiamo di farlo.
5: Sul fronte dei ricavi c'è la possibilità di accedere in modo più incisivo anche alle fondazioni, ad altri strumenti di finanziamento, considerata anche il valore delle nostre attività per il territorio e per la società. Quando dico che dobbiamo cercare di aumentare i ricavi e anche che dobbiamo cercare di mantenere e se possibile ancora crescere la nostra competitività verso i fondi di ricerca nazionali e internazionali.
4: L'incertezza più grande riguarda però il futuro prossimo. Se i tagli dovessero continuare, le conseguenze andrebbero ben oltre l'aumento delle tasse.
5: L'aspetto più delicato è quello della tendenza a medio-lungo termine, che queste decisioni di tagli non diventino una tendenza, quindi né a livello federale né a livello cantonale, perché sarebbe davvero deleterio per il nostro sistema, per il nostro paese in prospettiva futura.
6: Se questo taglio fosse permanente, metterebbe l'università di fronte a alcune scelte dolorose, che forse cambierebbero anche l'USI così come noi la conosciamo, come una realtà emersa una trentina d'anni fa, così importante, un fiore all'occhiello per il territorio.
0: Per una prima reazione su quanto annunciato da USI e SUPSI abbiamo sentito Luciana Vaccaro, presidente di Swiss Universities, che è l'organizzazione mantello delle università svizzere.
7: È naturale, per l'USI dopo 30 anni un aggiornamento si difende. Poi c'è la distinzione tra gli svizzeri e gli altri, questa è una tendenza ed è anche una tendenza che è richiesta politicamente, quindi io lo comprendo. Tuttavia non penso che i rettori facciano questo tipo di aumenti a cuor leggero, perché sono coscienti che possono avere un impatto sulla capacità degli studenti di poter sostenere i loro studi. Questa è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuta al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria e quindi questa potrebbe essere una spirale negativa che si crea.
0: Le preoccupazioni di Luciana Vaccaro di Swiss Universities. Restiamo in Ticino perché il governo creerà 60 nuovi posti per la presa a carico di invalidi adulti. Questo nell'ambito della pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Una crescita un po' più contenuta rispetto al passato, che deve fare i conti con i risparmi previsti in questo settore. Sentiamo Marcello Ieraci.
8: Alcuni progetti sono già sul tavolo, altri arriveranno nei prossimi anni. La volontà è quella di consolidare la rete di sostegno rafforzando le strutture già presenti sul territorio e sono state individuate anche delle priorità, due nello specifico, come ci spiega il capo dell'ufficio invalidi, Christian Grassi. La prima è l'autismo.
9: La prospettiva è quella di ora concretizzare delle linee guida di riferimento per tutto il cantone, sempre nell'ottica di un coordinamento dei lavori che vengono fatti tra gli enti preposti alla presa in carico delle persone con disabilità e naturalmente anche i servizi, che sono 8 in Ticino, che si occupano di persone con disabilità. Quindi l'idea è quella di avere un orientamento comune con un coordinamento a livello evidentemente cantonale come ufficio e come dipartimento.
8: E poi c'è il tema relativo all'invecchiamento dell'utenza e parallelamente dei familiari curanti.
9: Fortunatamente anche le persone con disabilità hanno una prospettiva di vita più lunga, ma da qui l'esigenza di dare delle risposte a queste nuove modelli di vita, perché i ritmi sono rallentati, se pensiamo nei laboratori, se pensiamo nei centri diurni, quindi bisogna adeguare le attività per queste persone. È chiaro che non ci sono solamente le persone con disabilità, ma ci sono anche i loro familiari a cui occorre dare delle risposte.
8: L'aumento dei posti, 60 nel prossimo quadriennio, deve fare i conti però con le manovre di risparmio. E qui qualche preoccupazione c'è, e ce lo conferma Claudio Naiaretti, che è presidente della commissione consultiva che si è occupata di supervisionare questo processo di pianificazione.
10: È importante che si capisca che è un settore che dà un servizio, che risponde a dei bisogni, che emergono, ed è indubbio che se aumentano i bisogni, probabilmente aumentano anche le necessità di risposte che si devono trovare per i bisogni che stanno crescendo. Il nostro è un settore che in questi anni è stato un po' visto come un settore per cui le spese sono aumentate. È importante però specificare che le spese sono aumentate perché sono aumentate le persone alle quali abbiamo dovuto dare delle risposte.
8: Ma cosa pensa di queste preoccupazioni il capo dipartimento Raffaele De Rosa?
11: La preoccupazione è più che legittima, perché conosciamo la situazione finanziaria del cantone e conosciamo anche le prospettive future. È importante però anche riconoscere parallelamente che il Consiglio di Stato ha approvato questa nuova pianificazione e ogni nuovo bisogno sarà poi valutato in funzione della disponibilità finanziaria.
8: In un contesto simile appare quindi sempre più necessaria la collaborazione anche con enti che operano al di fuori dello specifico settore della disabilità, come ad esempio le case anziani. Ancora, e per concludere, Claudio Naiaretti.
10: Quando si parla del settore di disabilità a volte si pensa solo all'ambito istituzionale, agli enti, ma a livello territoriale vi sono tanti gruppi e servizi che fanno un lavoro altrettanto importante per persone che magari non sono necessariamente agganciate all'ambito istituzionale. Ecco, la sinergia anche in questo senso e soprattutto il rafforzamento di questa collaborazione è un'altra modalità per dare un certo tipo di risposta ai bisogni che stanno emergendo.
0: Vi propongo di restare nel mondo della salute per occuparci di quanto la sanità e il suo sistema siano ormai un percorso a ostacoli in cui sempre meno persone riescono a muoversi. Uno svizzero su due ha difficoltà quando si parla di competenze sulla salute e 3 svizzeri su 4 faticano a orientarsi nel sistema. Una realtà emersa oggi a Mendrisio durante il primo forum in Ticino sull'equità delle cure e della salute. Il servizio di Cristian Gilardoni.
12: Reperire le informazioni è facile, valutarle no. Spesso mancano le condizioni per comprendere il significato, le implicazioni, oppure capire se si tratta di contenuti sponsorizzati da qualcuno che vuole trarne vantaggio. Purtroppo in Svizzera a capire come funziona il mondo sanitario sono in pochi e magari si illudono pure. È quanto emerge da uno studio della Fondazione Careum. Elena Alder, collaboratrice scientifica del Centro per le competenze sulla salute.
13: Parlando del sistema sanitario svizzero, il 74% ha difficoltà a orientarsi nel sistema, mentre competenze di salute in generale, quasi metà della popolazione ha difficoltà, quindi sì, sono cifre enormi. È da dire anche che sono difficoltà che sono le persone che hanno rapportato quante difficoltà hanno, quindi queste cifre potrebbero anche essere quasi sottovalutate, perché può essere che una parte della popolazione addirittura sopravvaluti come riesce a gestire le informazioni.
12: A influire il livello di studi, il ceto sociale, ma anche le malattie croniche, a testimoniare che molti pensano di capire il sistema finché non si trovano obbligati a confrontarcisi.
13: Sono completamente d'accordo, perché finché una persona è sana si trova poco ad avere a che fare sia con le informazioni sulla salute che col sistema, perché per esempio una persona sana magari si va a un controllo regolare dal medico, magari cerca informazioni su come alimentarsi in maniera salutare o se fare sport. Però non si trova confrontato con la situazione, devo parlare con più medici, con più professionisti della salute, devo spiegare esattamente qual è la mia situazione, che malattia ho, non sono magari confrontato con tutti i formulari che si ricevono dal sistema sanitario, quindi ecco, una volta che si ha una malattia cronica si ha a che fare molto di più sia con i professionisti della salute che col sistema generale, e lì si può capire che è molto più complesso di quanto si credesse.
12: Il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità come reagisce a questa difficoltà diffusa in un settore così importante e caro? Raffaele De Rosa.
11: questo è un dato che fa davvero molto riflettere ed è dovuto probabilmente al fatto che nella sanità e più in generale nell'ambito della salute siamo spesso confrontati con concetti difficili, con una frammentazione di attori istituzionali e non. È importante quindi ragionare anche a livello nazionale e cantonale su come riuscire a facilitare il passaggio di informazione, su come dare nuovi strumenti alle cittadine e ai cittadini per orientarsi meglio in un contesto che è fondamentale per la vita quotidiana di tutti noi. Penso all'utilizzo, ad esempio, di una comunicazione in lingua facile, sia nei documenti amministrativi, sia nelle pagine internet al servizio della cittadinanza per riuscire a comunicare in una maniera più semplice, più diretta, più trasparente.
12: Dottor Brenno Balestra, co-presidente per la regione italofona di Swiss Health Network for Equity, l'associazione che ha organizzato l'evento, oggi si è discusso su come rimediare a questa situazione che non migliora negli anni. È meglio istruire la popolazione o spingere i medici a esprimersi in modo più semplice?
14: Gli assi devono essere tanti perché è un problema complesso e come tutti i problemi complessi non c'è la ricetta molto semplice. Evidentemente la formazione scolastica gioca un ruolo, il linguaggio medico, il jargon tecnico è incomprensibile per molte persone, quindi bisogna imparare a comunicare anche in modo semplice. Si sta facendo qualcosa, ma decisamente ancora poco.
0: In vista delle votazioni federali del 27 settembre, parliamo ora dell'iniziativa per una alimentazione sicura, iniziativa che chiede una maggiore autosufficienza alimentare della Confederazione, rinominata dai contrari iniziativa vegana. Governo e Parlamento si oppongono, nessun partito la sostiene e contrarie sono anche le principali associazioni economiche e agricole. Da Berna, Alessio Veronelli.
15: Portare l'autosufficienza alimentare della Svizzera dall'attuale 46 ad almeno il 70%. Questo chiede l'iniziativa tramite un adeguamento della politica agricola per incoraggiare la produzione e il consumo di derrate alimentari di origine vegetale anziché animale. Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini.
16: Sono in Consiglio nazionale da 14 anni ed è probabilmente l'iniziativa più estrema giunta in Parlamento. Per questo nessuno la sostiene. È un'iniziativa che minaccia produttori e consumatori perché ci dice cosa mangiare, sostanzialmente vegetali, con misure draconiane per agricoltori e allevatori, imponendo traguardi irraggiungibili. È utopica.
15: Opposto ovviamente il pensiero di chi porta avanti l'iniziativa, come Regula Züger, ingegnera agronoma.
17: È molto realistico. Invece di produrre grano per le vacche o per i maiali, si deve produrre queste cose sugli stessi campi, però per la produzione diretta, per l'alimentazione umana.
15: L'iniziativa mira anche a preservare le risorse idriche sotterranee e a promuovere un'agricoltura e un settore agroalimentare sostenibili e rispettosi del clima, in particolare con misure volte a preservare la biodiversità e la fertilità dei suoli, nonché la promozione di piante e sementi naturali e riproducibili. Tempo dato 10 anni. Gertrud Heseli, agricoltrice bio del comitato di iniziativa.
18: La politica si orienta tendenzialmente verso la produzione animale, favorendo i pagamenti diretti agli allevatori per carne, latte e uova. Serve un riorientamento affinché i contadini siano maggiormente incentivati a produrre vegetali. L'allevamento li impegna inoltre duramente, 7 giorni su 7 nelle stalle, con guadagni bassi, visti i prezzi e i minimi storici.
19: 7 giorni in Stall. Und die Preise sind am Boden.
15: Per i contrari all'iniziativa si tratta però qui di un'ingerenza nei consumi privati, oltre che un danno generale per l'economia. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
20: Un'iniziativa che persegue obiettivi di per sé condivisibili, ma con degli strumenti e delle soluzioni assolutamente estreme. È chiaro che le conseguenze andrebbero a colpire l'agricoltura in primis, ma indirettamente i consumatori e le consumatrici e anche le piccole aziende, non da ultimo anche nella ristorazione, perché ci sarebbe un aumento dei prezzi che colpirebbe tutti.
15: Franziska Herren, che l'iniziativa l'ha ideata.
21: Extreme ist das heute.
1: Di estremo c'è che l'attuale politica agricola investe il 75% dei 3,6 miliardi di sussidi nella produzione animale. Oggi solo un terzo dei prodotti vegetali che mangiamo sono prodotti in Svizzera. È la politica agricola a dirci cosa dobbiamo mangiare, non la nostra iniziativa.
15: In Svizzera quasi il 60% delle superfici agricole è destinato alla produzione di foraggio per animali. Per i promotori un rischio anche in caso di guerre, conflitti commerciali o eventi climatici estremi non destinare una maggior parte di questi terreni a colture per consumo umano diretto, in modo da aumentare l'autosufficienza alimentare fino al 70%. Ancora Fabio Regazzi.
20: Beh, questo è un obiettivo chiaramente irrealistico e anche irrealizzabile e spingerebbe comunque una parte della popolazione a doversi recare all'estero per fare gli acquisti ed è anche antisociale perché i prezzi dei prodotti agricoli aumenterebbero in modo importante e questo sfavorirebbe soprattutto le classi più deboli della nostra popolazione.
15: Contrari governo, Parlamento, partiti con i Verdi a lasciare libertà di scelta e principali organizzazioni economiche e agricole che ritengono il tutto realizzabile solo con un drastico intervento statale volto a limitare il consumo di carne e di alimenti di origine animale. Da qui iniziativa vegana, iniziativa inoltre scollegata dalla topografia del paese e che metterebbe a rischio anche terreni di montagna e alpeggi.
0: In Italia adesso, per un tragico anniversario, alle 3.36 del 24 agosto del 2016 un terremoto di magnitudo 6 toccò devastandola un'ampia zona del centro Italia. È ricordato come il terremoto di Amatrice, ma i borghi rasi al suolo furono diversi, tra cui Accumoli e Arquata del Tronto. In quella notte morirono 299 persone, 388 rimasero ferite. A 10 anni da quella tragedia i comuni toccati dal terremoto non sono ancora stati ricostruiti e molti degli sfollati non sono ancora rientrati nelle proprie case. Proprio dei ritardi e della ricostruzione ci parla la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
21: Il terremoto!
22: Qua ancora in atto il terremoto.
23: Qui è un paese che non c'è più.
24: E se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
25: La precarietà è figlia delle tragedie. Nella sola Amatrice, su circa 2.000 persone che l'abitavano, un migliaio vive tuttora nelle cosiddette casette, quelle strutture in legno e in acciaio che si vedono ai lati delle strade provinciali e che vennero allestite immediatamente dopo il sisma del 2016.
26: La complessità dell'intervento era gigantesca, nel senso che il patrimonio distrutto era di proporzioni considerevoli perché il cratere è molto ampio, 8.000 km di grandezza, è quasi grande come la Svizzera, o almeno uno dei suoi cantoni.
25: Davide Olori è professore di sociologia all'Università di Bologna, fa parte del collettivo indipendente Emidio di Treviri, gruppo di ricerca sulla gestione del post-sisma in centro Italia.
26: Dentro questa opera magna, diciamo, è mancata la volontà di snellire la parte burocratica e l'affidamento completo alla ricostruzione privata attraverso il mercato edile della ricostruzione, quindi ognuno doveva trovare il suo tecnico, la sua impresa, eccetera, eccetera. Su questi sono intervenuti dei fenomeni altrettanto epocali come il Covid-19 e poi il sisma bonus per i cappotti edilizi, che è stata una peculiarità italiana che ha impegnato le aziende edili nel rifare i cappotti termici ai palazzi.
25: Questa è una delle letture sui ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione dopo il terremoto di 10 anni fa. I dati dicono che in totale sono 2.267 le famiglie che vivono nei prefabbricati, mentre i soldi statali per l'affitto toccano circa 6.000 persone. L'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.
27: Amatrice, dopo 10 anni, è un cantiere. Alcuni completati, tanti ancora no. È chiaro che, mancando ancora delle strutture pubbliche importanti che non sono completate, alcune si sono fermate solo a una buca. L'ospedale, che è sempre stato un simbolo di questa terra perché nasce grazie alle donazioni degli italiani, ancora oggi non è consegnato a questa comunità, genera sfiducia.
25: Il rapporto 2026 del commissario straordinario Guido Castelli indica oltre 23.000 cantieri autorizzati per la ricostruzione privata, il 64% dei quali conclusi. Si dice anche che la ricostruzione è pari al 40%, ma fonti giornalistiche sostengono che è un numero numero generoso perché comprende sia le opere consegnate che quelle in fase di progettazione o di costruzione.
2: Purtroppo questo terremoto non ha cambiato la storia di questo territorio, casomai l'ha accelerata.
25: Mario Di Vito, giornalista, intervenuto oggi al programma di Radio 3, Tutta la città ne parla.
2: E si tratta un po', questo si dice da anni, di un territorio che era terremotato già da prima, cioè il tema della crisi delle aree interne, dei paesi che si spopolano, è precedente al terremoto del 2016 che ha accelerato questo processo in atto. Quindi vivere e resistere in territori del genere è davvero un atto che ha forse più a che fare con l'eroismo in qualche modo che con la vita per come la conosciamo tutti i giorni, perché è molto più difficile di quanto si faccia altrove.
25: Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto oggi nelle cerimonie ufficiali, ha detto che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. E si sa, nei giorni delle commemorazioni i numeri si prestano a letture e narrazioni diverse. Restano i cittadini di Amatrice e degli altri borghi, che domani vedranno vuotarsi nuovamente le strade che l'anniversario ha reso affollate.
3: Fra poco andremo in Ucraina, dove 35 anni fa fu dichiarata l'indipendenza del paese. Prima, altre notizie di giornata con Pervin Cavacioglu.
4: La strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resta chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana, è quanto si legge in una nota del Canton Grigioni. Le incertezze meteorologiche, in particolare le precipitazioni previste per questa notte, ostacolano lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sgombero della strada. Ancora per i Grigioni, è iniziato questa mattina a Pontresina il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri della Val Bondasca. La procura ha chiesto per tutti pene pecuniarie sospese, spetterà poi alla Corte quantificarle. La consigliera nazionale e sindaca all'epoca di Bregaglia, Anna Giacometti, è stata l'unica a rispondere alle domande dei giudici. Gli altri 4 imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Altri dettagli e aggiornamenti sul caso nell'edizione di Grigioni Sera in onda alle 19 sulla Rete 1. In Ticino è stato rinvenuto oggi alle 11.30 il corpo senza vita di un 48enne italiano residente nel Locarnese che si trovava in Val Malvaglia. Il suo mancato rientro era stato segnalato ieri sera. È stato trovato nella zona denominata Cugnet a circa 1200 metri di altitudine. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre cercava funghi. Sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari e falsi poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, queste chiamate sono crollate del 75%. Lo ha reso noto l'Ufficio federale per la cybersicurezza. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con l'intelligenza artificiale sempre più utilizzata.
3: Ci occupiamo infine di Ucraina, che oggi festa nazionale celebra i suoi 35 anni di indipendenza, indipendenza dichiarata nel 1991 in un momento in cui l'Unione Sovietica non aveva più possibilità di sopravvivere. A Kiev oggi erano presenti i leader dei cosiddetti paesi volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina, tra questi il premier britannico Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro a inizio luglio al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Burnham ha tenuto un discorso, sentiamo.
5: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
6: È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia, che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
5: And now 4.5 years of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
3: Parole quelle che abbiamo appena sentito, che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina, ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile lungo raggio Storm Shadow che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Parole di peso, dicevamo, quindi quelle del premier britannico in un giorno dal forte valore politico per l'Ucraina. Il 24 agosto del 1991, con un'Unione Sovietica giunta al capolinea, ci fu la dichiarazione di indipendenza ucraina. Qualche anno dopo, l'attuale presidente russo Putin affermò con determinazione che la fine dell'Unione Sovietica fu una vera catastrofe geopolitica. Piero Grabeck ha intervistato Simone Bellezza, che insegna storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale. Il professore è autore del libro Identità Ucraina. Il collega gli ha chiesto innanzitutto in che modo la scelta ucraina, questo divorzio, rappresentò un colpo di grazia per l'Unione Sovietica.
7: Ma in realtà è stata molto determinante, perché bene o male l'Ucraina in quel momento doveva decidere se procedere verso l'indipendenza o meno. È chiaro che l'Unione Sovietica si stava man mano disgregando. Il 24 agosto, anche con il supporto popolare, perché bisogna dire che in quel giorno gli ucraini si raccolsero intorno al Parlamento, i deputati, sia comunisti sia quelli del blocco, diciamo così, più nazionale ucraino, decisero di votare una dichiarazione di indipendenza completa, che non era soltanto di sovranità ma vera proprio indipendenza politica, e da lì dipese poi anche la posizione più avanti dell'Ucraina per la dissoluzione completa dell'Unione Sovietica.
8: Ecco, ma in questo contesto c'era comunque un'ipotesi più che concreta di creare una federazione, di mantenere tutti questi stati veramente assieme. Questa configurazione, questa ipotesi, possiamo dire che fosse totalmente inaccettabile e irrealistica per l'Ucraina in quel momento.
7: Sì, anche a seguito di quello che fu poi il risultato nel referendum, perché ovviamente la dichiarazione di indipendenza presa da un Parlamento che comunque era stato ancora eletto con regole sovietiche non poteva valere per tutta la nazione, quindi la decisione del 24 agosto è anche quella di fare un referendum popolare, che venne effettivamente svolto il primo dicembre successivo, con il quale la stragrande maggioranza della popolazione dell'Ucraina, c'è da dire in tutte le regioni, votò a favore dell'indipendenza da Mosca. Allora quello fu poi l'atto, diciamo così, finale della morte degli altri progetti di ristrutturazione.
8: Questa scelta ucraina così netta alla fine ha seminato in un qualche modo rancori, rimpianti che poi hanno portato alla situazione in cui ci troviamo adesso nei confronti della Russia. Quanto male è stata accolta questa decisione?
7: Sì, la decisione fu accolta male, ma soltanto in un secondo momento. Negli giorni del golpe dell'agosto e poi in quelli successivi, nel quale nemmeno la Russia di Yeltsin non era del tutto sicura di poter essere indipendente e fuori dall'Unione Sovietica, in realtà la parola d'ordine era che le istituzioni locali prendessero tutto il potere che potevano, si doveva, come dire, distruggere il centro. Sarà poi più tardi, una volta che Yeltsin è sicuro al potere e non c'è più Gorbaciov, che allora anche la Russia inizia ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del separatismo delle altre regioni, e allora nasceranno varie questioni, da quella cecena a quella per esempio dell'Ucraina. Quasi subito si pone il problema della Crimea, di dire ma quella regione lì è ucraina, è russa, è dei tatari. Però in realtà nel 91 quelli che guidano la politica sono a favore dell'indipendenza. L'idea era che il problema fosse l'Unione Sovietica, cioè che fosse la struttura dell'economia e della politica sovietica a rendere quei paesi poveri. C'era un sogno di libertà ma anche di ricchezza.
8: Ecco, per rincorrere questa ricchezza alla quale lei accennava, per l'Ucraina si poneva pesantissima la scelta di un orientamento o verso ovest o piuttosto verso est. Secondo lei, in quanto storico, ci sono state troppe incertezze da parte ucraina negli anni 90?
7: Ma in realtà la situazione negli anni 90 era ancora diversa. Quando l'Ucraina, per esempio, dichiara l'indipendenza, non viene subito riconosciuta dagli stati occidentali. Gli Stati Uniti, per esempio, non la riconoscono subito, perché l'opinione pubblica internazionale è per l'appunto più preoccupata che so di chi gestirà le armi sovietiche e le bombe atomiche. E quindi l'Ucraina si ritrova in un momento nel quale deve conquistarsi la fiducia internazionale, e anche le decisioni degli anni 90, secondo me, devono essere lette. Il famoso memorando di Budapest, con il quale per l'appunto l'Ucraina rinuncia all'arsenale atomico, con un accordo internazionale che viene firmato anche dalla Russia, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, che si impegnano a difendere i suoi confini internazionali. Ecco bene, quello era un clima nel quale non ci si fidava di questo Stato nuovo, e questo Stato nuovo aveva bisogno di avere un consesso unanime nella politica internazionale, tanto da parte della Russia quanto degli Stati Uniti. E sarà in realtà più avanti che nascono i problemi, e secondo me questo dipende più da un sogno di europeizzazione, di avvicinamento al modello economico, sociale, politico dell'Unione Europea, dell'Europa occidentale.
8: Nel 1991 c'è stato un voto molto chiaro da parte degli ucraini per questa indipendenza, poi però nei decenni che sono seguiti sono emerse delle divisioni interne all'Ucraina stessa. Secondo lei queste divisioni sociali, politiche, economiche hanno un po' condannato l'Ucraina e l'hanno portata a vivere quel che ha vissuto negli ultimi anni?
7: In parte sì, nel senso che l'Ucraina è molto frammentata, ma è molto frammentata, diciamo, fra tante regioni. Non è una semplice divisione est-ovest o nord-sud, ci sono tante piccole regioni che hanno sempre un po' condizionato anche la politica. I vari presidenti o i primi ministri sono ancora adesso percepiti come esponenti di una regione particolare, anche economica, all'interno dell'Ucraina. Tuttavia, quando parliamo dei problemi dell'Ucraina odierna, forse anche oggi in Ucraina si fa più riferimento al fatto che coloro che gestirono la desovietizzazione dell'Ucraina nei primi 10-15 anni dello Stato post-sovietico, di fatto furono gli stessi politici ucraini comunisti che si erano in qualche modo riciclati. Il vero problema è quello che in realtà non ci fu mai uno stacco netto. Non ci fu mai il coraggio di cambiare radicalmente le cose. Si procedette sempre per compromessi, perché le persone che governavano in Ucraina, pensiamo per appunto il primo presidente Kravchuk, chi era nient'altro che il capo del dipartimento dell'ideologia del Partito Comunista Ucraino, poi divenuto presidente del Soviet Supremo, quindi era un uomo della nomenclatura. Allora, i problemi che si vedono oggi in realtà in Ucraina dipendono più dal fatto che la trasformazione dallo Stato sovietico a quello post-sovietico è stato gestito da persone che non volevano tagliare troppo netto con il passato. Per esempio, volevano continuare a mantenere il proprio rapporto, il proprio potere politico sul paese.
3: Con lo storico Simone Bellezza al microfono di Piero Grabeck si chiude questa edizione di 6 di sera che ho curato con Pervin Cavacioglu. Da parte della redazione e da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
9: Lo sport.
10: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta che si stava svolgendo sui Pirenei. Rimane tutto invariato dunque in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi sul belga Van Aert, a 18 secondi invece l'elvetico Stefan Küng. Il Thun continua a perdere pezzi. Oggi è stato il turno di Matoschi, diretto in Austria allo Sturm Graz, e a Hoyle è passato all'Heidenheim in Zweite Bundesliga. Mercato che sta aggiungendo alla conclusione, mercato che ha portato Alessandro Romano alla Cagliari in questa finestra estiva. Il giovane è nato a Winterthur e che ha svolto tutta la trafila nelle nazionali rossocrociate ha regalato la vittoria ai sardi all'esordio con la rete che ha piegato il Parma. Della sterzata che sta subendo lo sviluppo e la carriera di Romano, David Conti ne ha parlato con l'allenatore della nazionale Under 16, Francesco Gabriele.
11: Ma io ho seguito il suo percorso già alla Spezia, quindi
9: Io seguo anche il calcio italiano, vedevo la sua crescita, ma quello che mi impressionava tanto è proprio anche a livello fisico lui è cresciuto, perché onestamente visione di gioco, la tecnica, Alessandro li portava sempre. Ha fatto sì che l'annata 2006 della Svizzera ha fatto un percorso importante. Lui era una figura importante in questo, quindi secondo me se c'era qualche dubbio magari era un po' sul dinamismo, sullo sviluppo di velocità, ma non di prendere informazioni, ma più quello fisico. E là lui è cresciuto tanto e perciò a me non sorprende, perché Alessandro era sempre in chiaro cosa lui voleva. Cioè ha una personalità che già alla giovane età lui viveva già come un professionista. Perciò dico, il fatto di essere andato già alla giovane età all'estero, alcuni poi si perdono, lui no, perché aveva le idee già chiare.
11: Un'Italia che è alla ricerca di giovani talenti, che sta rivoluzionando, no? Un po', e deve rivoluzionare anche a livello di nazionale, e quindi immaginiamo che sia uno di quei nomi finiti sul taccuino. Lui però ha anche il passaporto svizzero.
9: Io so che noi comunque abbiamo un percorso chiaro con i nostri talenti. È chiaro che il suo gol, la sua presenza in un momento delicato dell'Italia chiama un po' sul piano di andare ad acquistare tutti i giovani. Io penso che Alessandro anche in questo sia molto chiaro. Lui con noi ha seguito un percorso, è anche nel programma futuro, cioè quindi dimostra che comunque noi già abbiamo le conoscenze e la scelta è puntato su un ragazzo così alla giovane età. Adesso bisogna anche fare attenzione a non esaltare troppo il tutto, visto che comunque ha fatto la sua prima presenza, un gol, è giusto che ci sia l'entusiasmo. So che noi abbiamo i nostri talenti, li seguiamo con cura, siamo vicini, abbiamo dei percorsi abbastanza chiari e non è che adesso perché ha segnato che lo staff o la federazione si sta muovendo. Noi credevamo in questo ragazzo già all'età di 15 anni, perciò l'abbiamo eletto in nazionale, poi sarà lui di fare le valutazioni, questo è chiaro. L'attenzione nasce veloce, però sappiamo come funziona il mondo del calcio, abbiamo le idee chiare e sono convinto che le ha anche Alessandro.
10: L'allenatore della Nazionale Under 16, Francesco Gabriele. Questa sera si conclude la prima giornata di Serie A con Bologna-Lazio già in campo sullo 0-0 al sedicesimo. A seguire Roma contro Fiorentina. È tutto per lo sport, buona serata.
12: Forti rallentamenti vengono tuttora annunciati sulla A2 da Lugano Nord alla Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, sulla strada da Manno a Bioggio, da Agno a Caslano e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre da Stabio fino alla Dogana del Gaggiolo. Per quanto concerne lo stato delle strade, rammentiamo che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Per concludere passiamo a due cantieri. Ricordiamo infatti che questa notte dalle 23 alle 5 la galleria autostradale del San Gottardo sarà chiusa e sempre questa notte verrà pure chiusa, ma dalle 21 alle 5 anche la galleria Vedeggio Cassarate. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carni.
13: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: A processo in 5 per la frana mortale del Cengalo. La procura chiede pene pecuniarie sospese. Calanca, la strada resterà chiusa, forse fino alla fine della settimana. Buonasera da Roberto Scolla. Si è aperto questa mattina l'atteso processo di primo grado alle 5 persone, rappresentanti di Cantone e Comune di Bregaglia, oltre a un consulente esterno del Cantone, accusate di omicidio colposo plurimo per la morte di 8 escursionisti, travolti il 23 agosto del 2017 da una frana di 3 milioni di metri cubi staccatasi dal Pizzo Cengalo. Una catastrofe che, nei giorni precedenti, era da ritenersi imminente. Oppure no? Quesito che, durante la lunga fase di inchiesta, ha portato le difese e l'accusa a conclusioni opposte. Divergenze, Patrick Colombo, che si sono riproposte in aula.
2: Sì, le posizioni delle parti note da anni sono rimaste invariate nel dibattimento apertosi a Pontresina davanti al Tribunale della Regione Maloja. Per il Ministero Pubblico un paio di settimane prima della tragedia erano emersi chiari segnali indicatori di un imminente crollo di una vasta massa rocciosa. Il procuratore pubblico Bruno Ulmi ha citato in particolare una nota redatta il 14 agosto di 9 anni fa a seguito di una riunione cui presero parte il funzionario cantonale responsabile della valutazione dei pericoli naturali in loco e rappresentanti del comune di Bregaglia, seduta nella quale si evidenziò la cresciuta estensione della massa rocciosa pericolante, il cui volume era aumentato rapidamente di almeno 1 milione di metri cubi, salendo a oltre 5 milioni di metri cubi. Ne derivò un chiaro incremento delle cadute di massi dal Cengalo, 30 quelle censite tra il 24 luglio e il 14 agosto del 2017, avvisaglie per l'accusa di un imminente crollo dal le conseguenze devastanti. In effetti, 9 giorni dopo, dal fronte nord-orientale della montagna si staccarono 3 milioni

0: di metri cubi di roccia che travolsero sul sentiero per la capanna Sciora 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, raggiungendo la parte bassa della Val Bondasca.
1: Le loro morti si sarebbero dunque allora potute evitare?
0: Sì, secondo la procura ciò sarebbe molto probabilmente accaduto adottando le misure che da una decina di giorni prima della frana si sarebbero imposte, su tutte la chiusura dei sentieri e degli accessi alla valle. Ma il pericolo per l'accusa fu valutato in maniera errata dagli organi competenti, che invece decisero di lasciare aperti gli itinerari verso le capanne. Una fatale negligenza da punire, a mente della procura, con pene pecuniarie sospese a carico dei 5 imputati, che sono 2 funzionari cantonali dell'ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti.
1: Patrick, quali le tesi difensive?
0: 4 dei 5 accusati di omicidio colposo plurimo stamane si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alla corte presieduta dalla giudice Franziska Zender Fasciati. All'interrogatorio si è sottoposta solo Anna Giacometti, che ha ribadito ai giudici del Tribunale della Regione Maloja di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti competenti, sottolineando di non essere una geologa. Senza indicazioni in tal senso da parte degli esperti cantonali incaricati, l'ipotesi di chiudere la Val Bondasca, ha aggiunto, non fu considerata. A illustrare la posizione degli altri imputati, che come la parlamentare Bregagliotta respingono l'accusa di omicidio colposo e si battono per il proscioglimento, sono i rispettivi difensori, avvocati le cui arringhe sono cominciate nel pomeriggio. Già si delinea una decisa presa di distanze dalla perizia giudiziaria stilata da un geologo romando per la procura retica, un referto definito lacunoso ed errato in varie conclusioni. Sono così stati sollevati distinguo che evidenziano l'asserita bontà delle contrapposte interpretazioni fatte dagli esperti cantonali e dal consulente esterno. Tra l'altro, per le difese, movimenti e crolli di masse rocciose dai due versanti pericolanti del Cengalo, quello nord-orientale e quello nord-occidentale, non erano collegati tra loro, mentre per il perito giudiziario questa relazione era data. Toccherà alla Corte dirimere le vertenze specialistiche e stabilire l'esistenza o meno di responsabilità penali per le 8 morti del 23 agosto. Di 9 anni fa. La sentenza verrà pronunciata venerdì 4 settembre alle 9:15.
1: La strada della Calanca, a nord di Buseno, rimarrà probabilmente chiusa almeno fino alla fine della settimana. Le forti piogge di giovedì 20 agosto hanno provocato colate detritiche in più punti della valle, ricoprendo diversi tratti con acqua, fango, detriti e legname. Alessandro Tini.
2: Se il nuovo obiettivo è la riapertura entro il prossimo weekend, bisogna tener conto che le nuove precipitazioni previste in settimana potrebbero rallentare ancora le operazioni. I tempi della riapertura dipenderanno quindi dal meteo e dalle condizioni sul posto. Ma quali sono le principali difficoltà sul terreno? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Peduzzi dell'Ufficio Tecnico Cantonale di Mesocco.
3: Le difficoltà principali si trovano nella zona Pont Nof, dove abbiamo il versante che ha aperto 3 faglie dove la roccia è praticamente nuda. In questo momento i rocciatori, sono 10 rocciatori al lavoro, stanno eseguendo lo spurgo della roccia e questo continuerà ancora nella giornata di domani. Poi vedremo come il nostro geologo valuterà la situazione. Abbiamo i 10 rocciatori sul campo e abbiamo gli altri delle imprese che stanno pulendo la strada nella zona del Riedescarvi, che quello è quasi completato. Il Riedescarvi ha un canale che deve essere liberato per far sì che l'acqua possa defluire nella Calancasca. E questi lavori proseguono, possiamo dire, anche a velocità abbastanza sostenuta.
2: L'ufficio tecnico sottolinea che la sicurezza del personale resta prioritaria.
1: Sempre su questo tema, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità, DIEM, si è espresso in merito al rammarico esplicitato dal sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, rilevando come la popolazione calanchina non percepisca alcuna vicinanza dalle autorità cantonali. Ebbene, il Diem, diretto dalla consigliera di Stato Carmelia Meissen, risponde affermando che, citiamo, l'ufficio tecnico è coinvolto attivamente sin da giovedì scorso nella gestione dell'evento della frana legato alla chiusura stradale. Inoltre, l'ufficio è in contatto intenso e regolare con i comuni della valle interessati, tanto che, come abbiamo appena sentito, oggi l'ingegnere cantonale era personalmente sul posto per valutare la situazione. Per la cronaca odierna è tutto, grazie per averci ascoltati, buona serata, a domani.

E dunque eccoci qui, 19:07, ma buonasera. Che bello ritrovarvi, caro pubblico di Rete 1, dopo una pausetta anche per la sottoscritta che ormai è finita. Ho salutato la mia amata Engadina, le mie montagne preferite al mondo, il mio luogo dove ritrovo pace, stabilità, dove ricarico soprattutto le batterie, pronta quindi per iniziare questa settimana insieme a voi qui sulle frequenze di Rete 1. Ben arrivati, questo programma si chiama Effetto Sera, io mi chiamo Caterina Righenzi, con voi fino alle 21. Allora, le 19 passate da pochi minuti, come sappiamo, questo nostro salottino serale nel quale siete tutti invitati a partecipare e ad accomodarvi inizia dopo Grigioni Sera, quindi saluto i colleghi di Coira che ritroveremo domani sempre alle 19. Fino alle 21, dicevo, quindi in diretta insieme a voi, ho tante cose da raccontarvi, ho come sempre tanta buona musica da farvi ascoltare, e allora direi partiamo? E lo facciamo con un gran bel pezzo che ci riporta indietro all'inizio degli anni 90, Dreams, i Cranberries. Subito mi piacerebbe coinvolgervi in un discorso, in un argomento, in una chiacchierata. Ecco, quindi 076 321 1113, questo numero tra poco vi verrà utile se vorrete interagire con me.

Che piacere ritrovare Pino Daniele e Giorgia insieme. Siamo dovuti tornare indietro di 20 anni, giusti giusti, e la loro collaborazione, questo vento di passione. Allora, ben arrivati su Rete 1, buon lunedì sera a tutti voi, 24 di agosto 2026, ai ai, perché è l'ultima, come si fa in questi casi, ultima, penultima settimana di agosto, e perché lunedì prossimo è il 31, vabbè, insomma, mettiamola così, siano gli ultimi scampoli di questo mese, ma non di questa estate, che lo sappiamo è stata davvero calda, anzi torrida. Ma noi saremo pronti ad iniziare a salutare agosto, ad iniziare anche un bel settembre, naturalmente insieme qui su Rete 1. Allora, volevo parlare insieme a voi, iniziare così a scaldare un po' i motori in questa prima ora, di collezionismo, anzi di accumulo seriale, anzi di oggetti che amiamo particolarmente, che facciamo fatica a buttare via, dai quali facciamo fatica allontanarci. Ebbene, vi è mai capitato di scambiare una collezione appunto per accumulo seriale di qualunque tipo di oggetto? Forse il confine è sottile. Beh, iniziamo col dire che il colpevole, se vogliamo trovare un colpevole nella storia del collezionismo, è niente poco di meno che l'uomo di Neanderthal. Mica lui collezionava francobolli o che ne so, figurine, ovviamente, no? Ma comunque oggetti inutili. Per esempio, pare che raccogliesse e collezionasse, quindi tenesse per sé i fossili. Non avevano questi un uso pratico, quindi venivano raccolti puramente a scopi decorativi, li utilizzavano per rituali oppure come merce di scambio. Insomma, oltre che pensare a cacciare, a mangiare e quindi a sopravvivere, l'uomo di Neanderthal in qualche modo aveva anche sviluppato questo semplice desiderio di svolgere attività ludiche, no? È un po' come quando siamo al mare, in spiaggia, e camminando sul bagnasciuga vediamo dei sassolini, delle piccole conchiglie, oppure quei frammenti di vetro, sapete, che ormai non feriscono più perché l'acqua salata con il tempo li ha deformati e li ha trasformati proprio, no, in sassi molto arrotondati. Ecco, noi siamo lì, non abbiamo niente da fare e quindi ci mettiamo magari a raccogliere e poi a infilare nelle tasche tutti questi sassolini. Immaginiamo l'uomo di Neanderthal, che forse anche lui, no, c'erano dei momenti in cui si annoiava, quando non doveva per esempio cacciare, dormire o fare altro, e quindi accumulava. Cosa ci spinge ad accumulare cose? Ebbene, rispondono gli esperti che il disturbo d'accumulo è una condizione psichiatrica, quando diciamo ci colpisce in maniera molto forte, no? Allora, chi ne soffre significa soffrire significativamente, quindi avere una difficoltà a fare quello che gli inglesi chiamano decluttering, ovvero liberarci, no, di tutto ciò che non ci serve. Tra l'altro, pare che con l'età la spinta a tenere tutto quello che ci è più o meno caro, o comunque a non buttar via, ecco, peggiora. Forse diventiamo più malinconici? Effettivamente sì. Dunque, secondo varie ricerche, molti oggetti vengono tenuti non tanto per attaccamento egoistico, bensì per altruismo. Cioè, gli esperti dicono, entra in gioco un senso di responsabilità o comunque di affetto nei confronti di chi ci è legato. Qual è la soluzione? Loro dicono, bisogna basarsi sui valori. Allora, non chiedersi se l'oggetto in questione ci rende felici o tristi, ma se è coerente con ciò che ci sta a cuore. Quindi di una vecchia borsa ci liberiamo magari facilmente, dei bigliettini di Natale scritti a mano e conservati, ecco, un po' meno. Mamma.

pensa. Sicuramente c'è chi colleziona, per esempio, dischi di Manu Chao, no? Allora, Bongo Bong, uno dei suoi pezzi più famosi appena ascoltato, poi riporta anche a delle sensazioni, dei ricordi. Sappiamo che la musica spesso e volentieri ci sblocca dei ricordi oppure ci riporta proprio in un certo passato più o meno lontano e ci fa rivivere delle sensazioni. Parlavamo appunto di collezioni, e però quando il tenere oggetti diventa problematico, gli esperti parlano di accumulo seriale. Quindi tra il collezionismo e questa patologia, questo disturbo proprio da accumulo, che è una condizione psichiatrica, si uniscono in qualche modo, no? Possiamo dire che il confine, ecco, è sottile. Tutto deriva, ce l'abbiamo nel DNA, perché tornando indietro nei secoli pare che già l'uomo di Neanderthal fosse un collezionista, no? Quindi un po' questa mania di tenere, accumulare arriva anche da molto molto lontano, e gli esperti dicono che man mano che invecchiamo, andando in là, ecco, con l'età, diventa sempre più difficile separarci da alcuni oggetti, da alcuni ricordi. Quindi loro dicono che diventiamo in qualche modo malinconici e vengono poi questi oggetti tenuti non tanto per attaccamento egoistico ma per altruismo, cioè per senso di responsabilità o affetto nei confronti di chi ci è legato. Cioè, ho questo vaso cinese che mi è stato regalato da mia cognata 20 anni fa, voglio bene a mia cognata, il vaso cinese lo tengo, non lo butto, perché mi sembra quasi di farle un torto. Ecco, possono entrare poi queste dinamiche in gioco, tutti questi meccanismi che sono legati anche appunto ai nostri affetti. Quindi gli esperti dicono, per fare decluttering, perché ogni tanto è importante riuscire anche, no, a liberarsi di tutto ciò che abbiamo, è importante cercare di staccarsi, quindi di chiederci non tanto se l'oggetto o la collezione in questione ci rende felici oppure no, ma chiederci che cosa ci sta a cuore legato a quella serie di cose, di suppellettili, di oggetti appunto, di libri, di dischi, di cassette. Magari qualcuno a casa ha ancora le musicassette, tu dici, ma la musicassetta non c'ho neanche più il lettore per ascoltarla, cosa me ne faccio? Però non lo butti, ce l'hai lì, perché dici, ma è legato comunque alla mia infanzia, a ricordi, eccetera. 076 321 1113, mi piacerebbe sapere come siete messi voi, collezionisti o accumulatori più o meno seriali, ditemelo.

0: Silvia Mandolini è una violinista dal percorso artistico ricco e sfaccettato, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Dal 2008 è primo violino stabile dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Parallelamente si dedica alla musica d'insieme e all'esibizione da solista. Ha collaborato alla registrazione delle colonne sonore dei film di Silvio Soldini e ha partecipato a sperimentazioni di musica elettronica dal vivo. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Summer in the City, il Loving Spoonful su Rete 1, 19:33. Benvenuti, ben arrivati. Se arrivate adesso, se accendete adesso la vostra radio, questo programma si chiama Effetto Sera con la Kate fino alle 21 insieme in questo nostro salottino nel quale siete tutti invitati ad accomodarvi, anche perché stiamo parlando di collezionismo, o meglio di quando facciamo fatica a separarci da alcuni oggetti, perché magari ci ricordano troppo, no? Troppi ricordi, e quindi uno dice: ma sai che c'è? Io non butto via niente. Gli esperti parlano appunto di una condizione anche importante, il cosiddetto disturbo da accumulo, che può diventare una patologia. Nel nostro piccolo è importante anche ogni tanto liberarci di tutto ciò che può essere superfluo o di cui possiamo fare a meno, o anche solo per liberare cantine, garage e solai vari, no? Allora di solito le pulizie si fanno a primavera, ma anche, perché no, la fine dell'estate può essere un buon momento dell'anno per fare così un po' di ordine in casa. Ero curiosa di sapere però voi dove vi collocate, come siete messi. Siete di quelli che scambiano una collezione per accumulo seriale di qualunque tipo di oggetto, oppure riuscite abbastanza bene a liberare scatoloni e armadi? Claudio mi scrive: sono messo malissimo, ho un museo pieno di un sacco di cose vecchie, antiche e non, 1000 LP, 500 dischi, musicassette, oggetti in rame, motorini, biciclette, da disperarsi, e scordavo anche i fumetti. Claudio, ma come fai? Ma soprattutto, quanto spazio hai a casa per tutto questo? Ma altra domanda che mi viene ancora da farti: ma le musicassette perché? Cioè, pensavo, no? Dicevo, ecco, sì, possono sicuramente essere un bell'oggetto, però come fai ad ascoltarle? Perché adesso, se non hai neanche più il lettore, i vecchi lettori, no? Quelli delle musicassette, non riesci neanche a sentirla questa musica. Buonasera anche a Irma, mi scrive: ciao Caterina, felice di essere in tua compagnia. Ciao cara, però tu non mi dici come sei messa, eh? Poi vediamo ancora. Ci sono altri messaggi. C'è Ignazia che mi scrive: io non riesco a buttare via niente, biglietti dei concerti, scatole, vecchi cellulari, ogni cosa potrebbe tornare utile. E beh, il fatto di dire: ma sai che c'è, io questo non lo butto, si sa mai, un po' come i vestiti, che la moda poi torna sempre, quindi se si ha la possibilità di tenere quei vecchi pantaloni, quelle scarpe, quegli stivali, quel soprabito che tu dici ma non tornerà mai di moda, e invece non si sa mai. Poi ancora c'è chi scrive: secondo me c'è una bella differenza, il collezionista sceglie cosa raccogliere, l'accumulatore raccoglie e basta. Ah, vedi, è vero, bisogna anche fare una distinzione. Mia madre è accumulatrice seriale, io glielo dico, ma lei non butta via niente dal 1988. Che belle queste storie.
1: Ti sto pensando, vorrei esserti accanto.

0: 076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp sul fatto di essere o meno collezionisti, essere o meno accumulatori. Davide fa un appunto, mi scrive: un buon collezionista o accumulatore, se ha le cassette, ha pure il riproduttore e forse anche più di uno. Sì, perché vi leggevo il messaggio di Claudio dove appunto mette a nudo questa sua mania di collezionare oggetti, questa sua passione, perché poi è anche una passione, però lui stesso dice sono messo malissimo, un museo a casa sua praticamente con 1000 LP, 500 dischi, un appassionato di musica il nostro Claudio, e le musicassette appunto. Mi domandavo come fai a sentirle se poi non hai il riproduttore, e mi scrive: guarda Kate, che ho anche i riproduttori, plurale, quindi come appunto affermava Davide nel suo messaggino, quelli seri non si lasciano chiaramente, no, sfuggire nulla. Quindi se tu tieni un DVD, i DVD ci sono ancora, i lettori DVD ci sono ancora, sì che ci sono, e chi è appassionato magari di cinema e ha una collezione di DVD immensa, ha anche il lettore, l'ha tenuto, furbone, mica come la sottoscritta che poi a un certo punto ha buttato tutto. Cristina scrive: io ho 50-50, mia figlia usa i miei vestiti di 20-30 anni fa e ne va fierissima, l'altra figlia usa le mie scarpe, e se c'è da fare un lavoro o travestirsi, beh, io ho sempre tutto in armadi ben ordinati. Solo la mia scrivania mi fa impazzire, perché lì non riesco a tenere ordine, tengo troppo. Beh, però Cristina nel suo caos in realtà, no, poi si ritrova, e questo è anche quello che entra in gioco per quanto riguarda coloro che hanno sì del caos, ma poi nel loro caos hanno anche il loro ordine. Sentiamo il vocale di Tiziano. Ciao Tiz.
1: Ciao, ciao, grazie per la compagnia, senti la tua musica in sottofondo. Ti lascio un vocale perché sto cucinando. Io sono sempre, sono un ingegnere, quindi ho uno stile un po' Bauhaus, purista, zero soprammobili, stile pulito, chiamiamolo così. Poi quest'estate sono stato a casa di un'amica a San Pietroburgo in Russia,
0: sì?
1: E ho vissuto proprio la sua casa, dove loro hanno viaggiato per tutto il mondo, e ho vissuto anch'io i loro viaggi, perché non dico che accumulassero, però avevano soprammobili di ogni sorta, di cartoline,
0: di ogni
1: soprammobili, ricordi, foto. E sono rientrato a casa e ho cominciato anch'io, perché una casa vuota è una casa triste. E certo che non sono un accumulatore seriale, tutt'altro, però vorrei lasciare, sono tornato volendo lasciare più spazio a quella cartolina, a quella foto delle mie bambine,
0: ai
1: a quel
0: ricordi,
1: soprammobile,
0: sì,
1: particolare,
0: sì.
1: E chi se ne frega della purezza dello stile Bauhaus.
0: Ma diciamolo.
1: Grazie per la compagnia e buona serata.
0: Ma diciamolo. Grazie, grazie Tiz. Bella voce tra l'altro, eh? Cosa stai cucinando di buono? Se ci fai venire la culina in bocca a tutti.

Ciao Kate, non si butta niente, si conserva tutto, tutto, tutto. E poi le cantine piene, le soffitte piene, sono ricordi. Le cassette, i dischi, i mangiadischi, e tutto si conserva. Ciao ciao Kate, buona serata!

collezionisti, accumulatori seriali. Allora, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Effetto Sera c'è un po' di tutto, giudicare dai vostri messaggini al nostro numero WhatsApp. Mariuccia scrive che il suo nipotino dice che lui colleziona tantissimi Lego e ha la casa piena. Ma qua entriamo nella sfera poi dei bambini, dell'infanzia, e lì c'è il gioco, no, che la fa da padrona. E poi attenzione, perché Nadia scrive anche un messaggio che vi voglio leggere. Lei è una nostra super ascoltatrice e scrive: io fatico a buttare ciò che è ancora in ottimo stato. Per esempio, la nostra Nadia dispone di riviste di Topolino, scrive, quindi i vecchi Topolino, anni, attenzione, 1935-1937, poi 38 e alcune edizioni anche del 39. E poi scrive che cederebbe volentieri a qualche collezionista queste sue copie di Topolini che risalgono, wow, agli anni 30. Potete comunicarlo per radio? Ma certo che sì. Allora Nadia, che scrive da Caslano, ascolta e scrive da Caslano, ha questa collezione pazzesca, incredibile, e la cederebbe, come detto, a chi magari è un fan, è un collezionista, è un amante dei vecchi Topolino. Quindi sappiate che posso fare da tramite, va bene? Allo 076 321 1113, se fosse, fatemi sapere se avete interesse. Va bene, dai, andiamo a chiudere questa nostra prima ora insieme. Lo facciamo con Cesare Cremonini, che ci invita a fare un viaggio con lui. Buon viaggio, Share the Love ci accompagna al notiziario delle 20. Buon viaggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: Buon lunedì sera da Fabio Degli Antoni in studio. Infortunio mortale in Valle di Blegno. Il corpo privo di vita di un uomo di 48 anni è stato rinvenuto in tarda mattinata nella zona Cugnet, un'altitudine di circa 1200 metri. Il mancato rientro dell'escursionista, un cittadino italiano residente nel Locarnese che si trovava in Val Malvaglia, era stato segnalato domenica. Giudiziaria ticinese, resta in carcere il ventenne cittadino italiano residente in Italia, fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento avvenuto nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la carcerazione preventiva dell'indagato per un periodo di 3 mesi. Nei confronti dell'aggressore sono ipotizzati reati di tentato omicidio, lesioni gravi e infrazione alla legge federale sulle armi. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate gravi e tali da metterne in pericolo la vita. Val Calanca, a seguito delle colate detritiche di giovedì, la strada rimarrà chiusa a partire dal bivio di Buseno, probabilmente fino alla fine della settimana. Alcuni allievi saranno accompagnati a scuola a Roveredo in elicottero. La strada è stata sepolta dalla frana in diversi tratti tra Molinna Nord e le cave di Arvigo. Una decina di collaboratori sono all'opera per mettere in sicurezza le zone rocciose instabili e creare le condizioni per uno sgombero in sicurezza. Domani è previsto il trasporto di macchinari, a quel punto dovrebbero iniziare i lavori di sgombero da entrambe le direzioni. Il titolare del disco bar Constellation, luogo della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è sospettato di violenze nei confronti della moglie, un colpo di scena che, nonostante venga trattato in una procedura distinta, potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori dei coniugi nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio costato la vita a 41 giovani persone. Dal confine, una donna di 59 anni è stata trovata priva di sensi nelle acque del Lago Maggiore a Laveno Mombello, in provincia di Varese, davanti all'imbarcadero. Si trova in gravi condizioni all'ospedale. Il premier britannico Andy Burnham ha formalizzato a Kiev, nella prima visita

ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. Inoltre, la coalizione dei paesi volenterosi è mobilitata per armare la difesa dell'Ucraina, prosciugare le risorse di guerra russe e costruire garanzie di sicurezza solide, lo scrive l'Eliseo su X. Settimana instabile, sì, perché nel corso della serata, tra l'altro, progressivo aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali in intensificazione nel corso della notte. Domani sarà martedì 25 agosto con ultimi rovesci in tutta la Svizzera. Durante la giornata diverrà abbastanza sereno. Occhio però, perché su tutto il paese in serata sono previsti ancora rovesci. Minime stanotte 17 gradi, massime poiché raggiungeranno i 26 gradi.

Seconda ora insieme, effetto sera qui su Rete 1 in questo lunedì 24 agosto. Ben arrivati. Grazie per essere rimasti e buon appetito se siete a tavola, magari proprio in nostra compagnia. Io sono la Kate, lei è Jennifer Lopez. Apriamo in musica questa seconda ora insieme e grazie per tutti i vostri messaggini. Tenete il vostro smartphone, il vostro telefonino vicino perché tra poco vi coinvolgerò ancora.

Adesso Jennifer Lopez nel lontano 99 aspettava la notte, noi invece vi aspettiamo tutti a San Bernardino da questo giovedì e fino a domenica. Saranno questi 4 giorni dove tutta la Rete 1 lascia gli studi qui di Comano e si trasferisce appunto nel centro di San Bernardino, o meglio non tutta ma una diciamo così, ecco, una rappresentanza di noi. Saranno i miei colleghi in diretta ogni giorno a partire dalle 9 del mattino e fino alle 18. Fabrizio Casati, Lara Montagna, Axel Belloni, Alice Pedrazzini, Dani Rauseo, Clarissa Tami vi aspettano per incontrarvi e per raccontare la Mesolcina, il Moesano, il Grigioni italiano. Ci saranno ospiti, storie, temi, tante occasioni per conoscere meglio il territorio e le persone che lo vivono, e sarà appunto anche un bel momento per stare un po' insieme in questo che è l'ultimo weekend prima del ritorno dei nostri ragazzi, dei nostri bambini e bambine ai banchi di scuola, sui banchi di scuola. Quindi è così l'occasione, ecco, per stare un po' insieme e per salutare questa estate 2026. Sabato sarà la giornata più festosa, pensata soprattutto per le famiglie. Perché? Perché ci saranno le bancarelle, ci saranno diverse attività e durante tutto il corso della giornata la possibilità appunto, no, di godersi il centro del villaggio. Poi la sera 2 concerti gratuiti offerti da Rete 1 sul palco Giulia Meletta e Andrea Bignasca, insieme ad altri nomi. Sono previsti anche dei collegamenti con Rete 3, con i colleghi della 3, e ci sarà il glorioso Microlino, forse l'avete vista girare questa piccola navicella spaziale elettrica, questa mini car, una mini macchina con Joss Balmelli che e anche il nostro Alex, che hanno girato per tutta la Svizzera italiana durante questi mesi estivi a consegnare il gelato, il ghiacciolo appunto di Rete 3. Insomma, l'idea è quella appunto di stare un po' insieme, e Rete 1 fuori dagli studi, in mezzo alla gente, ci sarà. Se avete voglia di fare una capatina tra giovedì, venerdì, sabato e domenica in quel di San Bernardino, vi aspettiamo

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Loro sono Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia e Yeonchi. Sono le Cat's Eye. Le abbiamo ascoltate con il loro singolo Animal. Gruppo tutto al femminile, un gruppo pop internazionale che nasce, vuole nascere tra così l'incontro tra il modello di formazione K-pop e il pop occidentale. Infatti le sei componenti provengono un po' da ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti, dalle Filippine, dalla Corea del Sud, ma anche dalla Svizzera, perché Manon è svizzera di Lucerna e hanno partecipato a un talent show, un programma televisivo, The Dream Academy, e c'è un documentario anche Netflix che racconta proprio la loro storia, questo percorso di formazione del gruppo. Si chiama Popstar Academy Cat's Eye, e quindi le abbiamo ascoltate con piacere. Loro che tra l'altro hanno ricevuto anche due candidature ai Grammy. Animal, il brano appena sentito, è stato scritto anche da Ed Sheeran, e nel video musicale c'è un cameo dell'attrice Demi Moore. 076 321 1113, grazie per i vostri messaggini. Saluto Patrizia che sta cenando, buona cena cara. Abbiamo una caprese nel piatto della Patti, ma posso dire che ecco l'impiattamento, come direbbero gli chef, l'impiattamento è molto carino, perché lei non si è limitata a mettere solamente, no, del pomodoro e delle fette di mozzarella nel piatto, ma l'occhio vuole la sua parte e quindi ha fatto una sorta di corona alternando le fette di verdura con le fette di formaggio, e ha adagiato sopra delle belle fiorelline di basilico. Ciao Caracate, è sempre bello sentirti. Ciao Mary, anch'io, scrive, ho un'ampia collezione di Tex Willer dal numero 1 al 774, era una grande passione di mio marito, vorrei poter dare a dei collezionisti, magari tramite la mia radio del cuore trovo qualcuno, che ne dici? Allora io leggo i vostri messaggi e se serve volentieri faccio da tramite, un po' come era successo con un'altra ascoltatrice che appunto Nadia, se non sbaglio, scriveva di avere questa super collezione di Tupolini degli anni 30, quindi ecco probabilmente introvabili oramai, amanti del genere, se fosse fatevi avanti anche se volete portarvi a casa i nostri gadget. Per tutta l'estate vi abbiamo regalato Infradito e Sventolini, che so che avete utilizzato anche perché le temperature torride insomma invitavano a farlo, e quindi grazie, ecco, e so che sono state molto molto apprezzate. Ebbene, se avete voglia di vincere la matita infinita firmata Rete 1 oppure un paio di calze, mandatemi adesso un messaggio e scrivetemi nel messaggino nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono. 076 321 1113.

Loredana Bertè in Italia, certificato disco d'oro questo suo singolo Figlia di, canzone presentata sul palco del Festival di Sanremo nel 2021, dove la Bertè era stata super ospite di una serata. Beh, un brano ovviamente autobiografico, però c'è anche tanta ironia, un videoclip musicale dove compaiono delle altre artiste, delle colleghe, se così vogliamo dire. Ci sono Emma Asi Argento, Elodie Mischeta, c'è Barbara Alberti, la giornalista Barbara Alberti, c'è Vladimir Luxuria, Platinette e anche Chiara Ferragni. Allora, grazie per i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp e grazie anche per rendermi partecipe della vostra cena questo lunedì sera. In qualche modo mi sembra di essere seduta a tavola insieme a voi, perché attraverso le foto dei vostri piatti e delle vostre tavolate che mi mandate, appunto, mi sento un po' parte, no, della famiglia. Saluto Nevio, ciao e buon appetito anche a te. Da quello che riesco a intuire, mi sembra una bella pizza, quello, pizzetta, non grandissima, pizzetta per il nostro Nevio stasera, dimensioni ridotte per appunto questo primo piatto molto goloso. Mi sembra che ci sia un'aggiunta anche di pancetta, vero? Ciao Katty, saluto anche lei che scrive dai monti. La rete 1 è sempre accesa da quando si sveglia e fino a quando si ritira per la nanna. Credo che non manchi più moltissimo, non lo so Katty, dimmi tu. E parlando di collezioni, anche lei ha una collezione dei fumetti, dei tex, dal primo numero fino al numero 700 e qualcosa. Wow, ma ho scoperto che siete davvero dei collezionisti super, perché tra Topolini e tex manca solo Diabolik. Forse nessuno ancora mi ha citato Diabolik, però so che tra di voi si nascondono anche degli amanti di questo genere e di questo personaggio che non passa mai di moda, un po' come Bruno Mars, che continua a fare musica e che continua a farci scoprire man mano quelli che sono tutti i brani del suo ultimo album, The Romantic. Questo è un singolo intitolato All My Soul.

0: quanto sono state utilizzate le canzoni di Frank Sinatra nel cinema? Innumerevoli volte, immagino. Questa, per esempio, appena ascoltata, Come Fly With Me, fa parte di diverse colonne sonore di canzoni, di film, di pellicole, così come My Way, così come New York, New York, Fly Me to the Moon, That's Life. Quanto l'abbiamo sentita e quanto è bello riascoltare questi pezzi del passato, queste voci incredibili. Allora, a proposito di film, vi segnalo un film che potete vedere questa sera in seconda serata su La 2 alle 22:10. The Warrior, The Iron Claw è il titolo, un film drammatico scritto e diretto da Sean Darkin con gli attori Zac Efron, Jeremy Allen White e Harris Dickinson. Allora, è un film recente, abbastanza recente, risale al 2023 e racconta la vera storia della Phonetic Wrestling Family, cioè la famiglia, una delle dinastie, delle famiglie più celebri e tragiche del mondo del wrestling professionistico americano. Allora, vi faccio ascoltare il trailer del film e poi vi racconto qualcosina in più sulla trama.
1: Fin da quando ero bambino dicevano che la mia famiglia era maledetta. Mamma cercò di proteggerci con Dio. Papà cercò di proteggerci con il wrestling. Diceva che se eravamo duri, forti, niente ci avrebbe ferito.
2: I fratelli con Eric entrano sul ring!
1: Insieme possiamo fare ogni cosa.
3: Vogliamo ristabilire giustizia per la federazione di wrestling che ha creato nostro padre con le sue mani. Le mani che abbiamo ereditato. Le mani che consegneranno l'artiglio di ferro a voi.
1: Papà è troppo duro con noi, devi intervenire.
4: Ecco a cosa servono i fratelli.
5: La senti, eh? La senti? Ah. Questa è la pressione.
1: Stai spingendo troppo.
6: Lo so, Kat. Io lo devo fare. Ho davvero paura. Sono fuori controllo.
7: È stato un incidente terribile.
1: Avrei dovuto fermarlo. Devo pensare alla mia famiglia.
8: Il tuo lavoro è fare wrestling. Rispetta l'accordo o abbiamo chiuso.
9: Dovevi prenderti cura di lui!
8: La famiglia Von Erich sarà sempre la famiglia più forte nella storia del wrestling!
0: Un lunedì sera, quindi, fatto di grandi film, grandi pellicole su La 2 in seconda serata. Questo il titolo che potete vedere, The Warrior, The Iron Claw, l'artiglio di ferro. Allora, la storia è una storia vera che racconta di questa famiglia. C'è Kevin Von Erich, che è campione texano dei pesi massimi, mira al titolo mondiale di wrestling. Il giovane è allenato insieme al fratello David dal suo papà, a sua volta ex campione, che con questa determinazione incredibile sprona i suoi figli a dare il massimo in questa disciplina sportiva. Poi c'è un terzo fratello, un atleta olimpico, Kerry, che vede sfumare la possibilità di partecipare alle Olimpiadi e quindi si unisce ai due fratelli e al resto della famiglia sul ring. Nel giro di breve i tre fratelli Von Erich scalano le classifiche di popolarità, erano molto molto famosi in America, in competizione tra loro poi per chi affronterà il campione del mondo. Dovranno questi tre fratelli fare i conti con tutta una serie di tragici incidenti che colpiranno appunto la famiglia Von Erich. Di Iron Claw, l'artiglio di ferro, si riferisce il titolo del film a una celebre mossa di sottomissione proprio resa famosa da uno dei tre fratelli Von Erich. Vale la pena vedere questo film, mi chiedevo, perché magari uno non è proprio un appassionato, no, di questo sport. In realtà leggevo diverse critiche, è considerato una buona pellicola dai critici, un buon film sportivo, perlomeno degli ultimi anni, è molto di più che solo un film sul wrestling, perché parla appunto, no, di tutta una componente anche familiare, di resilienza, di avventura, e quindi anche chi non segue questo sport può apprezzare sicuramente anche le interpretazioni degli attori. In particolare Zac Efron pare sia molto bravo nei panni di questo appunto atleta di wrestling e campione di questi pesi massimi, quindi è stato lodato dalla critica. A proposito di film e di registi, sapete chi è il regista più proficuo di tutta la storia del cinema? Anzi, è una lei. Tra poco ve lo dico.

Sapete qual è il regista più prolifico della storia del cinema? Beh, in realtà è una lei. Il primato spetta alla francese Alice Guy Blanchet, che è anche considerata la prima donna regista della storia del cinema. È una delle prime persone ad aver realizzato veri e propri film di finzione. Ebbene, lei tra il 1896 e il 1920 diresse, pensate, più di 700 film e collaborò a una cosa come 1000 produzioni cinematografiche, una vera stacanovista. Malgrado questo, però, un nome non così famoso, forse, no? Anzi, purtroppo molte delle sue opere sono addirittura andate perdute. Messo bene, però, oltre ad Alice Guy Blanchet, un americano, William Bodine, uno dei più prolifici cineasti di Hollywood. Lui diresse 400 film e 179 lungometraggi tra gli anni 20 e 60, tra cui anche, tra l'altro, un capitolo della saga del telefilm Lassie. Lo ricordate, il cane Lassie, il mitico cane torna a casa Lassie, questo colli meraviglioso che viveva con i ragazzini, un sacco di avventure. Ebbene, ecco, uno dei capitoli del telefilm Lassie fu diretto da questo regista americano, che era soprannominato One Shot. Perché? Perché William Bodine girava le scene in un'unica ripresa. Insomma, doveva per forza essere buona la prima. Lui è scomparso nel 1970. Parliamo però dei registi attuali. Possiamo citare un regista giapponese che si chiama Takashi Miike, ha 65 anni e lui lavora a pellicole cinematografiche dagli anni 90, dal 91. Dal 1991 Takashi Miike ha all'attivo 100 e passa film. Continua la musica qui su Rete 1 in effetto sera, quando sono le 20:46. I prossimi minuti li trascorriamo in compagnia di Eric Clapton.

Se eravate all'ascolto di Rete 1 questa mattina, avrete sentito all'interno di Mille Voci l'intervista a Matteo Martelli, presidente del Cavea Festival e anche uno degli organizzatori. Sì, perché sta per tornare con questa quinta edizione che si svolge da venerdì, da questo venerdì 28 agosto e fino a domenica 30. Il Cavea Festival, un evento musicale che si tiene appunto alle cave di Arzo, e saranno anche quest'anno 3 giornate con concerti, incontri, attività per grandi e piccini in questo luogo molto bello e suggestivo che sono appunto le cave di Arzo. Allora vi rimando al loro sito internet per tutto il programma completo, così avete modo di farvi un'idea, caveafestival.ch. Intanto però vi dico che in qualità di media partner dell'evento la RSI mette in palio dei biglietti per la serata di sabato 29 agosto, che vede in concerto i Patagarri, che sono questa band italiana nati a Milano, che hanno partecipato all'edizione di X Factor Italia l'anno scorso, forse già 2 anni fa. Insomma, sono molto simpatici, fanno questa musica che mescola il jazz allo swing, al folk, al cantautorato e mescola anche delle sonorità balcaniche. Si sono fatti conoscere appunto dal grande pubblico negli scorsi anni e saranno al Cavea Festival sabato sera con il loro concerto, e quindi potete partecipare al concorso, provare a vincere i biglietti. Mandate una mail con nome e cognome vostro e di chi vorreste portare insieme a voi all'indirizzo newsletter@rsi.ch. In bocca al lupo. Le mani nel

Ci vuole una laurea, nuovo pezzo firmato Coez qui su Rete 1. Lui è Coez, io sono Caterina Righenzi. Dopo il notiziario delle 21 rimanete qui su Rete 1 perché vi terrà compagnia per il resto della serata Carla Norgauer con Lunedì Notte. E allora io vi invito appunto a rimanere qui. Buona serata a voi, grazie per l'ascolto, grazie per la compagnia. Vi aspetto domani sera, sempre a partire dalle 19 per una nuova puntata e edizione di Effetto Sera insieme. Buon lunedì a voi, buonanotte, buon riposo. Ciao, a domani. Vi lascio con Pippo Pollina.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Fabio degli Antoni e Grigioni due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel tunnel Krapteik sulla 13 in direzione di Tuzis. Un 44enne proveniente da sud ha invaso la corsia di sorpasso del senso opposto oltrepassando la doppia linea in curva all'interno della galleria. L'auto si è scontrata frontalmente con un veicolo che precedeva in direzione contraria, provocando ulteriori collisioni a catena. In totale sono 4 le auto coinvolte. L'alcol test, poi effettuato sul conducente che ha provocato l'incidente, ha dato esito positivo. L'uomo e una passeggera dell'auto colpita hanno riportato ferite leggere. La A13 è rimasta chiusa, creando lunghe code. La strada invece è quella della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo, resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per stanotte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Parliamo adesso del processo per la tragedia del Pizzo Cengalo. Un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri 3 imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La consigliera nazionale Giacometti ha ribadito di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi, all'epoca era sindaca, e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. I leader della coalizione dei volenterosi riuniti a Kiev si sono impegnati a aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzare la difesa aerea e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo, che ha già perso almeno 495 miliardi di dollari dal 2022. È quanto si legge nel comunicato finale della riunione di oggi diffuso dal governo britannico. Poco fa invece è scattata l'allerta aerea proprio nella capitale Kiev, mentre il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quello finlandese Alexander Stubb si troverebbero ancora nella capitale ucraina. Da informazioni provenienti dall'ANSA sarebbero stati portati in un rifugio. Gli Stati Uniti, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno proposto di estendere l'embargo ONU sulle armi imposto per il Darfur all'intero Sudan, paese in guerra dall'aprile 2023. Come dicevamo nelle notizie,

0: Notizia poco fa, aumento della nuvolosità un po' su tutta la Svizzera e poi rovesci e temporali nel corso della notte. Domani sarà un martedì con ultimi rovesci in tutta la Confederazione, poi diverrà abbastanza sereno, ma in serata ancora piogge. Lunedì notte su Rete 1, adesso obbligo verità. Beh, stasera Carla Norgauer con voi affronterà la seconda possibilità. Buon ascolto, a più tardi.
1: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

Ebbene sì, che bella verità, è nuovamente lunedì. Io ringrazio Caterina Righenzi con la sua dolcezza, Fabio e Enea per avermi passato il testimone, perché come ogni settimana non vedo l'ora delle 9 di sera. Io sono Carla Norgauer e questa è Lunedì Notte. Da ora fino a mezzanotte noi staremo qui a parlare, ad ascoltare, a raccontare, noi i rivoluzionari che vogliono fermare un po' la frenesia attraverso un numero di telefono, il vostro numero di telefono 076 321 1113 076 321 1113, perché quello di Lunedì Notte è davvero, in vera verità, il vostro microfono. Quindi ben arrivati, bentornate e bentornati, spero. Allora sì, lo spunto direi che questa settimana l'abbiamo preso un po' dal periodo che ci sta circondando, non so se sarete d'accordo con me, però mi sembra che siamo in un periodo un po' di bugie pubbliche, di mezze verità, di strane propagande, di promesse mancate, di sotterfugi. Lo vediamo nel mondo della politica, lo vediamo nel mondo dello sport e non capiamo più bene dove sta la verità. La verità è una parola apparentemente semplice, ma oggi sembra diventata sfuggente. Non si parla più tanto di vero o falso, quanto di versione, narrazione, percezione, quasi che dire o pretendere la verità sia da rivoluzionari. E non l'ho detto io, ma George Orwell, che diceva che in tempi di inganno dire la verità è un atto rivoluzionario. E allora noi ci sentiamo chiamati in causa. 076 321 1113. Esiste ancora una verità condivisa? Siamo davvero interessati a conoscere la verità? Anche questo è molto importante, cercare di capirlo. E poi quante bugie raccontiamo agli altri, ma soprattutto quante ne raccontiamo a noi stessi? La verità libera sempre o a volte ferisce? Inoltre, questo orario, la sera, la notte, è un luogo radiofonico ideale, credo, per questo tema. Me lo direte voi, perché spesso e volentieri di notte cadono le maschere. Noi qui a Lunedì Notte non ne portiamo di maschere. Quando si è soli, ma non da soli, spesso emerge una verità che di giorno rimane nascosta. Ci avete mai fatto caso? Viviamo in un tempo in cui tutti parlano, tutti commentano, tutti raccontano, ma alla fine chi dice la verità? E soprattutto, siamo sicuri di volerla sentire o la verità ci fa male e non lo so?

E credo sia questa la parte più interessante del brano di Caterina Caselli. La verità mi fa male, nessuno mi può giudicare. State già arrivando allo 076 321 1113, meravigliosi rivoluzionari. Quindi saluto Patrizia, saluto Ore che dice giustamente: non scelgo l'obbligo perché uno poi non sa a cosa si deve aspettare. La cosa più importante è scegliere la verità. A volte ci si sente dire, come ci state scrivendo anche voi, che scegliere di dire la verità ci fa diventare delle persone scomode. La cosa importante è che, come cantava Caterina Caselli, a lunedì notte non solo nessuno ci può giudicare, ma nessuno ci giudica. Ci sono tante verità. Come dice Flavio, buonasera Flavio, la verità assoluta non esiste. Tutto è percezione. E allora cercheremo questa sera, Flavio, di capire, questa notte proveremo a cercarla insieme, tra le grandi bugie pubbliche e quelle piccole, quelle private, quelle che custodiamo dentro di noi. Magari c'è una verità che vi ha cambiato la vita o che avete scoperto troppo tardi? Avete mai detto una bugia a fin di bene che ancora oggi difendereste, le famose bugie bianche? O preferireste conoscere sempre la verità? Oppure forse è meglio vivere con qualche illusione? Perché sono tante in fondo le grandi verità che abbiamo imparato, per esempio io con l'età, no? Avete in mente le risposte del tipo: non possiamo controllare tutto, chiedere aiuto non è una debolezza, che il tempo è più prezioso del denaro. Queste sono le grandi verità? O quelle che anche voi riuscite a trovare da qualche parte, che riuscite a trovare in qualche luogo, anche magari in un messaggio allo 076 321 1113. Condivideremo le nostre verità questa sera, lo faremo con i nostri ospiti, infatti cercheremo di dare anche delle spiegazioni magari più scientifiche, tra virgolette, etimologiche della verità. E poi anche quelle molto personali, quelle forti, quelle che pagate a caro prezzo, quelle che possono fare male. Ma lo faremo anche attraverso la musica, attraverso i brani musicali che ci parlano di verità o di bugie, che ci chiedono qual è la differenza tra dire la verità e essere sinceri. Nel prossimo brano, James Blunt ci racconta una verità interiore che emerge dopo un lungo percorso di errori, fughe e illusioni. Il protagonista comprende che dopo aver inseguito altri orizzonti e vuoti entusiasmanti, ciò di cui aveva davvero bisogno era una persona precisa. Quindi la verità arriva come una resa dei conti con se stesso. Prima ti devi parlare. E la verità non sempre si scopre cercandola, perché a volte appare quando proprio crollano le menzogne che ci siamo raccontati. Ma la vostra verità, qual è la vostra verità? 076 321 1113 e soprattutto, siete sempre disposti ad ascoltarla?

0: E questa è la verità, ci canta James Blunt. Qual è la verità? Allora, stasera parleremo appunto di verità. Giustamente ci state già scrivendo allo 0763211113 che per raccontare frottole ci vuole troppa memoria, quindi è preferibile dire la verità e così siamo in pace con noi stessi. Allora, prima però di entrare nel vivo con i nostri ospiti, in particolare con il nostro primo ospite che cercherà di illuminarci sulla strada verso la verità, vorrei comunque mettervi alla prova. Sono stata ispirata da un libro del quale poi parleremo nel corso di questo splendido lunedì notte, un libro che ho letto recentemente, Buio, di Vera Book, che ho amato molto, e mi ha ispirato una sorta di gioco che vorrei condividere con voi. Quindi, riusciamo ancora però noi a distinguere una verità da una bugia? Ce la facciamo ancora? Allora proviamoci assieme. Scrivetemi una verità e una bugia e noi proveremo assieme a scoprire qual è. 0763211113, una verità e una bugia. Dopo vi leggerò anche l'estratto dal libro che proprio mette alla prova un giornalista a dover riconoscere qual è la verità e qual è la bugia. E a proposito invece di scrittori, docente, lui è anche il nostro riferimento per la lingua italiana, perché lui riesce a portare la verità delle parole. Come la nominiamo? Come la trasformiamo? Come la manipoliamo? Bentornato a lunedì notte a Gerry Mottis. Bentornato Gerry.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere con voi.
0: E per noi. Allora Gerry, noi ci sentiamo dal Grigioni Italiano e oggi nel Grigioni è iniziato un nuovo anno scolastico. Partirei proprio da qui, guarda, con una domanda che non è semplice, credo, me lo suggerissi tu stesso. A scuola si può insegnare il valore della verità?
1: È davvero una grande domanda questa, una domanda effettivamente non semplice. Oggi siamo rientrati sui banchi di scuola, nel Grigioni Italiano, per la verità postiamo i bragagli, hanno già iniziato dalla settimana, noi iniziamo oggi e il Ticino la settimana prossima. Ma veniamo, questa è la verità dei fatti e quindi la verità delle nostre date scolastiche. Allora, la domanda è davvero impegnativa, però io direi sì, si può insegnare il valore della verità, è anzi necessario farlo, anche se forse, ecco, non si può insegnare la verità ovviamente come si insegna una regola grammaticale, certo, o una data storica. Mm-hmm. Si può però, ecco, io penso educare alla verità e credo che sia uno dei compiti appunto importanti della scuola. Significa innanzitutto, dal mio punto di vista, cercare di abituare i ragazzi a distinguere tra un fatto, quindi un fatto che può essere verificabile, da un'opinione o da una informazione. Questa è già una bella differenza. Se dico ad esempio che un determinato avvenimento storico, come ad esempio l'inizio o la fine della Seconda Guerra Mondiale, è accaduto in un certo anno, ecco, io questo dato posso verificarlo attraverso le fonti. Se invece dico che quell'avvenimento era inevitabile, ecco, sto già formulando una mia interpretazione, un'opinione personale, una verità che non è assoluta, è una mia verità personale. Ecco, però educare alla verità significa anche, secondo me, educare all'onestà intellettuale. Che cosa significa? Significa avere il coraggio di riconoscere che non possiamo sapere tutto, che a volte possiamo sbagliare, che possiamo anche cambiare opinione davanti ad altre verità, nuove verità, mm-hmm, o alle verità degli altri, ecco.
0: E questo è importante. Ma prima di andare avanti, tu sei uno che dice la verità? Adesso, ecco, a questo punto puoi anche mentirmi.
1: Io tendo sempre a dirla. No, potrei mentirti in diretta, esattamente. Credo che la verità nel mio caso venga sempre a galla, nel senso che faccio davvero fatica a mantenere anche un segreto e quindi faccio davvero fatica a mantenere segreta una verità, a tenerla nascosta, proprio per il fatto che la sento emergere dal profondo ed è come una spinta che viene su a galla, galla, galla e prima o poi fuoriesce. Quindi tendenzialmente tendo a dire sempre la verità, ma sappiamo che la verità non sempre è molto comoda, anzi a volte è un po' scomoda. Quindi a volte essere troppo franchi, troppo schietti, troppo sinceri, a volte pone anche dei quesiti legati all'onestà, ma anche alle conseguenze delle proprie parole.
0: Ma infatti Giuseppe ci scrive allo 0763211113 che ha letto una frase che mi ha segnato e desidero ripetere a distanza di tempo. Quindi, ci sono così tanti modi di dire la verità che mi delude notare come tanti ricorrono alla menzogna avendo paura di dire la verità. È bella articolata, come osservazione.
1: Certamente, come detto, la verità a volte può anche ferire qualcuno, quindi tendiamo a mantenerla nascosta poiché siamo esseri emotivi e quindi abbiamo anche un certo tatto, soprattutto nei confronti delle persone care, mm-hmm, o delle persone anche che soffrono. Tendenzialmente magari rendiamo un po' più dolce la realtà, oppure addirittura nascondiamo la verità stessa per non ferire ulteriormente.
0: Ecco, ma allora però da dove viene la parola verità e cosa significava originariamente, Jerry?
1: Sì, allora la parola verità è una parola, diciamo, abbastanza semplice e anche lineare nel suo sviluppo. Verità deriva dal latino veritas, ovviamente veritas veritatis, che è formato sull'aggettivo verus, che ovviamente significava vero, reale, autentico, conforme alla realtà. E da questa famiglia di parole è nato appunto vero, veritiero, veridico, veracità, verificare, verosimile, avverare, ecco, sono tutti derivati da verus, da vero, da verità. Ecco, il significato fondamentale io credo che nel tempo sia rimasto abbastanza stabile, ecco, però magari si è arricchito. Quindi qua dobbiamo fare un po' di storia di questa piccola parola, se permetti.
0: Sì.
1: Nell'antica Roma, ad esempio, verità, verus, veritatis, indicava la realtà dei fatti, ma indicava anche la sincerità di una persona. Quindi erano due parole un po' interscambiabili, diciamo così. Realtà dei fatti e sincerità andavano a braccetto. Oggi le cose stanno un po' diversamente.
0: Sì.
1: Nel Medioevo cristiano poi le cose ovviamente cambiano, poiché la verità è legata all'ambito religioso, questo è ovvio. Quindi la verità è la verità assoluta che viene identificata con Dio. Mm-hmm. Ovviamente ce l'ho mostrato anche Dante nella sua Divina Commedia. Il viaggio è verso, diciamo, la verità divina, poiché era tutto legato al peccato e al desiderio di salvezza. Ecco, tutto il Medioevo è dominato da questa visione. Poi è vero che subentra la filosofia, subentrano anche le scienze moderne, e quindi la verità cambia forma, diciamo, diventa qualcosa di diverso, e la verità diventa ciò che può essere dimostrato o verificato, confrontandolo appunto con la realtà. Quindi viene un po', diciamo così, umanizzato, viene un po' desacralizzata come parola, uh-huh, e diventa qualcosa legato all'esperimento quasi, no?
0: Mm.
1: E oggi la parola invece è usata in senso più personale, più libero, direi. Espressioni come la mia verità, quindi
0: certo,
1: presuppone che io ho una verità, tu hai la tua, e quindi vi sono diverse verità, indicano un po' il nostro modo, il modo in cui qualcuno ha vissuto o interpreta appunto un'esperienza secondo appunto la propria verità, ciò che lui ha vissuto, che non per forza coincide con la verità di qualcun altro che ha vissuto la stessa esperienza, ecco.
0: Che è quello che diceva Flavio: la verità assoluta non esiste, tutto è percezione.
1: La verità assoluta, come detto, anticamente veniva identificata con l'immagine di Dio. Ecco, il Dio ovviamente è la perfezione assoluta, è il creatore di tutto l'universo, e in lui si confida poiché tutta la verità, secondo il buon cristiano, appunto, deve essere edotta dal testo che lui ci ha trasmesso, che ovviamente è la Bibbia per i cristiani.
0: Adesso, come dicevi tu, c'è evidentemente un'evoluzione, i tempi cambiano, quindi anche la parola come verità ha altri concetti che gravitano attorno ad essa.
1: Ci sono anche molte parole, ovviamente alcune le abbiamo dette in precedenza, che appunto gravitano, come dici tu giustamente, attorno a questo nucleo,
0: il nucleo della verità.
1: C'è una famiglia, il nucleo della verità, esatto, la bocca della verità dalla quale magari estraiamo queste parole. Ecco, c'è appunto una famiglia che è molto ricca, ed è interessante notare che però tutte queste parole non sono mai dei sinonimi perfetti, quindi presentano,
0: esatto,
1: delle sfumature di significato abbastanza interessanti. Magari ci soffermiamo un attimo su questo, può essere interessante per gli ascoltatori. Abbiamo già detto che appunto la parola vero deriva dal latino verus, però della stessa famiglia abbiamo ad esempio verità, veritiero, veridico, veracità, verificare, verifica, verosimile o il contrario, inverosimile, e la parola avverare. E qui appunto già troviamo alcune sfumature interessanti. Se noi pensiamo alla parola ad esempio veritiero, veritiero è chi dice il vero. Veridico invece è un po' diverso, significa che è degno di essere creduto perché dice la verità. Pensate un po' che bello, eh? Quindi io dico la verità e quindi sono degno di essere creduto per quello.
0: Degno di fiducia proprio.
1: È degno di fiducia, sì, perché a questo punto io sono, diciamo così, un possessore, un trasmettitore di verità. E poi invece esiste la parola verosimile, che è leggermente diverso. Verosimile invece non significa vero, ma significa simile al vero, cioè plausibile. E quindi notate che vi sono queste sfumature di significato che sono tipiche della lingua italiana e che la rendono anche così bella e così variata, ecco. Poi abbiamo invece delle parole che sono, diciamo, semanticamente vicine, come realtà, autenticità, sincerità, onestà, franchezza, schiettezza, lealtà, certezza, evidenza. Vedete quanto è ricca la nostra bella lingua italiana. Però anche qua tutte queste parole hanno delle sfumature e bisogna un po' distinguerle. E faccio un paio di esempi per non toccarle tutte, se permetti. La sincerità, ovviamente. Per esempio, la sincerità non garantisce la verità, ad esempio. Io posso raccontare sinceramente qualcosa, però non ricordo tanto bene e quindi in sé non sto per forza dicendo la verità. Sono assolutamente sincero, ma magari sbaglio, non dico la verità.
0: È
1: poi esiste l'autenticità, interessante. L'autenticità, essere autentici, riguarda invece ciò che è genuino, ovviamente autentico, contraffatto. E poi abbiamo la certezza. La certezza invece riguarda il grado di convinzione, cioè sono davvero certo che quella cosa sia capitata. Posso essere certissimo di qualcosa, ma essere comunque in errore. Io posso sbagliare,
0: sono certo
1: che è capitata quella cosa, però magari non è andata proprio così. Quindi posso essere molto certo, ma posso essere anche lontano dalla verità stessa. Ecco,
0: se tu sei così preciso sulle parole, ma allora dimmi, una mezza verità è una verità o una bugia?
1: Questa è una domanda non semplice, domanda quasi personale, non saprei. Non è così semplice rispondere. Una mezza verità, è vero che è un concetto che deriva da molto lontano, quindi io direi che una mezza verità è qualcosa sicuramente di vero, qualcosa di vero c'è, ma è raccontata solo in parte, quindi non è necessariamente una bugia, però diventa un inganno quando una persona nasconde apposta una parte della verità, una parte magari importante della verità, per farci capire qualcosa di diverso, quindi vi è quasi una manipolazione dietro. Allora a quel punto una mezza verità che non è proprio molto benefica, diciamo. Per esempio, se qualcuno ti chiede se sei stato ieri al bar per chiederti se magari sei stato là a bere, e uno risponde semplicemente: sì, sono passato a salutare Marco. Allora, in questa risposta, che è vera, perché io sono stato a salutare Marco, che indica, non so, un tempo di 10 minuti che sono stato al bar, però magari nascondo il fatto che mi sono fermato altre 4 ore a bere e quindi lo nascondo volutamente.
0: È una mezza verità.
1: Sto usando una mezza verità perché sono stato davvero al bar, ho salutato davvero Marco, però sono rimasto molto più tempo di quello che tu credi e quindi dietro c'è questo piccolo inganno. Quindi io direi che esistono sì le mezze verità, ma esistono mezze verità innocenti e mezze verità un po' meno innocenti, cioè quando si racconta solo una parte della verità perché il resto lo riteniamo importante o meno importante
0: è un punto.
1: Una verità innocente. Però se abbiamo anche una verità ingannevole, cioè quando io racconto solo una parte della verità perché è ciò che mi conviene per nascondere appunto il resto della verità. Ecco, questa è
0: oppure per nascondere una mezza bugia, come ci scrivono da casa. Allora,
1: che è esattamente il rovescio della medaglia.
0: È interessante anche riuscire a capire se esistono parole usate per addolcire la realtà e quelle espressioni popolari anche che sentiamo spesso e volentieri, quindi che cosa ci dicono e come ce lo dicono. Però tu hai sollevato anche un tema importante del quale parleremo anche nel corso di questa sera, la differenza tra la verità e la sincerità, e noi abbiamo anche Annalisa che scende in campo a questo proposito perché lei si chiede se esiste davvero una differenza tra la verità e la sincerità, e lei ce lo dirà sinceramente. Gerry Mottis, non muoverti.

0: sinceramente tua, poche parole scritte sul finale, parole che magari ci potrebbero aiutare ad addolcire la verità, questa verità che ogni tanto può farci anche male da ascoltare, soprattutto se ci riguarda, una verità attraverso la quale ci sta accompagnando Gerry Mottis, il nostro punto di riferimento e di fiducia, la nostra verità assoluta sulla lingua italiana. Ma qui forse sto dicendo una verità, Gerry, o una mezza verità?
1: Ma questa è più iperbole, direi tecnicamente,
0: esatto.
1: Esagerazione. Mi sento lusingato, ma fin troppo. Quindi una mezza verità va bene.
0: Allora, usa delle parole dolci per raccontarci questa verità.
1: E certo, anche l'utilizzo di parole dolci è proprio quasi una strategia comunicativa e fa parte linguisticamente di una categoria di termini, di parole, di espressioni che passano sotto il nome di eufemismi, li conosciamo tutti, sono appunto parole, espressioni che servono ad attenuare una realtà che può essere considerata dura, spiacevole o magari anche imbarazzante o proprio dolorosa. Mm-hmm. Ecco, tutti noi li utilizziamo, gli eufemismi ogni giorno, magari senza rendercene conto. Per esempio, facciamo un paio di esempi che siano più concreti.
0: Capiamo
1: diciamo
0: meglio.
1: Ovviamente una persona è venuta a mancare, ovviamente è diverso che dire una persona è morta, quindi vediamo che lì è molto attenuato,
0: certo.
1: Siamo in circostanze di lutto, in circostanze di dolore, di sofferenza, quindi una persona è venuta a mancare, non c'è più. Oppure quando parliamo di non vedenti o non udenti invece di ciechi o sordi, ecco, si tende un po' ad attenuare le circostanze di questo handicap, oggi diremo diversamente dotato, non diremo nemmeno più handicappato. Oppure se pensiamo anche in ambito del lavoro, per stare in altri ambiti che conosciamo tutti bene, quando si parla di riduzione del personale, terra terra significa poi licenziamento,
0: e
1: chiamo
0: certo.
1: Licenziamento, sei stato licenziato, diciamo è un modo brusco, è un modo anche forte,
0: duro,
1: di definire una procedura interna, mentre la riduzione del personale sembra quasi attenuare un po' questa introduzione, no? Oppure c'è una parola che mi disturba molto, stavo pensando a quella, un'espressione che mi disturba molto, quando si parla ad esempio di danni collaterali in guerra, ovviamente. I danni collaterali, ecco, questo è proprio un eufemismo che mi imbarazza molto, poiché danni collaterali cosa significa in guerra? Significa civili morti a causa di un'azione militare, e quindi questa tendenza di voler quasi nascondere diciamo l'atrocità che è stata commessa, di attenuare un'operazione militare grave, è appunto nascondendosi dietro le parole. Quindi vedete che le parole hanno anche questa forza,
0: certo,
1: di nascondere appunto situazioni molto, molto drammatiche. Ecco, quindi l'eufemismo in sé non è necessariamente una bugia, per ritornare al nostro tema, è un po' una strategia, ecco, per nascondere delle cose o per attenuarle, e nasce semplicemente dal nostro tatto personale. Ecco, a volte lo usiamo dire a qualcuno che è una persona cara che appunto ci ha lasciati, ecco, risulta ovviamente meno brutale,
0: più sopportabile,
1: più
0: accettabile,
1: più,
0: certo, è una sorta di filtro quasi, perché è come ci scrive Patrizia, lei dice: io penso però che la verità e la sincerità camminino a pari passo, ma a volte una bugia, che forse è quasi l'eufemismo più che una bugia, detta fin di bene, sì, va fatto, insomma, ma poi dentro rode qualcosa, perché magari non la si voleva dire al 100%, però si è cercato in qualche modo, quindi queste bugie bianche, di addolcire una verità.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, quindi in sé il compromesso sarebbe la mezza verità o la mezza bugia, come detto prima, quindi ci spingiamo fino a dove con il nostro tatto personale riusciamo a spingerci per non colpire o ferire l'altra persona. In ogni caso certe cose vanno dette, meglio che tacerle o nasconderle, e appunto l'eufemismo serve magari per riuscire a dire una verità scomoda, c'è anche un documentario che porta questo titolo di Al Gore, una scomoda verità, è proprio in maniera più dolce, però va detta, ecco, quindi si adotta una strategia diversa per raggiungere però lo stesso fine. Quindi io direi che in sé non è problematico quando usiamo un eufemismo per essere più delicati, ovviamente, ma diventa problematico quando nascondiamo delle realtà davvero scomode, come appena detto, no? Ecco, ritorno ai danni collaterali, che effettivamente
0: questo è un'altra storia,
1: è quasi un termine inaccettabile,
0: un'altra storia. Ma veniamo proprio magari a una breve rubrica dal sapore linguistico, Gerry. Le espressioni popolari invece, in vino veritas, la verità viene sempre a galla, che è una delle cose che tu mi sembra senti di più, nudo e crudo, dirne quattro, parlare senza peli sulla lingua, mettere le carte in tavola, ce ne sono molte, raccontacene alcune.
1: Sì, è interessante, l'uomo sembra sempre essere stato molto ossessionato dalla verità, anche concettualmente, filosoficamente, non solo dai fatti reali, nudi e crudi, come si direbbe. Tra l'altro poi è stata inventata anche la macchina della verità, proprio per cercare di carpire la verità assoluta dalle persone. E ovviamente poi sono nati questi detti, queste espressioni popolari legate alla verità che appunto rispondono a questo nostro bisogno. E ce ne sono alcune davvero, davvero divertenti. In vino veritas è un grande classico, no?
0: Sì.
1: Come vedete è formulato in latino, poiché deriva da molto lontano, letteralmente significa che nel vino c'è la verità, e non è che la troviamo all'interno del liquido ovviamente, ma è un antico proverbio latino in cui si crede che c'è questa idea che il vino diminuisce un po' i nostri freni, inibitori, il nostro autocontrollo, e ci spinge dunque o spinge una persona a dire ciò che davvero pensa e che da sobria magari non direbbe, ecco, o che nasconderebbe, quindi è mica male, no? Bevo un bicchiere e poi mi lascio andare e dico tutta la verità e nient'altro che la verità.
0: A volte invece in verità succede proprio il contrario, si dicono cose che non si pensano veramente, delle quali poi ci si pente, però questo è vero che è una credenza popolare. La verità comunque viene sempre quindi a galla, Gerry?
1: Questo è anche un concetto bello, una bella metafora, una metafora di qualcosa che emerge dalle profondità, che prima magari era sott'acqua, era sommersa e poi piano piano viene su superficie. E appunto significa questo, una verità può essere nascosta, può essere taciuta, può essere manipolata, ma prima o poi appunto tende, io direi quasi naturalmente tende ad emergere, quindi viene fuori, ecco, prima o poi viene a galla, ecco, quindi in superficie la vediamo tutti.
0: Ecco, il concetto della verità manipolata, abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio che leggeremo più tardi, che quella è ancora è una storia veramente delicata che può fare molto male, la verità manipolata. Nudo e crudo?
1: È nudo e crudo, la verità nuda e cruda, no? Indica, vabbè, semplicemente una verità detta così com'è, quindi
0: così,
1: senza nascondere niente, senza addolcirla, l'abbiamo detto prima, quindi nuda perché senza maschere, senza mascheramenti, e cruda perché non è attenuata, non è addolcita, non è resa più piacevole, è detta esattamente così com'è e probabilmente ci colpisce anche.
0: Nessun eufemismo quindi in questo caso,
1: no.
0: Proprio, e nessun filtro.
1: In questo caso nessuno.
0: Ma dirne quattro,
1: no.
0: Dirne quattro a me invece suona più che in realtà dire quattro cose che potrebbero farti star male, che potrebbero anche umiliare.
1: E dipende dall'intenzione, ecco, si diceva prima la sincerità, non abbiamo parlato, abbiamo ascoltato la canzone, la differenza tra verità e sincerità sta nell'intenzione, quindi c'è un'intenzione di ferire o c'è un'intenzione di attenuare con gli eufemismi, come detto, no? E dirne quattro dipende che quattro sono, ecco, che quattro parole sono,
0: esatto.
1: O che quattro verità sono, significa semplicemente parlare appunto con grande franchezza, a volte anche
0: senza peli sulla lingua,
1: rimproverando duramente, esattamente, quello è un altro, quindi se abbiamo dei peli sulla lingua, ovviamente c'è qualcosa che ci impedisce magari di dire esattamente ciò che noi pensiamo, ci impedisce la franchezza, ecco, di dire esattamente ciò che crediamo, ciò che pensiamo, la verità che riteniamo appunto assolutamente corretta per noi, che magari però può colpire qualcun altro.
0: Fabrizio Caramagna ha detto, a proposito della verità, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. È una ripetizione estenuante dove l'ultima verità suona già poco vera. Nei processi contro le streghe che ti vedono grande esperto, Gerry, si cercava la verità vera o si cercava una propria verità, a volte anche attraverso la tortura?
1: Potremmo fare una trasmissione solo su questo. Questo è un tema davvero molto ampio, la verità storica, no? Come è stata, quali erano gli strumenti che sono stati messi in atto per raggiungere la verità o la presunta verità, ovviamente, degli inquisitori dell'epoca. Quindi è uno degli aspetti sicuramente più inquietanti, questo dei processi per stregoneria. Abbiamo letto moltissimi verbali giudiziari e ricorre sempre a quest'idea di far dire all'imputato, o meglio all'imputata, cioè la strega, la verità. Quindi erano davvero ossessionati dal concetto pasto di verità. Però se negava la verità, era subito considerato sostenuto dal diavolo. E quindi lo strumento per estorcere, dico proprio estorcere la verità, era pensato un po' la tortura che era legalizzata dal XIII secolo e veniva utilizzata comunemente in tutti i processi, non solo di stregoneria ma anche cerimoniali. E quindi si pensava che era l'unico modo per far cantare, diremmo oggi tra virgolette, eccolo quale eufemismo, cantare, sì, cioè confessare sotto dolore, per spezzare appunto la resistenza dei più cocciuti, diciamo così, gli ostinati, che si pensava appunto erano sostenuti dal diavolo e quindi non parlavano. Qui ovviamente nasce un paradosso, poiché la verità era già definita dai tribunali, quindi il giudice aveva la verità e questa verità doveva essere confessata da parte dell'imputato e dell'imputata, che ovviamente la negava, e quindi si passava in camera di tormento, il curlo, la corda, e dopo diverse sedute purtroppo molto spesso la persona cedeva e confessava ciò che i giudici volevano sentirsi dire. Quindi l'obiettivo non era la verità,
0: era la loro verità,
1: non era la verità, dire la loro, era verità. La loro verità.
0: Ma dedicheremo un lunedì notte a questo argomento, che è veramente tormentato ma anche molto
1: inquietante,
0: dove lì ancora una volta la verità viene assolutamente manipolata. Però la grande letteratura si interroga sulla verità. Cosa ci insegnano i grandi autori, quelli che noi riteniamo classici, Gerry?
1: Beh, anche questo è un aspetto molto importante. Noi abbiamo centinaia, migliaia di autori della letteratura italiana, non solo, che ci parlano della verità. Io ne identificherei tre, ovviamente Dante, poi Mario Manzoni e io anche una predilezione per Pirandello. Ovviamente in Dante, che tutti noi conosciamo, nella Divina Commedia, la Divina Commedia può essere letta proprio come un percorso alla ricerca della verità, dalla confusione, la confusione del peccato, verso la conoscenza più alta, che come detto nel Medioevo era la conoscenza spirituale, la conoscenza dell'amore e della verità di Dio. Quindi Dante, sappiamo tutti, che comincia il suo viaggio nella selva oscura, è smarrito nel peccato, e il viaggio lo conduce piano piano in alto attraverso il purgatorio, poi verso il paradiso, verso una comprensione superiore. Lui è guidato dall'amore di Beatrice, ovviamente l'amore terreno, però l'obiettivo finale è la comprensione della verità universale dell'amore di Dio. Infatti la Divina Commedia finisce col verso celeberrimo, bellissimo: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi quella è la verità di Dante, l'universo creato da Dio, e il suo amore muove tutto, muove il sole e muove tutte le stelle del creato. Davvero un'immagine bellissima. Se pensiamo a Manzoni, invece, sapete che mi piacciono moltissimo i romanzi storici. Qua nel romanzo storico avviene un paradosso. Ad esempio, con I Promessi Sposi, appunto, si tratta di un romanzo che è inventato, questo lo sappiamo, ma che racconta però una verità, la realtà storica. Quindi diciamo Renzo e Lucia, che sono personaggi letterari, ma sono stati inseriti in un contesto che è quello reale della Lombardia del 600, la carestia, la guerra e la peste, che appartengono appunto a questa storia, e sono dei fatti, sono delle realtà storiche. Quindi Manzoni fa un po' questo, utilizza la finzione per raccontare invece delle realtà, delle verità storiche, ma anche delle verità umane. E magari concludo con un'opera di Pirandello, che magari alcuni avranno letto. In Pirandello tutto si complica, veramente. Pirandello era un genio. C'è quest'opera geniale che si intitola Uno, Nessuno, Centomila, e che già ci fa capire, centomila, ci mostra quanto sia difficile davvero contenere la verità di una persona in un unico aspetto. La verità, ciascun personaggio in sé possiede una propria faccia, una propria verità, ma alla vista degli altri ne possiede più di una, due, tre, dieci, magari addirittura 100.000 sfaccettature diverse. Quindi vedete quanto questa verità sia frammentata.
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Tre esempi che spiegano come la letteratura sia a volte un po' un magnifico paradosso, no? Inventa delle storie per raccontarci però sempre qualcosa di vero sull'essere umano.
0: Prima di salutarti però, Gerry, in una parola, esiste una parola italiana che racconta la verità meglio della parola verità?
1: Ecco, qua devo essere onesto, devo essere sincero e devo dire la verità, nient'altro che la verità. Per fortuna questa domanda me l'avevi fatta in anticipo, altrimenti in diretta non saprei rispondere. Non avrei
0: onesto,
1: rispondere.
0: Onesto.
1: Sono onesto, sono sincero, lo devo dire. Questa è la mia verità e vi lascio con questa verità, perché effettivamente è difficile trovare una parola che spieghi meglio di verità la verità. Però pensandoci un po' sono arrivato a questa conclusione, ce n'è una bella e vi lascio con questa, che è lo svelamento. Lo svelamento, dal verbo svelare, significa letteralmente togliere il velo. Quindi la verità, noi capiamo che la verità non è soltanto qualcosa che possediamo, ma è qualcosa che scopriamo, è qualcosa che portiamo alla luce, portiamo a galla, come detto prima, e che facciamo emergere da ciò che era nascosto. Quindi un po' come togliere il velo a qualcosa per svelare appunto questa nostra verità.
0: Bene, allora con questo svelamento io ti ringrazio di cuore, Jerry. Grazie mille, Jerry Motti, spero essere stato ancora una volta a Lunedì Notte. Ti ritroveremo prossimamente, ti ritroveremo ancora con grandissimo piacere. E io ti saluto però con una frase di Khalil Gibran: non dite ho trovato la verità, ma piuttosto ho trovato una verità. È uno svelamento anche questo. Grazie mille, grazie Jerry Mottis e buonanotte.
1: Grazie mille a tutti voi per l'ascolto, buonanotte a tutti.

Buonasera, vi mando un audio così almeno riesco a dire più cose. Volevo proporre una riflessione su questo tema che ho avuto qualche tempo fa. Cioè, io sono cresciuto nel periodo della Guerra Fredda, dove in realtà era molto più normale prendere delle posizioni, avere delle opinioni. Io pensavo una cosa, l'altro ne pensava un'altra, adesso senza scendere in dettaglio. E ci si rispettava in qualche modo, sì, poi si combatteva, si litigava, si discuteva, ma una cosa che invece negli ultimi anni sta cambiando molto il discorso, il modo di discutere, è il fatto che c'è spesso in una discussione, si vede nelle reti sociali o comunque anche nel privato, qualcuno che invece di discutere sui fatti, cerca di delegittimare l'interlocutore dicendo tu non capisci nulla, io so la verità. Nel senso che quella che prima poteva essere un'opinione, adesso viene venduta come una logica conseguenza di un fatto, diciamo, scientifico, assodato, oggettivo, veritiero. Mentre invece, come dicevo all'inizio, in realtà non c'è questa cosa, nel senso che, o comunque, saremmo una società molto più diciamo pluralista se non utilizzassimo queste tecniche di delegittimazione dell'interlocutore, mettendoci, diciamo, dal lato della verità assoluta. Questo è credo che sia uno sviluppo soprattutto degli ultimi anni, quando si fa appello, diciamo, alla scienza, anche la scienza ha i suoi limiti, anche la scienza può essere, diciamo, fallace. Quindi io, diciamo, stimolerei le discussioni ad accettare più le opinioni degli altri e non fissarsi su questo concetto di verità. Buonasera.

0: Buonasera Carla, saluti da Simon. È un po' che non ti sento, ma mi sei mancata perché andavo a casa bello che stanco e poi mi ricordavo. Niente, ieri era lunedì e la radio non è accesa e mi sono perso Carletta. Ma questa sera ci sono, piacevolmente collegato. Ciao, buona serata.
1: E sarà la verità? Lo scopriremo solo vivendo.
2: Rete 1.
1: Sono le 22.
3: In studio Fabio degli Antoni, un cercatore di funghi di 48 anni è stato ritrovato morto stamane, poco dopo le 11.30 in Valle di Blenio. Lo ha reso noto la polizia ticinese precisando che l'allerta per il suo mancato rientro era scattata ieri sera. Il corpo dell'uomo, un cittadino italiano residente nel Locarnese, è rimasto probabilmente vittima di una caduta, è stato rinvenuto in zona Cugnet a circa 1200 metri di altitudine. Per prestare sostegno psicologico è anche intervenuto il care team. Sempre in Ticino, per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali in linea con il panorama svizzero. Dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 volte a 2,5 volte. Il governo ticinese realizzerà 60 nuovi posti per invalidi adulti nel quadro della pianificazione 2026-2029 delle strutture dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale professionale. Sono state individuate anche altre priorità. Sono stati considerati in particolare l'autismo e l'invecchiamento delle utenze dei familiari curanti. Viene auspicato inoltre che si possano trovare maggiori collaborazioni con enti attivi al di fuori del settore delle disabilità, come le case per gli anziani. Rispetto al passato, l'aumento dei posti a disposizione risulta più contenuto a fronte dei previsti risparmi. La popolazione elvetica potrà presto pagare con carta beni di prima necessità, anche in caso di guasto tecnico. Entro la fine del prossimo anno la Confederazione, le banche, i prestatori di servizi di pagamento e gli esercenti introdurranno la possibilità di effettuare pagamenti con carta in modalità offline. Donald Trump annuncia che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. In un lungo messaggio sul suo social truth, il presidente attacca il Canada per aver truffato gli Stati Uniti per anni con i loro dazi ritenuti scandalosamente elevati sugli agricoltori e sui prodotti agricoli americani. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5%, ma sui prodotti cinesi, lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario al Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che, parallelamente, hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiave quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Aumenta la nuvolosità e poi rovesci e temporali nel corso della notte. Domani sarà un martedì con ultimi rovesci in tutta la Svizzera, poi diverrà da prima abbastanza sereno, in serata ancora piogge.
4: svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: raccontare la storia della vita di mio padre, è impossibile separare la realtà dalla fantasia, l'uomo dal mito. Il meglio che io possa fare è di raccontarla come lui l'ha raccontata a me.
1: Se c'era una cosa che si poteva dire di Edward Bloom,
2: era che io ero troppo grande per i miei panni. Ero il personaggio più grande che Ashton avesse mai avuto.
1: In genere chi racconta una storia la racconta senza fronzoli, il che è meno complicato, ma è anche meno interessante.
2: Hai mai pensato che forse non sei tu a essere troppo grande, ma questa città a essere troppo piccola?
1: Si dice che quando uno incontra l'amore della vita il tempo si ferma, ed è vero. Tua madre veramente non doveva sposare me, era fidanzata con un altro.
3: Dimenticala, lei è di un'altra categoria. Tu eri un pesce grosso al tuo paesello, ma qui nel vero mondo non sei nessuno.
2: Però io ho più determinazione di qualsiasi altro uomo.
4: Sandra Templeton, io ti amo e farò di te mia moglie!
1: Mi stavo disseccando.
5: Cogliete l'occasione.
0: Papà, io non ho idea di chi tu sia.
1: Cosa vuoi, Will? Chi vuoi che io sia?
0: Te stesso, papà. Fammi vedere chi sei veramente una volta tanto.
5: Scoprite un'avventura che ha tutta la grandezza della vita stessa.
0: Nel raccontare la storia della vita di mio padre...
6: Compagnia Bravo, via!
0: Mi rendo conto di quanto poco sia credibile, però... Questa storia è una storia così.

Bentornati a quella che per me invece è sempre una notte incredibile, quella del lunedì. Bentornati a Lunedì Notte, il luogo dove ci fermiamo a parlare, a raccontare e ad ascoltare, e lo facciamo soprattutto con voi. 076 321 1113. Io sono Carla Norgauer e questa è una verità, una certezza, ma di tante verità, di diverse verità, ma di quali verità stiamo parlando questa sera? Anche delle vostre e anche quelle di Will Bloom. Will Bloom torna a casa in questo film di Tim Burton del 2003, Big Fish. Torna a casa quando scopre che il padre Edward è gravemente malato. È malato di fantasia, sostanzialmente, perché da sempre Edward racconta storie straordinarie sulla propria vita. Giganti, streghe, città incantate, avventure incredibili. Will però ha sempre considerato quei racconti delle esagerazioni e cerca quindi di scoprire chi sia davvero suo padre, distinguendo la realtà dalla fantasia, quindi quale sia la sua verità. Nel suo percorso capirà che talvolta la verità di una persona non si trova nei fatti, ma nelle storie che sceglie di raccontare, perché è la sua verità. Quindi nel finale, quando Will inventa lui stesso l'ultima grande storia del padre, smette di combattere contro la fantasia di Edward e comincia finalmente a comprenderla. È il momento della riconciliazione. Capisce che quelle narrazioni non servivano a nascondere la realtà, ma a esprimere la sua personalità, i suoi sogni, il suo modo di amare la vita. A volte davvero l'immaginazione è il modo più sincero che abbiamo per raccontare chi siamo. E quindi il tema di questa seconda ora potrebbe essere proprio questo. Una storia deve essere vera per essere autentica, e fra pochissimo ve ne racconteremo una autentica davvero, forse.

0: Patrick Mancini è un giornalista e rappresenta molto bene il passaggio dalla verità pubblica alla verità personale. Nel suo ultimo libro racconta una potente verità su se stesso, in un thriller che affronta il tema del disturbo ossessivo compulsivo, dal titolo Altrimenti la mamma muore. Ben arrivato a Patrick Mancini.
1: Ma ben arrivata a te.
0: Benvenuto a lunedì notte. Allora,
1: grazie,
0: allora Patrick,
1: grazie.
0: Partiamo subito proprio tra il parallelo tra il giornalismo e il disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, entrambi nascono dal dubbio di fatto, no? Però il giornalista che c'è in te cerca prove per avvicinarsi alla realtà, mentre il doc rischia di intrappolare la persona.
1: In effetti è così, c'è un parallelismo che può sembrare anche inquietante. Ti dirò che per quanto riguarda la mia situazione personale, le due cose non hanno mai interferito in maniera negativa, anzi, professionalmente io sono diventato estremamente pignolo con me stesso, quindi ho la tendenza ad andare a verificare 100.000 volte la stessa cosa, e questa cosa qua ovviamente può sembrare un po' positiva, no? Penso, ok, verifichi. Dopo c'è anche l'altro lato della medaglia, che quando sbagli, perché tutti sbagliamo, io sbaglio spesso, come è giusto che capiti perché siamo esseri umani, quando sbaglio sono molto molto severo con me stesso, lo vivo malissimo l'errore, cioè come se avessi dovuto verificare quella volta in più, e quindi me ne rendo conto anche confrontandomi con altri colleghi che mi dicono ma la sacità, e invece io, per me è un po'
0: è molto più grave per te.
1: Una morte interiore, diciamo, in quel momento lì, perché ho sbagliato, ecco, cioè dovevo fare meglio.
0: Però,
1: ma non per esaltarmi,
0: No,
1: non è che devo proprio... essere. No. Non è una roba da esaltarti, una roba che un pochino ti frustra, però.
0: E beh, posso lontanamente immaginare, però soprattutto l'ho sentito leggendo la spiegazione che tu hai dato del tuo libro, perché vogliamo proprio partire da lì. Partiamo dal libro, partiamo dal titolo, magari, Patrick, Altrimenti la mamma muore.
1: Altrimenti la mamma muore, la frase che da piccolo era nella mia testa. Adesso non sono uno che sentiva le voci, chiariamolo bene, però se io non contavo le strisce che separavano una carreggiata dall'altra, fino a 100 la mamma sarebbe morta. Questi sono stati i primi campanelli d'allarme. Avete in mente le carreggiate nelle autostrade? Uno, due, quando arrivavo a 30, 40, dovevo contare fino a 100, perché per me, che avevo 5, 7 anni, era l'età dell'immortalità, ecco. Mm-hmm. E poi sono passato a controllare i rubinetti, poi le maniglie delle porte, poi le placche del forno, eccetera. Allora, diciamolo subito, ci sono delle fasi che tutti noi attraversiamo, tutti i bambini sperimentano delle cose del genere. Quando però diventano invasive e soffocanti, allora lì sì che subentra un disturbo d'ansia. E da me appunto il limite è stato un po' sorpassato, un po' tanto sorpassato, perché poi si è passato a un livello superiore di queste creazioni. Il fatto che io abbia tanta fantasia non è un pregio, non è un valore aggiunto in questa cosa, anzi, più hai, tra virgolette, intelligenza, e più il doc ti fa immaginare cose fantasiose proprio.
0: Ti prende, sì, perché hai ragione, da bambini ci siamo passati tutti, del tipo sto aspettando il bus, se adesso passa il numero 8, oggi mi succederà qualcosa di bello, no? Tutto questo fatalismo.
1: Sì, certo.
0: Però un conto è quello.
1: Volevo rassicurare le persone, cioè anche i genitori, eccetera, cioè non, se vostro figlio conta le piastrelle, cioè non vuol dire che ha un disturbo.
0: No.
1: Ci passano tutti da quelle
0: fasi
1: lì.
0: Dove camminiamo solo sulle righe oppure camminiamo soltanto sugli spazi vuoti, e l'abbiamo fatto tutti. Chiaramente tu crescendo hai capito che non si era fermata all'età dell'infanzia.
1: Esattamente, a un certo punto, e poi il problema era che non ero consapevole lì, no? Quindi i pensieri sono andati tanto sul mentale. E la cosa un po' paradossale è che io ho sempre avuto una vita lineare fuori, no? E quindi la gente diceva: sì, che vai bene, no? Sì, che certo, sei bravo, eccetera, però dentro mi sono sempre portato una grande sofferenza. Perché non riuscivo a capire da dove arrivavano questi pensieri così intrusivi, invasivi, che ho imparato a gestire con un lungo percorso a livello emotivo, ma si ripresentano ancora adesso ogni tanto pensieri assolutamente bizzarri. Te ne racconto uno: ero in Vallese poco tempo fa, ovviamente sapevo razionalmente di essere in Vallese, vedo una bandiera esposta dei Grigioni e comincio a mettermi in testa: ma non sarò mica nei Grigioni, non sarò mica sbagliato, ma è una roba proprio da creare ansia, disorientante. A quel punto è molto importante per avere vicino qualcuno, una compagna ad esempio, con cui aprirsi e dire la verità: guarda, mi sta capitando questo, torniamo un attimo i piedi per terra, perché non è un discorso razionale, è un discorso emotivo.
0: Mm-hmm. E avere quindi qualcuno vicino che ti aiuta e ti rassicura che sei nel posto giusto.
1: Sì, ma in realtà l'unica persona che può rassicurarmi sono io
0: stesso. Certo.
1: Ed è comunque questo l'esercizio da fare. Tutti quelli che hanno questo tipo di disturbo alla fine hanno questo tratto comune, cioè tu puoi chiedere 100.000 volte agli altri, ma l'unico che può darsi la risposta è dire: no, aspetta, torna coi piedi per terra, respira, prendi le distanze.
0: Calmati.
1: Esatto, sì.
0: Tu hai detto una cosa.
1: Diciamo che
0: hai detto una cosa bella: dire la verità, avere vicino qualcuno al quale dire la verità, che è il nostro tema di questa sera. Quindi tu quando è che hai deciso, certo, che questa storia andava raccontata in un libro?
1: Allora, io ho fatto anni di psicoterapia e a un certo punto mi vergognavo molto delle cose bizzarre che mi venivano in testa, no? Cioè, quella del Vallese Grigioni prima era una, no?
0: Sì.
1: Cioè, di colpo basta una bandiera qualsiasi e tutti i confini saltano così, no? Cioè, perché la fantasia me lo mette in testa. E quindi la psicoterapeuta mi ha detto: ma no, aspetta, la vergogna è un'altra cosa. Tu non hai nessuna colpa, pensa di raccontare queste tue bizzarre fantasie a una piazza gremita, una a una, e cosa potrebbero dire le altre persone, cosa potrebbero fare? E allora ho detto: vabbè, io era il 2021, mi trovavo in Engadina, stavo curando un cane in quel periodo lì, un cane di un'amica, e ho cominciato a scrivere questo racconto, ma non era per con l'idea poi di pubblicarlo. Ho cominciato a estremizzare quelli che sono i miei concetti. Il protagonista infatti è molto molto estremo nel suo disturbo ossessivo compulsivo. L'ho fatto più per me all'inizio, fino a quando poi dopo mi sono reso conto che era davvero liberatorio, e quindi le persone attorno a me mi hanno un pochino convinto a dire: guarda che questa cosa qua può essere utile a tanti, non buttarla via, buttala fuori. E così
0: è stato.
1: Altrimenti la mamma muore.
0: Ma c'è stata una pagina particolarmente difficile da scrivere o un capitolo?
1: Ma allora, ma sì, un paio sì, sicuramente quelle legate alla relazione intima con l'altra persona. Ma perché lo dico? Perché lì, se continui a indossare una maschera in una relazione e tu hai un disturbo d'ansia, l'altra persona rischia di non capire e la relazione resta in superficie. Tu non potrai mai avere un rapporto normale con una compagna, con un compagno, che
0: se non dici la verità
1: quello che sei, se non dici la verità sul tuo disturbo. E quindi sì, cioè, perché comunque c'è stato un prima, c'è stato un dopo nella mia vita. Prima io non ero consapevole di avere questo disturbo, quindi cioè tendevo ogni volta a trattenere dentro, eccetera, e quindi poi dopo, cioè, ogni cosa che magari dice l'altra persona ti irrigidisci e ti rovini magari una serata, le vacanze, qualsiasi cosa piacevole. Se invece la cosa è condivisa, tu hai dei trucchi di sopravvivenza, di gestione della quotidianità, e questa cosa qui ti libera. Quindi sì, la verità
0: vi fortifica, fortifica anche la coppia, ma
1: fortifica tutto.
0: Non hai mai avuto paura di essere troppo sincero, soprattutto nel libro, quindi, dove ti esponi anche a gente che non ti conosce?
1: Allora sì, soprattutto nei giorni prima della pubblicazione, poi anche in occasione di alcune interviste, perché non sapevo come l'avrebbero presa altre persone che mi conoscevano. Però d'altra parte ho detto, ma perché devo aver paura per l'ennesima volta di qualcosa? In fondo che cosa ho sbagliato? Cioè, non è un crimine, non è un reato essere così, non è una colpa. E quindi sul piatto della bilancia la verità per me veniva prima. Quindi era una verità liberatoria, è una verità che ha fatto bene anche tante altre persone, perché l'ho visto dai riscontri, dai ringraziamenti da sconosciuti che ho ricevuto. Quindi va bene così. È chiaro, mi resterà il dubbio se qualcuno oggi mi vede in maniera diversa, però penso che se mi vede in maniera diversa probabilmente è più un problema suo.
0: Sì, quindi però c'è stato. Il modo di guardarti degli altri è un po' cambiato?
1: Ma in generale no, però di alcune persone sospetto un po', nel senso, cioè in generale no, cioè io ho ricevuto dei complimenti, tanti, ma non so se poi dopo uno non sta lì ad analizzare se sono tutti complimenti sinceri, sì, o no. E qui si torna al tema della verità, no? Cioè, come fai a sapere se quello lì lo pensa veramente, cosa pensa davvero, cosa no? Uno a un certo punto deve essere maturo abbastanza per relativizzare e dire: ok, va bene, qualsiasi cosa pensi quella persona lì, io vado avanti a testa alta, va bene così. Ormai cioè, fa parte della vita, uno deve anche decidere: ma io voglio vivere una vita con un cappio al collo, soffocato, e tenermi dentro sta cosa qua che non è neanche colpa mia, oppure voglio essere un po' libero di dire e raccontare e condividere. Cioè, poi dopo è anche una questione di sensibilizzazione, di sensibilità altrui. Se uno vuole entrare in empatia con te, bene, se no, se non accetta la tua verità, dobbiamo fare.
0: E certo, e hai fatto bene. Secondo noi, secondo me,
1: non lo so se ho fatto bene, però cioè, è così.
0: Sì, è così sei anche tu. Bene, bene, Patrick. Però prima di continuare a parlare anche di verità in senso lato e del tuo lavoro di giornalista, vi propongo di ascoltare un brano del 2020 dei Colors dal titolo Non è vero. Oggi ci dicono loro: siamo circondati da informazioni, ma siamo più vicini alla verità o più lontani? Passiamo le giornate a cercare di capire chi dice la verità nei telegiornali, nei social e nelle conferenze stampa. Allora, vediamo però anche come ve la cavate voi questa sera. Continuate a mandarci una verità e una bugia. 076 321 1113 e cercheremo di svelarvi. Quindi una verità e una bugia. 076 321 1113. Non è vero, lo dicono i Colors.

0: Ma io certo che ti penso alla sera quando guardo Telereporter, perché vivo qua nella Svizzera piemontese, e Telereporter vedo Carletta all'Hotel Augusto e se dico guardala qua, c'è. Non è tanto, non è passato tanti anni, assolutamente, sei sempre uguale.
1: Ecco, gioco riuscito benissimo, eh? Diteci una bugia o una verità allo 0763211113. Simone, perfetto, perché è vero che guarda Sergio Colmes Indaga in replica, ma la bugia è che sono rimasto uguale, visto che Sergio Colmes Indaga andava in onda nel 2004. Però bene, il gioco sta riuscendo. Continuate 0763211113. La verità viene sempre a galla. Comunque, senti Patrick, che tra l'altro ti porta i saluti, porti i saluti da Fabio Degli Antoni, dal nostro giornalista Fabio Degli Antoni. Però Patrick, torniamo allora al tema della verità in senso lato. L'hai detto tu prima del brano. Secondo te, parlando di verità più in generale, e quindi uscendo un attimo dal tuo ultimo libro, Altrimenti la mamma muore, esiste una differenza tra dire la verità e raccontarla al momento giusto?
2: Beh sì, magari ci sono dei momenti dove tu puoi ferire l'altra persona perché in quel momento la persona è emotivamente scossa e quindi senti quelle 2 o 3 ore e glielo dici dopo. Forse magari ecco, qui subentra un tema della sensibilità individuale. Secondo me, ogni tanto è opportuno aspettare quell'attimino affinché l'altra persona, o le altre persone siano pronte.
1: Pronte, perché ci sono verità
2: Però non
1: che.
2: va posticipata in eterno. Io sono uno che pensa che la libertà rende, cioè la verità rende abbastanza leggeri. Il tenersi dentro delle cose, non so fino a che punto paghi.
1: Quindi
2: Ecco.
1: per te è sempre giusto dire tutto.
2: Ma abbastanza. Adesso sui casi specifici non lo so, però sì, perché ti condiziona la vita. Io parlo a livello individuale, ovviamente, ma ti condiziona la vita tenerti dentro delle cose e probabilmente la condiziona anche ad altre persone. E quindi perché devi tenere dentro,
1: Anche se può
2: chiamiamole,
1: essere
2: delle
1: una verità che
2: brutte
1: fa male.
2: gelose? Ma sì, anche se può essere una verità che fa male, perché alla fine la trasparenza, secondo me, viene prima di ogni altra cosa. E quindi sì, anche se fa male. Magari volevi che dicevo il contrario, Carla,
1: No,
2: però.
1: infatti, ma perché so che tu dici sempre la verità. Tu lo fai.
2: No, non è vero, ci sono
1: No, ci
2: delle
1: sono le
2: volte in
1: bugie
2: cui non la
1: bianche.
2: dico, però.
1: Ci sono le
2: Va
1: bugie
2: bene,
1: bianche,
2: però.
1: attenzione, ci sono delle situazioni dove,
2: Esatto.
1: esatto, dove non è, stai veramente mentendo, stai solo cercando un modo diverso per sopravvivere a delle situazioni. Penso, per esempio, quando si ha in casa delle persone affette da demenza senile, o piuttosto che Alzheimer, se dicono di aver visto un gatto, non insisti col dirgli no, non c'era nessun gatto sul tavolo, lo segui e gli chiedi di che colore era il gatto, dove è andato dopo. Non è mentire, è gestione della
2: Beh, certamente la
1: situazione.
2: verità non deve andare nel campo dell'umiliazione dell'altra
1: Esatto, bravo,
2: persona
1: voilà.
2: o nel distruggerne la dignità. Questo è importante. Per questo ho detto, ecco, sì, occhio a dire se siamo tutti così.
1: Sì.
2: O dobbiamo essere tutti così.
1: Perché poi può anche capitare che una persona può essere sincera e al tempo stesso sbagliarsi, eh.
2: Ma assolutamente, secondo me quello che conta è la coscienza. Tante volte io sono stato sincero, ma mi sbagliavo. Però in quel momento lì la mia coscienza mi diceva una cosa e poi mi sono accorto di essere stato in errore, però lì spetta alla persona singola
1: Sì.
2: poi riconoscere l'errore e farne anche tesoro, penso, no? Cioè non credo
1: Crescere.
2: ma io penso che a 90 anni, se dovessi essere ancora vivo, sbaglierò ancora, per fortuna anche. E quindi, sì, certo, ma nessuno possiede poi la verità assoluta. È sempre soggettivo un pochino, eh.
1: Sì, è vero, però quello che dici tu, la verità libera sempre, a volte può essere anche pesante e può essere costare caro. Questo lo sai bene anche tu.
2: Sì, certo. certo, lo so anch'io, l'ho vissuto un pochino anche in questo mio percorso con il libro, lo vivo anche professionalmente, perché queste volte alcune notizie che bisogna dare sono scomode. Mm-hmm. E certo, questo è il grande dilemma, ma penso che sia uno dei grandi dilemmi dell'umanità anche, no?
1: Sì. Beh, sul tuo lavoro come giornalista di questi tempi, la ricerca della verità sta diventando veramente obbligatoria, perché si fa fatica a capire se siamo nell'epoca dell'informazione o della confusione.
2: È complicato, perché a volte magari, lo ripeto, cioè uno magari si prodiga, fa di tutto per fare bene le cose e poi comunque scivola su una buccia di banana dietro l'angolo, e quindi sì, anche tutto quello che viene riportato sui social va interpretato, va contestualizzato, non bisogna farsi prendere dall'emotività, e quindi sì, è un'epoca molto complicata che confonde, che fa cadere anche magari in tranelli, cioè tu pensi che questa cosa sia davvero vera perché c'è scritto lì e tutti la condividono e poi ti rendi conto di no. Quindi cioè, è chiaro che ci vuole un filtro maggiore rispetto a 10 anni fa, per esempio, ecco.
1: Certo.
2: Il nostro cervello deve fare un click superiore
1: e prendere anche un po' le distanze, magari.
2: Non sempre funziona, cioè io lo dico, non siamo perfetti.
1: A te è già capitato? È già capitato, Patrick, tu stesso, di scoprire che una storia era molto diversa da come ti appariva all'inizio?
2: Ma sì, sì. A quel punto o la cestini oppure cerchi di rivederla, ma in una chiave diversa.
1: La ribalti
2: un po'. Cestini, come?
1: La ribalti, la devi...
2: Ma la rivisiti con la chiave nuova di lettura che hai scoperto nel frattempo. Mm-hmm. Però cioè, spesso l'altra persona, chi te l'ha raccontata, poi dopo ci resta molto male, perché per questa persona la verità è quella granitica, e quindi devi dirgli: ma no, cioè, io non sono più disposto a darti corda. Cioè, comunque anche lì il tema verità è complesso, perché per qualcuno la verità è quella lì, che racconta, certo. E basta, non ti smuove. E quindi sì, capita di incontrare delle storie che all'inizio ti sembrano una cosa e poi è un'altra.
1: Perché siamo esseri siamo esseri umani, quindi spesso ci viene più facile credere a ciò che desideriamo sia vero, quindi è normale, siamo fragili. Ma il tuo DOC, quindi il tuo disturbo ossessivo compulsivo, ti ha aiutato nel lavoro di giornalista, o quantomeno ad aprire un po' di più la tua sensibilità?
2: Allora, ne avrei fatto volentieri a meno.
1: Certo, lo so, Patrick.
2: Comunque questa cosa ti strangola. Se poi posso dire, cioè io un sacco di energia, un sacco di tempo a causa, certo, di questo doc. La mia fortuna è stata sempre quella di essere veloce a fare le cose, e vabbè, ha compensato questa cosa. Però sì, se lo diciamo oggi con un percorso alle spalle, si può dire che a livello di sensibilità, di empatia, eccetera, certo mi ha aiutato, perché anche a mettere in dubbio le cose in maniera sana, in maniera costruttiva, e anche a entrare in empatia con gli altri. Questo sì. Detto questo,
1: Sì, perché detto, spesso e volentieri
2: l'avrei
1: fatto meno, lo so. Però è vero, Patrick, che spesso e volentieri tu riesci a scovare queste persone che hanno le storie da raccontare e le ascolti in maniera diversa, si aprono molto di più con te, e quindi forse questa croce che ti è stata data, alla fine tu hai saputo come sfruttarla in maniera positiva. Quindi
2: adesso mi sembra quasi un'estrema unzione.
1: Non ancora, non ancora.
2: Questa croce che mi è stata data, cioè, sì, comunque vabbè, adesso l'ho messa sulla battuta.
1: Certo.
2: È una cosa comunque pesante. Io invito sempre a non banalizzare
1: mai niente.
2: No. Perché tanti, cioè ancora settimana scorsa ho visto, cioè adesso in radio non si può dire la frase, però una signora che mi ha detto: queste cose non esistono, fuori i
1: ah, okay.
2: tirate fuori
1: okay,
2: ecco,
1: gli attributi,
2: bene, okay.
1: Mm-hmm.
2: A me sono girate un pochino, ho lasciato perdere perché ho capito che non c'era terreno fertile su cui discutere, però ecco.
1: Bravo.
2: Il discorso è un po' questo, cioè poi magari incontri qualcuno di più fragile di me che non ha fatto lo stesso percorso
1: e puoi fargli molto male.
2: Puoi fargli molto male, quindi non banalizzate, non ascoltate, ecco.
1: Ma poi una cosa che può essere facile per te può essere difficile per me, quindi non bisogna generalizzare, non puoi sapere come la gente vive le proprie cose, le proprie storie, non c'è mai un problema più grande di un altro, eh? Tu sei fortunato perché hai un posto di lavoro, ma non è questo, sono d'accordissimo con te.
2: L'invito è di fare un po' un passo indietro, di osservare un po' di più, di aprirsi, perché sennò si comincia a pensare che quello che la tua concezione del mondo sia l'unica vera è possibile, allora non progredisci più neanche come persona.
1: Ecco, quindi in conclusione, per tornare al tuo libro, qual è il messaggio che tu vorresti lasciasse? Qual è lo scopo finale del tuo libro?
2: Quello di apertura. Allora, da una parte l'apertura per quelle persone che non conoscono questi disturbi, persone fortunate, perché già hanno un problema in meno nella vita, e quindi di entrare un po' in empatia e in sintonia, in ascolto verso chi invece ne soffre. Mm-hmm. E poi d'altra parte volevo far sentire meno sole le persone che invece sono ingabbiate in questa cosa. Il finale del mio libro spiega in maniera anche crudele come ci si sente in certi momenti, disorientati, smarriti, alla ricerca di un appiglio, e quindi questo doveva essere lo scopo. Dopo non so se l'ho raggiunto, non era una presunzione che avevo, ecco.
1: Mm-hmm. Beh, ma come diciamo sempre, basta che tu sia stato utile anche a una sola persona, è una di meno che soffre, quindi il tuo scopo l'hai raggiunto, giusto?
2: Speriamo.
1: Ma io adoro la tua onestà, sei magnifico. Quindi grazie, Patrick Mancini, per avermi dedicato
2: grazie
1: un po' del tuo tempo.
2: Ma
1: che sai che io sono una tua grandissima fan.
2: Grazie dell'ospitalità.
1: Grazie.
2: E saluti a tutte e a tutti.
1: E spero di risentirti a lunedì notte.
2: Ogni notte ci sentiamo, Carla, dai.
1: Ecco, vedi, dopo l'unico momento in cui dovevi dire la verità, l'avrei detto o no?
2: No, questa non era verità, era una bugia.
1: Ed ecco fatto quindi il nostro giochetto di stasera, bugia o verità, vabbè, battute a parte, sempre stima comunque nei confronti dell'onestà come quella che ci canta Billy Joel, lui parla di qualcosa di ancora più raro, l'onestà come bisogno umano fondamentale. Nel testo lui dice che trovare affetto o consolazione è relativamente facile, ma trovare qualcuno che ci dica davvero la verità è molto più difficile. Il celebre ritornello "Honesty is such a lonely word", l'onestà è una parola solitaria, perché spesso le relazioni, come ci hai raccontato tu Patrick, si riempiono di mezze verità, convenienze, silenzi, rassicurazioni che alla fine non corrispondono a ciò che pensiamo davvero, mentre quello che noi pensiamo di te è grazie per essere stato a lunedì notte, Patrick Mancini.

E sull'onestà di Patrick Mancini, ospite in questa seconda ora di un lunedì notte che si vuole veritiero di una sua e di una vostra verità. Patrick Mancini è autore di Altrimenti la mamma muore, in parte appunto c'è la sua storia del disturbo ossessivo compulsivo del quale soffre da tantissimi anni, ma io vorrei leggervi soltanto proprio neanche i saluti finali. Nell'ultima pagina Patrick Mancini lascia un post scriptum che dice: spero che la sensazione claustrofobica e disorientante del finale, in cui non si capisce più cosa sia reale e cosa sia fantasia, vi abbia fatto fare due passi in un territorio forse sconosciuto. Un benvenuti nel mondo del disturbo ossessivo compulsivo. Vi garantisco, io l'ho letto tutto in una giornata di pioggia, ebbene sì, vi fa fare altro che qualche passo nella vita che può essere quella di Patrick Mancini, come di quella di tante persone che soffrono di disturbi d'ansia, di disturbi depressivi, ossessivo compulsivi, quindi massimo rispetto. Patrick Mancini, Altrimenti la mamma muore, Flamingo Edizioni. E tra l'altro Patrick, Patrizia ci scrive: carissima Carla, la verità è che adesso vado a letto, ma comunque complimenti al tuo ospite, complimenti a Patrick Mancini, una buona continuazione di serata. Grazie mille, grazie a te Patrizia per essere stata con noi fino adesso e grazie a voi che vorrete restare ancora fino a mezzanotte. 076 321 1113. Gabriele ci consiglia invece un libro che tratta i doc, appunto, Manie, paure e idee fisse di Franck Lamagnère, edizioni Calderini, quindi Manie, paure e idee fisse. Grazie mille Gabriel per questo consiglio. E voi continuate a raccontarci la vostra verità, a raccontarci questo lunedì notte di temporali, a quanto pare, perché Ore mi ha mandato la visione dei fulmini, e se c'è una verità vera, Ore, è che io ho paura dei temporali, quindi è molto probabile che io mi fermi qui stanotte, che non esca da questo confortevole studio 2 di Comano a Rete 1 con voi, e poi ci ritroveremo anche ad Alba Chiara, perché no? Comunque è vero, ma anche le paure sono un buon argomento, del quale sicuramente potremo parlare a lunedì notte. La mia, quella dei temporali, evidentemente non è nulla di grave, e poi passa tutto quando qualcuno vi guarda e vi sorride.

Neffa, la vita è complicata così com'è, ma poi arrivate voi a lunedì notte con tutti i vostri messaggi e almeno per quanto mi riguarda, e questa è una verità, riuscite sempre a renderla più piacevole di quello che era quando sono entrata alle 21 in diretta con voi. Quindi 076 321 1113. Giuseppe ci scrive un lungo messaggio difficile. Lui ci racconta di aver vissuto con un narcisista patologico che ha rovinato la sua reputazione e la sua cerchia, tra l'altro, di amicizie e di familiare, con un'arte maestra di distorsioni dei fatti e delle verità. Senza scendere nei dettagli, lui è riuscito a interpretare la vittimizzazione magistralmente, con finti pianti, sospiri, con pause ad arte. Insomma, difendersi, ci dice Giuseppe, da un narcisista patologico è impossibile, è meglio andarsene, allontanarsi, anche se ami la verità e lui la sta manipolando. Ebbene, è meglio andare, perdere al limite quello che hai per salvare solo il salvabile e quindi te stesso. Io spero davvero che questo possa aiutare, questo messaggio possa aiutare molti, perché chi non ne esce spesso arriva ad estremi e compromettono magari tutto, lasciandosi assorbire troppo dal dolore. Giuseppe continua dicendo che mi viene in mente anche qualcosa, una frase che spesso sento e che mi fa riflettere. Non è vero, ma ci credo. È una frase molto incisiva e controversa e rispecchia un po' la realtà di questi tempi. Comunque, certo, la patologia sollevata da Giuseppe, quello del narcisista patologico, può essere veramente molto estremamente umiliante per chi la subisce. Quindi, come diceva Patrick Mancini poco fa, la verità non è distruggere la dignità. Quindi grazie davvero Giuseppe per questa condivisione, è molto importante per noi, grazie. E poi ci state ancora scrivendo, Franci ci scrive: la verità, Carlina, è che da quando ho scoperto lunedì notte, lunedì non è più il giorno peggiore della settimana. Questa è una battuta, non è una verità. Grande Francesca, battute a parte, da ragazza non sono stata mai brava a nascondere la verità. Ora cerco di vivere con onestà e sincerità. Mi sento in pace con me stessa, anche se non sono verità facili da condividere. Magari quello che faccio è tralasciare una parte o dicendola più tardi a fin di bene, per proteggere, non far preoccupare chi mi vuole bene. Quindi l'abbiamo detto, Francesca, queste sono quelle mezze verità o quelle verità che vanno un po' edulcorate. Non significa mentire, significa semplicemente rendere più facile il messaggio che volete fare arrivare alle persone alle quali comunque voi volete bene e che vi vogliono bene. La verità è anche, per esempio, ammettere di essere sensibili. Spesso volentieri nelle nostre società vedere un uomo piangere non è facile, eppure c'è chi si reca regolarmente al cimitero sulla tomba del proprio fratello. Oggi ricorrono i 6 mesi dalla scomparsa di Pauli e non si sprecano le lacrime vanno veloci, vanno copiose, e quindi è importante portare i fiori, ricordare le persone che si amano ed essere sinceri anche in quel pianto. Quindi grazie mille Pitu per questa condivisione. Continuate, 076 321 1113. Questa è la vostra verità, la nostra verità, quella dove nessuno comunque viene giudicato e tutti in un modo o nell'altro vengono creduti.

Ed in conclusione comunque ci sono anche le bugie che fanno parte di questa serata che fra poco conclude la sua seconda ora. Noi ci ritroveremo subito dopo le notizie delle 23. Comunque voi continuate 076 321 1113 e come Peo che ci dice qualche bugia innocente ci può scappare, soprattutto quando si è ragazzi, soprattutto durante l'infanzia, e quindi magari non abbiamo sempre detto tutto.

0: aiutate a sentirmi bene in questa veste. Quindi continuate 076 321 1113 e grazie comunque per tutta la vostra sincerità sempre.
1: Rete 1.
0: Sono le 23.
2: In studio Fabio Degli Antoni, Mesolcina in apertura, considerate le previsioni di Meteo Svizzera, nonché la raccomandazione dell'Ufficio federale forestale e i pericoli naturali del Canton Grigioni e la capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon, una ventina di abitazioni del piano di verdaggio per complessive 30-40 persone passa la notte fuori dalle proprie abitazioni. La decisione presa dai municipi di Cama e Grono in serata alla luce delle piogge in arrivo e che si stanno abbattendo dell'attuale capienza della vasca di contenimento hanno portato questa decisione. Il provvedimento si estende fino a domattina, martedì alle 7. Per gli abitanti sono stati disposti dei posti letto nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Attenzione anche sulla strada vicina della Calanca, da Molina Nord alle cave di Arvigo, che comunque resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove circa 45.000 persone devono lasciare le proprie case e altrettante potrebbero farlo nelle prossime ore a Reno in Nevada, città di circa 280.000 abitanti a 700 km da Las Vegas. L'ordine di evacuazione è scattato per un grande incendio boschivo denominato Oak Fire, scoppiato sabato mattina. Le autorità hanno fermato un uomo sospettato di aver appiccato il fuoco. In Libano un vasto incendio invece è scoppiato in un'area vicino alla foresta di cedri di Tanurin, nota come Arz al-Bilad, nel nord, minacciando la riserva naturale. Turchia, un tribunale di Istanbul ha condannato 5 sindaci dell'opposizione, riconosciuti colpevoli tra l'altro di corruzione a pene comprese tra 5 anni e 10 mesi e oltre 23 anni di carcere. Gli amministratori arrestati nella prima metà del 2025 appartengono tutti al Partito Repubblicano del Popolo, formazione di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, finita nel mirino della magistratura. Le elezioni del Kazakistan si sono svolte in un contesto privo di pluralismo politico, è quanto affermano gli osservatori internazionali inviati dall'OSCE per seguire la campagna elettorale e le votazioni nel paese. La scelta politica è stata ridotta dalla mancanza di alternative politiche distinte, con tutti i partiti contendenti che sostengono le politiche del presidente uscente, hanno aggiunto gli osservatori. La compagnia petrolifera statale libica NOC ha annunciato di aver raggiunto un accordo di condivisione della produzione con il colosso energetico statunitense Chevron nell'ambito di una gara d'appalto internazionale. L'accordo sosterrà l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse libiche e consentirà a NOC di avvalersi dell'esperienza e del vantaggio tecnologico dell'americana Chevron. Rovesci e temporali anche nel corso della notte, domani sarà martedì con ultimi rovesci in tutta la Svizzera, poi diverrà abbastanza sereno, ma in serata ancora piogge. Informazione sulla viabilità quando sono le 23:03 per segnalare prudenza, poiché un incidente sta causando disagi e deviazioni sulla 16 Boncourt in direzione di Delémont, tra Basse-Cour e Delémont Ovest, momentaneamente fino a nuovo avviso questo tratto di autostrada è chiuso. Buon viaggio, prudenza alla guida e buon proseguimento d'ascolto.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio, dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: squadra 1 a squadra 2.
1: Sì.
0: Siamo in porto.
2: Base 1 a squadra 1. Base 1 a squadra 1.
3: Fermi dove siete! Polizia!
4: C'è stata un'effrazione alla sede del Partito Democratico. Stavano piantando microfoni.
5: Udon, Benson, l'inchiesta è affidata a voi due. Non incasinate tutto.
6: Robert Redford.
7: Sono Bob Woodward del Washington Post. Signor Markham, lei è qui per occuparsi dell'effrazione al Watergate.
8: Io non sono qui.
6: Dustin Hoffman.
9: Salve, sono Carl Bestin del Washington Post. Volevo sapere se si ricorda quali libri...
6: Tutti gli uomini del presidente. La storia dei due giovani reporter che scoprirono la congiura del Watergate.
10: Casa Bianca.
7: Howard Hunt, per favore.
10: Forse è nell'ufficio del signor Colson.
7: Chi è Charles Colson?
9: Conoscevi Howard Hunt?
11: Alla Casa Bianca si diceva che stava facendo un'indagine.
9: E tu cosa dici?
6: Trovarono per caso degli indizi.
12: Beh, non dovrebbe sorprenderle il fatto che Hunt lavorasse per la CIA.
7: No, no, non mi sorprende affatto.
6: Delle tracce preziose.
7: Vorremmo vedere tutto il materiale richiesto dalla Casa Bianca.
13: Tutto ciò che riguarda la Casa Bianca è riservato.
7: È tutto un insabbiamento, dobbiamo soltanto trovarne le prove.
6: E un pezzo per volta trovarono la soluzione del giallo più sensazionale di tutta la storia d'America.
7: La Casa Bianca non ha modo di controllare l'inchiesta.
11: Io non voglio dire niente di più.
13: È stata minacciata se avesse detto la verità, c'è un insabbiamento.
7: Diccelo, diccelo. Non si rende conto di quanto grossa è la cosa. Mitchell sapeva.
6: Ma certo che Mitchell sapeva.
14: Qualcuno sa sempre qualcosa. Bentornate, bentornati a Lunedì Notte, terza e ultima ora di questo lunedì d'agosto temporalesco, che però vuole parlare di verità, la vostra verità, la nostra verità, la verità condivisa. E lo state facendo mandando tanti messaggi, grazie di cuore, allo 076 321 1113. E noi apriamo la terza ora di Lunedì Notte con la sottoscritta Carla Norgauer e il film Tutti gli uomini del presidente, un film del 1976 ed è un film che ricostruisce, l'avete sentito, la celebre inchiesta giornalistica condotta dai cronisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, dopo l'effrazione avvenuta nel complesso Watergate. Siamo nel 1972. Seguendo piste, documenti, testimonianze e denaro, i due reporter scoprono un sistema di spionaggio politico e insabbiamento che porterà al famoso scandalo Watergate e infine alle dimissioni del presidente Richard Nixon, ad oggi l'unico presidente degli Stati Uniti d'America a essersi dimesso. Se Big Fish, con il quale abbiamo aperto la seconda ora, si chiede se alla verità possa nascondersi nelle storie, tutti gli uomini del presidente invece sostiene l'opposto. La verità va cercata con pazienza, verificata e dimostrata anche quando il potere cerca di nasconderla. Il film in sostanza afferma che in una democrazia nessuno è al di sopra della verità, nemmeno il presidente. Spesso e volentieri infatti noi ci indigniamo quando un dirigente sportivo, un politico, una multinazionale mentono. Ma nella nostra vita quotidiana, nel nostro piccolo, quante volte diciamo sto bene quando non stiamo bene affatto? Tipo, quali possono essere le bugie più diffuse del nostro tempo? E le risposte potrebbero essere le più variate: che abbiamo sempre tempo, che il successo rende felici, che siamo sempre connessi eppure mai soli, o appunto che stiamo bene anche quando non è così. Questa sera abbiamo voluto raccontare la verità anche attraverso le canzoni, come ogni lunedì notte. E la prossima è di Ziggy Marley. E forse una delle idee più forti che c'è nel brano è proprio: non posso rendere felici gli altri se prima non lo sono io. Quindi non va bene dire che stiamo bene anche quando non è così. In sostanza è questo che ci dice Ziggy Marley. Ziggy Marley lega la verità all'autenticità, appunto. Sostiene che ignorare ciò che siamo veramente ci consuma lentamente, mentre affrontare la propria verità personale, anche quando è scomoda, porta la verità. Quindi dobbiamo essere veri con noi stessi. True to myself.

0: myself.
1: Essere vero con se stessi, questa è una cosa importante. Ha ragione Zichi Marley, ma avete ragione anche voi, quando magari notate cose che non vi fanno sentire del tutto bene, quando magari vi si aprono dei ricordi, quando avete voglia di condividere delle piccole grandi emozioni. Quindi grazie davvero per tutti i vostri messaggi, grazie anche per le fotografie che ci mandate, le fotografie di due 94enni gemelli che a dire la verità, a detta dal messaggio, sono furtissima quinta su in Pudabal. Penso che a quest'ora siamo in fascia protetta e posso leggere pari pari quello che mi scrivete, ma anche quelle fanno parte. Immagino che a 94 anni i ricordi della verità possano essere anche un po' sfumati, però non per questo meno interessanti e soprattutto sicuramente divertente. Anche il messaggio, perché mi chiedete di mettere la canzone Il cacciatore del bosco da dedicare a questi due gemelli di 94 anni, ma visto che vanno a dormire alle 5 del pomeriggio, io temo che a quest'ora ci possano ascoltare, ma passerò il messaggio ai colleghi del pomeriggio, perché no, dedicare questa cacciatore del bosco magari nella versione di Nella Martinetti, un'amica che a me manca sempre, questo non lo nascondo e sono assolutamente sincera, ma vedo che non la ricordo solo io, personaggi che io porto nel cuore che mi mancano, come Nella Martinetti, Sciur Maestro, Angelo Frigerio, Mariuccia Medici, quante belle cose condivise. Ma non guardiamo indietro, guardiamo avanti, oppure facciamo come dice Fabrizio Caramagna una riflessione. Di Fabrizio ci dice che a partire dalla nostra prima infanzia ci viene detto di dire sempre la verità, e questo è un buon consiglio, ma la verità può essere complicata e confusa, e il consiglio di dire la verità non sempre tiene conto di quanto possa essere difficile da dire e anche da accettare, soprattutto a seconda delle circostanze e dei contesti. Io ricordo una delle tre frasi, uno dei tre grandi insegnamenti che mi ha sempre dato mia mamma, e uno era quello, adesso traduco dal dialetto: è sempre meglio diventare rossi prima che bianchi dopo, che schmort dopo. E quindi meglio dire la verità subito piuttosto che dover poi recuperare da delle bugie che abbiamo pensato in un primo momento potessero essere migliori. Quindi pensiamoci. Dire la verità, accettare la verità, ce la possiamo fare?

Beh, Gianni Morandi, sicuro, Gianni Morandi è un esempio di un personaggio pubblico che ci dà proprio l'impressione di sincerità, di onestà, di uomo che sceglie la verità. Ce ne sono molti di esempi sinceri. 076 321 1113. Chi nella storia, secondo voi, è stato percepito come una persona autentica, capace di dire ciò che pensava anche a costo di pagarne un prezzo? Mi viene in mente qualcuno, non tanto persone che avevano ragione, ma persone considerate sincere. Per esempio Socrate, probabilmente uno dei primi grandi esempi, direi. Avrebbe potuto evitare la condanna rinnegando le proprie idee, ma lui preferì restare fedele a ciò che considerava vero e beve la cicuta. O Nelson Mandela lo portiamo spesso e volentieri nei nostri pensieri di lunedì notte. Lui che dopo 27 anni di carcere non rinunciò alle proprie convinzioni e una volta libero continuò a parlare di riconciliazione anziché di vendetta. Molti lo hanno percepito proprio per questo come una figura di rara coerenza, perché anche la coerenza è una grandissima e rara virtù. Enzo Biagi, a proposito dei giornalisti, la sua cifra era proprio la semplicità del racconto, ma soprattutto la ricerca ostinata dei fatti e quindi proprio la ricerca ostinata della verità. E poi mi piacerebbe ripercorrere con voi la storia di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, perché quella è proprio una storia dove penso che la ricerca della verità, il bisogno insito di dire la verità e volere la verità sia quantomeno esemplare. Thank you.

Direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, dove non so quanta verità veramente venga sempre raccontata e quante bugie invece siano proprio al centro della trama di questo film. Però state rispondendo allo 076 321 1113, gli esempi di verità, di onestà. Giustamente Elga ci scrive: Carlina è Papa Giovanni Paolo II, persona più sincera nella sua sofferenza, quindi effettivamente una figura che ci sta a tutto tondo. Grazie Elga, Thor e Diana, che ci scrivono da Olivone mentre fuori piove. E poi ancora Ore ci dice: Giovanna d'Arco, beh certo, Giovanna d'Arco fedele alla verità, lei rimase sempre fedele a ciò che riteneva vero, anche quando questa verità le costò la vita. Lei aveva una sua verità interiore, era coerente tra parole e azione, e quindi alla fine invece la sua verità le venne riconosciuta poi dopo la morte. E forse Giovanna d'Arco, questa bellissima figura femminile che avete scelto, infatti, grazie, ci può portare appunto a una verità difesa fino proprio all'estremo sacrificio totale. E sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio del 1939 e muore a Palermo, sempre vittima di Cosa Nostra, nella strage di Capaci, il 23 maggio del 92. Paolo Borsellino, all'anagrafe Paolo Emanuele Borsellino, lui nasce invece a Palermo il 14 gennaio del 40 e viene ucciso sempre da Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio qualche mese dopo Falcone, il 19 luglio del 99. Per molti italiani, ma non solo per gli italiani, per molti di noi che hanno seguito quegli anni, loro rappresentano delle persone che hanno continuato a raccontare una realtà scomoda nonostante le minacce e nonostante l'isolamento. Falcone e Borsellino sono interessanti non solo come simboli della lotta alla mafia, ma anche come esempi di persone che hanno insistito nel dire una verità che molti non volevano ascoltare. E qual era questa verità? Negli anni 70 e 80 era ancora diffusa l'idea che la mafia fosse una somma di criminali isolati, quasi un fenomeno folcloristico siciliano. Falcone e Borsellino sostennero invece che Cosa Nostra fosse una vera organizzazione unitaria con una struttura, una strategia e un potere economico e politico enorme. Oggi ci sembra ovvio, ma all'epoca non lo era affatto. La loro grande intuizione fu il lavoro di squadra nel pool antimafia che crearono per condividere informazioni e proteggere le indagini. Non il magistrato eroe che lavora da solo, ma un gruppo che costituisce insieme un quadro complesso del fenomeno mafioso. Falcone inoltre ebbe anche l'intuizione di dare valore alle dichiarazioni di un pentito, di Tommaso Buscetta, verificandole con pazienza i riscontri oggettivi. Da lì emerge poi una descrizione dettagliata di tutta la struttura di Cosa Nostra, ma era una verità scomoda. La parte forse più interessante per noi è che Falcone e Borsellino, come effettivamente la nostra Giovanna d'Arco, non furono sempre celebrati. Oggi sono unanimamente considerati eroi, ma quando erano vivi subirono critiche, isolamento e diffidenze. Perfino l'esistenza e la pervasività della mafia venivano minimizzate da molti ambienti. C'è una frase di Borsellino che colpisce ancora oggi: Giovanni Falcone non morì nel 1992, sì, 1992, giusto Flavio, scusi, ho sbagliato io parlando. Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Con questo lui cosa intendeva dire? Intendeva dire che l'isolamento professionale e umano era iniziato molto prima dell'attentato di Capaci. È una riflessione per noi quale può essere. Perché spesso chi dice una verità scomoda viene ascoltato solo dopo? E questo accadde anche per Giovanna d'Arco. Falcone e Borsellino ci ricordano qualcosa di molto umano. Non sempre la verità viene rifiutata perché è considerata falsa. In quel momento non veniva considerata falsa. A volte viene rifiutata perché è troppo scomoda, troppo costosa o anche troppo dolorosa da accettare. E qui potremmo uscire chiaramente dalla storia e entrare nella nostra vita. Noi, nel nostro piccolo,
Ci è mai capitato di avere ragione troppo presto, di dire una verità che nessuno voleva sentire? Pensiamoci, potrebbe esserci successo.

Rossana Casale, La Via dei Misteri, 076 321 1113, il numero che ci tiene in contatto, che come giustamente dice Flavio ci fa fare gioco di squadra alla ricerca della verità. Grazie Flavio per la correzione sull'anno della scomparsa di Falcone e Borsellino, che era appunto il 1992. Ma ancora Tiziano, grande Tiziano, che mi dice non dimenticare Giordano Bruno. Cari saluti Tiziano. E infatti Giordano Bruno, quindi questo qui stiamo tornando indietro molto molto nel tempo, però un uomo che a causa delle sue idee filosofiche e religiose, considerate tra l'altro eretiche dall'Inquisizione, fu arrestato, processato per diversi anni e condannato a morte. Era il febbraio del 1600. Magari potremmo approfondire proprio con Gerry Mottis, che è stato il nostro ospite stasera, il personaggio di Giordano Bruno. Sarebbe molto interessante in una puntata proprio dedicata a questi personaggi. Tra l'altro Giordano Bruno, lui non cercava la verità nel senso di una dottrina già data, ma la cercava più che altro nell'idea di un universo che non fosse chiuso e finito. Cioè, per lui c'è una frase bellissima, adesso ve la leggo invece che spiegarvela, che magari faccio prima. Lui dice per esempio che la libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere, quindi un invito proprio a difendere la propria autonomia intellettuale. Quindi un personaggio che meriterebbe, giusto Tiziano, di essere riscoperto. Ma se avete altri suggerimenti, 076 321 1113. Ci sono tra l'altro giustamente molte storie, molte leggende dedicate anche a delle verità negate. Le verità negate sono forse ancora più affascinanti delle bugie, sono soprattutto due cose diverse, perché raccontano quanto sia difficile accettare ciò che contraddice le convinzioni, gli interessi o la paura, come era il caso appunto di Giordano Bruno. Galileo Galilei, quando sostenne che la Terra gira attorno al Sole, non stava proponendo una semplice teoria astronomica. Adesso qui ci vorrebbe Nicola Colotti per approfondire, però per restare così nell'atmosfera del lunedì notte, lui stava mettendo in discussione una visione del mondo che era già consolidata. Quindi per molto tempo ciò che oggi consideriamo una verità scientifica fu combattuto e osteggiato. Ma non solo lui, pensiamo ad altre figure come Ignaz Semmelweis e il lavaggio delle mani. Siamo a metà 800. Ignaz osserva che molti decessi nelle maternità potevano essere evitati semplicemente lavandosi le mani prima di assistere le partorienti. Fu deriso e isolato da gran parte della comunità medica. Oggi quel banalissimo gesto salva milioni di vite. Siamo in altri tempi, evidentemente, quindi vanno anche guardate sotto una diversa prospettiva. Ma comunque, secondo me, gli esempi più evocativi per noi rivoluzionari di lunedì notte sono quelli anche personali, tipo la verità che non vogliamo vedere, magari in una relazione che sta finendo, o magari la dipendenza che abbiamo, sappiamo di avere, ma che neghiamo anche a noi stessi. Il passare del tempo. Per alcuni il passare del tempo è meglio non guardarlo che accettarlo. Non sono banalità. Come abbiamo raccontato questa sera con Patrick, ognuno ha i suoi piccoli pesi che porta sulle spalle, i suoi piccoli fardelli interiori. Magari anche il fatto che i nostri genitori non siano immortali. Il riconoscere che un sogno magari non è più il nostro. E chissà quanti di voi là fuori, con quante verità avete combattuto molto più a lungo prima di accettarle. Perché non è facile nemmeno essere veri con noi stessi, perché è con noi stessi, le persone con le quali siamo noi stessi, le persone con le quali dobbiamo essere il più sinceri possibile. Però accidenti, non so cosa ne pensate voi, ma non è sempre così evidente.

0763211113 e arriva Ciruzzo anche da Montreux. Ciruzzo da Montreux che dice che per me è molto più bella la verità, perché quando sei vero e sincero nel tempo, automaticamente sarai circondato da persone e amici più coerenti e coerenti. Quindi la verità è una, la mette tra virgolette, quindi non c'è la verità, c'è una verità, e quindi sarà più facile vivere con semplicità, contrariamente alle bugie. Alla bugia ce ne sono tante, devi continuamente trovare delle scuse. E poi manda un caro saluto a tutti voi, cari rivoluzionari del lunedì notte. Quindi grazie, grazie mille Ciro, e poi grazie anche per le dimostrazioni di presenza che state mandando anche attraverso Instagram, mandando l'audio che prova che siete davanti alla radio, nel caso io mi fossi trasformata in una dubitatrice, quindi una che richiede la verità. E cos'è la verità? Cos'è per te la verità? L'ho chiesto come sempre anche ad Arci, e Arci mi ha risposto: te lo dico sinceramente Carla, credo che sia uno dei temi più forti che hai affrontato finora a lunedì notte. Non perché la verità sia un tema nuovo, lo è quanto l'uomo, ma perché oggi sembra che sia diventata più fragile, non tanto la verità in sé, quanto la fiducia nella possibilità di raggiungerla. Ho l'impressione che viviamo un'epoca strana. Abbiamo accesso a una quantità enorme di informazioni, possiamo verificare tutto in pochi secondi, eppure abbiamo spesso l'impressione di non sapere più a chi credere. Per questo trovo molto interessante la distinzione che sta emergendo nella preparazione di questa sera. Verità, sincerità, autenticità. Sono tre cose diverse. Una persona può essere sincera e sbagliarsi, una persona può dire la verità senza essere sincera, una persona autentica può perfino confessare i propri dubbi. Forse è proprio il dubbio il cuore della puntata. Patrick Mancini, con il suo disturbo ossessivo compulsivo, scusate, porta il tema della ricerca ossessiva della certezza. Gerry Mottis porta il tema delle parole che usiamo per avvicinarci alla realtà. E gli ascoltatori hanno portato le verità private, quelle che si scoprono solo vivendo. E allora mi viene una riflessione: forse la verità non è una risposta, forse è un atteggiamento. Falcone e Borsellino non avevano tutte le risposte, ma avevano scelto di seguire i fatti. Un giornalista serio non possiede la verità, la cerca. Uno scienziato non possiede la verità, la mette alla prova. Una persona sincera non possiede la verità, ma cerca di non tradire ciò che pensa. Questo, per lunedì notte, è molto potente. Perché di notte, poi, quando il rumore si abbassa, raramente ci chiediamo qual è la verità del mondo. Più spesso ci chiediamo: sto raccontando la verità a me stesso? E forse la domanda più bella da lasciare in sospeso alle ascoltatrici e agli ascoltatori è proprio questa: quale verità della tua vita hai impiegato più tempo ad accettare? Secondo me da lì nascono le storie che restano, non quelle che spiegano il mondo, ma quelle che raccontano una vita. E ancora una volta, Arci, sono d'accordo con te.

Stephanie Heinzmann, svizzera, cantautrice vallese che ha Digging in the Dirt, quindi ha rovistato nella sporcizia, ha rovistato nel fango, ha rovistato in quello che forse era veramente molto, ma molto poco, sincero, onesto e vero, come stiamo raccontando questa sera. Sulla verità sono state dette tantissime, tantissime cose, tantissime frasi bellissime. Gli esseri umani sono disposti a credere a qualunque cosa, tranne che alla verità, diceva Carlos Ruiz Zafón nel suo bel libro L'ombra del vento. E Bertolt Brecht che diceva che chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi conoscendola la chiama bugia è un delinquente. Spesso e volentieri negli aforismi troviamo poche parole che riescono a farci riflettere, a farci pensare, che poi è questo quello che alla fine vogliamo fare assieme il lunedì notte, no? Ritrovarci poi il giorno dopo con qualche piccola nozione che ci è rimasta, con qualche piccola cosa che abbiamo imparato, E questo è importante, ci viene dato anche da tutti questi personaggi che hanno pensato, hanno filosofeggiato e hanno sperimentato molto più di noi e che quindi riescono a dire anche in maniera semplice e diretta sensazioni e soprattutto pensieri che ci resteranno dentro e che magari ci cambieranno un po', che faranno all'interno di noi una piccola rivoluzione. Cartesio diceva: se vuoi diventare un vero cercatore della verità, almeno una volta nella tua vita, devi dubitare il più profondamente possibile di tutte le cose. E quindi la ricerca della verità, ma magari anche l'incontro con la verità, potrebbe nascere proprio dal dubbio. Verità e sincerità, l'abbiamo detto, non sono la stessa cosa, però è magnifico quando camminano assieme, quando vanno di pari passo. La sincerità è comunque un valore essenziale da offrire e da ricevere in qualunque relazione. Il ritornello del nostro penultimo brano di questa sera è semplicissimo e potentissimo e dice: sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te, ma sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Sincerità, Riccardo Cocciante.

Non so se in questo lunedì notte abbiamo trovato la verità, ma forse abbiamo fatto qualcosa di più importante. Abbiamo provato a cercarla insieme, ricordandoci che ogni vita custodisce una verità conquistata con fatica. Grazie, grazie davvero per questa serata, per questo momento vero che abbiamo condiviso questa sera, per quella bella squadra di rivoluzionari che siamo stati a lunedì notte. Ci ritroveremo, se lo vorrete, lunedì prossimo. Io sono Carla Norgauer e con sincerità vi dico buonanotte e ricordatevi che è vero, vi voglio bene.

0: a stabilire un piano d'emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse un'interruzione di internet. La celebrazione per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è la prima volta. Anche il premier inglese Burnham e i volenterosi hanno annunciato nuovi importanti aiuti militari. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un 24 agosto 2026 contraddistinto in Ticino dall'infortunio mortale in Valle di Blegno. Il corpo di un 48enne italiano residente nel Locarnese è stato rinvenuto nella scorsa tarda mattinata nella zona Cugnet, a un'altitudine di circa 1200 metri. Il mancato rientro dell'escursionista che si trovava in Val Malvaglia era stato segnalato domenica. Per la giudiziaria resta in carcere il 20enne cittadino italiano residente in Italia, fermato per l'accoltellamento nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi infatti ha confermato la sua carcerazione preventiva per un periodo di 3 mesi. Nei confronti dell'aggressore sono ipotizzati reati di tentato omicidio, lesioni gravi, infrazioni alla legge federale sulle armi. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate gravi e tali da metterne in pericolo la vita. Spostiamoci in Mesolcina poiché in serata una ventina di abitazioni del piano di Verdaggio per complessive 30-40 persone è stato obbligato a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni di Grono e Cama. Vista la meteo, la raccomandazione dell'Ufficio Forestale Pericoli Naturali dei Grigioni alla capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon. Il provvedimento si estende fino a stamane, martedì, alle 7. Per gli abitanti sono stati comunque disposti dei posti letto nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Intanto la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Le spiegazioni di Sven Feller, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
1: Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
0: Restiamo nei Grigioni, prosegue a Pontresina con le arringhe delle difese. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
2: Nel primo giorno di dibattimento sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sashfuré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. Quattro imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la pericolosità

0: giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
1: L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera e Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutto il nostro paese e che è dovuta in particolare ai minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. Alain Menchionda.
2: Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2 volte e mezzo la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
3: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera. E la risposta è che, da un lato, per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzera, e dall'altro, da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
2: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
1: È stata sviluppata una soluzione nazionale per pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet. Per continuare a garantire beni e servizi essenziali, a Berna è stato presentato un piano alla presenza dei maggiori rappresentanti dell'economia svizzera, dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, dal presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e dal delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister. L'introduzione è prevista entro la fine del 2027. I dettagli con Marzio Minoli della redazione economica.
4: È sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio e non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. Importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare solo beni di prima necessità, quindi saranno soprattutto i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio a usufruire di questa possibilità. E questo appunto anche per garantire l'approvvigionamento quotidiano. Ci saranno poi anche dei limiti di spesa e un numero massimo di transazioni possibili. E questo perché uno dei maggiori rischi è l'abuso.
1: Esteri, l'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza, indipendenza dichiarata nel 1991 in un momento in cui l'Unione Sovietica non aveva più possibilità di sopravvivere. A Kiev erano presenti i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina. Tra questi, il premier britannico, che quest'anno, almeno oggi, è Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro inizio luglio. Al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Burnham ha tenuto il suo discorso. Beh, sentiamone uno stralcio.
5: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
6: È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia, che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
5: Of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
1: Parole che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina. Ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Veniamo a Donald Trump adesso, che ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. Altra sferzata dunque da Washington. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5% ma sui prodotti cinesi. Lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che parallelamente hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiavi, quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Veniamo allo sport adesso, sì, con Patrick Locatelli.
7: Bene ritrovati, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veglia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
1: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questo martedì da poco iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 25 agosto con ore notturne e mattutine contraddistinte da rovesci e temporali. Durante la giornata diverrà abbastanza sereno. Occhio però, perché su tutto il paese in serata sono previsti ancora rovesci. Temperatura minima 17 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3.900 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, in tutta la Svizzera mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato con nuvole passeggere. In serata possibili rovesci o temporali isolati soprattutto nelle Alpi. Venerdì pioggia e temporali. Sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito o sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Enea Ponzio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
8: Take it easy. Gli intramontabili. di Rete 1.

27 a domenica 30 agosto, 4 giorni di radio a San Bernardino e una grande festa per salutare insieme l'estate. Rete 1 accende i microfoni sulla Mesolcina e sul Moesano, ogni giorno in diretta dal cuore del paese. Incontri, storie, musica e giochi allo stand RSI. E sabato si fa festa sul serio. Bancarelle, prodotti locali, animazione. E dalle 20 il gran finale con i concerti gratuiti di Andrea Vignasca e di Giulia Meletta. 4 giorni da vedere a San Bernardino, da sentire alla radio. Dal 27 al 30 agosto su Rete 1. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

È Luna in studio Roberto Ortelli. In Mesolcina una ventina di abitazioni del piano di Verdaggio per complessive 30-40 persone passa la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni.

0: Resta in carcere il ventenne cittadino italiano residente in Italia, fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento avvenuto nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la carcerazione preventiva dell'indagato per un periodo di 3 mesi. Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri 3 imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La consigliera nazionale ha ribadito di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. Dall'estero, la Corte Suprema statunitense ha autorizzato il presidente Trump a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo. Sport, ciclismo, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della 3ª tappa della Vuelta, dunque è tutto invariato in generale con Tadej Pogacar in maglia rossa, oggi la 4ª frazione di montagna con partenza ed arrivo ad Andorra la Veglia. In Italia la prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle 2 romane. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, la Roma ha rifilato un 4-0 alla Fiorentina. Nel tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2 set lo spagnolo Mauro Canas. Eliminato Kilian Feldbausch, così come Rybinka Masanova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charaeva e Jerome Kim. Infine le previsioni per oggi, martedì 25 agosto, che annunciano in tutta la Svizzera una giornata all'insegna del tempo in prevalenza soleggiato. In mattinata le ultime piogge su tutto il paese, in serata ancora rovesci, specialmente nelle Alpi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le due in studio, Roberto Ortelli. Secondo l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo UKMTO, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Dal rapporto emerge che l'incidente è avvenuto circa 9 miglia nautiche, 16 chilometri, a nord-est di Ash Shishah, in Oman, e che l'equipaggio dell'imbarcazione colpita è al sicuro. Nel frattempo, le forze armate pakistane hanno annunciato che il feldmaresciallo Syed Asim Munir, capo di Stato Maggiore delle medesime forze armate, ha concluso una visita di un giorno in Iran nell'ambito degli sforzi di Islamabad per allentare le tensioni nel conflitto in corso tra Stati Uniti.